Festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, anche quest'anno nell'area feste di Via Serenissima, serate di musica, concerti, festa popolare come sempre. Andiamo a sentire un brano degli Zen Circus che saranno protagonisti alla festa di Radio Onda d'Urto il 21 agosto sul palco centrale insieme a Via dell'Ironia e Aymara. Questa, la loro, è solo un momento, tratta dall'ultimo lavoro, Il Male.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Hey signorina, questo è Gian Gilberto Monti, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata anche Stefano Cisco Bellotti. La canzone che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti è la sua Hey signorina.

0: prosciutto italiano. Sul vino una discussione e lui disperato.
1: Coca-Cola al limone.
2: Gian Gilberto Monti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto, nella stessa serata al concerto anche di Cisco Bellotti. Tutto il programma della festa è su www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: Lo accendiamo?
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici. La festa di Radio Onda

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Programma completo della festa è su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamano microfono, due casse e un DJ. Radamo gira e passa una tastiera e un delay.
3: Continuiamo con una selezione dei brani musicali dei gruppi che suoneranno la festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo al 20 agosto, un graditissimo ritorno, quello dei Subsonica sul palco centrale della festa. Aurora Sogna.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

0: risultato delle elezioni è un clamoroso successo della democrazia. Il 100% degli elettori ha votato per il fronte dell'uomo qualcuno. E ora, lo zecchino d'oro.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: sembrando.
1: Io sono il Viaggio, Caparezza, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su Festa Radio.

Io sono il viaggio Caparezza in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le vendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, io sono il viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: per la segna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
3: una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
7: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero, e non chiamarmi artista ma cazzaro, è chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece, dovrei piangere ed invece...

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
2: La festa di Radio Onda

presta attenzione, non le interessa affatto la mia guarigione. Ma perché non mi parla, dottore? Sono qui da 2 ore e lei non fa che ridacchiare. Dottore, dottore. E

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. Minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

dalla Florida alla festa di Radio Onda d'Urto per il Ferragosto Blues. Eric Sardinas, 15 agosto, area feste di via Serenissima, capolinea Sant'Eufemia, Buffalora della metropolitana di Brescia.

E ascoltiamoci intanto un po' di brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto edizione 2026.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: I giornali radio, l'informazione di Radio Onda Adulto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11. Mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16 e 17.20. Mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda Adulto in formato podcast anche sul sito www.radioondaadulto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda Adulto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org. La festa di Radio Onda

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come,
2: perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: se pare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: ore.
1: Ho molte idee, molti vizi, assumo whisky.
0: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

gira male, sono cruel.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Le rassegne stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
1: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri. Lo so che ora lo sono, ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo ho dovuto

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: It's the end. Van de internationale pop op dit moment.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
7: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

meglio forse quattro colpi. Diverse sono le storie, ma quell'uomo cadde al suolo.

Thank you.

Siediti qui, capitano, accanto a me in questa parte di cielo, dove non siamo e ci siamo, e siamo insieme preghiera e pensiero.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol,

0: Sono 70 anni che guardo il cielo e quando c'è vento, soprattutto se sta per piovere, mi sembra di sentire più forte la voce di mio padre. Sono un bambino di 70 anni che parla con il cielo, figlio della speranza e del coraggio, figlio di questa pianura che da allora mi tiene in ostaggio.
1: A chi lo do questo figlio che neanche riesco a toccare? E pertanto che somiglia alla mia faccia neanche posso guardare.

Inga. Ora non ride più, inga, oh, inga spacca, calzone mi spacca troppo.

0: tutto a posto. Allora.
1: Senti, ma niente niente, tu ti stavi iscarciofando nella canocchia de Bauda, l'ultima produzione di Causone, te lo dico perché ho visto arrivare, c'avevi quella musta lì.
2: Ma minghe minuto, minuto di fastidio, tale e quale, guarda.

0: amarti ancora.
1: Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, questo è lo speciale dedicato alla serata di lunedì 10 agosto che vedrà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Marlene Kunz e Delta V. Sottoscrizione 10 euro dalle ore 20. Questa in sottofondo è l'iconica Nuotando nell'aria, ovviamente. Marlene Kunz, questa band molto influente nel rock alternative italiano, nata a Cuneo nel 1990 per iniziativa del chitarrista Riccardo Tesio e del batterista Luca Bergia, trovarono presto la loro identità poi con l'ingresso appunto di Cristiano Godano, cantante, chitarrista e anche principale autore dei testi.

0: sorriso.
1: Fin dagli esordi la band si è distinta per questo sound molto ispirato al noise rock americano, in particolare se li ascoltiamo con attenzione ricordano molto i Sonic Youth. Questo sound poi unito a questa scrittura molto poetica e intensa di Godano.

dopo aver attirato l'attenzione della critica attraverso il circuito indipendente e la manifestazione Rock Targato Italia, nel 94 pubblicano Catartica. Album considerato una pietra miliare del rock italiano degli anni 90. E noi siamo partiti proprio da qui, infatti abbiamo in sottofondo un pezzone estratto proprio da questo lavoro, Nuotando nell'aria. E quindi finiamo di ascoltarcelo.

Che brano fotonico, questa Nuotando nell'aria, sicuramente uno dei miei preferiti, appunto lo troviamo all'interno di Catartica e per un momento rimaniamo ancora all'interno di quest'album. Vi propongo l'ascolto anche del singolo di questo lavoro, Live.

Liev, appunto, Marlene Kunz. Prima di proseguire parlando dell'album successivo, vi propongo da questo immenso lavoro un ultimo brano. Questa è Sonica.

successo proseguì poi con il Vile nel 1996, che quest'anno festeggia i suoi primi 30 anni. Album storico della band, è uscito con una ristampa deluxe in vinile colorato e un booklet fumetto a cura di Alessandro Baronciani. E noi proprio da qui adesso, da Il Vile, ci andiamo ad ascoltare la ballad Come stavamo ieri.

dopo arriva Ho ucciso Paranoia. Siamo nel 1999, il terzo album dei Marlene è frutto di 2 anni di lavoro. Questo lavoro possiamo considerarlo un po' una sorta di compromesso tra la scrittura ricercata di Godano e l'anima più melodica della band. Ci ascoltiamo l'apripista, L'odio migliore, Marlene Kunz.

arrivano gli anni zero e con esso un nuovo album intitolato Che cosa vedi? Esce proprio nel 2000, primo lavoro a non essere prodotto da Marco Lega, ma che vede una coproduzione tra i Marlene e Gianni Maroccolo. Le vendite di questo lavoro supereranno le 50.000 copie, ottenendo così il disco d'oro. E quest'album, contiene anch'esso un capolavorone, il celebre duetto con Skin nel brano già partito in sottofondo, la canzone che scrivo per te.

Meraviglioso questo duetto. Noi proseguiamo e andiamo negli anni successivi. La band ha continuato a sperimentare mantenendo una forte personalità artistica, passando attraverso album come Senza Peso, quinto album pubblicato in casa Virgin. Viene registrato negli studi berlinesi sotto l'egidia supervisione dei producer Rob Ellis e Head. E inoltre in questo lavoro troviamo la collaborazione di Warren Ellis dei Dirty Free al violino. Noi da quest'album ci ascoltiamo A Fior di Pelle, Marlene Kunz.

0: sempre una scoperta. Sono le volte che proprio...
1: E arriviamo quindi a questo punto alla pubblicazione di Bianco Sporco, sesto album dei Marlene. Viene pubblicato nella primavera del 2005 ed è interamente prodotto da loro. Troviamo Gianni Maroccolo nelle vesti di bassista, sostituendo Dan Solo, che lasciò la band poco prima della registrazione di questo lavoro. Da quest'album ci andiamo ad ascoltare il singolo Bellezza.

Il concept album sull'amore e le sue moltitudini sfaccettature, intitolato Uno, arriva nel 2007. Vede la straordinaria partecipazione di Paolo Conte, che troviamo al pianoforte in Musa, che ora andiamo ad ascoltarci, e Greg Cohen, il contrabbassista di Tom Waits.

Passano alcuni anni prima di pubblicare ricoveri virtuali e sexy solitudini. Album che arriva nel 2010, siamo in casa Sony. E la registrazione dell'intero lavoro avviene nella provincia di Cuneo, vanta tra l'altro un mix curato dallo scozzese OEB. L'album venne anticipato dal singolo Paolo Anima Salva, che ora ci ascoltiamo. Tra l'altro a febbraio poi partiranno per il tour che durerà ben 8 mesi, siamo nel 2010.

Nel 2012 parteciparono al Festival di Sanremo con il brano Canzone per un figlio, che andiamo subito ad ascoltarci.

E dal 2012 arriviamo nel 2023. Anno in cui muore il batterista e fondatore Luca Bergia, figura fondamentale nella storia del gruppo. Noi ci ascoltiamo e chiudiamo con i Marlene per passare poi ai Delta V con Ti voglio dire, singolo di Godano, spesso ripresa anche dai Marlene e spesso dedicata proprio anche a Luca.

E ad aprire questa data di lunedì 10 agosto ci saranno i Delta V, gruppo musicale italiano nato a Milano nel 1995 dall'incontro tra Carlo Bertotti e Flavio Ferri. Già compagni di liceo e membri della band Vienna. E insomma, dopo alcune esperienze musicali nel settore della produzione pubblicitaria, i due fondano i Delta V, questo progetto che unisce elettronica, pop d'autore e sonorità molto raffinate. Diventeranno, in men che non si dica, uno dei nomi più rappresentativi dell'electropop italiano. Il gruppo debutta nel 1998 con l'album Spazio, che ottiene un notevole successo grazie anche alla reinterpretazione di Se telefonando, celebre brano di Mina.

Siamo nel 98, siamo con l'album Spazio, questa era Se Telefonando, che troviamo all'interno di questo lavoro, lavoro che riceverà il premio Ciampi come miglior debutto discografico e porterà questa formazione Delta V all'attenzione del grande pubblico. Nel corso degli anni i Delta V hanno cambiato più volte voce femminile alternando interpreti come Francesca Touré, Lou Heredia, Gil Calwaith e più recentemente Martina Albertini. Questa continua evoluzione ha insomma un po' contribuito a rinnovare il suono del gruppo, mantenendo però comunque intatta la loro identità artistica. Tra i loro maggiori successi figurano diversi brani, tra cui questa già partita in sottofondo un'estate fa.

0: Un'estate fa Delta V, uno dei loro maggiori successi sicuramente, un altro grandissimo pezzone firmato Delta V è sicuramente questa iconica, anche il videoclip era veramente meraviglioso, se avete occasione andate a cercarvelo, sto parlando chiaramente di Il mondo visto dallo spazio.
1: Signal now.

che pezzone, uno dei miei preferiti in assoluto. Ebbene, insomma, molti successi che figurano all'interno di questa formazione, dalle reinterpretazioni a composizioni originali che comunque hanno caratterizzato la loro carriera. In sottofondo ci teniamo Prendila Così, ci accingiamo a chiudere questo speciale, ultimi sei minuti, forse qualcosina di più per noi. Insomma, dopo una lunga pausa discografica nel 2019, i Delta V sono tornati con Eimat. Conoscevi già, hai detto. Mentre nel 2025 hanno pubblicato In Fatti Ostili, confermando insomma la loro vitalità artistica a 30 anni dalla fondazione, album trainato dal singolo Nazisti dell'Illinois, che poi andiamo ad ascoltarci per chiudere questo speciale. Prima però ci ascoltiamo anche un altro brano molto iconico di questa band, Ritornerai.

si chiude qui questo speciale della serata di lunedì 10 agosto, in cui vedranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Marlene Kunz più Delta V. Sottoscrizione 10 euro dalle ore 20. Ci salutiamo con l'ultimo lavoro dei Delta V, questa Nazisti dell'Illinois. Un buon proseguimento. Ciao.

0: Eccoci qui, finito il concerto dei Marlene Kunz. È finito, vero?
1: Ehi,
0: Marlene Kunz, loro mi confondono perché c'erano anche i Marlene Kunz.
1: È vero.
0: A sorpresa erano qui e quindi io non ci capisco più niente dopo. Cioè, raga, mettetevi d'accordo, no? Cioè, anni 90 erano loro.
2: Sentiamo.
0: È iniziato il tun tun tun tun.
1: Sì.
0: Subito al pacianca.
1: Non hanno potuto aspettare
0: non
1: oltre,
0: hanno, subito,
1: veramente,
0: subito,
1: premevano.
0: Si parte, bang! Chissà quale dei tre ha iniziato, secondo me...
1: Il nostro Kosten.
0: esatto, dovrebbe aver iniziato lui.
2: La leggerezza del sound si potrebbe dire che sì.
0: Sì, probabilmente lui. Allora, raga, io siccome dovrebbero venire a trovarci i Casino Royale,
2: proprio loro,
0: e non i Marlene Kunz,
1: che se vogliono passare a farci un saluto anche in anteprima,
0: assolutamente
2: sono ancora qui, tra l'altro.
0: Vi proporrei di andare ad ascoltare subito l'intervista che ha realizzato la nostra carissima Laura, che adesso è in viaggio verso casa,
2: in congedo,
1: verso il letto, perché, spero per lei,
0: esatto, perché tra l'altro, cioè, diciamolo, Laura si fa un mazzo così perché comunque non è che va a casa, lei domani mattina deve andare in radio per preparare la compagnia dei gatti neri comunque. E quindi insomma non è che uno può essere dormire un'ora a notte e poi starci dentro,
2: cioè,
0: voglio
2: per qualche
0: dire,
2: giorno lo puoi fare, ma
0: per
2: certa,
0: qualche giorno lo puoi fare, però non per tutta la festa. Quindi ha realizzato questa intervista con Eli Cotino e Sista Sofi mentre stavano suonando i Casino Royale. Quindi può essere che magari sentiamo qualche pezzo dei Casino Royale, ma non credo, perché sentivo prima e mi sembrava tutto ok. Beh, quindi come si suol dire, Laura, ti lasciamo la linea, eccola qua.
3: Qui con noi è Eli Cotino e Sista Sofi, che sono appena scese dal palco di questa 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. A caldo vi chiedo com'è andata.
4: Benissimo, innanzitutto ciao raga, ciao Radio Onda d'Urto.
5: Ciao raga.
4: È stato bellissimo, veramente magico.
5: Magico, davvero magico, stupendo. Sì, sì.
3: L'anno scorso, se non ricordo male, siete passate ma dal Ciringhito, mi ricordo che è stato uno spettacolo anche in quell'occasione, e mi ricordo anche che eravate passate in acquario e ci avevate regalato un bellissimo freestyle.
4: Certo.
5: Sì, è vero, sì, mi ricordo sì. Bene.
4: Ormai siamo a casa, viviamo qui.
5: Esatto.
4: Resident.
5: Seconda casa.
3: È uscito l'album Matriarchia, l'album bellissimo di rivendicazione, possiamo dire, del proprio posto per quanto riguarda la donna sul palco nel genere rap e hip hop, che è poi il genere che proponete. È un album in cui si esterna insomma la rabbia, no? Per come vanno le cose all'interno della musica, ma non solo, perché ricordiamo, viviamo in una società fortemente patriarcale e questo per forza di cose si ripercuote anche nel mondo dell'arte in genere, in questo caso nella musica. Raccontateci di questo lavoro e poi magari andiamo a spulciare anche tutte le collaborazioni che troviamo all'interno.
4: Ok, vabbè, Matriarchia, appunto, il mio terzo disco è completamente indipendente, ci tengo a dirlo, perché comunque i risultati che sto ottenendo in questo mondo capitalista, ci tengo a dire che siano indipendenti, perché secondo me è importante. E appunto l'ho fatto a Torino, l'ho prodotto a Torino da Paul, il buon Paul, che era qua con noi, gira qui da qualche parte. E appunto per me è un po' una rivendicazione, appunto, come dicevi te, e anche proprio una lotta continua e frontale, perché c'è tanto da fare, credo, in questa società, e lo stiamo facendo. Volevo rappresentare un po' tutte le persone che lo stanno facendo, dare anche una speranza, anche un po' oltre alla rabbia, appunto, che ci sia anche comunque la speranza che questa cosa possa cambiare, cioè non deve essere una rabbia vuota, una rabbia creatrice, appunto, Matriarchia per questo, cioè una rabbia appunto materna, no?
3: Eh sì, anche perché Matriarchia non è un nome preso a caso, ma è, diciamo, un po' un incrocio tra due nomi, tra due cose ben distinte.
4: Esatto. Allora, vabbè, la radice è in mater, quindi nella maternità, quindi comunque un approccio che punta alla cura, una società basata sulla cura, però la desinenza è nell'anarchia, perché appunto i modelli di di potere appunto che abbiamo in questo momento vanno rovesciati completamente, quindi l'unico è un modello anarchico.
3: Sì, anche perché appunto come dicevi tu, riprendo quanto hai detto, la donna è spesso vista in ruoli di cura anche in ambito musicale. Se noi pensiamo ai vertici, ai posti dirigenziali, è difficile trovare una donna, è più facile trovarla in ruoli di cura come per esempio in un ufficio stampa o comunque marketing, quindi anche in questo caso la donna è messa in posizioni di cura di un'altra persona.
4: Esatto, diciamo che noi in questo momento ci prendiamo cura di riprenderci ogni spazio che ci è stato tolto, che è stato tolto a tutte le sorelle. Io a volte, ti dico la verità, ho veramente paura di salire sul palco perché comunque penso che sia umano, però ogni volta che ho paura penso a tutte le generazioni di donne che non avrebbero mai potuto fare quello che sto facendo io, non avrebbero mai potuto alzare la voce, stare su un palco con un microfono in mano davanti alla gente, dire certe cose. Io penso di farlo anche per loro e ci tengo veramente a specificare questa cosa.
3: E infatti fai un lavoro necessario, fate un lavoro necessario e meraviglioso.
6: Vorrei anche aggiungere la fortuna di donarlo alle bambine, alle persone giovani che ci sono adesso, che possono acculturarsi, avere la fortuna di avere persone che espongono questo pensiero e questa con la musica, con l'arte, con un sacco di cose, avere la fortuna appunto di imparare già da piccole, di crescere in un luogo, si spera, sano. Noi facciamo di tutto perché sia così, ecco.
3: Essere un modello, un esempio, perché spesso manca anche questa figura.
4: Sì, ecco, io ci provo, ecco.
3: E ci riuscite molto bene, devo dire. Torniamo per un attimo all'album. All'interno troviamo molte collaborazioni, ce ne volete parlare? Come nascono?
4: Beh, allora, sono tutte persone che frequentiamo nella vita reale, cioè sono, oltre a essere grandi artisti e persone che rispettiamo profondamente dal punto di vista appunto artistico e musicale, sono persone che frequentiamo, cui vogliamo bene,
6: fanno
4: parte della matriarchia, perché fanno parte di quelle persone a cui scrivi come stai, tutto bene, videochiamiamoci,
6: che sostengono dal giorno zero tutto questo,
4: dal giorno zero. E veramente militanti agli assalti frontali, proprio loro sono stati tra i primi a credere in me e questo gliene sarò sempre grata. E anche Davide Sciorti, da quando ci siamo incontrati, e insomma le nostre vite si sono unite da sempre, appunto ci vogliamo bene dell'anima, siamo fratelli, cioè persone che puoi vedere nell'anima. Anche Awa, cioè io e Awa,
6: le nostre sorelle,
4: esatto, siamo

0: gap, barriere, insomma, che ci sono, perché la donna fa fatica in tutto nella vita e fa fatica anche in ambito musicale. E ci raccontava il punto del fatto che spesso le viene detto: ma sei capace di attaccare il cavo? Ma devo farlo io? Ma sai accordare bene la chitarra? Vuoi che te l'accordo? Questo un'altra artista, quindi chiedo
1: sempre,
0: ecco, raccontateci sempre, un po' anche a voi.
1: Sempre veramente sempre questa cosa di mettere in dubbio comunque la nostra professionalità, la nostra preparazione, soprattutto dal punto di vista tecnico. Poi ovviamente nei contesti più compagni questa cosa succede molto meno, però in contesti basic sempre, cioè, ma ce la fai? Ma sei sicura? Mi è capitato, cioè, io e lei facciamo dei turni di lavoro massacranti, anche lei la sta lavorando 12 ore, andavo a farmi io il soundcheck alla serata da sola, gente mi guardava tipo: ma sei sicura, ce la fai? Io ero tipo: sì, zia, ce la faccio, cazzo, questo è il mio lavoro, cioè, cosa stai dicendo? Ce la fai? Oppure le innumerevoli volte che hanno provato a salire sul palco, toccarmi, prendermi il microfono da sotto, parlare così, cioè, e cercare di interrompere il mio show, quindi parlarmi da sotto mettendosi al mio livello.
2: Oh,
1: è successo due live fa.
2: Sovrastarti.
1: Cercare di sovrastarmi. Tre live fa. Scusate. Quindi sì, succede innumerevoli volte, talmente tanto che ormai sono abituata, cioè ho la mia selezione di risposte, non mi coglie più neanche la sorpresa. L'anno scorso hanno provato anche, volevano picchiarmi. Anche Maite. Alla, dove cazzo eravamo? A Granara.
2: Sì, c'era un personaggio che era particolarmente alterato dalle tematiche che portavamo nei nostri testi e si è particolarmente agitato
1: e voleva salire sul palco.
2: Per fortuna che appunto era l'unica persona così alterata e le altre persone, gli altri compagni e le compagne l'hanno fermato.
1: Sì, l'hanno trattenuto ovviamente.
0: Anche perché in quest'album non le mandate di certo a dire, cioè tematiche spaziano dal femminismo, ma troviamo anche testi anticlericali, amore per la propria scena, per le proprie radici, per la propria appartenenza. Cosa ha dato questa esigenza di un album così importante, immagino anche per te, insomma, il prendersi il proprio spazio, quando hai detto adesso pubblico un album per rivendicare il proprio posto? C'è stato un evento in particolare che ti ha fatto scattare questa molla, se così vogliamo dire?
1: Allora, cioè, secondo me dobbiamo partire un po' più in là, perché questa cosa qui, cioè, diciamo che questo desiderio di rappresentare per me parte dal primo disco, che è del 2022, quindi questa roba qui è nata perché secondo me c'era bisogno di un rap femminista, non c'era, e io dicevo: ok, non posso stare qui seduta a lamentarmi che una cosa non c'è, la faccio, fine. Cioè, secondo me, se vuoi che una cosa ci sia nel mondo, devi fare te, non ti puoi lamentare.
0: Sei passata all'azione.
1: C'è stata poi un'evoluzione nel percorso che ho fatto con i diversi dischi, cioè il primo era proprio pura politica, cioè io sinceramente sono fiera anche di quel primo disco, anche di quella piccola Ellie, appunto le canzoni sul Vaticano, Apologia della Troia, era proprio rabbia cruda. Con Incoronazione l'ho incanalata in modo diverso, in modo... non avevo ancora però trovato la chiave della matriarchia, cioè volevo partire anche da me, anche dal racconto della mia storia, ma forse non sapevo ancora come farlo. E grazie anche a mio fratello Davide sono riuscita anche a inserire in matriarchia invece degli elementi più personali dove racconto la mia storia, perché poi da lì la spinta, no?
0: Certo, certo.
1: Io ho un passato abbastanza particolare, sono stata in comunità, comunque con problemi familiari, sono cresciuta in fretta, quindi volevo raccontarlo, perché secondo me è una cosa politica per una donna raccontare la propria storia, la propria vita. E per me è partito da lì, cioè il dolore che mi ha fatto costruire il dissenso, il vivere i contesti di polizia, di servizi sociali, tutta quella parte lì di Stato sulla mia pelle mi ha fatto costruire il vero dissenso, avere a che fare con quel tipo di forze dell'ordine quando non sei nessuno, non sei nessun altro che un numero, non ci sarà nessuno in quel momento che viene a chiamare e chiedere dove sei. Quando sei così debole capisci chi sono, e da questo io, da lì è partita la mia molla. Poi ho capito che ero anche una donna, che quindi oltre, cioè le avevo tutte quasi, e quindi niente, da questo, per me è questo.
0: È uscito da pochissimo questo nuovo lavoro, vi chiedo comunque se siete al lavoro per del materiale nuovo, se comunque ci state pensando, e poi magari se ci raccontate, per chi ancora non lo sapesse, come nasce la vostra collaborazione, che insomma, scusa, non è la prima volta che collaborate assieme.
1: Allora, roba nuova? Sì, sicuramente.
2: C'è un bel progettino in ballo.
1: Dico, adesso non voglio ancora spiegare.

0: perché.
1: Esatto.
0: Però c'è un'idea che secondo me si concretizzerà nel migliore dei modi. Poi vabbè, dopo la te, te lo dico no, in privato.
2: Va bene, dai che sono curiosa.
0: Però appunto siamo in tour, quindi in realtà lo studio secondo me lo rivedrò tra un pochino, tra un mesetto.
2: Prossime date via da qui?
0: Allora, Sista Sofi suona a Rototom. Festival Reggae.
1: Ci divideremo per 2 settimane. Io farò appunto 2 date a Rototom e lì farà una data a Cosenza.
0: Io il 16 di agosto sono a Cosenza a Joggy Avanti Folk e poi sono invece a Sarzana il 18 per gli archivi della Resistenza. E Sofi suona a Rototom il 17 e il 21 in spiaggia. Alla Lorenzo in spiaggia. E dai, amore, raccontate tu come ci siamo conosciute.
2: Racconta allora, la nostra storia.
1: Io e Ellie ci siamo incontrate al Bergamo Reggae e praticamente l'organizzatore dell'evento mi contattò per dare un passaggio a Ellie perché non aveva il passaggio per andare al festival, quindi andammo insieme al festival e niente. In quell'occasione entrambe
0: suonavamo da artiste singole.
1: Esatto.
0: E io ho fatto prima il mio live e poi Sofia ha fatto la sua selecta e letteralmente io conoscevo tutte le canzoni che metteva, ero gasata come una pazza, anche tutte le cose di nicchia, reggae di nicchia. Era best del 2012 di Rhythm Intro, cioè io ero tipo così, ma come cazzo? Cioè, tu sei tipo la mia anima gemella. E quindi poi
1: e lì non ci siamo mai più lasciate
0: e non ci lasceremo mai
1: assolutamente,
2: ma si vede
1: anche perché il bello è che oltre ad essere sorelle nella musica siamo sorelle nella vita, quindi siamo veramente sorelle, cioè noi ci sopportiamo ogni giorno, sì, ogni giorno su qualsiasi cosa e affrontiamo veramente la vita insieme e abbiamo questa fortuna di andare veramente super d'amore d'accordo e quindi è tutto un gioco bellissimo.
0: Certo.
1: Alla fine
0: e questa è la matriarchia.
2: Brava, sì, no, anche perché
1: questa è la matriarchia,
2: questa affinità si percepisce anche da sotto palco quando vi si vede sopra il palco e quindi è una cosa veramente meravigliosa, anche perché anche tu vieni, insomma, DJ producer in Italia non arrivano al 5%, quindi anche nel tuo ambito, insomma, facciamoci qualche domanda.
1: Sì, ci impegniamo anche in questo. Io sono una DJ, non produco ancora, però anch'io sì, ho fatto un po' fatica, esatto, Ellie fa così perché stiamo iniziando, però con calma. Ho fatto fatica anch'io a lanciarmi in realtà in questo mondo proprio perché lo vedevo prettamente maschile e quindi io che sono già una persona molto insicura, il lanciarmi così mi creava paura comunque. E in realtà mi rendo conto di essere molto fortunata perché ho una crew reggae composta in realtà da tutti uomini.
0: Big up Ragamuri Family!
1: E loro in realtà sono dei veri compagni, fanno parte della matriarchia, veramente, e loro hanno creduto in me dal giorno zero, lanciandomi quando ero una piccola ragazzina chiusa in cameretta con i suoi vinili. E loro invece hanno deciso di farmi suonare, di spingermi, mi hanno creato un nome, perché io fino ad allora non ero Sista Sofi, ero Sofia e basta.
2: Okay.
1: E da lì poi è nato tutto, anche l'amore di un sacco di persone che ha creduto in me, che mi ha fatto suonare, e da lì ovviamente studi e mille cose mi portano tuttora appunto ad amare tantissimo quello che faccio. Quindi,
2: bellissima questa cosa.
1: E in realtà anche girando tanto scoprire che ci sono in realtà un sacco di DJ, magari donne, che si fanno molto meno sentire ma in realtà sono fortissime, quindi big up a tutte le mie sorelle DJ.
0: Cazzo, sì, perché poi comunque veramente DJ ce ne sono in realtà, ma come anche rapper nell'underground è pieno. Quindi secondo me le statistiche non tengono conto di un sacco di bellissime persone nel sottosuolo che fanno un sacco di cose.
1: Esatto.
0: Cioè noi comunque ci siamo. Cioè magari neanche noi facciamo statistiche in questo momento, cazzo ne sappiamo, boh, magari sì.
1: Però alla fine
0: però nel senso, ma no, è quello, perché in realtà non so come dire, il mainstream non vuole neanche proprio farle vedere certe cose.
1: No.
0: Non. quindi insomma le porteremo alla luce.
2: Assolutamente. Io prima di lasciarvi al vostro dopo festa vi chiedo, innanzitutto abbiamo parlato di vinili, sono curiosa di sapere qual è un disco che vi ha cambiato la vita, e secondariamente se ci fate un jingle, nel senso ciao siamo Ellie Cottino e Sista Topi, state ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Okay. Allora, per me il disco che mi ha cambiato la vita è stato Anima e Ghiaccio dei Colli del Fomento. Ed è stato un disco in realtà che mi è stato regalato quest'anno, perché un mese fa ho fatto 30 anni, è stato regalato e ho pianto penso un'ora e mezza dopo averlo ricevuto.
0: Sì, sì,
1: è stata una cosa importante. Ha proprio toccato una parte di me e diciamo che è stato quello che mi ha fatto, cioè non so come spiegarlo, è difficile, mi ha elevato, diciamo, se vogliamo, nella mia routine, nella mia vita, e mi ha fatto passare un bruttissimo periodo della mia vita, mi ha dato proprio quella grinta e quella forza per dire ci siamo, fanculo. Big up ai Colli del Fomento, ovviamente, Danno principalmente, che
0: bella, Danno,
1: nostro fratellone, papà, diciamo papà.
0: Eh sì.
2: Il tuo?
0: Entre Simone Belle Étoile di Kenny Arcana.
2: Kenny Arcana, cioè parliamone.
0: Papà, abbiamo parlato di papà, parliamo di mamma.
1: Esatto,
0: nel senso,
1: mamma e papà.
0: Letteralmente, sì. Quando ho scoperto Kenny, per me, cioè, credo che mi siano cambiate le sinapsi cerebrali.
2: Ci credo. Giorno.
0: Sono proprio evoluta. Se non ci fosse lei, io non farei questa roba. Cioè, questa è la forza della rappresentazione, capito?
2: È stato il tuo riferimento,
0: sì,
2: possiamo dire.
0: Del tutto, poi appunto ascolto anche un sacco di altra roba, però mi sento di parlare di Kenny perché sì, mamma.
2: Ce lo fate il jingle allora, che quando volete, tanto stiamo registrando.
0: Ok. Bella raga, siamo Ellie Cottino,
1: Sista Sofi,
0: e stiamo ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Yeah!
0: Yeah!

0: Allora, torniamo nello studio esterno Stot con Leoni. Ringraziamo Laura per l'intervista, grandissima, è riuscita anche a fare il jingle. Vabbè, non ha suonato il campanello quando ha detto siringhito, però l'abbiamo fatto noi per lei.
1: Con i potenti mezzi,
0: va bene. Non ce l'aveva dietro, ci sta, voglio dire. Grandissima serata con i Casino Royale, hanno sciorinato un grande classico dietro l'altro, il pubblico ha apprezzato tantissimo. Tra l'altro, mentre stavano suonando, è venuto qui in studio a trovarci Diego Galeri, ex batterista dei Timoria, adesso nei Pantalon, in tantissimi altri progetti. Grazie Diego di essere passato a salutarci, ti vogliamo tanto bene. Se ci stai ascoltando mentre stai tornando a Milano, penso che sia in auto, non si è potuto fermare, e quindi, però è sempre un piacere vederlo. Diego è una di quelle persone che quando lo vedo mi mette in buon umore. Non sono tante, lui è tra queste.
1: Ha una vibe veramente incredibile.
0: Ha una vibe fighissima, non so, oltre ad essere un grande batterista, io quando ero ragazzino, cioè, ascoltavo e dicevo, cazzo, dove voglio diventare, voglio suonare come lui.
1: Da grande
0: voglio suonare come lui.
2: E poi è bellissimo vedere che personaggi come lui, no? Che comunque hanno fatto parte della storia della musica italiana, in questo caso, tornano sempre volentieri proprio a Festival di Radio d'Urto.
0: Sì,
2: per
0: sì,
2: sentire
0: sì,
2: band,
0: sì.
2: Anche solo per rivedere gente, tante volte, vero? Perché comunque qua c'è una commissione di persone che lavorano nella musica, tante,
0: esatto,
2: no?
0: Esatto.
2: E quindi è un po' un rincontrarsi e anche uno scambio, diciamo, perché avviene anche questo tante volte. Però vengono veramente con piacere, partono anche appunto da Milano e si fanno la traversata tante volte avanti e indietro.
0: Sì,
2: no?
0: Mi ha detto che era qua per svariati motivi, li ha messi tutti insieme.
2: Vedi?
0: Ed è partito per trovare i suoi, portare la figlia qui e poi andare a sentire le Viola Fuel, perché conosce una di loro che partecipa spesso alla jam che fanno al Rock and Roll a Milano.
2: Certo.
0: E quindi era qua a suonare, detto, vabbè, metto tutte insieme. E quindi è venuto a trovare anche noi, grande Diego, grazie davvero. Speriamo di rivederlo presto. Era passato anche l'anno scorso.
2: Anche l'anno scorso, sì, sì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, noi siamo in attesa che il signor Cegna.
2: Il cegnale, come lo chiamava Gianluca,
0: quell'animale
2: che si aggira all'interno dei backstage,
0: penoso,
2: che in questi giorni c'era mancato, e invece ancora adesso è lì che se la gira con la sua canotta.
0: Esatto, non è cambiato.
2: E le sue ciabatte.
0: Si è solo rasato.
2: Rasato, bravo.
3: Ma
0: però per il resto
3: sono? Non ho guardato.
0: No,
2: ciabatte, le ciabatte, le sue ciabatte classiche, sì, sì.
0: Sì, sì, sì. Col suo incedere cegnalesco, come sempre,
1: un po' cegna, un po' animalesco, okay.
0: Esatto, e ci dovrebbe portare qua il Casino Royale, perché
2: in teoria,
0: insomma, ha detto che ce li portava qua.
2: Gli mando un messaggino,
0: mandagli un messaggino che magari si scorda. Nel frattempo, come dicevamo prima, io mi sono confuso, ho detto bellissimo il concerto dei Marlene Kunz, no, dei Casino Royale. I Marlene Kunz suoneranno domani, ma erano già qui a Brescia in festa.
2: Ah,
0: sì,
2: e sono persi.
0: Erano nel backstage. Vedi? E poi si sono messi tra il pubblico e infatti c'era la gente che diceva cazzo, vai, sono
1: quello
0: qua.
1: L'ho già visto.
3: Gli abbiamo mangiato la tua torta di compleanno in faccia.
0: Auguri.
1: No, è passata una mezza, basta.
2: È vero, sì, basta, sì. È finito.
0: Infatti,
2: è il mio buon non compleanno. Fino a domani che sarà Santa Chiara, quindi.
1: Vabbè, allora.
0: Ci odieranno i Marlene Kunz perché non gli abbiamo offerto la torta.
2: Ma cavolo, c'era lì ancora un sacco di fette che ho lasciato lì Riccardo per dire cerca di darle a chiunque, dobbiamo finirle.
0: Allora torte. Ecco perché non stanno venendo. Ecco perché non stanno venendo.
1: Dietro consiglio dei Marlene Kunz che ha detto non c'è la torta, giusto?
0: No, esatto. Vabbè, lo studio può aspettare, mangiamo già la torta. Che
3: giusto. Dovevamo portarci qui le torte e attirarli con l'inganno.
0: Poteva, sai che
2: vero.
0: Non era un'idea cattiva.
2: La vuoi? Fa. La vuoi? Intanto camminavi
3: esatto,
2: indietro
3: esatto.
2: E venivi verso la radio.
0: Va bene, allora vi propongo, intanto che attendiamo che vengano a trovarci i Casino Royale, stavo per ridire Marlene Kunz, dannazione.
1: Nero certo.
0: Sì, andiamo ad ascoltare qualche intervista che ha realizzato. Andiamo ad ascoltare prima l'intervista di Bandy, che Giacomo l'abbiamo già ascoltato, ma ci ha mandato altre interviste. Ma nel frattempo me ne è arrivata anche una di Bandy.
1: Bandy,
0: eccola
1: sempre
0: qua.
1: Più invischiato con l'orgoglio.
0: Bandy, non sei ancora venuto a dirci, insomma, con l'orgoglio, non orgoglio, i droni Anatra che passano. Devi spiegarci un po' di cose. Quindi
3: teme
0: quando
3: il
0: puoi.
3: Confronto. teme il confronto.
0: Poi anche Giacomo in realtà ha tirato fuori la storia dell'orgoglio, quindi parliamone. Vabbè, e intanto andiamo ad ascoltare.
3: L'orgoglio fa male, amici, fa male l'orgoglio.
0: Andiamo ad ascoltare Mandy, va.
4: Come vi chiamate?
5: Greta.
4: Greta, di dove sei?
5: Brescia.
4: Brescia, tu?
6: Lorenzo. Sì, anche io sono di qua.
4: Anche io. Quanti anni avete?
6: Io 20.
5: 19.
4: Festa radio, prima volta o la conoscete già?
6: No, io sono venuto già ancora qualche anno, cioè almeno una volta tutti gli anni si viene. Dai.
4: Da qualche anno
6: esatto.
4: Che vieni così.
6: Esatto.
5: No, è la mia seconda volta, la prima volta sono venuta mercoledì questo e adesso sono di nuovo qua.
4: Ok, che impressione hai avuto di questa festa?
5: Bella, molto bella, bella. Ci sono un sacco di cose da vedere, anche a livello di organizzazione è messa molto bene, anche a livello di cibo così, anche secondo me ha acquisito molti punti in più a mio parere col fatto che ci sia la distribuzione d'acqua, il dispenser, senza dover continuamente comprare qualcosa.
4: Prezzi?
5: Prezzi fattibili, mi aspettavo molto molto più alto, invece no, molto molto abbordabili secondo me.
4: Tu invece?
6: No, anche io sono d'accordo, bellissimo, cioè io mi trovo strabene, sia la gente che c'è qui, un po' come è organizzata, anche questione dei prezzi veramente incredibile, quindi è sempre bello insomma.
4: Ecco, vi fate un giro, ma seguite anche gli eventi, dibattiti, concerti?
6: Allora, io sono qui da concerto, okay. Quindi cioè, bella, mi piace molto.
4: C'è qualche gruppo che ti attira?
6: Allora, vabbè, siamo venuti per il Sic Tamburo. Si fa un tentativo per Caparezza, se si riesce a fare il biglietto, poi vabbè anche stasera fare un giro così, quindi vediamo, vediamo, no, però sono tutte belle, se si potesse si verrebbe ogni sera quasi, sarebbe bello.
4: Con cosa venite?
6: Allora in auto.
4: In auto?
6: Sì, siamo qua vicini, siamo un quarto d'ora, quindi...
4: Tu invece concerti?
5: Sì, anch'io, allora devo essere sincera, le band che suonavano non le conoscevo, sono venute perché lui le conosceva, così anche stasera per fare un giro perché c'è una bella festa, quindi sono venuta qua.
4: Basta, non mi resta che augurarvi una buona serata. Ciao.
5: Grazie,
4: ciao, ciao, ciao. Ciao, come ti chiami?
7: Francesca.
4: Francesca, quanti anni hai?
7: 45.
4: Ecco, Festa Radio, la conosci?
7: Sì, da tanti anni.
4: Da tanti anni, dove sei?
7: Brescia, zona nord, villaggio prealpino.
4: Con cosa vieni qua alla festa?
7: Macchina, ma saremmo potuti venire in metro.
8: Attenzione, per favore, grazie.
4: Saresti potuta anche venire in metro, in effetti la metro per te sarebbe anche comoda.
7: Sì. No? Non ci abbiamo pensato.
4: La prossima volta, quante volte sei già venuta?
7: Quest'anno è la prima.
4: Quest'anno è la prima, però come hai detto?
7: Torneremo, sì.
4: Tornerete. Cosa pensi di questa festa?
7: Molto carina, molto variopinta, tanta gente di tutti i tipi, poco organizzata la ristorazione, se posso.
4: Ci hanno appena detto il contrario, vedi come cambiano i pareri delle persone.
7: Ci siamo dovuti dividere in tre per prendere da mangiare.
9: Abbandonare il bambino a se stesso.
4: Abbandonare il bambino a se stesso, c'è uno spazio bambini.
9: Sì,
7: ci stiamo andando, infatti
9: no,
7: non abbiamo mai visto.
9: Stiamo solo facendo una polemica finta.
4: Come lo trovi lo spazio bambini?
7: Non l'abbiamo ancora, l'abbiamo visto entrando, ma adesso ci stiamo andando. È qualche anno che non venivamo alla festa perché era troppo piccolo.
4: Va bene, buona serata allora.
7: Arrivederci.
4: Grazie. Ciao, come ti chiami?
10: Mi chiamo Fulvio.
4: Fulvio, quanti anni hai?
10: 53.
4: Di dove sei? Brescia, tu invece?
11: Sara, 51.
4: Brescia, anche tu, con cosa venite alla festa?
11: In metro.
4: Con la metro, la trovate comoda quindi?
10: Sì, ho capito.
4: Venite, andate, venite. Potete bere, giustamente, senza problemi. Prima volta alla festa?
11: No. Non 53.
4: Quindi è tanti anni che la frequentate.
11: Da quando ero ancora al monastero.
4: Ah, quindi siete proprio frequentatori di vecchia data.
10: E andiamo a fare un giro.
4: Ok, venite a fare un giro. Conoscete anche la radio, l'ascoltate?
11: Sì, io l'ascoltavo di più prima, adesso meno. C'è meno tempo, però prima l'ascoltavo di più.
4: Cosa pensate di questa festa anche rispetto a quello che magari si sente dire in
10: giro? Allora, grandi gruppi, perché comunque sia ci sono sempre dei nomi molto molto importanti. La festa non è più la festa che era una volta, è una festa un po' per tutti adesso.
11: Sono d'accordo, la festa è migliorata in questo senso, perché si è aperta alla città e è diventata una festa di tutti, è l'appuntamento per tutti, quelli che ad agosto non sono via e quindi hanno il punto di ritrovo.
4: Poi... Possiamo considerarla una sorta di fiore all'occhiello, no? Di questa città per il mese di agosto.
10: Beh, si vede la gente che c'è, quindi...
11: La gente ci viene volentieri, il resto volentieri. Sono polemiche che lasciano il tempo che trovano,
10: tutte le età e di tutti i tipi.
4: Va bene. Buona serata allora, grazie, ciao.
11: Grazie, ciao.
7: Fammi
12: ciao, come ti chiami?
13: Marin Jacopo.
12: Di dove sei?
13: Di Verona.
12: Di Verona, tu invece?
14: Irene.
12: Anche tu di Verona. Quanti anni avete?
13: 34.
14: 32.
12: Ok, festa radio prima volta o è una festa che già frequentate?
13: No, la frequentiamo già da parecchi anni.
12: Da parecchi?
13: Più di una decina probabilmente.
14: No, un po' meno.
13: Un po' meno? Dipende.
14: 7-8 anni.
12: Ok, avete trovato un punto di incontro. Cosa vi piace di questa festa?
14: Un po' la libertà di espressione.
13: Sì, sono
14: d'accordo.
12: Qui venite a farvi semplicemente un giro o ci sono degli eventi che vi interessano?
13: No, perché seguiamo anche eventi di vario tipo, in realtà non abbiamo un target specifico, però non so.
12: Tipo i concerti,
13: concerti vari,
14: vari artisti invitati, insomma. Anche.
12: Ma siete qui indecisi su cosa mangiare?
14: Cibo, esatto.
12: Di solito cosa mangiate? Mangiate qui alla festa? Vi piace?
13: Sì, di solito sì, mangiamo qua e diciamo di sì, siamo sempre rimasti soddisfatti, diciamo, dai.
12: Sì, sì, sì. Non è, cioè, una buona scelta. Sì, prezzi? Sì.
13: No, dai, anche con i prezzi, diciamo, in linea.
12: In linea. Ok, buona serata allora, grazie.
14: Grazie. Buon lavoro.
12: Grazie. Ciao, come ti chiami?
15: Silvia.
12: Silvia, di dove sei?
15: Di Brescia.
12: Brescia, quanti anni hai?
15: 33.
12: È la prima volta a festa radio o è una festa che frequenti?
15: No, sono già venuta anche
12: volte. Sei già venuta anche volte anche già quest'anno?
15: No, quest'anno è la prima
12: quest'anno
15: volta.
12: Quest'anno è la prima volta. Cosa ti piace di questa festa?
15: Ma ogni tanto vengo a sentire i concerti, ho già accompagnato mio fratello.
12: Ok, ti incontro qui in libreria, come ti sembra questo spazio?
15: Molto bello,
12: trovi delle cose interessanti.
15: Sì, molto curato, mi piace.
12: Segui anche le presentazioni dei libri, ti capita?
15: No, quello non
12: quello...
15: lo seguo.
12: Okay. Grazie, buona serata.
15: Ciao.
12: Ciao. Ciao, come ti chiami?
16: Alessia.
12: Alessia, quanti anni hai?
16: 34.
12: Di dove sei?
16: Di Brescia.
12: Di Brescia, con cosa vieni alla festa?
16: Con la metropolitana.
12: Con la metro, la trovi quindi un servizio comodo per
16: sì.
12: venire ad andare
16: sì,
12: alla
16: sì,
12: festa?
16: Sì. Almeno non devo parcheggiare, esatto. Posso bere tranquillamente.
12: Ok, ti incontro qui in libreria, cosa ti piace di questo spazio? Trovi delle cose che ti interessano?
16: Sì, ci sono dei titoli di libri che mi piacciono, che stavo guardando, se magari c'era appunto qualcosa... di quello che mi piaceva, tra cui questo, no? C'è un po' di roba interessante,
12: ok,
16: sì.
12: Segui anche gli eventi, tipo le presentazioni dei libri, queste cose qua?
16: In generale, sì, okay. Cioè delle librerie in generale, a volte sarà Tarantola piuttosto che sì. In altri, sì, vado.
12: Ok, cosa ti piace di questa festa in generale?
16: Ma sia la musica che comunque il contesto in generale è un bel evento.
12: Lo trovi una festa comunque accessibile a tutti?
16: Sì, bene o male, sì.
12: Hai mai avuto problemi?
16: No, io no, okay. Sinceramente io no.
12: Ok, grazie, buona serata.
16: Prego.
17: Allora, al 3, 1, 2, 3.

Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ. Scorri le classifiche, brucia le classifiche.

0: Finita la canzone, ecco qua l'ospite che stavamo attendendo. Allora, ma che concerto agli è Osho stato?
1: Agli Osho di Delta Vuoto.
0: No, no. Che concerto è stato, ragazzi? Emozionantissimo. Avete sciorinato un successo dietro l'altro che non ascoltavo da quando ero ragazzino. È stato veramente molto molto emozionante e ho visto tanta gente molto emozionata, ma anche voi.
1: Sì, sì, sì, diciamo che questo è, allora, parte decisamente con la volontà di non essere un'operazione nostalgia, anzi io proprio non volevo neanche fare questa cosa di uscire, riproporre un album, così, non sono cose che, con tutto rispetto per chi fa queste scelte, adesso ho visto Cristiano, lei, Marlene, domani,
0: era qua tra l'altro,
1: domani sì. Loro sì, portano sì. Il loro lavoro qua. E quindi abbiamo scelto di fare questo show dove i primi 45 minuti sono col focus su Sempre Più Vicini, però sono tutti brani riarrangiati con un suono contemporaneo. Noi abbiamo sempre fatto così, io penso, c'è, cioè, il nostro batterista nuovo, Lillo Dadone.
0: Complimenti, tra
2: grande
0: l'altro,
2: Lillo.
0: Io sì. Da batterista sono stato legato, dicevo,
1: no, poi più che altro Lillo fa, suona la batteria, manda le sequenze, fa i dub, canta e manda pure i video, cioè nel senso che più di così proprio
0: fare.
1: Esatto,
0: lo fate anche guidare nel tornare a casa
1: piglia, e piglia il cachet di una persona, vabbè, cosa si fa per essere parte dei Casino Royale. Però lo stesso Lillo dice, in 4-5 anni che suoniamo, non so, CRX, ho suonato 5 versioni diverse. Perché questa è un po' la natura di Casino Royale, penso che sia anche il nostro bello, ed è un po' la prova che alla fine i pezzi, gli immaginari, le narrazioni, quando sono valide, contemporanee, non invecchiano. Poi il vestito che ti metti dipende, no? Dipende un po' dalla stagione.
0: Chiaro.
1: Però all'inizio dico sempre questa cosa, questo è un racconto scritto 30 anni fa che comunque parla ancora dell'oggi, e questo è il motivo per cui mi sono reso disponibile a fare questo tour celebrativo, si chiama celebrativo. Poi nel concerto la prima metà è Sempre Più Vicino e poi alla fine passi un po' da Polaris, hai Fumo, poi hai due hit come Royal Sound e CRX, ed è una narrazione secondo me abbastanza coerente, cioè coerente dall'inizio alla fine. Più che effetto nostalgia, secondo me quello che io percepisco è l'orgoglio di un senso di appartenenza e la felicità di ritrovarsi anche un po' gasati a un certo punto dopo tanti anni, e percepire che quel fuoco che abbiamo avuto dentro c'è ancora sotto, no?
0: Certo.
1: Malgrado ognuno si ritrovi, come dire, più grande, con qualche chilo in più, senza capelli, o coi capelli o coi capelli grigi, coi figli. È una delle cose che più mi fa godere, quando alla fine del concerto viene qualcuno a salutarmi, difatti scendo invece di andare a riprendermi, vado sempre un po' in mezzo alla gente, perché incontro gente, padri coi figli, madre,
0: certo. Cioè,
1: e quella roba lì è per me un valore pazzesco, perché vuol dire che continuiamo a seminare, come ho detto nel concerto, per quello che sarà il domani, perché noi magari sicuramente abbiamo forse meno energia, meno tempo davanti a noi, abbiamo più responsabilità, quindi dobbiamo capire un po' quale sarà la fase dell'atterraggio in questa vita.
2: Certo.
1: Però abbiamo una missione, che è quella che è importante, di stare vicino e formare quelli che saranno i noi del futuro, che speriamo ribaltino un po' il paradigma che adesso ci vede tutti quanti un po' in difficoltà, in apnea, un po' tanto.
0: Sì. Speriamo davvero.
2: Ma Sempre Più Vicini, che è uscito nel 95, no? Parlava già ai tempi dell'immaginario del futuro, l'iperspazio, insomma. In quanto, secondo te, guardando con gli occhi di oggi, siete stati profetici e quanto no?
1: Ma guarda, noi siamo stati... Allora, quando uno... Cioè, ho fatto un'intervista ieri, non so se su Repubblica e sul Corriere, e il titolo era Siamo stati profetici, ma ecco. Subito ho scritto un mio amico: siamo a posto, è arrivato il profeta, no? Per questo, cioè, teniamo anche i piedi per terra. Però diciamo che secondo me c'è un tipo di narrazione, dico una cosa un po' blasfema, ma fa parte del mio immaginario, no? Cioè, quando tu guardi Guerre Stellari, c'è l'impero, ci sono gli Jedi, cioè, alla fine, secondo me, noi ci siamo un po' allineati a quella narrazione che, se sei uno, come dire, che ha le antennine un po' accese e pensa a quello che può succedere, meno male già anche nel 95 capivi che le cose stavano andando non proprio in una direzione rosea, no? C'è stato tutto questo entusiasmo della società dal dopoguerra, perché arrivavamo da una sorta di apocalisse, per cui speranza, benessere, un futuro, sani principi, e poi piano piano c'è stata questa illusione di avere la pancia piena, di essere al sicuro, ma alla fine chi vuole sempre di più è riuscito a sedurci, e ai tempi era il primo Berlusconi, e già vedevi comunque che c'erano, come dire, delle energie strane in giro, no?
0: Decisamente.
1: E alla fine, purtroppo, possiamo dire che siamo stati profetici o lungimiranti. Sì, non è una roba, avrei preferito, come
2: non
1: dire,
2: esserlo, certo,
1: non esserlo. Però rimbocchiamoci le maniche, e alla fine io dico sempre che gli accadimenti, quelli funesti, arrivano in maniera molto veloce, repentina, non te ne accorgi. Quelli positivi hanno bisogno di un percorso in salita, hanno bisogno di sofferenza. Alla fine vedo, cioè, tutto quello che è successo in Palestina è servito, quel sacrificio, cioè, disumano, a farci risvegliare. Ho visto l'anno scorso, come dire, le piazze riempirsi, dare un senso allo scendere per strada, cosa che era una pratica che è inutile negarlo, anche per tutti noi delle volte diciamo: ma che cazzo sto andando a fare? Ok? E invece c'è stato questo moto proprio di coscienza, neanche di orgoglio, in cui abbiamo visto mamme coi passeggini, studenti con gli insegnanti, questa moltitudine. Purtroppo credo, e qua so che parlo in un media molto schierato, ma come sono schierato anch'io, ma penso che sia fottutamente importante, più che celebrare, il continuare a dire anche dopo Genova 25 anni avevamo ragione, dove stiamo sbagliando,
0: esatto.
1: E invece facciamo sempre molto fatica, perché siamo legati a certi immaginari, a certi schemi che, se non vengono messi in atto, ci sembra di essere, come dire, incoerenti con quello che è il nostro passato guerrigliero, tra virgolette. È proprio quello di cui abbiamo bisogno, cioè, anche quando scendiamo in strada e alla fine della manifestazione succedono i casini, sono funzionali al movimento o sono funzionali a una narrazione che loro vogliono che accada? È un terreno di confronto molto delicato, soprattutto quando parliamo tra di noi, però penso che sia, come dire, fondamentale fare questi ragionamenti. Io sono cresciuto con un senso di appartenenza, ho militato in maniera indipendente in un contesto militante a Milano da ventenne, occupando una casa, cercando di avere il mio spazio che mi rappresentasse e tutto il resto. E mi ricordo quando ero alle scuole superiori e noi avevamo questa fascinazione barricadera, che un mio professore mi disse: guarda, noi ci abbiamo rischiato la vita, abbiamo portato via delle vite anche, e quando c'è lo scontro diretto, quello militare, alla fine loro, purtroppo, nel rapporto di forza hanno sempre ragione, per cui dobbiamo trovare altre strade. Se a me sembrava un po' uno che volesse spegnere un entusiasmo, e invece col senno di poi penso che dobbiamo trovare altre strade, perché sennò non riusciamo ad andare oltre al movimentismo, che è importante, però poi alla fine le cose vengono decise nei comuni, nei collegi delle scuole, in Parlamento, quindi quanto sarebbe figo avere gente come noi, i nostri figli che vanno a Roma preparati, non pensano che la politica è come mettere il culo
0: certo.
1: in un'azienda statale, in un posto di lavoro statale con un tot di privilegi. Noi dobbiamo fare questo salto di qualità, perché sennò lasceremo sempre poi, come dire, l'opportunità di decidere a chi ha come priorità il business, che sia di destra o di apparente sinistra.
0: Apparente sinistra.
1: Esatto, perché comunque non, cioè, sappiamo benissimo noi che ci siamo sempre messi da un certo punto di vista ad osservare, come dire, come andavano le cose, che la sinistra in Italia, quella istituzionale, ha delle grandi responsabilità, no?
0: A voglia.
1: Scusate, mi sono lasciato andare.
0: No.
1: Sai, io arrivo a Radio Onda d'Urto, mi sembra di essere politico per forza, ma sono contento di essere.
0: Alyosha, quanti anni era che non venivate alla festa di Radio Onda d'Urto?
1: Allora, io un ricordo, era un'altra location e c'era un impianto bianco, che era un impianto che sembrava un sound system, per cui con i bassi medi, gli alti, Twitter, una roba del genere, che suonava benissimo, che io poi negli anni avevo chiesto quale fosse il service che ce l'avevo, perché quando poi ho cominciato a fare drum and bass così era un impianto pazzesco. E tantissimi anni, a un certo punto ho anche pensato che ci fosse, sono sincero, un po' un pregiudizio nei nostri confronti, soprattutto dopo che a un certo punto noi abbiamo avuto, cioè noi, io in prima persona, una polemica del cazzo con i Pancreas, perché lavoravo a DJ TV, qua mi levo questo sasso dalla scarpa, e loro mandarono un video dove c'era anche Luca dei 99 e non era Tele Alyosha. Io ho guardato il video e ho pensato che dovesse andare in una parte di programmazione che era, come dire, dedicata alle cose italiane, non in heavy rotation, ma la televisione commerciale.
0: Certo.
1: E quella fu un'opportunità per loro per creare una polemica gigantesca sul fatto che io, che magari ero anche pseudo compagno, avevo censurato il video perché forse c'erano degli investitori. Quella cosa mi aveva fatto molto male, perché penso che molte volte il movimento alla fine è stato molto fratricida da questo punto di vista, tutti pronti a puntare il dito, a giudicare così. E mi ricordo un'intervista che avevo fatto per radio, perché loro chiaramente avevano cavalcato mediaticamente questa cosa per fare promozione. Mi ricordo un'intervista alla radio, mi diceva: ma come, proprio tu, cazzo, che hai fatto quello che hai fatto, adesso censuri così? Io ci rimasi molto male, per cui dopo quell'esperienza ho pensato che non veniamo mai invitati perché ci fosse stato uno strascico, no? E invece sicuramente sono io che mi sono fatto i miei viaggi, però sono sincero, era tanto tempo, mi ha fatto un casino piacere tornare, anche perché, cioè, vedo un paio di situazioni che hanno fatto veramente un salto di qualità dal punto di vista professionale, e questo festival è uno di quelli, come il festival che c'è a Padova. E prima parlavo con uno dei ragazzi del Leo che mi ha chiesto se siamo disponibili a suonare in un evento. Io gli ho detto: guarda, volentieri, vorrei anche capire il motivo per cui suono, cioè se suono alla memoria di qualcosa o qual è il progetto. E alla fine penso che guardo a questa radio che fa la radio durante l'anno, promuove determinati temi, fa un certo tipo di aggregazione, ha un ruolo, come dire, di riflesso con la sua comunità di attivisti in questa città, e una volta all'anno fa un festival della musica, per cui puoi anche, come dire, essere un po' più liquido e una volta all'anno fare un festival a Milano di cibo, di vino, di bike polo, che sono tutte le attività che erano dentro il Leo, senza per forza dover avere un milione di metri quadri, cioè se non ce la fai poi averle. Per cui, cioè, secondo me Radio Onda d'Urto è un modello, no? Cioè un modello, è un esempio virtuoso di una situazione che non ha perso, ma nel pallottoliere io la vedo come dei punti portati a casa.
0: Ti ringrazio.
1: Prego.
0: Io ti volevo chiedere anche, alla fine avete ricordato Michele,
1: sì,
0: che è scomparso da pochissimo. Noi, come credo tu sappia, questa festa di quest'anno, questa edizione, l'abbiamo dedicata al nostro Jean-Luc, che ci ha lasciato a settembre, poco dopo la fine della festa dell'anno scorso. Due persone che hanno lasciato il segno, e ho visto molta emozione sul palco. Io non so se tu avevi conosciuto Jean-Luc, se forse non era ancora della redazione l'ultima volta che avete suonato alla festa,
1: allora,
0: di Radio Andaduto, allora, forse non c'era lui.
1: Secondo me non c'era, ho visto in backstage la foto di lui ai piatti, chiaramente ho immaginato che non fosse il Saddam Hussein della, o il Gheddafi,
0: certo,
1: ma che fosse qualcuno che era andato altrove e che aveva lasciato un segno, che era diventato un vostro santino, ecco, nel senso, perché io penso che tutto sommato, cioè, le persone possono andare ma rimane un segno, no? Nel senso, mettono, come dire, in circolo energie, lasciano un'eredità, forse potrei dirti anche che credo nella reincarnazione, nel mio essere laico ma comunque spirituale. Michele è una persona a tutti gli effetti di Casino Royale, anche se ogni volta che abbiamo cercato di coinvolgerlo poi aveva una personalità così incasinata che
0: vi sfuggiva, veniva,
1: sì,
0: e poi,
1: sì,
0: andava,
1: sì, sì, sì. Però ci ha dato veramente tanto. Alla fine, dopo Alex Oresini, batterista, okay, che ha suonato con noi per un breve periodo nel nostro progetto Reggae, è la prima, cioè il primo royale che fa questo grande salto, per cui è veramente strano, no? Nel senso,
0: certo.
1: Però indubbiamente quando succedono queste cose rimangono solo gli aspetti belli, e le persone vivono nel ricordo delle cose che hanno fatto, nel segno, nella battuta, in quello che è, come dire, quello che hanno generato come energia, nel bene e nel male, però secondo me alla fine rimane molto il bene, ecco.
0: Aliascia, noi purtroppo ci dobbiamo salutare perché il nostro tempo è quasi alla fine. Ti chiedo un'ultima cosa, se hai voglia di farci un jingle per Radio Onda d'Urto, che poi noi utilizzeremo durante la festa ma anche nel resto dell'anno. Quello che vuoi tu, state ascoltando Radio Onda d'Urto, sono Aliascia, quello che vuoi.
1: Ok.
0: Quando vuoi.
1: Warning, warning, attenzione. Casino Royale torna in trasmissione, questo è Radio Onda d'Urto. Keep it locked on these frequencies.
2: Bellissimo.
0: Fantastico. Grazie mille.
1: Grazie a voi, ragazzi,
0: per essere stato con noi.
2: Grazie.
0: Complimenti davvero.
1: La canzone che mi perseguita
0: di stasera.
1: Come dice Geppi, è la shoot a session da gore di Casino Reale. Devi fartene una ragione.
0: Eh sì. Grazie ancora e un abbraccio.
1: A voi, grazie mille.

0: E noi vi dobbiamo salutare, grazie ancora Alyosha per essere stato con noi, vi dobbiamo salutare perché questa trasmissione è giunta al termine. Non ci vediamo domani perché ci vediamo oggi, tra poco.
1: Tra pochissimo.
2: Si dorme mai qui?
0: Non si dorme per 18 e passa giorni, ma ne sono già passati 5, quindi siamo a buon punto, direi. Ma
1: dormiremo dal 23 in poi, chi se ne frega adesso.
0: Esatto, esatto.
1: Dormire e dormiremo.
2: Dormiremo, puntini, puntini.
0: Dormiremo. Grazie a tutte e a tutti per essere stati all'ascolto e ci vediamo in festa tra un po' di ore. Ciao.
2: Buonasera.
0: Ciao. Ciao. Relax, ma che ci costa a mantenere l'astronave sulla rotta giusta. Ciringhito.

Anche quest'anno Scegli l'informazione indipendente antagonista, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamento di padrini e padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte, istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre quindi più prezioso il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi è il 730, nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 46 201 74.

0: Ale.
1: Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere solo dall'ingresso di via Magnolini solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto su via Magnolini e via Buffalora a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.
2: Quattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Radio Nodurto, sono le 10:33 minuti, siamo tornati e tornate in diretta qui sulle frequenze del Gatto Nero. Gatto Nero che intanto sta dando vita e continua fino al 22 di agosto con la festa di Radio Nodurto. Avete sentito anche dagli spot rigorosamente non commerciali, oggi è il 10 di agosto e questa sera sul palco della 34esima edizione della festa in Marlene Kunz. Tutte le informazioni come sempre sul sito festaradio.org. Ma noi ora veniamo alla rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Come sempre da palinsesto speciale la rassegna stampa al via ora con quella di carattere nazionale con i quotidiani Il Fatto Quotidiano, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Domani e Il Sole 24 Ore, il lunedì invece assente Il Manifesto. E alle 11:15 invece la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. Iniziamo vedendo quali sono le notizie affrontate questa mattina sulle prime pagine dei quotidiani italiani, partendo dal Fatto Quotidiano che titola Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti. Corriere della Sera invece Israele no al piano di Trump, l'alt di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. E così la Repubblica, Netanyahu non si ritira. Il premier israeliano boccia il piano di Trump su Gaza, senza il disarmo di Hamas noi restiamo. I palestinesi, gli Stati Uniti facciano rispettare l'accordo, in Iran è ancora intanto un giallo sulla salute di Khamenei. Il Domani invece due notizie in primo piano, si parla di Gaza in taglio alto, il no di Netanyahu a Trump, la mossa disperata in vista del voto, e in taglio basso il blitz tedesco, così come ha fatto il Fatto Quotidiano, e il governo va in tilt sui migranti. Rifugiati da Berlino all'Italia, questo è il titolo del secondo piano sul Domani. Il Sole 24 Ore invece questo lunedì mattina dedica il primo piano a investimenti, fondi e polizze. Ecco come gestire la terza età. E quella che è l'immagine allegata sulla prima pagina del quotidiano vicino a Confindustria è di un uomo anziano, evidentemente rappresentato con i capelli bianchi, in palestra che sta facendo pesi. Questo per dire siate i tanti anche nella longevità economica e negli investimenti, ci dice il Sole 24 Ore. Noi però torniamo indietro, andiamo sul Corriere della Sera per dedicare il primo piano in questa prima parte di rassegna stampa di quotidiani nazionali a quella che è stata la dichiarazione ieri di Netanyahu ed Israele. No al piano di Trump, dunque, nella striscia di Gaza, se c'erano dubbi. Il genocidio continua e così anche continuano le violenze sul popolo palestinese sia nella terra di Gaza sia nella Cisgiordania occupata, mentre il piano di Trump, anche qui avevamo pochi dubbi, è completamente al palo, no? La sua ricostruzione, il disarmo di Hamas, il ritiro dell'esercito di occupazione israeliano dalla striscia. Gaza, no di Israele al piano statunitense, prima il disarmo di Hamas, Netanyahu niente ritiro, ma partirà la costruzione di una base per la forza multinazionale. Siamo a pagina 2, David Frattini, corrispondente in Medio Oriente per il Corriere della Sera. L'ha detto 5 giorni fa, l'ha ribadito ieri perché si lamenta, qualcuno non mi aveva sentito, lo ripeterà dal palco dei comizi elettorali fino al voto alla fine di ottobre in Israele. Non ce ne andiamo da Gaza fino a quando Hamas non verrà disarmato, fino all'ultimo proiettile, fa capire Benjamin Netanyahu, una formula che per il primo ministro israeliano corrisponde a una parola, cioè mai. Questo è, diciamo, nelle primissime parole dell'articolo firmato da Frattini, quello che è il sunto dell'intento messianico e costante di Israele, il progetto della grande di Israele di occupare le terre altrui proprio per essere in costante guerra permanente, così anche per Netanyahu, che ha come interesse principale qui quello di non uscire dai palazzi della Knesset per essere arrestato e processato. Avranno anche le elezioni ad ottobre, oltre che quelle
quelle di midterm negli Stati Uniti, ed è in ballo, insomma, una serie di piani internazionali di potere. Abbiamo infatti l'immagine in taglio centrale sul Corriere della Sera, pagina 2-3, quindi siamo in primissimo piano, quella da un lato di Netanyahu e dall'altro lato quello di Trump. In taglio basso invece domande e risposte: qual è nella striscia la situazione umanitaria, quanti aiuti entrano, i morti sono 73.000, l'82% degli edifici è danneggiato, i palestinesi sopravvivono in campi profughi.

Poi questa notizia in primo piano anche sulla Repubblica, sul Domani. Andiamo a vedere intanto la Repubblica. In questo caso il titolo è Netanyahu non si ritira, dalla prima pagina di questo lunedì, e poi una serie di articoli al suo interno. L'intesa per la fase 2 nella striscia di Gaza è stata annunciata 10 giorni fa dal presidente statunitense come un passo storico, ma il premier dello Stato ebraico dice: Donald un amico, ma Hamas deponga le armi e l'Iran non avrà mai l'atomica. I miliziani rispondono: per noi i 15 punti restano validi. In taglio basso, promesse smentite, la lenta agonia del Board of Peace, soldi mai stanziati, militari stranieri rimasti a casa, i ministri bloccati al Cairo. Al momento c'è solo il sì alle case per le collaborazioni e i collaborazionisti. Bibi pensa alle elezioni, non può permettersi di apparire flessibile. Siamo a pagina 3. Con l'intervista ad Aaron David Miller, analista ed ex negoziatore. L'ex negoziatore americano valuta lo stop: prima della fine dell'anno nella striscia non ci saranno progressi. Sarebbe bello che il piano di pace funzionasse, ma nessuno è disposto a fare il primo passo. Qui in questo caso però la questione è che c'è uno stato genocida e un popolo sterminato. A pagina 4, così i palestinesi perdono l'ultima speranza del ritiro dalla loro terra, è il racconto di Ruaida Amer. Con le nuove carte d'identità del Board of Peace e la chiusura dell'UNRWA rinchiudono i Gazawi nella striscia, ripetendo all'infinito la Nakba, viene ricordato a pagina 4 della Repubblica questa mattina. La Repubblica che poi passa a pagina 5 con il Medio Oriente. Siamo nello stretto di Hormuz, si parla di Iran ovviamente, il regime mostra Khamenei ma resta il mistero della sua salute. Ieri infatti la notizia con una foto non verificabile su un incontro con il presidente Pezeschian e la promessa: presto ci sarà un video. Questa è la situazione, ci ricorda anche le tappe la Repubblica. Dopo che l'attacco del 28 febbraio uccide Ali Khamenei, Mojtaba viene nominato guida suprema. Mojtaba non appare mai però in pubblico, le prime ricostruzioni parlano di gravi ferite al volto e alle gambe. Gli iraniani smentiscono le voci di condizioni critiche, ma non si presenta ai funerali del padre. Pezeschian dice di averlo incontrato a maggio, il 7 agosto i media lo danno in fin di vita. Queste sono ovviamente speculazioni, non ci sono fonti certe di quanto di quale sia la salute di Mojtaba Khamenei, ovviamente finché le fonti non vengono verificate, un po' come quando ciclicamente viene si parla del tumore di Putin, insomma di una serie di questioni o di Trump. I Pasdaran sfidano gli Stati Uniti, Hormuz chiuso anche con l'intesa, un accordo sullo stretto è vicino ma per riaprirlo Teheran vuole soldi e il ritiro degli Stati Uniti. Trump: per ora tengo un profilo basso, dice. Abbiamo poi, prima di passare all'altro grande argomento, quello della speculazione europea sui migranti da parte dei capi di governo, in particolare in questo caso si è aggiunta la Germania oltre allo scontro tra Spagna e Italia, ci spostiamo in questo caso sul Fatto Quotidiano ancora per parlare di Medio Oriente in fiamme, così come sul Domani. Il Fatto Quotidiano ha infatti riportato a pagina 6 e a pagina 7, in questo caso il primissimo piano invece lo scontro tra Merz e Meloni, si parla del sventato golpe anti-Khamenei, lui detta condizioni su Hormuz. I Pasdaran fermano il consuocero della guida suprema Karrazi che voleva ucciderlo e lui incontra Pezeschian. I Pasdaran avrebbero infatti sventato il colpo di Stato che avrebbe potuto spodestare Mojtaba Khamenei. A mettere in dubbio la sua posizione di leader supremo sarebbe stato l'Ayatollah Muhammad Bagher Karrazi, suocero di Massoud Khamenei, fratello maggiore di Mojtaba. Turbante nero dei discendenti del profeta Maometto, Karrazi avrebbe cercato di sostituire Mojtaba con il proprio genero Massoud. L'Ayatollah se l'è cavata con poco, una convocazione davanti al tribunale ecclesiastico. Nel 2013 Karrazi si era candidato alla presidenziali, ma il Consiglio dei Guardiani aveva rigettato la sua candidatura. In campagna elettorale aveva promesso di riportare sotto il controllo iraniano il Tagikistan,
l'Armenia e l'Azerbaigian sottratti alla Persia dallo zar a inizio del XIX secolo. Recentemente ha criticato aspramente il presidente della Repubblica Islamica Massoud

Bezeskian, intimandogli di dimettersi. Segretario generale degli Hezbollah iraniani, Karrazi ha anche minacciato di marciare su Teheran accompagnato dai propri sostenitori per rendere nuovamente obbligatorio il velo. Siamo quindi in un contesto di nemici interni all'Iran, oltre a quelli esterni di cui vi abbiamo ovviamente parlato poco fa, con l'articolo firmato da Farihan Sabahi a pagina 6 del Fatto Quotidiano, spesso voce sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Abbiamo poi un trafiletto che ci ricorda la Siria, nel frattempo patto con la Russia sulle basi. Mosca e Damasco infatti hanno raggiunto un memorandum d'intesa per riorganizzare la presenza di Mosca sulla costa siriana, compreso il trasferimento delle strutture civili sotto la gestione statale siriana e la conversione delle basi militari russe in centri di addestramento congiunti, ha dichiarato domenica il Ministero degli Esteri. Damasco così assumerà la gestione delle strutture destinate all'uso civile, tra cui l'aeroporto di Imeim e il quarto molo commerciale del porto di Tartus, consentendone la graduale integrazione nell'amministrazione civile del paese. E poi anche pace a Gaza, Netanyahu rifiuta il piano di Trump, Hamas si disarmi. E qui c'è il reportage nella pagina successiva, pagina 7, di Clotilde Mrakho, che parla di Dalan, ex RAS di Gaza, ora tratta per conto di Stati Uniti e Israele. Chi tesse la tela alla fiducia di Trump e ha parlato con lo Shin Bet, era il capo della sicurezza della NP, famoso per la sua brutalità, oggi è in esilio negli Emirati Arabi, ma lavora all'accordo per disarmare Hamas. E qui abbiamo insomma un profilo politico e strategico rispetto a quello che è il contesto, in questo caso, dei negoziati. Abbiamo per chiudere il capitolo Medio Oriente da segnalarvi il Domani, che parla in primo piano di Gaza, la mossa di Netanyahu, no al piano di Trump per vincere le elezioni. E poi abbiamo anche tutto quello che è il contesto dell'Iran, la repressione che non si ferma, il regime mostra infatti il volto feroce, i dissidenti perseguitati, le condanne a morte, gli ayatollah sotto pressione che reagiscono, lo stallo con gli Stati Uniti per il passaggio delle navi, ma l'accordo con l'Oman fa sperare, viene detto da Jacopo Mocchi, che firma questo articolo che trovate questa mattina, questo lunedì 10 agosto, a pagina 3, sulle pagine del Domani. Chiudiamo ora questo capitolo, ne apriamo tra pochissimo un altro, parliamo di migranti, quella che è la perpetua speculazione sulla pelle, sulle vite delle persone per tentare di raggiungere la Fortezza Europa. In questo caso la Fortezza Europa neanche l'hanno vista, è a 40 chilometri di distanza, in mezzo c'è il mare, si parla del nord del Marocco e si parla di Ceuta. Tra pochissimo ne parliamo qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Prima però facciamo una breve pausa musicale con il gruppo principale che suonerà questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto. Ne ricordiamo che come sempre tutte le informazioni sono trovate sul nostro sito Radio Onda d'Urto, festaradio.org o radioondadurto.org, e questi sono i Marlene Kunz.

suoni ferma porta portando guai. Ci sono istanti che vivere è una merda, che vada poco poi è pur sempre una scoperta.

E quindi i Marlene Kunz aperti da Delta V questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto, 10 di agosto in via Serenissima a Brescia, il programma per le prossime serate che arriveranno fino al 22 di agosto, sabato, non questo ma il prossimo. Ci sono ancora tanti giorni, 2 settimane alla festa di Radio Onda d'Urto per poter passare e continuare a sostenere il progetto politico di Radio Onda d'Urto. Come sempre le informazioni sui nostri canali social e sul sito della festa, festaradio.org. Noi invece torniamo alla nostra rassegna stampa dei quotidiani nazionali. In questo caso parliamo del secondo grande argomento questa mattina sui quotidiani. Si parla della speculazione contro la vita dei migranti. Siamo sulla Repubblica in questo caso e siamo a pagina 6 e 7 dove si inizia a trattare l'argomento. Germania, lo stupore di Meloni, il governo accusa le ONG tedesche, Berlino conferma, raccogliete chi è sbarcato da voi, il Viminale prima le compensazioni, ovviamente servono i soldi per tappare gli occhi. Contatti tra Palazzo Chigi e la Cancelleria, gelo di Fratelli d'Italia su Merza, anche l'Unione Europea richiama l'esecutivo. Cosa succede? Il contesto è quello, diciamo, come sempre, della campagna elettorale perpetua sia di Germania sia d'Italia, tra l'altro perché entrambi saranno al voto. Germania preoccupata della ascesa del partito di estrema destra tedesco, la AfD. Meloni, anche lei in piena campagna elettorale, preoccupata nel frattempo della fuoriuscita di voti verso Vannacci, e in questo caso entrambi per fare campagna elettorale speculano su quello che è l'argomento dell'odio, della paura, alimentando appunto questi sentimenti anti-migratori. Il casus belli è Ceuta, lo scontro è avvenuto in questo caso tra Spagna e Italia, adesso si è messa pure la Germania, perché silentemente nel frattempo il governo Meloni aveva accettato in Unione Europea di riprendersi i migranti arrivati in Germania soltanto ovviamente se pagati dall'Unione Europea. Dopo la fragorosa crisi diplomatica con Madrid, Giorgia Meloni vorrebbe evitare strappi anche con la Germania di Friedrich Merz, che in teoria è considerato un leader amico persino in sintonia con Roma sulle politiche migratorie. È entrato nel gruppo capeggiato da Italia e Danimarca che si riunisce prima dei summit brussellesi proprio per discutere di immigrazione. Ecco perché l'ultima sortita dell'esecutivo tedesco ha spiazzato la premier. Come anticipato ieri da Repubblica, la Germania non intende fare sconti al nostro paese e vuole rispedire in Italia i migranti secondari, cioè quelli arrivati nei land tedeschi dopo il primo approdo nello stivale. Linea confermata ieri dal portavoce del Ministero dell'Interno di Berlino, Di Castero, a guida CSU. I rientri devono essere operativi, è una condizione imprescindibile. Ci aspettiamo che vengano effettuati verso l'Italia e la Grecia. La Commissione europea non commenta la disputa, ma già lo scorso 15 luglio aveva inviato all'Eurocamera un duro report sui migranti dei movimenti secondari, lodando gli sforzi di Grecia e Spagna, mentre l'Italia registrava annotazioni critiche. Dall'entrata in vigore del nuovo patto migranti, il 12 giugno, 8 paesi ci hanno chiesto di riaccogliere 12 migranti, ma nessuno è rientrato. La Commissione avverte l'esecutivo che uno Stato ricevente non può rifiutare un trasferimento e deve proporre una data alternativa per farlo. Da qui l'invito a rimuovere gli ostacoli, interrompendo le pratiche che finora hanno impedito i trasferimenti. Meloni è di fatto in una strettoia. I piani alti di Fratelli d'Italia se la prendono sottovoce con Merz, che sarebbe mosso da ragioni elettorali, uno sfoggio di muscoli per arginare l'avanzata della AfD in Sassonia in particolare. Sono in realtà le stesse critiche rivolte dalla Spagna a Meloni su Ceuta. Ognuno ha il suo Vannacci. La sponda della Germania però è cruciale per Meloni, molto più di quella con la Spagna. Dopo ore tribulate e contatti informali tra Palazzo Chigi e la cancelleria tedesca, il governo ha deciso di tenere il punto. Fonti del Viminale hanno fatto sapere che considerano azzerati tutti i presunti dublinanti, i migranti secondari disciplinati dal Trattato di Dublino, arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026. Sul condono è d'accordo pure Berlino, che con Roma ha sottoscritto un accordo nel dicembre scorso. I problemi sono due. Il primo, che la Germania ha fretta, vuole che ripartano subito i trasferimenti. Il governo italiano, al contrario, frena. Per il Viminale
prima dovrà necessariamente operarsi una compensazione che prende in considerazione i migranti sbarcati sul nostro territorio ad opera di imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei, e la maggior parte sono proprio tedesche. Oltre alla stoccata alle organizzazioni umanitarie teutoniche, a Palazzo Chigi traducono così: non riprenderemo indietro alcun migrante se prima non sarà allestito il meccanismo di solidarietà europeo, le compensazioni appunto, cioè i soldi vogliono. Nessun trasferimento in blocco né subito. Questo è il patto di Dublino, il senso di questo articolo firmato anche dall'Italia, nonostante provi a fischiettare in alto. Siamo amici dell'Italia, ma ci aspettiamo che Roma si riprenda i migranti, dice nell'intervista Detle Seif, responsabile dell'attuazione della riforma europea dell'asilo per il gruppo della CDU-CSU al Bundestag. Come sa, Meloni non accettava più migranti dalla Germania dal 2022. Allora c'era il governo Scholz, ora pare che abbia consentito a riprendersi da voi i cosiddetti dublinanti. E qui poi l'intervista prosegue. Abbiamo poi in taglio basso il focus di Alessandra Ziniti, che dice: rifiutati i primi richiedenti asilo, le falle del nuovo patto europeo. Da gennaio a luglio scorsi quasi 2000 sono arrivati dalla Somalia, paese con cui non esiste accordo per il rimpatrio. E qui il focus per approfondire il tema sulla Repubblica questa mattina. A pagina 9 poi si parla ancora della tensione tra Roma e Madrid. Tajani dietro front solo dopo il 15. Proseguono le verifiche negli aeroporti per i turisti che provengono dal nostro paese, e così al contrario, lo ricordiamo, perché è Roma ad avere iniziato. Il termine di Ferragosto è quello indicato dal governo per il ripristino di Schengen, e qui si fa riferimento alla vicenda. Anche il Corriere della Sera fa riferimento ovviamente a questa vicenda. Siamo sulle primissime pagine, dopo quelle dedicate al no di Israele sul ritiro del proprio esercito occupante a Gaza. A pagina 4 e 5 inizia appunto la crisi Ceuta. Cresce l'allerta su un'altra ondata, i governi locali contro Sanchez, braccio di ferro sulla redistribuzione dei minori, primi segnali di collaborazione dal Marocco. In taglio basso poi: da noi il settore turismo non avrà ripercussioni. Bocca di Federalberghi, per il paese contano soprattutto i flussi dagli Stati Uniti, Germania e Francia. E poi ancora: il Viminale frena sul piano tedesco per i rimpatri di migranti in Italia. Berlino vuole applicare il nuovo accordo europeo, ma la replica è no, è prematuro, e chissà quando Meloni vorrà farlo, forse dopo la campagna elettorale, chissà. Madrid ha regolarizzato stranieri sapendo che altri non erano d'accordo, si assuma le sue responsabilità, dice il vice ministro Cirielli, intervistato questa mattina sulle pagine del Corriere. Noi per questo saltiamo a più pari la pagina, siamo a pagina 6, a pagina 7, in questo caso qui l'immagine riportata sulle due pagine che si prendono gran parte dello spazio del Corriere della Sera è dedicata ai volti dei dispersi di Ceuta. Sono oltre 50 le persone scomparse. Dove sei, figlio mio? Le madri marocchine cercano gli scomparsi in mare. Il giardiniere, la giocatrice di calcio, il bambino di 9 anni e gli altri, appelli social delle famiglie. Le cifre poi della tragedia per l'ONG Camminando Fronteras: le vittime sono 145, i minori soli sarebbero 1342, e qui si fa riferimento appunto al disastro, al dramma di Ceuta, a pagina 6 e 7 del Corriere della Sera. E poi ancora questa vicenda, cioè lo scontro in questo caso tra Merz e Meloni, è riportato in primissimo piano sulle pagine del Fatto Quotidiano. Siamo con il titolo: Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti. E qui appunto il riferimento: Berlino rimpatria i dublinanti, ma Roma non vuole riprenderli. Effetto elezioni, le frontiere tedesche sono chiuse da 2 anni, ora Merz torna alla carica. Obiettivo: togliere voti alla destra, come abbiamo detto prima rispetto all'AFD. Abbiamo poi i numeri: gli 007 allerta jihadisti, ma dal 2023 zero arresti. E andiamo a vedere anche questo spettro che riguarda il
mettere benzina sulle paure delle persone cercando di creare il nemico, di creare il terrore attorno a una serie di aspetti, dall'immigrato, dallo straniero, a quello che riguarda invece i terroristi. Cosa succede? Leo Amato ricorda che gli 007 italiani ne sono certi, governo e servizi segreti spagnoli sbagliano su quello che accade davanti alla loro porta di casa, negando l'allerta terrorismo per i migranti in arrivo a Ceuta. E poco importa se la stessa allerta sul confine tra l'Italia e la Slovenia in 2 anni non abbia prodotto neanche l'arresto di un terrorista. È diventata una guerra di spie lo scontro tra Italia e Spagna sull'assalto all'enclave marocchina, exclave in questo caso marocchina, e la sospensione dell'accordo sulla libera circolazione tra i due paesi, prima da parte italiana e poi per reazione anche da parte spagnola. A rialzare la tensione un dossier dei servizi italiani, un dossier scottante consegnato al governo Meloni meno di 2 settimane dopo la clamorosa bucciatura dell'intelligence del bel paese, arrivata da un'inchiesta sulle barbe finte europee del periodico francese L'Express. Nonostante l'expertise riconosciuto in contesti come la vicina Libia, dove pesa la presenza di operatori economici come Eni, al suo interno, stando a quanto rivelato ieri dal Corriere della Sera, si ipotizza che Ceuta possa essere un centro di radicalizzazione e reclutamento jihadista, con diverse decine di persone originarie dell'area, partite in passato per combattere in Siria e in Iraq, anche perché la vicina città marocchina di Fnidek è stata spesso soggetta a operazioni di antiterrorismo giunte tra Spagna e Marocco per disarticolare reti jihadiste transfrontaliere. Il rischio di terrorismo sul suolo italiano era stato evocato venerdì da Palazzo Chigi, respingendo la richiesta spagnola di rimuovere i controlli per chi arriva dalla Spagna. Sabato quindi è stata la delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo a rilanciare sul tema, chiedendo alla Commissione e al Consiglio europeo chiarimenti sull'ingresso a Ceuta di soggetti potenzialmente legati al terrorismo jihadista, inclusi individui già segnalati o espulsi per radicalizzazione. I forzisti avevano fatto riferimento a notizie di stampa al riguardo, anche se 2 giorni prima a Euronews il governo spagnolo aveva già smentito quanto riportato da alcuni organi di informazione vicini al partito dell'ultradestra Vox, sempre ultradestra spagnola. In questo caso. Poi proseguendo nell'articolo, se Brunner ha chiesto di, scusate, mi sono persa un pezzo di articolo, secondo il Corriere, ad ogni modo, alla base delle analisi degli 007 italiani, vi sarebbero anche informazioni condivise dai colleghi spagnoli e il monitoraggio del TamTam sui principali social network, da dove è partito poi tutto nelle scorse settimane, rispetto a quello che è stata un arrivo di massa, 60.000 persone ai cancelli di Ceuta in 24 ore, una cosa mai vista, che ovviamente delle motivazioni dietro. In precedenza il governo italiano non aveva mai fatto menzione di rischi di natura terroristica collegati ai fatti di Ceuta. Nella notifica sulla sospensione di emergenza degli accordi di Schengen per chi arriva dalla Spagna, infatti, si parlava in maniera generica di minacce all'ordine pubblico, la sicurezza interna e la gestione dei flussi migratori in ragione di possibili movimenti secondari. A possibili infiltrazioni terroristiche, invece, si è fatto sempre riferimento nelle notifiche sul ripristino dei controlli alla frontiera con la Slovenia, deciso dal governo Meloni a ottobre del 2023, già prorogato almeno fino a dicembre 2026. A giugno tuttavia è arrivata la bacchettata su questo punto del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner, che in parere ufficiale della Commissione ha evidenziato che le autorità italiane non hanno tuttavia fornito informazioni sulla frequenza con cui tale minaccia si è concretizzata o è stata individuata nel quadro del ripristino dei controlli alle frontiere interne. Dunque 0 arresti e minacce concrete dichiarate, perché quelle del governo italiano per Brunner sarebbero legittime preoccupazioni, ma c'è anche una questione che attiene all'adeguatezza del mezzo per il fine perseguito, perché il ripristino del controllo di frontiere alle frontiere interne può contribuire all'arresto dei terroristi, trafficanti di esseri umani o persone sospettate di altre forme di criminalità organizzata, così come qualsiasi altra forma di controllo di polizia. E questo è l'articolo che spiega, insomma, quali sono i contesti
le speculazioni attorno ai fatti di Ceuta. Anche a pagina 3 si parla appunto di Spagna, Belgio and Company, tutte le fake di Fratelli d'Italia per riprendere quota, e qui l'articolo di Ilaria Proietti a pagina 3 del quotidiano di Travaglio. Noi proseguendo con le notizie restiamo in Italia e parliamo di una serie di questioni riportate in secondo piano da segnalarvi sulle pagine dei quotidiani nazionali. Restando sul Fatto Quotidiano, siamo a pagina 10 e a pagina 11 per parlarvi di caldo. In questo caso il Fatto Quotidiano fa riferimento come quest'estate sia stata una delle peggiori della storia, come e peggio del 2002. Torna la siccità nel nord e non è cambiato nulla. Prezzi, energia, campi, non avere l'acqua costa. I grandi bacini idrici, che di solito sono, diciamo, il fiore e la fonte italiana più preziosa, infatti il nostro territorio ha molte falde acquifere, molte fonti d'acqua, nonostante questo i grandi bacini sono ai minimi storici. Ritardi, burocrazia, pochi fondi, il nostro piano idrico non avanza, il commissario finora non ha dato la svolta. E questo insomma è un reportage di Leonardo Bison. Si prende ben due pagine, pagina 10 e 11 del Fatto Quotidiano nella sezione economica, ed è non solo l'Italia ma è tutta l'Europa, un continente a secco. La crisi idrica infatti colpisce un po' ovunque, l'emergenza di 4 anni fa produsse perdite per 30 miliardi, ma l'Europa non ride, merci ferme sui fiumi e si spengono i reattori nucleari, altro elemento molto importante da sottolineare semmai vi capitasse una discussione rispetto alle energie pulite, come finanziare e recuperare l'autonomia energetica rispetto a quella che è la grande dipendenza dell'Italia sul gas, sui carburanti per quanto riguarda benzina e diesel. E in questo caso molto riferimento è stato fatto, molta speculazione e discorsi sono stati fatti rispetto al ritorno del nucleare, e quest'estate noi abbiamo visto dalla Francia ad altri paesi europei che utilizzano il nucleare anche in forma civile come il grave problema sia stato che l'assenza di acqua per il raffreddamento del reattore mancasse, allora si dovevano spegnere le centrali nucleari. Questo è il livello, diciamo, del post-umanesimo, o chi anche lo definirebbe sub-umanesimo. Noi andiamo invece sempre dal Fatto Quotidiano a segnalarvi a pagina 5 le vicende che riguardano Report, il programma televisivo della RAI al centro di una di indagini, soprattutto il suo direttore Ranucci, la regia di Fratelli d'Italia dietro gli attacchi a Report per far fuori Ranucci, e questo è l'articolo del Fatto Quotidiano da segnalarvi a pagina 5. Vi segnaliamo poi sulle altre pagine dei quotidiani, sulla Repubblica anche qui un reportage di dati a pagina 10 e 11, ma che riguarda la maternità in crisi in Italia. In questo caso meno figli e sempre più tardi, l'età media sfiora i 33 anni, che fatica a diventare madri. L'ultimo rapporto del Ministero della Salute infatti certifica un ulteriore invecchiamento, i demografi che dicono la politica non fa abbastanza, ma la generazione Z può ancora salvarci. Il precariato economico, lavorativo e abitativo continua a indurre le coppie a rinviare la scelta, un'emergenza che è stata rimossa dal dibattito pubblico. E poi si parla di scuola, sanità e pensioni, cosa deve aspettarsi un paese senza bambini, e qui ci sono i dati. In ultimo da segnalarvi sul Corriere della Sera, in questo caso siamo a pagina 13 e anche a pagina 15, proprio con le ultimissime notizie per poi passare tra poco alla rassegna stampa dei quotidiani locali. Abbiamo un reportage dall'Inghilterra, viaggio nel fortino della destra che deciderà il futuro di Farage, l'alternativa è Mister Spazzatura, giovedì il voto a Clacton, l'esito sembra scontato, ma percentuali affluenza diranno quanto è popolare il tribuno della Brexit che sogna Downing Street. A pagina 13 l'inviato Giuseppe Sarcina fa un'analisi nel reportage dall'Inghilterra. A pagina 15 invece Groenlandia, Trump riapre il fronte, arrivano le trivelle non autorizzate, l'americana Greenland Energy pronta ad avviare le operazioni ad ottobre e Nuke che dice serve l'ok.
Queste le notizie che volevamo segnalarvi questa mattina dalla rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Sono le 11:12, ci facciamo una breve pausa musicale come sempre con i Marlene Kunz che suoneranno questa sera sul palco della festa di Radio Onda d'Urto e poi tra pochissimo alle ore 11:15 la rassegna stampa dei quotidiani locali. A tutti e a tutte un buon ascolto.

E sono stato costretto a sfumare il lungo brano dei Marlene Kunz questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto. Per esigenze di tempo, perché adesso dobbiamo fare spazio alla rassegna stampa dei quotidiani locali di questo palinsesto speciale in occasione della festa della radio 2026, quindi con orari sfasati e palinsesto ridotto rispetto al normale. Vediamo per quanto riguarda i quotidiani locali i principali articoli. Voglio leggervi un'intervista sulle carceri da Repubblica Milano, poi parleremo di caro affitti per gli studenti fuori sede a Brescia dal Giornale di Brescia. Per quanto riguarda il Brescia Oggi, un'apertura sul turismo, noi ci soffermeremo sul progetto Summer Help del liceo scientifico Calini. E sempre dal Giornale di Brescia, TAV e inquinamento acustico, un articolo che riguarda in particolare ciò che sta accadendo a Mazzano. Cominciamo quindi subito con questo articolo che troviamo a pagina 5, con un richiamo in prima pagina di Repubblica Milano: le carceri scoppiano, anche bollate rischia. Andiamo quindi a leggere il primo articolo. In troppi a San Vittore, ma anche bollate rischia. L'emergenza carceri, nelle parole del presidente del Tribunale di Sorveglianza. C'è una questione umanitaria, serve l'indulto. A San Vittore il sovraffollamento è preoccupante. Se bollate inizia a scoppiare, finisce pure questa esperienza. Un carcere più umano significa più sicurezza dopo. Marcello Bortolato è il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Ci conduce in quella che oggi definisce una questione umanitaria e alla politica che usa le sbarre come strumento di propaganda dice: serve un indulto. Qual è la situazione nelle carceri milanesi? C'è un sovraffollamento preoccupante a San Vittore. Pure bollate ne soffre. La situazione è drammatica in tutto il paese, anche se quella milanese non è come quella di altri territori. A Milano ci sono 4.151 detenuti. Nell'intero distretto, con Varese e Pavia, 7.293. In Lombardia c'è il 14% dell'intera popolazione ristretta. Per numero di detenuti, magistrati e casi da trattare, siamo il tribunale di sorveglianza più grande d'Italia. Antigone elenca problemi drammatici. Ci si dimentica dei detenuti? Ci stiamo dimenticando di loro. Non si capisce che se restituisce alla società una persona peggiore di prima, l'insicurezza sociale aumenta. Non si può cavalcare il carcere come strumento di propaganda. Cosa la preoccupa di più oggi? Alcuni provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che vanno in senso contrario. Abbiamo assistito alla riduzione degli spazi ricreativi o alla politica delle porte chiuse nelle sezioni. E poi la ipercriminalizzazione di alcuni comportamenti dei detenuti. Penso alla questione delle rivolte carcerarie. Basta una resistenza passiva agli ordini da parte di tre persone perché scatti il reato. Significa ancora più condanne, il prolungamento delle pene, segno di un carcere sempre più chiuso e che sempre di più si autoalimenta. Tutti vogliono andare a bollate, anche Roggero si è costituito lì. Se è un modello, perché non viene replicato? Domanda il giornalista di Repubblica Rosario Di Raimondo. Questo è un approccio sbagliato, non è un carcere modello, ma quello che dovrebbe essere per legge qualunque penitenziario. Esistono realtà simili, come Padova. Questi istituti spesso nascono in realtà in cui c'è una grande rete sociale esterna. Un carcere deve vivere nella società, non isolato. Ci sono altri motivi, se rimane un'eccezione? Le scelte politiche. Con la svolta securitaria tra gli anni 90 e 2000, leggi terribili hanno prodotto più carcere. Il sovraffollamento impedisce a molti istituti di essere come bollate. Dobbiamo stare attenti
perché se comincia a scoppiare finisce pure questa esperienza. Quindi leggi terribili hanno prodotto più carcere, dice il tribunale, il presidente del tribunale di sorveglianza di Milano, Marcello Bortolato. Andiamo avanti leggendo qualche altra domanda, perché le risposte sono veramente molto interessanti. In carcere c'è un'emergenza umanitaria? Oggi che i numeri sono altissimi, la questione principale è diventata quella umanitaria, quasi a discapito di quella rieducativa. Ci arrivano moltissimi reclami di detenuti. Ogni giorno ricevo lettere di chi lamenta mancanza di cure adeguate, farmaci, mancati trasferimenti, difficoltà nei colloqui, caldo intollerabile, insetti. Come si deve rispondere? Incentivando le misure alternative e togliendo preclusioni che le impediscono. Ma quello che serve oggi, per quanto non sia una soluzione definitiva, è l'indulto, anche sottoposto a condizioni. Potrebbe essere limitato a 1 o 2 anni di pena, escludendo i reati più gravi. In carcere ci sono moltissimi reclusi che hanno un residuo di pena inferiore a questo lasso di tempo. Così avremmo davvero 10.000 detenuti in meno e il sistema prenderebbe respiro. È uno strumento previsto dalla Costituzione. Un carcere più umano significa più sicurezza dopo, quando le persone escono. Cosa pensa della riforma che prevede i domiciliari nelle comunità per i detenuti tossicodipendenti? La trovo totalmente inefficace per risolvere il sovraffollamento. Si parlava di 10.000 scarcerazioni, poi di 500. Adesso 300. I posti nelle comunità non ci sono e non si inventano dalla sera alla mattina. Quali altri problemi pesano? A Milano una situazione gravissima riguarda i liberi sospesi, quando si viene condannati a una pena sotto i 4 anni che non riguarda i reati più gravi, non si va in carcere. Il condannato chiede l'applicazione di una misura alternativa e rimane libero. Abbiamo più di 15.000 domande pendenti da gestire. A rilento cerchiamo di decidere sulle istanze del 2020. Non abbiamo personale. Cosa comporta per i condannati? Parliamo di persone nel limbo che hanno il passaporto sospeso, non possono partecipare ai concorsi, ottenere il permesso di soggiorno. Spesso si tratta dei più fragili, dimenticati, indigenti, che magari devono espiare una pena di 6 mesi. Quanto incide per voi la mancanza di personale? Il problema gravissimo è il personale amministrativo. Siamo stati ignorati dal Ministero, non siamo considerati. La scopertura è quasi del 50%. Dovrò attuare provvedimenti estremi, come chiudere cancellerie o l'ufficio informazioni. Così il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Marcello Bortolato. Lasciamo questo articolo che abbiamo letto da Repubblica Milano e andiamo adesso a parlare di studenti fuori sede e di caro affitti. Siamo a pagina 12 per questo articolo che si basa su un rapporto. Studenti fuori sede, si sgonfiano gli affitti delle stanze, a Brescia prezzi giù del 7,9%. Ora, sicuramente è un dato importante il fatto che si siano abbassati, ma la città è ottava tra i centri urbani in cui una stanza singola costa di più. Costano in media 478 euro al mese. La città è ottava tra i centri analizzati da immobiliare.it Insight. Articolo di Antonio Borrelli. Dopo il progressivo boom dei prezzi registrato tra il 2024 e il 2025, ora il mercato dell'affitto assiste però ad una diminuzione del costo medio mensile. A dimostrarlo è l'osservatorio annuale di immobiliare.it Insight, secondo il quale a Brescia affittare una stanza singola costa in media 478 euro al mese, il 7,9% in meno rispetto a 12 mesi fa. Ma ancora tantissimo, direi, aggiungerei io. Il rapporto piazza Brescia all'8° posto tra i centri analizzati, appena dopo Torino,
ma ancora prima di Verona e di Venezia. Non si tratta di un dato isolato. Rispetto ad un anno fa, in tutta Italia il prezzo medio dell'affitto di una stanza singola è infatti calato del 6,2%. Brescia è quindi sopra la media nazionale. Senza allontanarsi troppo, il cambiamento più marcato lo fa invece Trento. Qui la diminuzione dei canoni è stata addirittura del 18,3%, con una spesa media che ora si aggira sui 444 euro al mese. Così, in un anno, il capoluogo trentino è passato dalla quinta posizione alla dodicesima tra le città più care per gli studenti. Di tendenza completamente opposta a Brescia è invece la vicina Bergamo. Qui il prezzo medio è cresciuto dell'8,3% in un anno e per affittare una stanza singola nella città orobica servono ora in media 504 euro. Ma cosa è successo in questa prima metà del 2026? All'origine delle contrazioni diffuse c'è una generale flessione della domanda che viene misurata in termini di pressione sul singolo annuncio e di contatti complessivi. In sostanza, a Brescia come altrove, si conferma un progressivo riequilibrio del comparto dopo anni caratterizzati da una crescita sostenuta sia sul fronte della domanda che su quello dei prezzi. La flessione registrata a livello nazionale può essere considerata come fisiologica, sostiene il direttore generale di Immobiliare.it Paolo Giabardo. Sul podio delle città italiane più care per affittare una stanza singola rimangono Milano, Firenze e Roma. Nel capoluogo lombardo occorrono 704 euro al mese, mentre nella città toscana il canone medio si aggira intorno ai 627 euro, più 3,3%, e nella capitale invece il prezzo medio è di 615 euro. Qui si registra una crescita del 7% in controtendenza. Accanto abbiamo un altro articoletto: Fornaci e Chiesa Nuova, i quartieri più convenienti. In città vengono chiesti in media oltre 2.250 euro al metro quadro per immobili in vendita, mentre per l'affitto il prezzo medio è di 12,17 euro al metro quadro. Ma quali sono i quartieri più convenienti di Brescia nel 2026? Fornaci, Chiesa Nuova, Villaggio Sereno e San Polo. Fornaci e Chiesa Nuova, che secondo le piattaforme immobiliari online registrano i prezzi più bassi di tutta Brescia, offrono contesti prevalentemente residenziali, tranquilli e ricchi di edilizia degli anni 70 e 80. Ecco perché sono perfetti per chi cerca metrature ampie a prezzi contenuti. È inoltre ottimo l'accesso alle tangenziali e alle autostrade, ideale per i lavoratori pendolari. A ridosso di Chiesa Nuova si sviluppa il Villaggio Sereno, quartiere a misura d'uomo originariamente nato come borgo residenziale autonomo. Qui i prezzi rimangono competitivi rispetto alla media cittadina. Il quartiere gode di una forte identità comunitaria. San Polo rappresenta il comparto economico più moderno ed efficiente di Brescia grazie a prezzi competitivi e alla metro leggera. Adesso, restando sul Giornale di Brescia, verso il nuovo piano di governo del territorio, se il negozio sotto casa diventa un servizio, sconto Tari incluso. L'idea è sul tavolo. In cambio le botteghe garantirebbero una vocazione sociale. Articolo di Nuri Fatolazadeh. Il punto di partenza sta in una considerazione, questa. Quando chiude l'ultimo panificio di un quartiere, non scompare soltanto un negozio, scompare un pezzo di servizio pubblico, anche se nessuna legge lo chiama così. È da qui che il nuovo PGT di Brescia della Giunta Castelletti prova a partire, mettendo sul tavolo un'idea ancora in discussione, ma politicamente tutt'altro che marginale: equiparare le botteghe di vicinato ai servizi. Sulla carta, nelle regole urbanistiche, restano attività commerciali, negozi come gli altri. Nella vita quotidiana però fanno molto di più: tengono accese le strade, presidiano i quartieri, intercettano bisogni che spesso non arrivano agli sportelli pubblici. Per un anziano il negozio sotto casa vale l'indipendenza, ma può far la differenza anche per una famiglia senza automobile. È questo valore sociale
che l'assessora all'urbanistica Michela Tiboni vorrebbe provare a riconoscere nel nuovo piano di governo del territorio. Naturalmente la questione non è così semplice. Se una bottega diventa un servizio, allora cambia anche il modo in cui il comune la considera. Può significare agevolazioni, ma chiedendo qualcosa in cambio, ed è questo il punto più delicato. Considerare una bottega alla stregua di un servizio significa riconoscerle un'utilità pubblica e di conseguenza immaginare agevolazioni fiscali o tariffarie. Tiboni cita apertamente il tema degli sgravi. Cosa ha in mente la loggia come funzione aggiuntiva? La consegna della spesa ad un anziano, un sostegno di prossimità, una disponibilità che trasformi il negozio in una piccola antenna del quartiere. Non beneficenza, ma un patto. Il vantaggio pubblico andrebbe tradotto in impegni riconoscibili e verificabili. Il rischio, altrimenti, è costruire una città dei 15 minuti contando soltanto le distanze. Accanto abbiamo un articolo proprio per capire cos'è la città dei 15 minuti, perché piace e perché fa discutere. Non serve per costringere le persone a muoversi meno, ma per permettere loro di scegliere se farlo oppure no. L'idea, sviluppata dall'urbanista franco-colombiano Carlos Moreno e resa popolare dall'esperienza di Parigi, è questa. Ogni persona dovrebbe poter trovare vicino a casa almeno i servizi essenziali: scuola, medico, parco, fermata del trasporto pubblico, qualche negozio di vicinato, uno spazio pubblico in cui fermarsi. Non significa avere tutto sotto casa, significa non essere obbligati a prendere l'auto per qualsiasi necessità, ed è una differenza meno banale di quanto sembri. La qualità di una città è a lungo stata misurata soprattutto dalla velocità con cui ci si spostava da una parte all'altra. La città dei 15 minuti cambia prospettiva. Prima ancora di chiedersi come muoversi, prova a chiedersi perché ci si debba muovere così tanto. Pensare che ogni quartiere possa avere tutto sarebbe irrealistico. Ospedali, università, grandi poli culturali o produttivi continueranno a richiamare persone da tutta la città e ben oltre i suoi confini. Il rischio è trasformare i 15 minuti in un numero magico, quando in realtà rappresentano un criterio. Il concetto, insomma, è che una città non diventa migliore perché costringe le persone a muoversi meno. Lo diventa quando permette loro di scegliere se muoversi oppure no. Il rischio, al contrario, è trasformare il quarto d'ora nell'ennesimo slogan urbanistico. E anche questo articolo è siglato da NF, che sta per Nuri Fatolazzadè. Adesso vediamo, sempre dal giornale di Brescia, l'apertura delle cronache di Brescia e provincia. Certificazione energetica. A Brescia in provincia 6 case su 10 sono ancora in classe E, F o G. Allora, articolo quindi sul patrimonio immobiliare che troviamo sul giornale di Brescia. L'analisi dei dati CENED sulle abitazioni con attestato. Nel bresciano sono solo il 33%. La città raggiunge però il 40%. Su un totale di 728.791 abitazioni in provincia di Brescia, quelle che hanno un attestato di prestazione energetica depositato nel catasto regionale sono 243.000 rotte, il 33,4%. La quota restante non risulta coperta da un APE, ed è che è appunto l'attestato di prestazione energetica, ed è un dato fisiologico. L'attestato, istituito per certificare la prestazione energetica di un immobile, è infatti obbligatorio per legge soltanto nei casi di nuova costruzione, compravendita, stipula di nuovi contratti di locazione o per l'accesso a specifiche agevolazioni fiscali. La classificazione energetica degli edifici si articola su una scala che va da A4, la prestazione più elevata, fino alla lettera G, la meno efficiente. Brescia città. Qui la percentuale di abitazioni certificate è più alta rispetto alla media provinciale.
su 105.953 abitazioni complessive, ben 42.985 sono dotate di APE, pari ad una copertura del 40,6%. Nel complesso, le classi energivore E, F e G rappresentano ancora il 50,1% dell'immobile urbano certificato, a testimonianza di un patrimonio storico ed edilizio edificato in gran parte tra gli anni 50 e 80. Le percentuali più elevate di edifici in classe A si contano nei comuni a vocazione turistica oppure in crescita demografica e, di conseguenza, immobiliare. Al primo posto troviamo Temu, col 44,2% degli attestati in classe A su 1.334 APE complessivi. Seguono Corzano con il 38,8% su 240 attestati, Ponte di Legno col 36,7% su 2.475 attestati. All'estremo opposto, le incidenze più alte delle classi E, F e G si trovano soprattutto in piccoli comuni montani. Valvestino raggiunge il 90,7% di attestati nelle tre classi peggiori, Magasa l'89,5% e Irma l'87,1%. Abbiamo poi un articolo proprio su Magasa e Valvestino, maglie nere per necessità e A o B, risparmio non assicurato, si punta a zero emissioni. L'ANCE, che è l'associazione costruttori, fare il salto di classe non basta, l'obiettivo deve essere l'edificio ZEB, poi vedremo cos'è. Nel Bresciano, se da un lato oltre il 50% degli immobili resta intrappolato nelle classi energivore E, F e G, dall'altro circa un quarto delle nuove certificazioni rilasciate nel 2025 raggiunge la classe A, un quadro a luci e ombre su cui si innesta la direttiva europea EPBD, quella sulle case green. Gli edifici di nuova costruzione dovranno a zero emissioni, dovranno essere, ma c'è un refuso, entro il 2025.

dall'Associazione dei Costruttori Edili, l'ANCE, soprattutto quello caratterizzato da una maggior vetustà. La sostenibilità non può essere limitata alla scelta della fonte energetica, ma deve puntare alla riduzione reale dei consumi, alla qualità dell'involucro e alla durabilità delle soluzioni costruttive, evidenziano da ANCE. È per questo che gli edifici in ZEB, Nearly Zero Energy Building, rappresentano il vero punto di riferimento. Non si limitano a sfruttare le rinnovabili, ma integrano isolamento avanzato, orientamento corretto, eliminazione dei ponti termici e ventilazione controllata. Ora passiamo invece alla provincia, stando sempre però sul giornale di Brescia, a pagina 14, TAV e rumore oltre la soglia, preoccupazione tra i residenti. Mazzano, vengono proposte servitù acustiche. Il sindaco dice avrebbero dovuto avvisarci. 3 anni fa, scrive Nadia Lonati, erano stati fatti dei rilievi. Ora per i cittadini arriva un'amara sorpresa. L'esito delle indagini acustiche eseguite in prossimità del cantiere TAV a Mazzano da tecnici di CEPAV 2, il consorzio per l'alta velocità che sta eseguendo l'opera, sta generando non poca preoccupazione tra le famiglie che risiedono in prossimità delle aree di lavoro e delle linee ferroviarie. O meglio, a generare timori, unitamente anche ad una certa irritazione, è una comunicazione giunta in queste settimane ai residenti. Ci stanno contattando tecnici incaricati delle trattative per espropri e indennizzi per conto del General Contractor CEPAV 2, a seguito dei rilievi acustici effettuati nel 2023, che avrebbero rilevato un superamento dei 40 decibel consentiti dai limiti di legge per un eccesso di 26,8, spiegano i cittadini. Ci viene proposta la firma di un accordo amichevole per l'imposizione di una servitù acustica, ma la modalità presenta contorni anomali e sbilanciati, oltre che pressioni e opacità. A fronte di un indennizzo che i cittadini sottolineano essere inferiore ai costi che dovrebbero sostenere e alla svalutazione che si avrebbe dei loro immobili, viene chiesto loro di mallevare CEPAV 2, cioè di sollevare dalla responsabilità CEPAV 2, dalla condizione che si configura come fuorilegge e al contempo di effettuare interventi sulle proprie abitazioni. Dovremmo fare dei fori sulla facciata delle case per impianti di ventilazione forzata e tenere le finestre sigillate giorno e notte. Molte abitazioni sono edifici complessi, soggetti a vincoli. Sventrare le pareti antiche con i carotaggi significherebbe rischiare sanzioni e abusi edilizi da parte di soprintendenza o comune e causare un danno estetico, strutturale e patrimoniale irreversibile. A preoccupare sono anche i contorni delle richieste. Ci dicono che molti cittadini hanno già firmato per spingere ad accettare. Contestualmente si rifiuta il rilascio di documentazione tecnica e bozza dell'atto notarile da far visionare ai nostri periti. Si ventila poi l'arrivo, in caso di mancato accordo, di busta verde con invio unilaterale di un indennizzo fortemente ridotto, ma obblighi per noi invariati. Il tutto richiedendo espressamente di non fare intervenire legali e di non comunicare via PEC. Ad oggi il Comune non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte di CEPAV 2 e la cosa mi disturba molto, recrimina il sindaco di Mazzano Ferdinando Facchin. Avuta notizia di quanto sta succedendo, abbiamo chiesto al consorzio un incontro in tempi stretti, ma questo è stato rinviato a fine agosto. Sono molto arrabbiato che a fronte di una zonizzazione acustica per cui ci sarebbero problemi, CEPAV 2 non ci abbia contattato e si stia muovendo direttamente con i privati. Un rapporto corretto, dati anche gli accordi in essere stabiliti con la precedente amministrazione e che noi stiamo rispettando, avrebbe dovuto portare a chiamare prima di tutto il sindaco. Mi rammarica molto, prosegue il primo cittadino, che l'incontro chiesto per capire sia stato fissato così in avanti. In questo mese che si fa? Voglio vederci chiaro, vorrei vedere i documenti. Se c'è un problema di ordine acustico, l'amministrazione va informata. E adesso passiamo invece

al Brescia Oggi. Allora, il Brescia Oggi apre, come abbiamo anticipato, con due pagine dedicate al turismo. Ferragosto, laghi da tutto esaurito, ma in città il caldo frena i turisti. Con i last minute e il mordi e fuggi, gli operatori puntano al sold out praticamente ovunque. A Brescia il meteo invece sta influenzando il turismo culturale, con le presenze che non hanno raggiunto il top. I tedeschi rappresentano ancora la maggioranza delle presenze, arrivando a toccare il 40% degli arrivi. Articolo di Luciano Scarpetta. Allora, ci sono delle comunque informazioni interessanti in questo articolo, quindi vi leggo questi passaggi, esclusivamente questi passaggi. Secondo le rilevazioni di Tecné per Federalberghi, quasi un adulto su due, il 48,5%, non farà alcuna vacanza durante l'estate. La causa? Principalmente la situazione economica familiare, indicata dal 52,8% degli intervistati come motivo principale della rinuncia. Seguono le difficoltà organizzative in famiglia, 25,7%, e i motivi di salute, 24,5%. L'11,2% ha dovuto fare i conti con l'aumento dei prezzi, mentre il 10,4% è stato condizionato da impegni lavorativi. C'è infine un 6,6% che non rinuncia alla vacanza, ma la sposterà in un altro periodo dell'anno. Comunque, un adulto su due, il 48,5%, non farà alcuna vacanza durante l'estate. I primi a rinunciare alla vacanza sono le persone più anziane, over 65, e i pensionati, categoria in cui la percentuale di chi resta a casa per tutta l'estate sale fino al 67%. Tirate le somme, ad agosto saranno in vacanza 17,5 milioni di italiani e 4,7 milioni lo saranno a settembre, secondo quanto registrato da Federalberghi a livello nazionale. Secondo un'indagine condotta presso le realtà associate di Confesercenti, il tasso di occupazione provinciale si attesta intorno al 65%, con tariffe in aumento. Le tariffe per notte oscillano da un minimo di 74 euro ad un massimo di 1.300, a conferma di un'offerta molto ampia e diversificata. E il prezzo di sdraio e ombrellone? Sulla riviera del Parco, da Salò a Limone, l'offerta è davvero per tutte le tasche. Il costo per trascorrere una giornata balneare al lago, affittando sdraio e ombrellone, varia dai 25-30 euro del Lido dei Limoni a Villa di Gargnano, o al Pra de la Fam di Tignale, fino ai 50-60 euro del Lido Azzurro di Maderno o Rimbalzello Village. Sempre secondo le stime di Confesercenti, tiene bene anche la montagna, favorita dalla temperatura degli ultimi giorni, con tassi di occupazione già superiori al 70% circa. Ma il dato più significativo arriva dal Sebino. Il tasso di occupazione più alto dell'intera provincia si registra sul lago di Iseo, che si conferma una delle destinazioni in maggior crescita del territorio bresciano. Ai primi due gradini del podio delle nazionalità ci sono i tedeschi, che rappresentano circa il 40% delle presenze, e gli italiani, poco meno del 30%, ma sono entrambi alle prese con difficoltà di spesa. Sappiamo bene che in entrambi i paesi ci sono problemi, analizza Andrea Maggioni, presidente di Assoturismo Confesercenti Lombardia. I turisti non mancano, ma spendono meno. Un aperitivo in meno, una cena in meno, un acquisto in meno. Non è una questione di rincari fine a se stessa o di perdita di appeal, ma di potere d'acquisto reale. La nostra provincia è legata a doppio filo a ciò che succede in Germania, sia nel settore della meccanica, sia nel settore turistico. A completare il quadro ci sono i dati Istat-Isnart di aprile, secondo i quali i prezzi di ristoranti, bar e pizzerie sono saliti del 3,2% nell'ultimo anno e di oltre il 10% negli ultimi 3 anni. Abbiamo cercato di leggere appunto di questo articolo di Luciano Scarpetta alcune
informazioni che ci permettono anche di capire come sta andando la situazione e come sono le condizioni materiali di molte persone, di una buona fetta, una stragrande direi fetta della popolazione italiana, alle prese quindi con difficoltà di carattere economico per la perdita di potere d'acquisto dei loro salari e stipendi. In Val Camonica invece le montagne prese d'assalto, ogni weekend c'è il pienone, migliaia di persone tra rifugi, sentieri, borghi e parchi, per gli operatori si annunciano numeri molto interessanti, resta però il problema del traffico intenso e di alcuni episodi di cattiva educazione. Adesso andiamo invece a pagina 12 per questo progetto del liceo scientifico Calini, Summer Help al Calini, mutuo aiuto tra gli studenti. Quest'anno sono 11 i tutor del triennio chiamati ad aiutare una trentina di ragazzi nel recupero materie. Articolo di Irene Panighetti. È tornato anche quest'estate il progetto quasi ventennale che permette a studentesse e studenti del biennio con debiti formativi di recuperare grazie alle lezioni offerte da tutor del triennio. Quest'anno appunto sono 11 tutor, trentina di allievi, coordinati dalla professoressa Sara Benassa. Alla base del Summer Help ci sono valori profondi. È un luogo in cui la relazione non passa attraverso un profilo, un'immagine o un like, dove si può essere presenti senza esibirsi, collaborare senza dover vincere, sentirsi parte senza essere continuamente valutati, sottolineano Luciano Paradisi, tra i fondatori del progetto, con le professoresse Adele Loda e Camilla Beni. Ai tutor viene chiesto di esserci per qualcuno, di donare tempo, e questo significa uscire dalla logica del rendimento. Significa fare qualcosa che non produce subito un vantaggio personale e non si misura in voti o follower. Sentirsi utili a qualcuno diventa una forma concreta di riconoscimento. Chi aiuta capisce che qualcuno lo aspetta, ha bisogno della sua presenza e si accorge se non c'è. Mi sto trovando molto bene perché fare lezione con una ragazza quasi della mia età ha un impatto psicologico molto diverso e più utile, ammette Giorgia Franceschi di seconda che sta recuperando fisica. Lo stesso per Nicolò Bianco, a sua volta di seconda, che sperimenta il Summer Help per la prima volta. Capisco subito, le spiegazioni sono con parole e concetti semplici, a differenza di quello che fanno spesso i docenti. Che il sapere debba essere circolare, gratuito, non monopolio esclusivo dei docenti, è una convinzione anche di Paradisi, Loda e Abeni. Quando attivammo questa esperienza ci spinse l'idea del dono, senza dover avere qualcosa in cambio. Oggi, purtroppo, viviamo in una società decisamente più complessa rispetto a quel periodo. Molti giovani sono sempre più soli, pur vivendo con una presenza digitale permanente, perennemente raggiungibili e raramente cercati, con infiniti contatti a disposizione e con il non sapere a chi rivolgersi quando stanno male. E soprattutto, adolescenti poco aiutati a costruire relazioni reali, nonostante giornate spesso piene di attività, la maggior parte delle quali segnate da una logica competitiva, anche nei percorsi di studio. Devono emergere, riuscire, ottenere risultati. Così anche la relazione rischia di trasformarsi in confronto e ricerca di continue conferme. La proposta del Summer Help è l'offerta ai giovani di un'alternativa credibile. Ora dobbiamo procedere più velocemente. Quindi andiamo, caldo estremo non dà tregua, sconfinerà ben oltre Ferragosto. Dopo un paio di giorni di tregua le temperature tornano ad alzarsi, da domani a giovedì saliranno di nuovo oltre i 37 gradi. Solo da lunedì 17 si può sperare in un lento calo termico, anche se la catena temporalesca che si prospetta rimane difficile da prevedere con esattezza. Andiamo invece a Tignale, spente le fiamme, ma l'emergenza non è ancora rientrata. Ieri elicotteri Canadair impiegati nella bonifica. Il rischio di una ripresa tiene in allerta vigili del fuoco e volontari. E ad Arfo, incenerite due baite, tutti salvi gli inquilini. Il fuoco ha rischiato di propagarsi al vicino bosco, ma il tempestivo intervento degli operatori del 115 ha evitato il peggio. Poi andiamo invece a vedere un'iniziativa dell'Unimont, l'Università della Montagna, convivere con i grandi carnivori.
L'Unimont di Edolo offre tutte le istruzioni. Il 18 agosto in presenza nella sede di via Morino un convegno con i tecnici dedicato a lupi e orsi, accessibile anche online. Poi abbiamo, per chiudere, guasto all'acquedotto una domenica l'asciutto a Manerba. Il sindaco spiega: danneggiata una delle prese a lago, il serbatoio si è svuotato causando parziali interruzioni del servizio idrico. In particolare il guasto si è registrato nella spiaggia di Pienze. Per quanto riguarda la festa di Radio Onda d'Urto, mentre sul giornale di Brescia c'è un trafiletto veramente molto piccolo, sul Brescia Oggi abbiamo un articolo in evidenza con due fotografie a pagina 43, Marlene Kunz, il vile d'estate per fare surf a Brescia sull'onda d'urto. Appuntamento questa sera con Godano e soci che celebrano sul palco la lezione di un disco che ha fatto epoca 30 anni fa. E c'è anche l'intervista a Cristiano Godano. Un giorno l'ho risentito in macchina alzando il volume al massimo e mi ha preso benissimo. Un suono sicuro, radioso, coeso, compatto. C'era dietro un'idea molto precisa e risentirla oggi, ancora così nitida, è stato esaltante. Un lavoro carico di tensione emotiva che esprimeva con toni cupi tutto il mal di vivere in un mondo lanciato verso la follia. La rabbia che esprimevamo nell'album era di marca esistenziale e non direttamente sociale, sottolinea Godano. Oggi tuttavia trovo una sua giustificazione. Bisogna essere fuori dal mondo per non rendersi conto che viviamo in un momento difficile. Quasi inevitabilmente il trentennale è diventato anche un concerto in cui Cristiano Godano e soci risuonano il disco dal vivo, prima in 11 date in tutta la penisola fra marzo e aprile, poi con questa fuga estiva partita l'11 giugno da Bra, e questa sera sono alla festa di Radio Onda d'Urto. Marlene Kunz. Lasciamo quindi anche il Brescia Oggi e per quanto riguarda il Corriere Milano, sconto sul canone degli operatori, piano per rilanciare, scusate, il car sharing, questo però era ancora Repubblica Milano. Invece abbiamo in prima la città che non chiude per ferie, aperto il 35% dei panifici, attivi 93 mercati, serrande alzate 1218 supermarket. Questo per chi resta in città. E poi gelo del centrodestra sul candidato di Vannacci, quindi giudizi negativi da parte delle forze della destra rispetto al carabiniere, al generale carabinieri che Vannacci vorrebbe sindaco di Milano. E invece vittime della rappresaglia fascista, l'eccidio di 82 anni fa in piazza Loreto, oggi il ricordo dei 15 martiri di piazzale Loreto. Alla commemorazione, in programma questa mattina, sono intervenute la vice sindaca Anna Scavuzzo e il presidente dell'ANPI Milano, Primo Minelli. Chiudiamo del tutto con un'ultimissima veloce ancora segnalazione dal giornale di Brescia. Abbiamo Offlaga, medici famiglia lontani, il comune offre gratuitamente un ambulatorio per avere il medico di famiglia. A dirlo è il sindaco. Ora la popolazione fa riferimento a figure con studi in altri paesi, mentre stazione di posta, che è il dormitorio di Desenzano, oltre il PNRR, il presidio finanziato fino al 2029. Sì del Consiglio Unito, la struttura contrasta la povertà e favorisce l'autonomia, o meglio, dovrebbe accompagnare verso percorsi di autonomia. Garantire favorisce l'autonomia, insomma, è un po' forse troppo ottimistico. Comunque la struttura dispone oggi di 18 posti letto destinati all'accoglienza notturna in emergenza, 13 in più rispetto alla dotazione iniziale, e ha già ospitato 61 persone. È tutto per la rassegna dei quotidiani, rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto, di questo palinsesto speciale festa Radio Onda d'Urto, festa che si svolge fino al 22, e adesso andiamo proprio ad ascoltarci allora un brano dei Marlene Kunz, che come detto poco fa suoneranno questa sera alla festa riproponendo il loro album di 30 anni fa.
Andiamo quindi ad ascoltare un brano, proprio il Vile, che dà il titolo all'album, al lavoro che sarà ripresentato questa sera. E poi uno spazio approfondimenti sempre speciale in occasione di questo palinsesto straordinario che è in vigore durante la festa della radio.

0: Radio Nodurto di nuovo in diretta, sono le 12:04, siamo tornati e tornate sulle nostre frequenze, le vostre frequenze, dopo una breve pausa musicale con i Marlene Kunz che saranno sul palco principale della festa di Radio Nodurto questa sera. E a proposito di festa di Radio Onda d'Urto, nello spazio approfondimenti di questa mattina vogliamo proporvi il dibattito andato in scena ieri sera presso lo stand Ciringhito dedicato all'economia. Era infatti presente il nostro storico collaboratore ed economista Andrea Fumagalli in occasione della versione inglese del Grateful Dead Economy. Un libro inusuale con la presentazione musicale insieme all'autore di questo libro, Andrea Fumagalli, e il canto sociale sul palco del Ciringhito. Vi proponiamo la prima parte di questo dibattito completo, lo trovate sul sito anche in formato video di CTVis Tele Street, che sta realizzando con i suoi volontari e volontarie i video del dibattiti, delle presentazioni dei libri ogni sera in via Serenissima Brescia. Vi proponiamo il dibattito di ieri sera e poi alle ore 13 il giornale radio di questa mattina. A tutti e tutto un buon ascolto.
1: E allora ciao a tutte e tutti e tutto e benvenute a questa presentazione della libreria che eccezionalmente è in trasferta e come vedete si svolge al Ciringhito, perché è una presentazione musicata e quindi necessitava di un palco e di un apparato tecnico per il quale, come al solito, ringraziamo Aldo, i tecnici del suono e lo staff del Ciringhito che ci ospita. Grazie Ciringhito. Con noi Aldo Fumagalli, che moltissime e moltissimo di voi conoscono perché è la voce che tutti i venerdì prima del radiogiornale, in una rubrica a cura di Rosangela, ci racconta, ci spiega, cerca di farci capire le inutili complicazioni e circonvoluzioni dell'economia, rendendoci quindi in qualche maniera sempre più arrabbiate e arrabbiati. Lo spettacolo che ci porta nasce dall'occasione di una pubblicazione prestigiosa, adesso i nomi in inglese li faccio dire comunque ad Andrea, una versione riveduta, corretta ed ampliata di Grateful Dead Economy, che invece era stato pubblicato nel 2017 da Agenzia X e che noi abbiamo venduto molto in questi anni e che questa sera ancora troverete. La versione riveduta e corretta invece esce da Bluesmore, si intitola
2: Financial Psychedelia and the Commons.
1: E allora, come avrete capito dal titolo, oltre che riportare lo schema di ragionamento che adesso accenneremo brevemente, integra anche con una presentazione del comune, dei beni comuni, insomma uno dei contributi maggiori di Andrea qui in Italia, possiamo dirlo tranquillamente, che verrà quindi scodellato anche al pubblico inglese, insomma, e speriamo che davvero ci si riesca, come dire, ad unire intorno a questa, a questo ideale e a questa proposta. Allora, il tuo libro che cosa fa? Il tuo libro parte dall'eredità di una band rock conosciutissima, dall'eredità controculturale direi di questa band rock, e la utilizza per esaminare poi invece il passaggio all'attuale capitalismo, alle sue strutture, infrastrutture, quindi quello che è conosciuto come il capitalismo finanziario, il capitalismo delle piattaforme, a partire appunto da quella che era stata la grande illusione, l'utopia della cultura libertaria, antistatale degli anni 60 negli Stati Uniti, no? E poi invece in qualche modo viene spazzata da una visione individualista, una visione proprietaria. E allora cosa succede quando tramonta il sole su questa utopia?
2: Innanzitutto ringrazio la libreria del Gatto Nero, ringrazio Radio Onda d'Urto per questa opportunità e questa presentazione. Noi qui stasera faremo una sorta di primo esperimento, perché non l'abbiamo mai fatto prima, quella di fare una presentazione del libro via live concert, diciamo, che è abbastanza inusuale da questo punto di vista. Questo ci ha reso possibile perché, come diceva Pamela, il libro utilizza come esempio paradigmatico la storia di una band di rock psichedelico della controcultura californiana che sono i Grateful Dead, che iniziano ad essere conosciuti in Italia più recentemente di quanto non lo fossero ai tempi in cui facevano i concerti live a prezzi molto bassi, avevano tutta una esperienza comunitaria nella San Francisco di Ashbury e anche negli anni successivi. Un'esperienza comunitaria è quella che hanno vissuto i Grateful Dead di San Francisco e parte della California, che ha dato origine a una serie di esperimenti molto interessanti della Free Clinic, che ancora oggi esiste e opera ed è l'unico ospedale gratuito, di assistenza gratuito per coloro che non possono pagarsi le elevate assicurazioni mediche private. È stata un'esperienza che ha messo in moto tutta una serie di ideali comunitari, antisistemici, anticulturali, o meglio controculturali, che però poi negli anni, che hanno dato origine poi negli anni 80 e 90 a tutti i movimenti contro i diritti di proprietà intellettuale, per la circolazione libera dei saperi, contro i brevetti, ai movimenti hacker, ai movimenti cyberpunk, alla Free Electric Foundation, ai primi esperimenti di peer-to-peer production, di sharing economy nel senso reale del termine. Ebbene, tutta questa controcultura di cui Grateful Dead l'hanno attraversata, lo sentirete tra breve con degli esempi anche negli anni 80 e 90, è stata poi negli anni 90, diciamo, sussunta, captata, manipolata, privatizzata da quelli che erano stati gli stessi giovani che avevano iniziato a sviluppare forme comunitarie di accesso alla tecnologia. I primi computer club di San Francisco del 1975, l'Homebrew Computer Club, che aveva come motto non solo power to the people, che era il motto delle Black Panthers, come sappiamo, ma tech to the people, la tecnologia al popolo, con l'idea che ci fosse questa illusione che la tecnologia potesse essere strumento di liberazione, ma anche del lavoro, delle condizioni umane, dell'esistenza. Ebbene, tutto questo è stato sussunto, è stato trasformato in una grande innovazione tecnologica del capitalismo privato finanziarizzato. Ha preso una strada completamente opposta rispetto a quella che inizialmente i promotori volevano proporre. E questo libro racconta tutto questo passaggio, perché è avvenuto, quali sono stati i momenti e quali sono le possibili antidoti che oggi si possono mettere in luce per contrastare questa deriva.
1: Ti faccio un'ultima domanda, Andrea, e poi vogliamo ascoltare questo spettacolo. Oggi siamo alla vigilia, in realtà ci siamo già dentro, di una nuova rivoluzione tecnologica, quella dell'intelligenza artificiale. E quindi tanto più interessante la rassegna che fai di quello che significava l'open source, non soltanto tecnicamente, ma anche proprio come aspirazione, come idea, forse anche con una certa ingenuità e anche per certi aspetti come possibile corollario avvelenato del capitalismo cognitivo, perché di fatto sempre qui siamo, no? Ora dell'intelligenza artificiale si dice che in qualche maniera migliorerà le nostre vite, era quello che avrebbero dovuto fare anche in qualche maniera le popolarizzazioni appunto dell'informatica. Eppure noi abbiamo visto come nel corso degli anni l'esperienza cognitiva legata all'esperienza informatica si sia degradata. All'inizio, per esempio, tutti noi, tutti e tutto, avevamo una qualche cognizione di programmazione. All'inizio avevamo una qualche idea di quello che avremmo potuto cercare, di quello che avremmo potuto ottenere, di quale strumento. Oggi invece di fatto ci arriva tutto chiuso, ci arriva tutto proprietario, ci arriva tutto in abbonamento, perché la maggior parte delle cose si debbono pagare, ci arriva tutto con l'identificazione, cioè lo puoi usare se il tuo ID in qualche maniera è collegato, impoverendo e degradando quella che invece agli inizi era appunto appunto un'esperienza che veniva vissuta come un'incredibile possibilità di connessione, per esempio di connessione di tantissime piccole nicchie, no? C'era l'idea orizzontale che chiunque in un posto del mondo si interessasse di qualcosa, non so, di cui ci si interessava in 3 o 4 in tutto il mondo, potesse parlare con gli altri 2 o 3, no? Adesso invece in qualche maniera tutti ci dobbiamo interessare di fatto delle stesse cose, e sono quelle decise dalle piattaforme. Ecco, ti chiedo, questo degrado cognitivo, no, che voi in qualche maniera, quello della nostra esperienza quotidiana, si lega anche al degrado dell'esperienza lavorativa, dell'esperienza della precarietà, dell'esperienza di come le nostre vite di fatto vengono manipolate in questa maniera?
2: Sì, sicuramente c'è un nesso molto forte, molto più forte di quello che c'era negli anni 80-90 con le prime sperimentazioni digitali e informatiche. Tutto questo deriva che oggi c'è qualcosa che all'epoca non è presente, cioè il ruolo che ha assunto le piattaforme digitali. Le piattaforme digitali sono un modello di organizzazione del capitale in grado di svolgere una serie di compiti che sono di valorizzare le nostre vite, mercificarle. Ogni volta che noi clicchiamo su un'app del nostro cellulare mettiamo in moto un processo di creazione di ricchezza per i padroni delle piattaforme, sempre più concentrate, sempre più in meno mani e sempre più ricche proprio per questo. Poi svolge un'altra funzione, che è quella di sorveglianza e controllo. Una delle utopie o delle illusioni delle tecnologie degli anni 70 e 80 è la liberazione dal controllo. Dal controllo salariale, dal controllo fordista, dal controllo di fabbrica. Oggi siamo ritornati ad avere delle strutture di controllo cognitivo e cerebrale ancora più potenti di quelle della fabbrica. All'anonimato, tutte queste cose. E il terzo elemento che conta è che queste tecnologie, qui l'intelligenza artificiale svolge un ruolo particolarmente importante, è quella di manipolazione delle coscienze e dei saperi verso forme di convergenza, verso modelli culturali mainstream. Cioè la possibilità di sviluppare tematiche alternative controculturali diventa sempre più difficile, ma ciò non significa che non sia impossibile. Già oggi si stanno, più l'intelligenza artificiale, più queste piattaforme diventano padroni del mondo, più si stanno sviluppando tentative di esperienze di creare attraverso canali come Mastodon, attraverso nuove tecnologie, di creare qualcosa, un contropotere digitale. E qui è il conflitto di oggi, è un conflitto tecnologico, un conflitto sociale che si gioca su queste questioni.
1: Allora io direi a questo punto di iniziare lo spettacolo avvisandovi, avvertendovi che poi avremo anche un'altra interruzione durante lo spettacolo, non sarò io. Buon ascolto e grazie a tutti, tutti e tutti.
2: Allora, visto che la presentazione è stata già, ha già parlato di parte dei temi, io direi di cominciare direttamente con i pezzi musicali.

Grazie, grazie.

in the morning

0: La prima canzone, China Cats and Flower, descrive l'onirico della comunità hippie, sogni giocati soprattutto grazie all'LSD. La seconda canzone si intitolava Morning Dew e denuncia i rischi dell'olocausto nucleare, e quindi era presente negli anni 60 ed è di una stretta attualità anche oggi, come possiamo sapere. Ecco, un momento interessante che viene raccontato nel libro è quello che avviene l'8 febbraio del 1996, quando John Perry Barlow, giornalista informatico e uno dei fondatori della Free Electronic Foundation, che si batte per l'open source e contro i diritti di proprietà intellettuale, nonché era paroliere di molte canzoni dei Grateful Dead dell'epoca, si trovava a Davos per assistere alla riunione del Forum Economico Mondiale che si tiene tutti gli anni a fine di gennaio. E guardando le notizie della CNN, apprese che era stato approvato dal Congresso americano il Telecommunication Act, una legge che ambiva ridurre la possibilità di circolazione libera sul web, monitorare e controllare i contenuti e inasprire la mercificazione dei contenuti su web a pagamento. Di getto scrisse, come reazione a questa notizia, la dichiarazione dell'indipendenza del cyberspazio.
1: Governi di tutto il mondo, stanchi giganti di carne e di acciaio, io vengo dal cyberspazio, la nuova dimora della mente. A nome del futuro chiedo a voi, esseri del passato, di lasciarci soli. Non avete alcuna sovranità nei luoghi dove ci incontriamo. Noi non abbiamo alcun governo eletto. Io dichiaro che lo spazio sociale globale che stiamo costruendo è per sua natura indipendente dalla tirannia.

0: That is for the other one, una delle suite dei Grateful Dead. Nel libro viene raccontato anche come determinata musica psichedelica ha prodotto dell'innovazione tecnologica e delle sperimentazioni sociali, dalla musica alla politica, più che dalla politica alla musica. Ed è emblematico a questo riguardo la storia della nascita del pezzo forse psichedelico principale che sia mai stato scritto, Dark Star. Dark Star, stella nera, è il nome di un joint che Robert Hunter, paroliere di Grateful Dead, ha ottenuto come regalo al Golden Gate Park di San Francisco da un hippie, che gli ha detto: può darsi che questo joint ti sia utile. Lui stava scrivendo un testo per un riff che Jerry Garcia, il leader carismatico di Grateful Dead, aveva appena messo in campo. E mentre fumava questo joint, gli venne in mente una poesia di Alfred J. Prado, quella poesia che fa: Shall we go, then you and I? Shall we go, you and I, while we can, through the transitive nightfall of diamonds?
1: La stella oscura si schianta, versando la sua luce nella cenere. I brandelli della ragione, le forze si staccano dall'asse, il faro proietta per le faglie nella nuvola dell'illusione. Andiamo, io e te, finché possiamo, attraverso il crepuscolo transitivo dei diamanti. Lo specchio si trasforma, si frantuma in riflessi informi di materia. Una mano di vetro si dissolve. I fiori di petali di ghiaccio che ruotano, la signora in velluto si ritira nelle notti dell'addio. Andiamo, io e te, finché siamo in tempo, attraverso il crepuscolo transeunte dei diamanti.
0: Più psichedelico che sia mai stato scritto, è il testo che racconta il concetto di esodo, di viaggio tipico della controcultura di quel periodo.

0: grazie.
1: Grazie.
0: La mercificazione del sapere? Scriviamo in questo libro. L'aziendalizzazione privata dell'informatica. L'individualismo utilitaristico, tipico della cultura americana, sono state la base del processo di trasformazione di questi miti comunitari in quello che è diventato il mito della Silicon Valley. Ma questo mito non sarebbe potuto nascere senza che si sviluppasse anche un processo analogo, quello della finanziarizzazione dell'economia, che ha portato la speculazione finanziaria a essere un biopotere che controlla e trae ricchezza dalle nostre stesse vite.
2: Un'economia psichedelica, come si è lasciato scappare anche il nostro ministro dell'economia in un intervento parlamentare, non capendo cosa volesse dire, l'ha chiamato economia psicadaelica. Quando non riusciva a capire cosa gli succedeva, gli ha detto che in questo passato purtroppo l'economia era psicadaelica, ed è un'economia alla quale lui non si può tirare certamente fuori, per quello che ha contribuito una finanziarizzazione, un'economia in mano ai banchieri che vengono ben poco tassati, come sapete, anzi fintamente tassati, si sono ricapitalizzati e quindi le loro aziende sono andate. Noi abbiamo scritto un testo su un brano dei Grateful Dead, no? Il brano è Uncle
0: John's Band.
2: E noi abbiamo scritto, cercando di cogliere anche un aspetto ironico, questo Psychedelic Economy World.

0: famiglia, sempre in riferimento al rapporto cultura contro cultura hippie e contro cultura cyberpunk. Tu dici, nel finale parli del fatto che in passato c'era questa netta separazione tra macchina e lavoro vivo, tra lavoro vivo e lavoro morto, un lavoro morto quello della macchina e lavoro vivo è quello della
1: degli umani, eccetera.
0: E con la tecnologizzazione, la digitalizzazione, eccetera, c'è una forma di ibridazione, no? Tra uomo e macchina, tra donna e macchina, tra lavoratori, lavoratrici e macchine. E io ti chiedo, ecco, in teoria dovrebbe essere anche una, come dire, una forma di liberazione, invece diventa una, come dire, una forma di ulteriore schiavizzazione del lavoro umano. Ecco, vorrei chiederti come è cambiato, come sta cambiando il lavoro dentro questa ibridazione tra lavoro vivo e lavoro morto.
1: Sì, le condizioni di organizzazione del lavoro, di organizzazione della produzione sono oggi strutturalmente e radicalmente diverse da quelle di 30-40 anni fa. E anche il lavoro è cambiato molto. Per un periodo c'è stata l'illusione che le nuove tecnologie potessero portare una sorta di liberazione dal lavoro salariato, dal lavoro di fatica. Ma in realtà questa è stata puramente un'illusione, è stato un falso. È cambiato il processo di valorizzazione. Le piattaforme digitali, dicevamo, organizzano tutta la nostra vita. Il lavoro si è frammentato, si è individualizzato. Però c'è una cosa che è rimasta costante, sempre uguale. Oggi come 50 anni e 100 anni fa. Oggi come 100 anni fa, come 50 anni fa, ci sono sempre gli incidenti e le morti sul lavoro.
2: Oggi come ieri si muore perché il capitale vuole questo.
1: Il capitale vuole le nostre vite. E lo cantava bene Woody Guthrie. E oggi siamo a 70 anni dall'incidente di Marcinelle.
2: E questo è dedicato ovviamente alle vittime di allora e soprattutto alle vittime anche di oggi.
1: E lo dedichiamo anche ai sindacalisti che si sono girati quando ha parlato la Russa.
2: Che siano italiani o no, siamo internazionali.
3: The miners he don't use. There's a blast in number 5. And familia is standing at the gate. The inspector is a go.

and deadly ho. Well, the miners kill them waves with that again. Aspettando al cancello, aspettando al cancello, fumo e fuoco ribollono in quel pozzo buio e mortale, mentre le mogli e i figli aspettano al cancello. L'ispettore anni fa disse che il numero 5 era una buca mortale e gli uomini probabilmente non ne sarebbero usciti vivi, e le famiglie e le madri e i figli aspettano al cancello numero 5. Inspector told the boss, it was more than a year ago, you are risking this man.

0: just that old moan from the dark and dirty hole. Well, the miners keep the waves at the gate.
1: Ispettore, disse al padrone più di un anno fa, stai rischiando la vita degli uomini al numero 5. È pieno di vapore e polvere, è pieno di gas esplosivo. E tutti dissero che un giorno di lutto sarebbe arrivato prima o poi in questa miniera, ma il padrone disse, dobbiamo correre il rischio, dobbiamo lavorare per quadrare i conti, lavorare devono tornare i conti. E le mogli e i figli, e le mogli e i figli aspettano al cancello numero 5.

cercavo di vedere i volti che avevo visto tante volte, mentre gli uomini venivano portati fuori a volte incoperte. Sentivo suonare le campane della chiesa per 112 morti, vedevo le famiglie piangere nelle strade. Aspettiamo il cancello, aspettiamo il cancello. L'esplosione fu di mercoledì e rimasi al cancello fino a sabato, finché tirarono fuori mio padre insieme agli altri, e nella tasca della giacca trovai un biglietto scritto da lui: mai più, mai più scenderò in un buco pericoloso come quello, non dobbiamo scendere mai più. E fumo, e fuoco, e fumo, e fuoco ribollono in quel pozzo buio e mortale, mentre le mogli, mentre i figli, mentre le mogli e i figli aspettano al cancello i loro minatori. Waiting at the gate, we are waiting at the gate. Smoke and fire, just a normal, from the dark.

0: Ghatri fu arrestato per aver cantato questa canzone davanti a una miniera. Woody Ghatri.
1: Oh, tutto oggi diventa immateriale. Nel libro viene descritto la nascita e lo sviluppo del capitalismo biocognitivo, il capitalismo delle piattaforme, e il ruolo pervasivo, esistenziale, strutturale, nonché generalizzato della condizione precaria. La chiamavano flessibilità. Oggi è tracimato in precarietà, in sfruttamento, bassi salari e tempi di lavoro sempre più lunghi.
0: La precarietà è soggettiva, perché entra direttamente nella percezione dei singoli in modo differenziato, a seconda delle aspettative, dell'immaginario e del grado di conoscenza e di cultura posseduta.
1: La precarietà esistenziale, perché riguarda tutto l'arco della vita, non soltanto il tempo di lavoro, è abitativa, sentimentale, umana e culturale.
0: La precarietà è generalizzata, perché anche chi si trova in una situazione lavorativa stabile e garantita oggi è perfettamente cosciente che tale situazione potrebbe terminare da un momento all'altro, in seguito a un qualsiasi processo di ristrutturazione che si porta dietro cessioni di rami d'azienda, delocalizzazioni, crisi congiunturali, scoppio di bolle speculative. La moltitudine del lavoro è così
1: generalmente, psicologicamente e strutturalmente precaria. Siamo tutti e tutte precari.
0: Chi lo è nei fatti
1: e chi lo è mentalmente.
0: E tu, lavoratore scaduto, scartato, mollato, scaricato, lavoratore a termine, cocofro e di diritti, che ne so, raccolta di lavori differenziata, rifiuti di lavoratori, rifiutata, apprendistato, lavoro ripartito, determinato, lavoro deteriorato, a chiamata, lavoro a giornata, la solita schiavitù organizzata.

ferma non arriva e non arriverà. Domani chissà se si ricomincerà. E Giovanna dal sud è arrivata, 2 mesi da occupare, meglio che di giornata in giornata. Almeno una mancia che più non deve lemosinare. Giovanna del resto oggi altro che cazzo può fare. Ma Giovanna poco da restare, sa solo che l'affitto è da anticipare. Giovanna ha una famiglia, ma come fa, dai, non scherzare. Ma lasciala perdere, lo sai, Giovanna è solo, solo un interinale. È una storia solitaria, senza speranze, ordinaria. È un blues precario. Precario solitario, precario solitario, blues. Interinale ancora sola, tanto sei abituata a stare. Interinale è un posto che tanto devi lasciare. Interinale, nuova città, altro monolocale da trovare. Interinale, né colleghi né amici, non c'è tempo, ci dispiace. È un lavoro di data entry, è un lavoro di call center, è un lavoro di pulizia, è un lavoro da una botta e via. È un lavoro senza colore, che poco ti accalora. È un lavoro, beh, lavoro da budget ogni ora. Sei buona per le statistiche, i grafici inventati, sei pur sempre un numero più tra gli occupati, ma è il lavoro quello vero di cui ne hai bisogno. Quello lì non c'è più, non c'è più, manco per sogno. È una storia solitaria, senza speranze, ordinaria. È un blues precario.

Delta D alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, la stessa sera degli Marlene Kunz. Il brano che ci stiamo ascoltando è la loro Nazisti.

0: fatto.
1: Nazisti dell'Illinois, Delta V in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, nella stessa serata i Marlene Kunza. Tutto il programma della festa, che si tiene da mercoledì 5 fino a sabato 22 di agosto su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org. A comic books in my life, la presa non molla mai, mai, mai, mai.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 13 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo lunedì 10 di agosto. Prosegue la speculazione europea contro i migranti. Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno lanciato un nuovo attacco congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, hanno detto, senza però spiegare nei numeri e nei fatti da dove arrivi. Sullo sfondo la lite tra Italia e Spagna, che ora si allarga anche alla Germania. Berlino infatti riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, firmato anch'esso da Roma, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo, sia il secondario. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica però dal 2022. Il Viminale precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania. E mentre l'Europa fa affari sulla pelle dei migranti e litiga su questo, nel vecchio continente si registrano temperature record dovute alla crisi climatica. Giugno e luglio 2026 sono stati infatti i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Ad affermarlo Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, secondo il quale l'estate è stata segnata da ondate di caldo soffocanti. In gran parte della regione si è intensificata anche la siccità. Caldo e aridità prolungati hanno favorito incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, valori mai osservati negli oceani extrapolari nel mese sempre di luglio 2026. Il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico sono stati colpiti da diffuse ondate di calore marine, nessuna invece l'azione concreta che è stata messa in campo dall'Unione Europea. Ed è l'Italia infatti ancora piegata dal caldo di questi giorni. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso e mercoledì risaliranno a 20. La scorsa settimana si era arrivati anche a 27 città con allerta massima per le ondate di calore. Domani tra le città più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Mercoledì si aggiungerà anche, tra le altre città più calde d'Italia, Brescia, che domani invece segna arancione. Veniamo ora alle porte dell'Europa. Almeno 12 persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini a Nizhemansk, nella regione russa del Tatarstan. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra contro la Russia. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Veniamo ora alla guerra genocida portata avanti da Israele contro il popolo palestinese. Netanyahu ha bocciato il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare le forze occupanti dell'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, ha annunciato Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace coloniale voluto da Trump. Finché sarò primo ministro, ha detto, non ci sarà alcuno stato palestinese né Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier, preoccupato dalla campagna elettorale in vista del voto in ottobre che lo vede in svantaggio. La Casa Bianca intanto minimizza, non siamo preoccupati dalle parole di Bibi, comprendiamo le sue esigenze politiche. E noi chiudiamo il giornale radio di questa sera, di questa mattina, parlando invece della festa di Radio Onda d'Urto, la sua 34esima edizione, che prosegue anche questa sera con la sua sesta serata su 18. Concerto principale con i Marlene Kunz insieme al loro Vile Tour, in apertura invece Delta V. Alla libreria del Gatto Nero alle 19.30 di questa sera il dibattito sul processo di pace in Turchia, prospettive e aspettative. Secondo l'appello per la pace e una società democratica di Abdullah Öcalan, la società turca dovrebbe avviare un percorso di democratizzazione collettiva. A oltre un anno di distanza, quali sono le aspettative della società civile e quali sono le prospettive politiche degli attori coinvolti? Se ne discute con Idris Baluken, ex deputato del Parlamento turco, con la HDP. Sherif Seren Yusal, avvocata del Foro di Istanbul specializzata in diritti umani, sarà anche lei questa sera al dibattito alla libreria del Gatto Nero, e anche Rosida Koyonku, giornalista, documentarista e attivista per i diritti delle persone LGBTI. Plus. Modera il giornalista Murat Çınar. E poi c'è lo spazio Siamo Gatti e tutto quello che comprende la programmazione all'interno delle tende Ciringhito, Tenda Blu e Pacianca a partire dalle 23.45. Come sempre, il programma completo lo trovate sul nostro sito www.fessaradio.org. 36 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 16 alle ore 17.20 di questo pomeriggio. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi storia di classe.

0: phone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 10 di agosto. Prosegue la tenda di solidarietà con la Palestina Toscolano Marderno. Cortile della Canonica in piazza San Marco dal 9 al 16 di agosto, dalle 19 alle 22. Apertura tenda domenica 9 agosto alle 18.30. Organizzano sanitari per Gaza Brescia e Ampi sezione Toscolano Marderno. Appuntamenti cinematografici questa sera al Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. Ci sarà Rental Family nelle vite degli altri. Alle 21.30 di oggi a Brescia al Cinema Nuovo Eden. All'Eden d'estate invece questa sera alle 21.15 il Sentiero Azzurro. In caso il Cinema Eden d'estate sarà al Museo di Santa Giulia in via Musei 81B. Ricordiamo a chiudere con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti che questo agosto è segnato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dal palinsesto speciale. Ogni giorno sulle nostre e vostre frequenze si inizia la mattina con lo speciale del gruppo musicale del giorno. Alle 9.30 la trasmissione dall'acquario realizzata in diretta la sera precedente, alle 10.30 le rassegne stampa, prima quella dei quotidiani nazionali e alle 11.15 quella di carattere locale. Alle 12 poi lo spazio approfondimenti, alle 13 il giornale Radio Flash, l'agenda come ora e gli appuntamenti. E poi alle 13.15 storia di classe. Nel pomeriggio si prosegue alle 13.30 con la libreria in festa, alle 14 la compagnia dei gatti neri, alle 15 lo speciale sul gruppo che suona la sera sul palco principale. Alle 16 il giornale Radio Flash, alle ore 16.05 lo spazio approfondimenti. Di nuovo il giornale radio in breve delle 17.20, storia di classe e poi la diretta dall'acquario direttamente alla festa di Radio Onda d'Urto. È tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questa mattina. Vi ricordo l'appuntamento ora con Storia di classe, qualche canzone rigorosamente non commerciale, soprattutto che sarà diciamo l'anticipazione del concerto di questa sera sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, e poi alle 13.30 libreria in festa. Tutti e tutte un buon ascolto.

0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Signora Fogagnolo, come ha saputo che suo marito era stato fucilato dalle Brigate Nere?
2: L'ho saputo nel tardo pomeriggio del 10 agosto, perché l'ho saputo da un vigile urbano, perché aveva riaccompagnato una signora che si era sentita male, una signora che abitava in questa casa.
1: E che cosa pensa dell'esposizione del cadavere di Mussolini?
2: Io l'avrei evitato.
1: Ma quando seppe che il responsabile della morte di suo marito era esposto a Piazzale Loreto, lei è andata a vederlo?
2: Per me sarebbe stata una cosa sconvolgente, lei capisce? Nello stesso posto dove era stato ucciso mio marito.
3: 10 agosto 1944. Per ordine del comando tedesco, 15 fra partigiani e antifascisti vengono prelevati dal carcere di San Vittore e condotti a Piazzale Loreto, dove vengono fucilati da un plotone di esecuzione composto da militi della legione Ettore Muti, guidata dal tenente Roncucci. 8 mesi dopo, all'alba del 29 aprile 1945, sullo stesso piazzale vengono esposti i cadaveri di Mussolini, di Claretta Petacci e di altri 15 gerarchi fascisti giustiziati dopo la loro cattura a Dongo.
4: Il 10 agosto del 1944, 15 partigiani e antifascisti vennero prelevati dal carcere di San Vittore a Milano e portati in Piazzale Loreto. Vennero sul posto fucilati da un plotone di fascisti che agiva agli ordini del comando tedesco, in particolare del capitano delle SS Theodor Savecek, noto in seguito come il boia di Piazzale Loreto. Secondo il Tribunale Militare di Torino, la strage di Piazzale Loreto fu un deliberato atto di terrorismo che aveva come scopo stroncare la simpatia popolare per la resistenza, al fine di evitare ogni forma di collaborazione e garantire alle truppe naziste in difficoltà la massima libertà di movimento verso il Brennero. La fucilazione avvenne alle 6:10 del mattino. I cadaveri, a scopi di rimidatorio, furono lasciati esposti sotto il sole della calda giornata estiva, coperti di mosche, fino alle ore 20 circa. I corpi erano sorvegliati dai militi della Muti e impedivano anche ai parenti di rendere omaggio ai defunti. Furono pubblicamente vilipesi, oltraggiati in tutti i modi dai fascisti e delle ausiliarie della Repubblica Sociale Italiana. Inoltre, per intimidire la popolazione e cercare di togliere l'appoggio alla resistenza, i militi fascisti obbligarono, armi in mano, i cittadini in transito a piedi, in bicicletta o sui tram ad assistere all'omicidio. L'esecuzione e il vilipendio dei cadaveri impressionarono profondamente l'opinione pubblica, tanto che il prefetto di Milano e capo della provincia Parini, nel suo promemoria urgente per il Duce, scrive: il modo della fucilazione era stato quanto mai irregolare e contrario alle norme. I disgraziati non ebbero neppure l'assistenza del sacerdote, cosa che non si nega neppure al più abietto assassino. Alle mie rimostranze, i comandanti nazisti hanno risposto allo stesso modo tutti: l'esecuzione era stata un'applicazione del bando del maresciallo Kesselring.
5: Non c'è solo da ricordare i 15 di Piazza Loreto, ma tutto quello che è accaduto prima e dopo fino alla liberazione. Ormai questi ricordi sono storia dell'Italia, storia di Milano, storia di tutti noi, e perciò hanno bisogno di essere codificati in un museo. Debbono essere alla portata di tutti.
6: Milano come la vede rispetto a quando lei era giovane? È sempre una città antifascista, un po' cambiata?
5: Cioè, c'è stata una solidarietà del popolo italiano, in realtà, stufo della guerra, stufo. E allora, voglio dire, la Milano antifascista, secondo me c'è ancora. Se per fascismo appunto intendiamo l'essere prepotenti, l'essere quello che io aborrisco, insomma.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

scelta di alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, la stessa sera degli Marlene Kunz. Il brano che ci stiamo ascoltando è la loro Nazisti.

Nazisti dell'Illinois, Delta V in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, nella stessa serata i Marlene Kunza. Tutto il programma della festa, che si tiene da mercoledì 5 fino a sabato 22 di agosto, su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Uno dei brani più famosi dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria. Ritroveremo i Marlene quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto sul palco principale.

concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere solo dall'ingresso di via Magnolini solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto su via Magnolini e via Buffalora a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi il concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

Ciao a tutti, tutte e tutto. Benvenute alla quinta puntata di Libreria in Festa, la trasmissione realizzata dalla Libreria del Gatto Nero, che vi terrà compagnia dalle 13.30 alle 14 tutti i giorni della festa di Radio Onda d'Urto fino al 22 agosto. Oggi ascoltiamo un estratto dallo spettacolo, la presentazione musicata che Andrea Fumagalli insieme al Canto Sociale ieri ha tenuto presso il Ciringhito. La libreria era in trasferta sul palco del Ciringhito, che ringraziamo per l'ospitalità. Ricordandovi che in settembre trasmetteremo tutti gli audio integrali delle presentazioni che si sono svolte, che si stanno svolgendo presso la Libreria del Gatto Nero, vi ricordiamo che questa sera alle 19.30 ospitiamo invece un importante dibattito organizzato dalla redazione che riguarda il processo di pace in Turchia, le prospettive e le aspettative che ha suscitato e sta suscitando. Un processo di pace avviato sulla scorta dell'appello per la pace e per una società democratica di Abdullah Öcalan, secondo il quale la società turca dovrebbe avviare un percorso di democratizzazione collettiva. Dopo un anno da questo appello, quali sono le aspettative della società civile e quali sono le prospettive politiche degli attori coinvolti? Questa sera se ne discute con Idris Baluken, ex deputato del Parlamento turco, Serife Seren Uysal, avvocata del Foro di Istanbul specializzata in diritti umani, e Rosida Koyoncu, giornalista, documentarista e attivista per i diritti delle persone LGBTQIA+. Mi scuso per la pronuncia dei nomi, se ho sbagliato qualcosa chiedo venia. Modererà questo interessante dibattito il giornalista Murat Çınar, collaboratore e corrispondente qui sulle nostre frequenze di Radio Onda d'Urto. Vi aspettiamo dalle 19.30.

집에 아침에 오네 에이 그건 또 이봐 조네

0: No, io ho una domanda riguardo il lavoro e come è cambiato e come sta cambiando, sempre in riferimento al rapporto contro cultura hippie e contro cultura cyberpunk. E tu dici, in uno dei capitoli finali, anzi nel capitolo finale, parli del fatto che in passato c'era questa netta separazione tra macchina e lavoro, lavoro vivo, tra lavoro vivo e lavoro morto. Il lavoro morto è quello della macchina e il lavoro vivo è quello che facevamo noi, insomma i nostri genitori, degli umani, eccetera. Con la tecnologizzazione, la digitalizzazione, eccetera, eccetera, c'è una forma di ibridazione, no? Tra uomo e macchina, tra donna e macchina, tra lavoratori e lavoratrici e macchine. E in teoria dovrebbe essere anche una, come dire, una forma di liberazione, invece diventa una, come dire, una forma di ulteriore schiavizzazione del lavoro umano. Ecco, vorrei chiederti come è cambiato, come sta cambiando il lavoro dentro questa ibridazione tra lavoro vivo e lavoro morto.
1: Sì, le condizioni di organizzazione del lavoro, di organizzazione della produzione sono oggi strutturalmente radicalmente diverse da quelle di 30-40 anni fa. E anche il lavoro è cambiato molto. Per un periodo c'è stata l'illusione che le nuove tecnologie potessero portare una sorta di liberazione dal lavoro salariato, dal lavoro di fatica. Ma in realtà questa è stata puramente un'illusione, è stato un falso. È cambiato il processo di valorizzazione. Le piattaforme digitali, dicevamo, organizzano tutta la nostra vita. Il lavoro si è frammentato, si è individualizzato. Però c'è una cosa che è rimasta costante, sempre uguale, oggi come 50 anni e 100 anni fa. Oggi come 100 anni fa, come 50 anni fa, ci sono sempre gli

just a rubble from the dark and the deadly hole. Well, the miners kill them waves without the gate. Aspettando il cancello, aspettando il cancello, fumo e fuoco ribollono in quel pozzo buio e mortale. Mentre le mogli e i figli aspettano al cancello, l'ispettore anni fa disse che il numero 5 era una buca mortale e gli uomini probabilmente non ne sarebbero usciti vivi. E le famiglie, e le madri, e i figli aspettano al cancello numero 5.

0: you're just an old moan from the dark and deadly hole. Well, then mine is keep the waves at the gate.
1: Ispettore, disse al padrone più di un anno fa: stai rischiando la vita degli uomini al numero 5. È pieno di vapore e polvere, è pieno di gas esplosivo. E tutti dissero che un giorno di lutto sarebbe arrivato prima o poi in questa miniera, ma il padrone disse: dobbiamo correre il rischio, dobbiamo lavorare per quadrare i conti, lavorare devono tornare i conti. E le mogli e i figli, e le mogli e i figli aspettano al cancello numero 5.

cercavo di vedere i volti che avevo visto tante volte, mentre gli uomini venivano portati fuori a volte in coperte. Sentivo suonare le campane della chiesa per 112 morti. Vedevo le famiglie piangere nelle strade. Aspettiamo il cancello, aspettiamo il cancello. L'esplosione fu di mercoledì e rimasi al cancello fino a sabato, finché tirarono fuori mio padre insieme agli altri, e nella tasca della giacca trovai un biglietto scritto da lui: mai più, mai più scenderò in un buco pericoloso come quello. Non dobbiamo scendere mai più. E fumo, e fuoco, e fumo, e fuoco ribollono in quel pozzo buio e mortale, mentre le mogli,

mentre le mogli e i figli aspettano al cancello i loro minatori. Waiting at the gate, we are waiting at the gate. Smoke and fire, just a normal

0: di Gatri fu arrestato per aver cantato questa canzone davanti a una miniera. Woody Guthrie.
1: Oh, tutto oggi diventa immateriale. Nel libro viene descritto la nascita e lo sviluppo del capitalismo biocognitivo, il capitalismo delle piattaforme, e il ruolo pervasivo, esistenziale, strutturale, nonché generalizzato della condizione precaria. La chiamavano flessibilità. Oggi è tracimato in precarietà, in sfruttamento, bassi salari e tempi di lavoro sempre più lunghi.
0: La precarietà è soggettiva, perché entra direttamente nella percezione dei singoli in modo differenziato, a seconda delle aspettative, degli immaginari e del grado di conoscenza e di cultura posseduti.
1: La precarietà è esistenziale, perché riguarda tutto l'arco della vita, non soltanto il tempo di lavoro, è abitativa, sentimentale, umana e culturale.
0: La precarietà è generalizzata, perché anche chi si trova in una situazione lavorativa stabile e garantita oggi è perfettamente cosciente che tale situazione potrebbe terminare da un momento all'altro, in seguito a una qualsiasi processo di ristrutturazione che si porta dietro cessioni di rami d'azienda, delocalizzazioni, crisi congiunturali, scoppio di bolle speculative. La moltitudine del lavoro è così
1: generalmente, psicologicamente e strutturalmente precaria. Siamo tutti e tutte precari.
0: Chi lo è nei fatti
1: e chi lo è mentalmente.
0: E tu, lavoratore scaduto, scartato, mollato, scaricato, lavoratore a termine, cocofro e di diritti, che ne so, raccolta di lavori differenziata, rifiuti di lavoratori, rifiutata, apprendistato, lavoro ripartito, determinato, lavoro deteriorato, a chiamata, lavoro a giornata, la solita schiavitù organizzata.

conferma non arriva e non arriverà. Domani chissà se si ricomincerà. E Giovanna dal sud è arrivata, 2 mesi da occupare, meglio che di giornata in giornata. Almeno una mancia che più non deve elemosinare. Giovanna del resto oggi altro che cazzo può fare. Ma Giovanna poco da restare, sa solo che l'affitto è da anticipare. Giovanna una famiglia, ma come fa, dai, non scherzare. Ma lasciala perdere, lo sai, Giovanna è solo, solo un interinale. È una storia solitaria, senza speranze, ordinaria. È un blues precario. Precario solitario, precario solitario, blues. Interinale ancora sola, tanto sei abituata a stare. Interinale è un posto che tanto devi lasciare. Interinale, nuova città, altro monolocale da trovare. Interinale, né colleghi né amici, non c'è tempo, ci dispiace. È un lavoro di data entry, è un lavoro di call center, è un lavoro di pulizia, è un lavoro da una botta e via. È un lavoro senza colore, che poco ti accalora. È un lavoro, beh, lavoro da budget ogni ora. Sei buona per le statistiche, i grafici inventati, sei pur sempre un numero più tra gli occupati. Ma è il lavoro quello vero di cui ne hai bisogno. Quello lì non c'è più, non c'è più, manco per sogno. È una storia solitaria, senza speranze, ordinaria. È un blues precario. Precario solitario, precario solitario, blues.

Non sai se provare più rabbia o più dolore per chi dice che il posto fisso è noia, senza vergogna, senza pudore. Sai, c'è la crisi, lo vedi, non c'è lavoro. Ma chi è disposto alla schiavitù ce n'è sempre di più. Ultimo giorno, le ore non passano e tu a nascondere l'emozione. Giovanna, mi dispiace, vorresti dire, ma meglio che taci, niente baci. La telefonata che non arriva e non è mai arrivata. Solo una mail, neanche una sosta, questa è una fermata. È una storia solitaria, senza speranze, ordinaria. Un blues precario. Precario solitario, precario solitario, blues. Giovanna, da domani questa non sarà più la tua casa. Domani per te sarà ancora tabula rasa. E tu cammina e cammina, sei sempre al punto di prima. Vuoi uscire, non trovi mai l'uscita. Ogni che passo che fai non è mai finita. Sei giovane, vedrai. Sei giovane, vedrai. Ti dico, lo troverai. Prima o poi lavoro troverai. Sei giovane, vedrai. Sei giovane, vedrai. Ma pensa, pensa a chi l'è senza lavoro a 50 anni. Pensa al Juan.

0: Grazie. Ma il capitalismo attuale non si ciba solo delle nostre vite, distrugge l'ambiente, e lo stiamo provando proprio qui sotto questo tendone. Distrugge l'ecosistema, ma distrugge anche i territori, le nostre città. La speculazione edilizia, la speculazione immobiliare fa quello che la speculazione finanziaria fa sulle nostre vite, la speculazione edilizia lo fa sui nostri territori. Le politiche di gentrification sono lì a dimostrarlo. Per questo presentiamo per la prima volta dal vivo questa nuova canzone sulla musica di The House of the Rising Sun. Cambiando il testo, e il titolo è La canzone del suolo morente.
1: No, è talmente nuova che non si ricorda neanche il titolo.
0: Del suolo morente.
1: Per cui siete voi le cavie per la prima volta. The House of the Rising Sun poteva essere parametrata la città del sole morente. Noi abbiamo aggiunto la città, chiaramente riferito anche alla nostra Milano, la città dal suolo morente.

letto copre tutto ed il buio è evidente, è la casa del sole morente. Abito in casa a cantiere, la più estesa di Milano, che si allarga a macchia d'olio di cemento, di mano in mano, prossima al nulla, senza

regole al consumo. Risorse per i bunker verticali, una scia greenwashing e via per che maiale. Ma la città

cose né pubblici posti. Nel centro vecchi studenti e precari ne pagano i costi. Resettati e fuori del tutto nella nuova piramide sociale. Vabbè, i balboni tossici tanto sono marginali. Viva la vita aperitiva, radical shake abbrutiti e così via. Green Week, Design Week, Beauty and Wine Week, e i poveri sputati sul fondo del Saint Creek. E la nuova società estetizzante, hype alla moda mirabolante. Intanto la mia stanza costa sempre di più, e il morale che precipita giù. Non è come questa, una generazione indecente, in questa città del suolo morente, e di tutta la società.

0: siamo la compagnia dei gatti neri.
1: E allora via, cominciamo andando al 10 agosto del 1979. Viene pubblicato Off the Wall, il quinto album in studio di Michael Jackson, nonché il primo con l'epica produzione di un certo Quincy Jones. Da qui ci ascoltiamo l'omonimo brano, canzone funk, scritta da Rod Temperton.

andiamo al 10 agosto del 1997. Charlotte Hatterley, chitarrista londinese, debutta dal vivo con gli Ash presso il Limelight di Belfast. Ci resterà per ben 9 anni, dopodiché nel 2006 la band annuncerà una separazione per tornare alla line-up originale formata da soli 3 elementi. Ci ascoltiamo il singolo A Life Less Ordinary.

cambiamo decisamente sonorità andando al 10 agosto del 1940. Nasce nel Wisconsin Bobby Hatfield, cantante statunitense, la metà del duo Righteous Brothers, assieme a Bill Medley ovviamente. Morì a causa di un infarto poche ore prima di salire sul palco, il 5 novembre del 2003. Noi lo ricordiamo con Unchained Melody, accreditata al duo, ma di fatto registrata interamente da Bobby come solista.

andiamo al 10 agosto del 1943, andiamo a fare gli auguri anche a Michael Mentler, trombettista jazz statunitense, fondatore dapprima della Jazz Composers Guild e successivamente con l'ex moglie Carla Bley della Jazz Composers Orchestra. Carriera ultra cinquantennale la sua, legata in modo particolare alla ACM Records. Ci ascoltiamo Honey Pew Lady dall'album Jazz Realities del 66, un album nato in collaborazione con l'ex moglie Carla Bley e il sassofonista Steve Lacy.

proseguiamo andando al 10 agosto del 1943. Nasce a New York Ronnie Spector, cantante statunitense, frontwoman di una formazione meravigliosa, Ronettes. Dopodiché, quando si sciolsero, collaborò con diversi artisti del calibro di Bruce Springsteen, Joy Ramone, giusto per citarne un paio. Ci lasciò a causa di un tumore il 12 gennaio del 2022, noi andiamo a ricordarla stando in casa, chiaramente, Ronettes, con la loro reinterpretazione di What Did I Say a firma Ray Charles.

cambiamo sonorità. 10 agosto 1947, auguri anche a Ian Anderson, cantante e musicista britannico, lo troviamo in casa a Jethro Tull. È proprio del luglio di quest'anno, 2026, la ristampa storica in una speciale riedizione celebrativa per i 50 anni della celebre raccolta MU The Best of Jethro Tull, all'interno anche questa Rainbow Blues.

Tuttavia, 10 agosto 1950, auguri anche a Patty Austin, cantante statunitense, carriera di oltre 70 anni la sua, eh? Negli anni 70 era la turnista più richiesta della grande mela e prestò la voce nei corti per diversi artisti. Quindi molti cori, come per esempio Paul Simon, Michael Jackson, giusto per citarne un paio. Ci ascoltiamo Do You Love Me, brano che arrivò ai vertici delle classifiche americane nel 1981.

0: noi proseguiamo andando al 10 agosto del 1956. Facciamo gli auguri a Charlie Peacock, cantante, musicista e produttore discografico statunitense. Ha plasmato la carriera, diciamo, il sound di diversi grandi artisti. Fu lui ad esempio a lanciare i Switchfoot, questa formazione rock californiana, fondò la Refink Records, produsse il duo The Civil Wars, lavorò assieme a AC Talk e gli Out of the Grey, compose anche e curò diverse colonne sonore, ebbe anche una ricca discografia solista, insomma diciamo che non si è mai annoiato. Noi ci ascoltiamo Every Heartbeat, di cui è coautore e produttore di questa celebre hit.
1: Faccio il sito.

E andiamo via al 10 agosto del 1959. E andiamo a fare gli auguri anche a Mark Price, batterista inglese. Lo troviamo in casa alla About Eve tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90. The Lamb Tree si unì alla band scozzese nel 97, ma non solo, fece tante cosette Mark. Nell'83 ad esempio entrò nella band di supporto di Nick Kershaw e collaborò brevemente nel 1996 con i Cure, prima che subentrasse Jason Cooper. E restiamo qui, dai, per l'ascolto dai The Cure, che ci piacciono tanto. Questa è Treasure, una delle tre tracce che registrò con loro per l'album Wild Moon Swings.

10 agosto 1961, gli auguri anche a John Ferris, batterista australiano, lo troviamo in casa in excess, ma non solo, in verità è un ottimo polistrumentista. Ha lavorato anche come produttore e ingegnere del suono per diversi progetti, sia durante che dopo il percorso con gli in excess. Gli facciamo gli auguri con il brano Don't Change, che chiude l'album Shabu Shoba degli in excess del, siamo nel 1982.

siamo quasi in chiusura, 10 minuti abbondanti per noi. 10 agosto 1962, auguri anche a Julia Fordham, cantautrice inglese, debutta nel 1988 con l'album omonimo Julia Fordham, conquistandosi nel Regno Unito il disco d'oro. Uno dei suoi ultimi lavori risale al 2024 ed è l'album decisamente molto introspettivo Earthmate, registrato in presa diretta. Da qui il singolo Little White Caravan.

andiamo a chiudere questa puntata della Compagnia dei Gatti Neri del 10 agosto andando nel 2008. Muore Isaac Hayes, cantante e musicista soul statunitense, l'iconica voce di Chef, non so se ve lo ricordate, della serie animata South Park. Negli anni 60 lavora come turnista, produttore e autore in casa Styx Records. Nel 60 pubblica l'album Hot Buttered Soul, che per lui insomma segnerà una grande svolta solista. Da qui ci salutiamo sulle note di By the Time I Get to Phoenix, che chiude questo lavoro, una suite molto lunga. Ricordo solo che Isaac nacque il 20 agosto del 1942. La Compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao! In a case of jealousy, love can make you mad. Oh yeah. Everybody's got his own thing. Everybody's got his way of doing a thing. Now we shall attempt to do a tune that is very popular. It was written by one of the great young songwriters of today. Now, I don't know what he was thinking about or what inspired him to write this tune. But it's a deep tune. It's a deep meaning to this tune. Because it shows you what the power of love can do. I shall attempt it to do it my way, my own interpretation of it. Like I say, everybody got his own thing. I'm gonna bring it on down to Soulsville. Now I want you to bow along with me for a few minutes while I set it up. Now I want your imagination. I want you to travel with me.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: ancora.
1: Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, questo è lo speciale dedicato alla serata di lunedì 10 agosto che vedrà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Marlene Kunz e Delta V. Sottoscrizione 10 euro dalle ore 20. Questa in sottofondo è l'iconica Nuotando nell'aria, ovviamente. Marlene Kunz, questa band molto influente nel rock alternative italiano, nata a Cuneo nel 1990 per iniziativa del chitarrista Riccardo Tesio e del batterista Luca Bergia, trovarono presto la loro identità poi con l'ingresso appunto di Cristiano Godano, cantante, chitarrista e anche principale autore dei testi.

dagli esordi la band si è distinta per questo sound molto ispirato al noise rock americano. In particolare, se li ascoltiamo con attenzione, ricordano molto i Sonic Youth. Questo sound poi unito a questa scrittura molto poetica e intensa di Godano. Dopo aver attirato l'attenzione della critica attraverso il circuito indipendente e la manifestazione Rock Targato Italia, nel 94 pubblicano Catartica, album considerato una pietra miliare del rock italiano degli anni 90. E noi siamo partiti proprio da qui, infatti abbiamo in sottofondo un pezzone estratto proprio da questo lavoro, Nuotando nell'aria. E quindi finiamo di ascoltarcelo.

Che brano fotonico, questa Nuotando nell'aria, sicuramente è uno dei miei preferiti, appunto lo troviamo all'interno di Catartica e per un momento rimaniamo ancora all'interno di quest'album. Vi propongo l'ascolto anche del singolo di questo lavoro, Lieve.

Lieve, appunto, Marlene Kunz. Prima di proseguire parlando dell'album successivo, vi propongo da questo immenso lavoro un ultimo brano. Questa è Sonica.

successo proseguì poi con il Vile nel 1996, che quest'anno festeggia i suoi primi 30 anni. Album storico della band, è uscito con una ristampa deluxe in vinile colorato e un booklet fumetto a cura di Alessandro Baronciani. E noi proprio da qui adesso, da Il Vile, ci andiamo ad ascoltare la ballad Come stavamo ieri.

dopo arriva Ho ucciso Paranoia. Siamo nel 1999, il terzo album dei Marlene è frutto di 2 anni di lavoro. Questo lavoro possiamo considerarlo un po' una sorta di compromesso tra la scrittura ricercata di Godano e l'anima più melodica della band. Paranoia, la mia ci ascoltiamo l'apripista, L'odio migliore, Marlene Kunz.

arrivano gli anni zero e con esso un nuovo album intitolato Che cosa vedi? Esce proprio nel 2000, primo lavoro a non essere prodotto da Marco Lega, ma che vede una coproduzione tra i Marlene e Gianni Maroccolo. Le vendite di questo lavoro supereranno le 50.000 copie, ottenendo così il disco d'oro. E quest'album, beh, contiene anch'esso un capolavorone, il celebre duetto con Skin nel brano già partito in sottofondo, la canzone che scrivo per te.

Meraviglioso questo duetto. Noi proseguiamo e andiamo negli anni successivi. La band ha continuato a sperimentare mantenendo una forte personalità artistica, passando attraverso album come Senza Peso, quinto album pubblicato in casa Virgin. Viene registrato negli studi berlinesi sotto l'egidia supervisione dei producer Rob Ellis e Head. E inoltre in questo lavoro troviamo la collaborazione di Warren Ellis dei Dirty Free al violino. Noi da quest'album ci ascoltiamo A Fior di Pelle, Marlene Kunz.

0: sempre una scoperta. Sono le volte che proprio...
1: E arriviamo quindi a questo punto alla pubblicazione di Bianco Sporco, sesto album dei Marlene. Viene pubblicato nella primavera del 2005 ed è interamente prodotto da loro. Troviamo Gianni Maroccolo nelle vesti di bassista, sostituendo Dan Solo, che lasciò la band poco prima della registrazione di questo lavoro. Da quest'album ci andiamo ad ascoltare il singolo Bellezza.

Il concept album sull'amore e le sue moltitudini sfaccettature, intitolato Uno, arriva nel 2007. Vede la straordinaria partecipazione di Paolo Conte, che troviamo al pianoforte in Musa, che ora andiamo ad ascoltarci, e Greg Cohen, il contrabbassista di Tom Waits.

saranno alcuni anni prima di pubblicare ricoveri virtuali e sexy solitudini. Album che arriva nel 2010, siamo in casa Sony. E la registrazione dell'intero lavoro avviene nella provincia di Cuneo, vanta tra l'altro un mix curato dallo scozzese OEB. L'album venne anticipato dal singolo Paolo Anima Salva, che ora ci ascoltiamo. Tra l'altro a febbraio poi partiranno per il tour che durerà ben 8 mesi, siamo nel 2010.

2012 a parteciparono al Festival di Sanremo con il brano Canzone per un figlio, che andiamo subito ad ascoltarci.

E dal 2012 arriviamo nel 2023. Anno in cui muore il batterista e fondatore Luca Bergia, figura fondamentale nella storia del gruppo. Noi ci ascoltiamo e chiudiamo con i Marlene per passare poi ai Delta V con Ti voglio dire, singolo di Godano, spesso ripresa anche dai Marlene e spesso dedicata proprio anche a Luca.

ad aprire questa data di lunedì 10 agosto ci saranno i Delta V. Gruppo musicale italiano nato a Milano nel 1995 dall'incontro tra Carlo Bertotti e Flavio Ferri. Già compagni di liceo e membri della band Vienna. E insomma, dopo alcune esperienze musicali nel settore della produzione pubblicitaria, i due fondano i Delta V, questo progetto che unisce elettronica, pop d'autore e sonorità molto raffinate. Diventeranno, in men che non si dica, uno dei nomi più rappresentativi dell'electropop italiano. Il gruppo debutta nel 1998 con l'album Spazio, che ottiene un notevole successo grazie anche alla reinterpretazione di Se telefonando, celebre brano di Mina.

Siamo nel 98, siamo con l'album Spazio, questa era Se Telefonando, che troviamo all'interno di questo lavoro, lavoro che riceverà il premio Ciampi come miglior debutto discografico e porterà questa formazione i Delta V all'attenzione del grande pubblico. Nel corso degli anni i Delta V hanno cambiato più volte voce femminile alternando interpreti come Francesca Touré, Lou Heredia, Gil Calwaite e più recentemente Martina Albertini. Questa continua evoluzione ha insomma un po' contribuito a rinnovare il suono del gruppo, mantenendo però comunque intatta

la loro identità artistica. Maggiori successi figurano diversi brani, tra cui questa già partita in sottofondo un'estate fa.

Quest'estate fa Delta V, uno dei loro maggiori successi sicuramente, un altro grandissimo pezzone firmato Delta V è sicuramente questa iconica, anche il videoclip era veramente meraviglioso, se avete occasione andate a cercarvelo, sto parlando chiaramente di Il mondo visto dallo spazio.

Che pezzone, uno dei miei preferiti in assoluto. E beh, insomma, molti successi che figurano all'interno di questa formazione, dalle reinterpretazioni a composizioni originali che comunque hanno caratterizzato la loro carriera. In sottofondo ci teniamo Prendila Così, ci accingiamo a chiudere questo speciale, ultimi sei minuti, forse qualcosina di più per noi. Insomma, dopo una lunga pausa discografica nel 2019, i Delta V sono tornati con Eimat. Mentre nel 2025 hanno pubblicato In Fatti Ostili, confermando insomma la loro vitalità artistica a 30 anni dalla fondazione, album trainato dal singolo Nazisti dell'Illinois, che poi andiamo ad ascoltarci per chiudere questo speciale. Prima però ci ascoltiamo anche un altro brano molto iconico di questa band, Ritornerai.

E si chiude qui questo speciale della serata di lunedì 10 agosto, in cui vedranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Marlene Kunz più Delta V. Sottoscrizione 10 euro dalle ore 20. Ci salutiamo con l'ultimo lavoro dei Delta V, questa Nazisti dell'Illinois. Un buon proseguimento. Ciao.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Sono le 16:02 in questo istante, lunedì 10 di agosto, l'aggiornamento con le notizie sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. È un soggetto di non elevata pericolosità, la 24enne torinese Sara Munari, considerata una delle leader emergenti del movimento che ruota intorno all'ex centro sociale Ascatasuna, indagata per diversi episodi avvenuti durante manifestazioni di piazza. È quanto hanno sostenuto i giudici del Tribunale e della Corte di Cassazione chiamati a pronunciarsi sulla validità di una misura restrittiva imposta a Sara per le irruzioni del 14 novembre 2025 nella sede della città metropolitana e del 28 novembre 2025 nella redazione del quotidiano La Stampa. Sara era già sottoposta all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia e nell'ambito delle indagini lo scorso 9 aprile al vincolo si era aggiunto l'obbligo di dimora a Torino con permanenza notturna fra le 19 e le 6. I giudici subalpini avevano aggravato la misura restrittiva ma non avevano disposto misure cautelari perché i fatti non erano tali da rilevare una elevata pericolosità dell'indagata, non essendo emerse condotte violente tali da giustificare il carcere o gli arresti domiciliari. Veniamo alle notizie dall'estero. Le azioni degli Stati Uniti in Ucraina, come la fornitura di dati di intelligence e altri tipi di assistenza, parlano da soli e sono incoerenti con il desiderio di pace. Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri russi Mikhail Gazulin in un'intervista alla TASS. La retorica e le azioni degli americani sono piuttosto contraddittorie, ha continuato il viceministro russo. Abbiamo preso atto delle dichiarazioni di giugno del segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui Washington non considera un mediatore neutrale, non si considera un mediatore neutrale, ha osservato sempre il viceministro, aggiungendo allo stesso tempo che recentemente ha affermato sempre Rubio che alle prossime settimane gli Stati Uniti cercheranno di organizzare negoziati in Ucraina. L'altra grande guerra invece tra Stati Uniti ed Iran, che ha causato il blocco delle navi sullo stretto di Hormuz, fa salire il prezzo del gas naturale sopra i 59 euro al megawatt ora sulla piazza TTF di Amsterdam. Sul fronte diplomatico, poco fa, il vicepresidente del Parlamento iraniano Ali Nikzad ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno compreso che non esiste una soluzione militare per la riapertura dello stretto di Hormuz e Washington dovrebbe accettare il nuovo ordine. Oltre a Hormuz, anche le attività di manutenzione ad alcuni impianti di produzione in Norvegia stanno determinando minori flussi giornalieri di gas per almeno 5 milioni di metri cubi ogni giorno. Sempre dagli esteri, almeno 16 cittadini bengalesi sono morti domenica in un incendio divampato in una fabbrica di divani in Arabia Saudita. Lo riferisce il ministro bangladese per il benessere degli espatriati e l'occupazione all'estero, citato dall'agenzia di stampa del Bangladesh. Secondo le autorità, la tragedia è avvenuta in una fabbrica nei pressi della capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh. Di nuovo in Italia. Milano ricorda i 15 martiri dell'eccidio nazifascista del 10 agosto 1944, quando detenuti politici antifascisti furono prelevati da San Vittori, condotti in Piazza Loreto e fucilati su ordine del comando nazista come rappresaglia per un attentato di due giorni prima che il presidente del Senato Ignazio La Russa aveva chiesto al comune di ricordare in un'ottica di pacificazione. L'8 agosto, infatti, due ordigni sono stati lanciati in Viale Abruzzi contro un camion di soldati nazisti che non vennero colpiti mentre morirono diversi civili. La commemorazione di oggi è stata quindi segnata dalle polemiche, specie da parte dell'ANPI provinciale e di Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto Fogagnolo, uno dei 15 antifascisti trucidati, nei confronti di Ignazio La Russa e in generale degli esponenti di governo. Fogagnolo ha messo l'accento sui tempi orribili che stiamo vivendo, riferendosi a chi ci governa e dice di rappresentare il paese. Tra questi, aggiunto, non mi è piaciuta la speculazione del molto disonorevole La Russa sulla pelle delle 10 persone che sono morte in Viale Abruzzi e che oggi ricorderò in modo correttamente storico. Il contesto non va dimenticato. Quella era un'azione di guerra partigiana di liberazione dentro la guerra civile che è stata scatenata da Mussolini. Per il presidente dell'ANPI provinciale di Milano, Primo Minelli, occorre impedire che questa storia dei 15 venga riscritta. Chiudiamo il giornale radio parlando di crisi climatica. L'Italia è ancora soffocata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20, tra queste ci sarà anche Brescia. A causa del caldo scatta in Lombardia la raccolta delle mele in anticipo di qualche giorno. Il caldo è poi complice degli incendi. I vigili del fuoco sono intervenuti per 2 incendi nelle ultime ore in provincia di Pavia. Il primo rogo ha interessato un'area verde nel parco del Ticino. L'altro rogo si è sviluppato in un cantiere abbandonato in Lomellina. Più a est, invece, in Friuli Venezia Giulia, la protezione civile sta monitorando 19 incendi boschivi e di vegetazione. La situazione attuale vede roghi attivi con interventi di spegnimento e altri incendi in bonifica o sotto osservazione. Le situazioni più critiche in provincia di Pordenone, di Trieste e di Gorizia. Incendio in corso dal primo pomeriggio anche a Peschici, in provincia di Foggia. Le fiamme si stanno sviluppando nell'area montuosa lontana da alcuni chilometri dalle strutture ricettive e dal centro abitato. In Asia invece il tifone Dolphin ha causato forti piogge e la cancellazione di quasi 1000 voli dalla Cina orientale, dove secondo le autorità oltre 1 milione di persone sono state evacuate nei giorni scorsi. Infine, nelle Filippine, almeno 15 persone sono morte a causa delle forti piogge monsoniche che hanno colpito il paese nel sud-est asiatico, provocando frane e inondazioni. Aggiornamenti infine di questo giornale radio dalla Colombia, dove cresce la paura per nuove scosse di assestamento dopo il sisma di magnitudo 6.7 che ha colpito il paese questa mattina. Il terremoto si è scagliato specialmente contro le città di Manizales, di Cali e di Quibdó, provocando danni a numerosi edifici. Al momento non si hanno notizie di morti, feriti o persone disperse, ma le comunicazioni sono interrotte da e per queste città. 16:09 minuti, il prossimo aggiornamento con le notizie alle 17:20, uno spot rigorosamente non commerciale, poi lo spazio approfondimenti del pomeriggio. La festa di Radio

0: Spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto del pomeriggio, vediamo i titoli. Questa sera alle 19.30 presso la festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia si tiene il dibattito intitolato Il processo di pace in Turchia, prospettive e aspettative. Prima del dibattito Serife Ceren Uysal, avvocata del foro di Istanbul specializzata in diritti umani, Rosida Koyonku, giornalista, documentarista e attivista per i diritti delle persone LGBTQIA+, e il giornalista Murat Çınar, che modererà il dibattito, sono passati nei nostri studi. All'incontro di questa sera parteciperà anche Idris Baluken, ex deputato del Parlamento turco con l'HDP. Noi vi proponiamo la loro intervista che hanno registrato nei nostri studi poco fa. Ricordiamo poi che questa sera sul palco principale della festa ci sono i Marlene Kanz e i Delta V. Allo spazio Gatti, spazio per bimbi e bimbe, Toppe Punk alle ore 21 con stencil, pittura e tessuto che creeranno disegni e slogan pazzeschi con le tue patch a cura di Cosmos. Dopo i concerti sul palco principale, come di consueto, intorno alle 23.45 si aprono le tende al Ciringuito, Gamar e il suo rock e poi il DJ set trash di Chi s'ammazza. In tenda blu, sempre intorno alle 23.45, al Paca, il Krauto Rock e poi DJ Pilvio che proporrà musica elettro indie. Infine al Pachanka, sempre alle 23.45, Picnic Electro Synth Indie. Tutto il programma completo della festa come sempre su festaradio.org. Andiamo avanti. Dopo la presentazione del dibattito questa sera all'interno dello spazio approfondimenti vi proporremo un altro dibattito che si è svolto a Verona il 30 di aprile all'interno del Festival Fomento presso lo spazio Gigi Piccoli. Noi abbiamo recuperato la registrazione di questo dibattito che si intitola Quale movimento? Il conflitto sociale tra protesta e populismo. Se ne parla con Alessandro Barile, fomenta l'incontro, cioè modera l'incontro, Marco Tabacchini. Questo programma dello spazio approfondimenti fino alle 17.20 minuti quando ritorneranno le notizie. Iniziamo con la presentazione del dibattito di questa sera alla libreria del Gatto Nero, ore 19.30. Il processo di pace in Turchia, prospettive e aspettative. Vediamo l'intervista, ascoltiamo l'intervista registrata poco fa nei nostri studi con le persone che animeranno il dibattito.
1: Si tiene questa sera il dibattito presso la libreria del Gatto Nero, il processo di pace in Turchia, prospettive e aspettative. L'inizio del dibattito è alle 19.30, secondo l'appello per la pace e una società democratica di Abdullah Öcalan, la società turca dovrebbe avviare un percorso di democratizzazione collettiva. A oltre un anno di distanza, quali sono le aspettative della società civile e quali sono le prospettive politiche degli attori coinvolti? Il dibattito si terrà questa sera e nel corso del pomeriggio noi abbiamo in radio il giornalista Murat Çınar, che spesso è stato ai nostri microfoni, con cui spesso abbiamo collaborato e raccontato quello che si sta muovendo in Turchia e in Kurdistan, e abbiamo in studio con noi anche Rosida Koyonku, che è una giornalista, documentarista e attivista per i diritti delle persone LGBTQIA+, e Serif Ceren Uysal, avvocata del foro di Istanbul specializzata in diritti umani. Innanzitutto Murat, grazie anche di farci da traduttore in questa occasione.
2: È sempre un piacere, grazie.
1: Allora Murat, da dove partiamo questa sera?
2: Da dove partiamo? Forse partiamo da un po' di attualità, perché appunto nel Parlamento nazionale, dopo quasi 2 anni di percorso, è arrivata una proposta di legge quadro. In questi giorni proprio la Turchia, poco prima della chiusura del Parlamento, discute questa legge e mette al voto parlamentare, e quindi un momento storico senz'altro, dobbiamo parlare di questo, e poi andremo ad approfondire le nostre visioni, preoccupazioni, le nostre proposte. Ci sono 3 persone con anche l'ex deputato Idris Baluken, quindi 3 visioni diverse, 3 approcci diversi, anche se sono affini ovviamente tra di loro. e cercheremo di approfondire. È un'occasione rara in realtà questa, perché in Italia finora non è stato fatto un approfondimento del genere. I nostri ospiti vengono da diverse parti del mondo, anche questa è una grande ricchezza, e la radio ha messo a disposizione la sua energia e il suo tempo, e quindi anche un'ottima opportunità.
1: Ecco Murat, volevo chiederti di chiedere a Serif Seren Uysal, visto che in Italia c'è stata un'attenzione da parte di molti avvocati rispetto a quello che è la situazione in Turchia. Ci sono state spesso delle delegazioni anche del Foro di Brescia che sono andate in Turchia per seguire diversi procedimenti che spesso hanno coinvolto proprio gli avvocati che difendevano i loro imputati. Ci può dare un'anticipazione di che cosa significa essere specializzati in diritti umani in Turchia?
2: Türkiye olan birçok legal yasal gelişmeler bilhassa avukatların da o merkezde olduğu konular oldu. Avukatlar yargılandı. İtalya birçok açıdan Türkiye'de olanlara dikkatle yaklaştı ve ilgilendi. Türkiye'de avukat olmak hakkında da biraz konuşacaksın bu akşam sanıyorum. Siyasi konularla ilgilenen bir avukat olmak nedir? Böyle kısaca bir şey söyleyebilir misin bize bu konuda?
3: Yani şöyle, Türkiye'de avukat olmak elbette temelde bir pozisyon almayı gerektiriyor ama bu sadece Türkiye'ye özgü değil. Dünyanın her yerinde iki tip avukatlık vardır. Bir grup avukat bu meseleyi sadece bir meslek olarak ifa eder ama onun dışında Türkiye'den dünyanın başka coğrafyalarına kadar birçok yerde bu bir tercihle, bir politik pozisyonla yapılabilen bir meslektir. Böyle bir avantajı var.
2: Senz'altro essere avvocato è un tra virgolette problema in diversi angoli del mondo, non soltanto in Turchia, però percepisco di solito, posso dire in tutte le occasioni, in tutte le opportunità, sono riuscita a percepire una cosa, che ci sono due gruppi di avvocati. E in un caso, nel primo gruppo, ci sono degli avvocati che si occupano magari delle tematiche politiche ma come lavoro principalmente, invece nell'altro gruppo ci si trovano degli avvocati che si occupano delle tematiche politica, però la percepiscono come una causa personale e quindi dedicano un'intera vita alle questioni politiche di cui si occupano anche professionalmente.
1: E lei che tipo di avvocato è, Murat?
2: Siz nasıl hangi gruba giriyorsunuz o zaman?
3: Biz Türkiye'de çok güçlü bir geleneğe sahibiz. Önce bununla başlamak gerekiyor. Belki bu geleneğin 70'lerin ortasına kadar gittiğini tarif etmek gerekiyor. Kendimizi toplumsal hareket avukatları olarak tarif ediyoruz. Ve avukatlık mesleğini yaparken hukukun kendisinin toplumsal mücadeleyi destekleyecek bir araç olarak kullanılmasını merkeze koyuyoruz. Bunun birden çok yansıması oluyor. Bir yandan esasında devlet şiddeti ve devletin yarattığı ihlaller karşısında mağdur olan kesimleri desteklemek varken, diğer yandan da esas da ortada bir mağduriyet olmasa da toplumsal mücadelenin gelişebilmesi için de bu bilgiyi ortaya koyuyoruz. Bu bilgi üzerinden şekillendiriyoruz meslek hayatımızı.
2: L'esperienza di cui faccio parte risale agli anni 70. Noi ci definiamo come avvocati che lottano per difendere i movimenti popolari. E quindi siamo a favore dell'utilizzo della giurisdizione, delle leggi per aprire le porte dell'emancipazione e la trasformazione democratica della società, mentre invece lo Stato tende a produrre le leggi per limitare la libertà degli individui. Quindi noi lavoriamo per migliorare la struttura giuridica e fare in modo che attraverso l'utilizzo e l'esistenza della giurisdizione lottiamo contro la violazione dei diritti umani.
3: Tabii bunun sonuçları bizde nasıl toplumsal mücadelenin diğer unsurları, Kürtler, LGBTQ artılar, kadınlar bedel ödüyorsa biz de avukatlar olarak benzer bedelleri ödüyoruz. Bu bedeller 90'larda Kürdistan'da, Türkiye Kürdistan'ında avukatların kaçırılması, işkence görmesi, katledilmesi şeklinde oluyordu. Son yıllarda artık Tahir Elçi örneğini dışta bırakırsak katliamın yerini uzun süre tutukluluklar, hapishanede mesleğini ifa etmek zorunda bırakılmalar aldı. Bakıldığında Türkiye'de bugün herhangi bir muhalefet grubuna bir operasyon yapılıyorsa mutlaka avukatlarının da gözaltına alındığını, tutuklandığını duyuyoruz, görüyoruz.
2: Senz'altro in questi anni in Turchia tante persone hanno dovuto pagare un conto molto salato, le persone impegnate politicamente e le persone LGBT e diversi componenti della società, quella parte diciamo critica e oppositrice della società. Tuttavia in questi anni possiamo dire che anche gli avvocati hanno pagato un conto molto salato e in Turchia e nel Kurdistan soprattutto che nella parte settentrionale del Kurdistan ci sono stati tanti avvocati assassinati e tuttora non sappiamo in quale condizione e per quale motivo, ma sono stati assassinati. Oggi, tranne il caso di Tahir Elçi che è stato assassinato una decina di anni fa, e ultimamente possiamo dire che gli avvocati non vengono assassinati, però spesso e volentieri vengono trattenuti per un lungo periodo oppure condannati, arrestati e detenuti e obbligati a lavorare come avvocato all'interno del sistema penitenziario. Oggi ci troviamo in una Turchia in cui se si conduce una crociata politica nei confronti di un gruppo di oppositori, di solito vengono arrestati anche gli avvocati che difendono i diritti di quegli oppositori. Quindi ci troviamo in questa situazione.
1: Grazie mille allora Serif Seren Uysal, avvocata del Foro di Istanbul specializzata in diritti umani, questa sera lunedì 10 agosto al dibattito sul processo di pace in Turchia, prospettive e aspettative. In studio con noi c'è anche Rosida Koyonku, che è una giornalista, documentarista, attivista per i diritti delle persone LGBTQIA+. Tu Murat la conosci molto bene perché anche tra le storie raccontate in uno dei tuoi libri 11 storie di resistenza dalla Turchia, e anche lei sostanzialmente la stessa domanda: cosa significa aver vissuto in Turchia in queste condizioni e la sua scelta di invece andare a vivere all'estero in Svizzera?
2: Çok kısa bir şekilde bize Türkiye'de bu şartlarda yaşamış olmak ve yurt dışına İsviçre'ye iltica etmek zorunda kalmak nedir, bize anlatabilir misin? Biliyorum detaylı bir şekilde bu akşam açacağız konuyu ama küçük bir önden bir şey söylemek istersen.
4: Yani soruya şöyle bir cevap verebilirim. Aslında nedir? Tek bir kelimeyle zor. Virginia Woolf'un belki bir cümlesiyle cevap verebilirim. Kendisi diyor ki bir kadın olarak bir ülke istemiyorum. Aynı zamanda bir kadın olarak ülkem yoktur. Çünkü tüm dünya benim ülkemdir diyor. Yani bu sebeple de queer bir birey olarak, bir sanatçı olarak, bir LGBT aktivisti olarak sanırım ben Virginia Woolf'un bu cümlesini kendim açımdan queer bir birey olarak, çünkü LGBT bireylerin bir ülkesi yoktur, aynı zamanda bir ülke istemiyorlar ve tüm dünya bizim ülkemiz olmalıdır diyorum.
2: Allora, difficile dare una risposta con poche parole e brevemente, però vorrei far riferimento a una frase pronunciata da Virginia Woolf. Disse: come una donna non chiedo un paese tutto per me e penso di non appartenere a un paese perché voglio vivere in tutto il mondo, e quindi penso di aver maturato in questo momento della mia vita come persona queer un pensiero molto simile. Non penso che noi persone queer abbiamo bisogno di uno stato, di un paese, e non apparteniamo a una nazione, ma vogliamo vivere liberamente in tutto il mondo.
4: Çünkü bir mülteci olarak Avrupa'da yaşayan birisi olarak aslında kendime ait bir ülke göremiyorum. Ülkemin neresi olduğunu bilmiyorum. Bazen şunu söylüyorum: benim bedenim aslında benim ülkemdir.
2: E dico queste cose da una rifugiata che vive in un paese in Europa, e oggi posso dire che non riesco a percepire quale sia la mia casa, dove vivo, dove si trova la mia nazione, la mia patria, e penso che il mio corpo, lo dico da persona queer, sia casa mia.
4: Bazen de diyorum ki hayır, böyle düşünmemen gerekiyor, dramatikte çok durmaya gerek yok. Şey diyorum, İsviçreliler kadar İsviçre'de benim ülkemdir.
2: A volte poi mi correggo e dico: non devo drammatizzare così tanto e penso subito come gli svizzeri, la Svizzera è casa mia.
4: yani İsviçre'ye ait hissetmek için de ben İsviçreliyim diyorum.
2: Perché devo dimostrare che appartengo alla Svizzera e quindi dico mi sento svizzera.
4: Çünkü işte burası benim ülkem değil, ben mülteciyim, benim ülkem Kürdistan'dır dediğimde dizlerimi vurup ağlamam gerekiyor. Bunu da yapmak istemiyorum.
2: Perché gli svizzeri pretendono da me che io insista a dire questo non è casa mia, io appartengo al Kurdistan, Kurdistan è casa mia e devo mettermi a piangere. Però io non voglio mettere in atto queste scene.
4: Sonra sosyolojik bir terimi öğrendim, intersectionality. Yani aslında benim çok kimlikli olmam, çok farklı şiddete maruz kalmam. Bunu bir negatif olarak değil, bir zenginlik olarak ele almam gerekiyor.
2: Poi da grande ho scoperto la parola intersezionalità e che ho scoperto di conseguenza che corrisponde al mio vissuto e io appartengo a diverse identità e purtroppo ho subito anche diverse forme di violenza e questo fa sì che io non appartenga a un concetto oppure a un posto fisso fisico e però sono in viaggio.
4: Yani aslında Kürdistanlı olmamdan kaynaklı Kürdistan ülkesi istiyorum demem gerekiyor. Ya da işte LGBT bireyi olduğum için ayrıyeten dışlanma ve şiddete karşı mücadele etmem gerekiyor. Mülteci olduğum için yine burada ikinci bir sınıf muamelesi görmemek için de bazen şey diyorum. Aslında bu çok kimlikli olma halini negatif bir noktadan değil, beni daha hızlı politize eden e politik bir avantaj olarak görmem gerekiyor.
2: Perché vi spiego meglio, io appartengo al Kurdistan, quindi ho una lotta nella mia vita che riguarda la mia patria. Dall'altra parte sono una persona queer, quindi lotto contro la discriminazione attuata nei confronti delle persone queer e poi sono una rifugiata, quindi faccio parte anche del movimento antirazzista. Di conseguenza le sofferenze che ho attraversato costituiscono le mie identità e questo fa sì che io sia una persona più elaborata, completa in termini di lotta politica anche.
1: Grazie mille, allora grazie ai nostri, alle nostre ospiti Serif Seren Uysal e Rosida Koyonko, grazie soprattutto a Murat Çınar che questa sera modererà il dibattito, si aggiungerà Idris Baluken che è un ex deputato del Parlamento turco con l'HDP, ci spiegherà anche perché ex deputato visto che ci sarà questa occasione. L'appuntamento questa sera lunedì 10 agosto alle 19:30 alla festa di Radio Onda d'Urto nella libreria del Gatto Nero. Grazie ancora Murat, grazie a tutti voi.
2: Ciao.
0: E vi ricordiamo che tutto il resto del programma per questa sera, ma di tutte le serate fino al 22 di agosto, per quanto riguarda la 34esima edizione della festa della nostra emittente, lo trovate su festaradio.org. Ancora in diretta, andiamo avanti con lo spazio approfondimenti proponendovi la registrazione di un dibattito che si è tenuto a Verona lo scorso 30 di aprile all'interno del Festival Fomento presso lo spazio Gigi Piccoli. Dibattito si intitola Quale movimento? Il conflitto sociale tra protesta e populismo. Il dibattito è con Alessandro Barile, fomenta l'incontro perché il festival si chiama Fomento, quindi il fomentatore dell'incontro, il moderatore si chiama Marco Tabacchini. Dalla crisi del marxismo degli anni 70 al movimento dei centri sociali fino alla parabola discendente della sinistra altermondista del dopo Genova 2001. Alla luce delle sconfitte che segnano la storia recente, quali sono i nodi da affrontare per ricomporre dal basso un'unità politica conflittuale, un movimento di massa capace di uscire dalla deriva populista e rimettere al centro gli interessi di lavoratori e lavoratrici per produrre un cambiamento reale? È possibile emanciparsi dalle stanche forme della protesta e tornare a darsi obiettivi concreti dentro un orizzonte comune? Questi sono i temi del dibattito che andremo a proporvi per i prossimi 50 minuti fino al giornale radio delle 17:20. Buon ascolto.

0: Benvenuti e benvenute al primo dibattito di Fomento 2026. Fateci un applauso perché ne abbiamo bisogno. Allora, il primo dibattito che abbiamo pensato per quest'anno è, credo, anche uno dei più importanti ed è una riflessione su cos'è movimento, cos'è protesta e soprattutto a cosa stanno portando le modalità di movimento e di protesta che sono state portate avanti negli anni, negli ultimi decenni. A fare questo tipo di riflessione ci aiuteranno Alessandro Barile, che è uno storico e sociologo, è primo ricercatore presso l'Istituto di Studi Politici San Pio V e si occupa di storia della partecipazione politica nell'Italia del Novecento, di storia del PC, della nuova sinistra e dei fenomeni populisti del XXI secolo. Autore della Protesta debole, i movimenti sociali in Italia dalla Pantera ai No Global, 1990-2003, ha da poco pubblicato, tra gli altri volumi, Il sogno della rivoluzione, la nuova sinistra negli anni 70. A fomentare l'incontro sarà Marco Tabacchini. Per questo incontro abbiamo scritto un piccolo testo di presentazione. Il sottotitolo è Il conflitto sociale tra protesta e populismo. Dalla crisi del marxismo negli anni 70 al movimento dei centri sociali fino alla parabola discendente della sinistra altermondista del dopo Genova 2001. Alla luce delle sconfitte che segnano la storia recente, quali sono i nodi da affrontare per ricomporre dal basso un'unità politica conflittuale capace di uscire dalla deriva populista e rimettere al centro degli interessi di lavoratori e lavoratrici per produrre un cambiamento reale? È possibile emanciparsi dalle stanche forme della protesta e tornare a darsi obiettivi concreti dentro un orizzonte comune? Ne parliamo con Alessandro e Marco.
1: Grazie Manu, grazie a tutti voi che siete qua a condividere questo momento di riflessione. Come voi sapete, io sono il fomentatore, non il moderatore dell'incontro, quindi cercherò di pungolare e intanto lanciare momenti di stimolo o questioni. Proprio per il semplice fatto che siamo qua a Fomento, ciò vuol dire che abbiamo qualcosa da dire sui movimenti e la domanda di questo incontro, quale movimento e quali movimenti, non saprei se declinarlo al plurale o al singolare, è qualcosa che riguarda tutti e tutti sicuramente. Abbiamo invitato Alessandro, oltre per come dire, il suo interesse ormai di lunga data dedicato appunto alla storia del movimento operaio e alla storia appunto del comunismo in Italia e del partito anche comunista in Italia, soprattutto a partire dalla lettura o dalla scoperta di questo libro, La protesta debole, come giustamente diceva Manu, che è un libro che secondo noi colma una certa lacuna nella storiografia dei movimenti, soprattutto i movimenti italiani, e del loro rapporto poi con le proteste globali che soprattutto dagli anni 90 in poi hanno frastagliato il panorama della sinistra, effettivamente. Il libro infatti tocca tre momenti precisi della storia della conflittualità della sinistra italiana, partendo da una ricostruzione o d'analisi del movimento della Pantera, movimento prettamente universitario almeno inizialmente del 90, passando poi per la ricostruzione della stagione di successo e di espansione del modello del centro sociale e quindi del modello dell'occupazione a scopo sociale e politico e prima ancora che abitativo per tutto il decennio appunto degli anni 90, e infine culmina con un'analisi, una disamina dei movimenti no barra new global appunto che poi si scagliarono contro i fatti di Genova che tutti noi conosciamo di 25 anni fa effettivamente. Qual è il pregio di questo libro? Non pone soltanto le basi per una ricostruzione storica, ma dichiarare esplicitamente nel testo qual è la posta in gioco di ogni ricostruzione storica, soprattutto fatta da chi i movimenti li vive, di chi nei movimenti ci è cresciuto e di chi guarda al passato non solo per mantenerci portiamo dietro nel momento in cui ci sentiamo eredi delle lotte passate. Vorrei leggere un piccolo passaggio proprio centrale del tuo testo dove mi sembra che in maniera evidente poni la posta in gioco di un tipo di ricerca storiografica di questo tipo. Il più prossimo dei cicli di lotta potremmo dire che insegna al movimento successivo soprattutto cosa non fare. La critica del proprio passato è parte importante nella definizione di chi si è, di chi si vuole essere e di cosa non si vuole essere più. Ogni movimento, si potrebbe dire, procede sincreticamente selezionando dal passato le esperienze più utili per i problemi dell'attualità e che l'attualità pone al nuovo soggetto politico. Un punto importante di questo libro, e penso che sia stato un po' anche, credo e scommetto, il punto d'avvio della tua ricerca, ossia che cosa è successo a un certo punto nella galassia movimentistica italiana, dall'occupazione studentesca dell'85 alla Pantera del 90, attraverso le quali c'è stata una rottura forte con un certo tipo di fare, che era quello del lungo 68 italiano e poi degli anni 80.
2: Allora, grazie a tutte voi, a tutti voi, grazie Marco, soprattutto perché hai dato veramente prova di aver letto il libro, nel senso che non è scontato, e quindi grazie per aver pensato a me per discutere di questi temi molto vasti, al di là del libro che in realtà non è così grande, insomma, da un punto di vista di pagine, però, e che quindi molti di questi temi li accenna, li evoca, però poi non... chiaramente non li sviluppa e non li svolge nella maniera che sarebbe stata, diciamo, necessaria e che è necessaria. Quindi sì, in qualche modo apre a una visione dei movimenti degli anni 90, soprattutto su cui si concentra. Non so se è il primo libro che affronta queste cose, di sicuro si inserisce in un percorso di studi sugli anni 90 che è iniziale, che è almeno dal punto di vista degli studi storici. E c'è una tendenza o in qualche modo anche una moda, diciamo, iniziale, quindi da qualche anno, di vedere gli anni 90 come sorta di frontiera storiografica su cui si stanno attestando gli studi storiografici in particolare, perché la sociologia c'era arrivata già in presa diretta, insomma. E credo che sia in generale, a prescindere dalla questione partecipazione politica e movimenti, un decennio fondamentale che in qualche modo, come gli anni Ottanta hanno chiuso il XX secolo con, diciamo, la cesura simbolica del crollo del muro di Berlino e del sistema sovietico, in qualche modo gli anni 90 inaugurano il XXI secolo e lì si originano una serie di temi, di contraddizioni che ancora, diciamo, alimentano l'attualità più stringente, dal mondo unipolare, dalle guerre umanitarie, dall'irruzione del berlusconismo e quindi dell'antiberlusconismo e quindi di elementi di nuovo populismo dentro la politica italiana. Diciamo l'accelerazione liberista della globalizzazione, al processo europeista da Maastricht in poi, insomma sono tutti elementi e mille altre cose che potrei citare, la diffusione sociale di internet per dirne un'altra, diciamo, evidente, sono tutti elementi che fanno degli anni 90 un elemento, un periodo e un insieme di vicende centrali per capire il mondo in cui siamo oggi. A prescindere, diciamo, è più largamente inteso rispetto alla partecipazione politica dal basso, alla protesta, alla conflittualità sociale e all'agire di movimento che a noi interessa, quindi e che si situa dentro questa nuova stagione che effettivamente, appunto, come ho detto e ribadisco perché secondo me è un tema centrale, inaugura il XXI secolo che inizia effettivamente dagli anni 90 e quindi per capire cosa succede oggi in Iran, in Palestina, tra Russia e Ucraina, diciamo le radici vanno cercate in ciò che è avvenuto e in ciò che si è scomposto e ricomposto in quella stagione, appunto aperta dalla dissoluzione di un sistema politico, geopolitico, internazionale con ricadute nazionali e nel nostro paese ancora di più, vista la forza del Partito Comunista e non solo, la forza del Movimento Comunista, che quindi appunto si sono riverberate sul nostro paese con particolare forza, poi Tangentopoli e un'altra, e quindi la dissoluzione della Prima Repubblica, del sistema di partiti, insomma sono elementi, diciamo, che caratterizzano e permettono di comprendere l'attualità, insomma la quotidianità. Per ciò che riguarda invece l'oggetto specifico del libro e della discussione oggi e quindi del modo, delle modalità in cui i movimenti cambiano, si riaffermano dopo una stagione di ritirata storica, è la questione oggetto del libro, è un'altra questione fondamentale anche per capire come è stata fatta e come si fa politica oggi in senso conflittuale, cioè capire la forza che sono riusciti a esprimere i movimenti degli anni 90 e che ha dato modo e che ha dato vita e ha dato forma a una modalità, dei moduli dell'attività politica, dell'azione politica che si sono prolungati per un ventennio abbondante fino alla crisi economica del 2008-2009, che poi ha a sua volta imposto delle trasformazioni al modo di fare politica anche al nostro livello, ecco. E sono un decennio di assoluta cesura per la partecipazione politica, sono un decennio di assoluta e necessaria cesura, perché venivano da una sconfitta storica, quella degli anni della fine del ciclo del lungo 68, come hai giustamente ricordato, un lungo 68 che in Italia ha avuto delle specificità appunto particolari, che appunto è durato un decennio abbondante, che appunto ha espresso livelli di conflittualità politica e sociale diversi e più radicali e più profondi rispetto al resto del contesto occidentale. E proprio per questo, forse, non solo per questo, ma anche per questo, è andato, insomma, si è scontrato con una sconfitta, con una, insomma, con un'azione repressiva e ricompositiva della politica e del quadro politico, che in qualche modo ha reso quella stagione senza eredi. Ecco, in qualche modo. E gli anni Ottanta, che sono un decennio lungo anch'esso di resistenza, sono una continuazione degli anni 70, senza più legami sociali alla società. La società andava da una parte, le ragioni dei movimenti sociali e di chi ancora si agiva politicamente, si pensava militante politico, della sinistra rivoluzionaria negli anni 80, insomma antagonista o radicale, andavano da un'altra. Si erano dentro dei ghetti dal quale appunto difendersi dalla società in qualche modo. E gli stessi centri sociali, che in realtà fanno parte di una storia lunga che inizia alla metà degli anni 70, quindi va incontro a più fasi evolutive, gli stessi centri sociali che si affermeranno, diciamo, come ciclo forte negli anni 90, non che non esistevano negli anni 80, ma avevano una funzione completamente, direi, solo completamente diversa, opposta a quello che sarà il centro sociale degli anni 90. Cioè, mentre negli anni 80 il centro sociale è un fortino di resistenza, negli anni 90 è una sorta di sezione territoriale attorno a cui agglutinare e coordinare pezzi di società che si era riusciti a un certo punto a riaggregare attorno a un'ipotesi politica radicale. Al di là del, come dire, del giudizio di merito e del valore politico che possiamo avere ciascuno di noi su quel tipo di esperienza, ma è un dato di fatto che a un certo punto la protesta in Italia riparte un po' casualmente anche, sulla scorta di alcuni momenti simbolici. Uno è la resistenza allo sgombro del Leoncavallo il 16 agosto dell'89, e l'altro, l'hai ricordato appunto bene, il movimento della Pantera. Momenti un po' casuali, più che casuali, un po' inaspettati rispetto a quello che era il trascorso politico del decennio appena passato, ma nel momento stesso in cui avvengono, dentro quella composizione militante ancora più o meno isolata, ancora più o meno ridotta, ancora più o meno marginale delle reti della protesta politica e della società italiana,

quindi politicamente gli anni 80, non solamente cronologicamente. E questa cosa appunto segna una cesura inevitabile, inevitabile perché appunto bisognava uscire da quel contesto di sconfitta e da quella sensazione di sconfitta introiettata di militanti politici che continuavano a fare politica fuori da ogni connessione reale e di massa con pezzi reali di massa di società italiana e dei settori proletari di questa, ovviamente. E quindi bisognava trovare il modo di ripartire. Si riparte un po' occasionalmente, ma questa ripartenza non può che avvenire prendendo le distanze con quello che erano gli anni Ottanta, che a loro volta rimandava a un modello di fare politica che derivava dagli anni 70. Cioè cambiano i contesti, ma il modo di attivarsi rimaneva lo stesso, cambia il ruolo del marxismo nei movimenti, ma più o meno tra gli anni 70, che era un contesto saturo di marxismo, e gli anni 80, che era un contesto invece di criminalizzazione del marxismo, ma comunque si rimaneva dentro una scia, in progressiva ritirata, ma dentro una scia. Negli anni 90 c'è anche questo che viene rimesso in questione, cioè, ed è quello che io identifico come elemento sincretico, come sorta di patchwork ideologico che alimenta il pensiero medio del movimento italiano nei centri sociali negli anni 90, cioè quello di avere una necessità di prendere distanza per ripartire su basi nuove. Ci si accorge che si sta ripartendo perché non solamente si fa quello che si è sempre fatti, ma attorno a delle ipotesi conflittuali, attorno a un agire che ritorna a essere conflittuale, questo stesso agire non è più criminalizzato dentro la stagione della lotta al terrorismo e quindi subito immediatamente etichettato come violenza politica, e la violenza politica è immediatamente etichettata come residuo terrorista della stagione degli anni 70-80, ma diviene, attraverso forme diciamo governate e contrattate di conflitto, riesce a ricostruire dei nessi, dei fili sociali di legittimazione del proprio agire fuori dal sistema legalitario e pacificato della politica, diciamo anche di movimento a cui si era andata incontro nei decenni e negli anni precedenti. E quindi ecco, gli anni 90 sono una stagione in cui il conflitto riprende forma, e attorno al conflitto riprende forma una forma di legittimazione sociale e di ricostruzione dei legami sociali che il centro sociale, diciamo il soggetto centro sociale, agisce non più in termini, ora qui vado schematicamente, però ovviamente non abbiamo il tempo di, non agisce più dentro un collegamento di classe, ma usando il territorio come elemento di riconoscimento tra l'agire politico dei militanti del centro sociale e il contesto territoriale urbano entro cui questo centro sociale si insedia. È un cambiamento notevole, cioè un cambiamento, diciamo, un ribaltamento di ciò che era avvenuto, ma non perché nella sinistra extraparlamentare rivoluzionaria degli anni 70 il territorio non fosse un elemento importante dentro la ricostruzione e quindi le dinamiche prettamente territoriali, la lotta per la casa e quindi oppure la lotta al carovita eccetera eccetera, ma rimandava comunque a un quadro di legami che avesse la composizione di classe in fabbrica il suo elemento fondamentale, cioè il territorio era il momento in cui l'operaio tornava a casa e quindi era identificato come operaio. Negli anni 90, complice la scomposizione, la frammentazione di figure lavorative, sociali, quindi ovviamente vanno situate dentro un contesto non più uguale a quello della fabbrica fordista degli anni 70, quindi chiaramente bisogna avere l'accortezza di non farne una ragione ideologica, ma farne una ragione che sa adattarsi alle peculiarità della trasformazione capitalistica degli anni 90, eccetera. Quindi chiaramente, ma dentro questo contesto il territorio assume una centralità diversa in quanto luogo in cui si stabiliscono relazioni sociali che rafforzano la proiezione e la funzione del centro sociale come elemento catalizzatore di una sinistra non pacificata, non so come dirla diversamente. C'è questo elemento da tenere in considerazione che, diciamo, è generato anch'esso da una molteplicità di fattori che ho adesso accennato, cioè il fatto ad esempio che la transizione produttiva aveva lasciato nei territori urbani, soprattutto nelle periferie urbane, un paesaggio fatto di stabili abbandonati di fatto. Cioè c'è stata la ritirata della grande concentrazione lavorativa, operaia, pubblica amministrazione, di un modo di intendere il capitalismo statuale keynesiano degli anni 70, che alla metà degli anni 70 va in crisi, ma poi gli effetti di questa crisi si vedono a partire appunto dai primi anni 90. E lascia un territorio completamente abbandonato, in cui era incipiente la ritirata del welfare.

0: dall'alto. E cosa fa il centro sociale? Diciamo, cosa è capace di fare questo coordinamento tutto sommato omogeneo di soggetti politici al netto delle differenze politiche interne? Però tutti appunto si riconoscevano questi soggetti, questi centri sociali, almeno per tutta la insomma, prima metà degli anni 90, dentro una sorta di coinè condivisa, no? Di discorso politico-culturale condiviso. Attraverso l'occupazione, quindi una forma di conflittualità non radicale, che non era più sostenibile o non era ancora sostenibile, poi crescerà anche questa su se stessa fino ad arrivare a Genova in forme sempre più radicali, se vogliamo. Attraverso l'occupazione di stabili abbandonati nella periferia metropolitana si ricreano legami di consenso con la popolazione del quartiere, che vede una città, una periferia urbana abbandonata, e quindi restituisce anche legittimità a collettivi di persone residenti del quartiere che collettivamente dal basso restituiscono valore a pezzi di territorio urbano. Dentro questi pezzi di territorio urbano riqualificati dal basso si iniziano a erogare una forma di servizi di una molteplicità insondabile, appunto dalle trattorie popolari, le palestre popolari, gli sportelli, CAF improvvisati, scuole per bambini, corsi di italiano per stranieri, sostegno fiscale o legale alla popolazione migrante, occupazione di case, quindi sportelli per la creazione di liste per andare a occupare, allobbistica più varia, no? Le ciclofficine, tutto quello che potete vi può venire in mente. Questa roba qui in qualche modo colma, parzialmente, informalmente, ma colma la ritirata del welfare dall'alto, diciamo quello statale, che negli anni 90 inizia, cioè dopo tutta la stagione reaganiana degli anni 80, in cui il discorso ideologico colpiva le forme di Stato sociale, negli anni 90 iniziano a sentirsi gli effetti di questo discorso ideologico, inizia a concretizzarsi almeno in Italia, è la stagione delle privatizzazioni, non... appunto anche questo non serve ricordarlo, diciamo è storia nota, a partire dal 92, a partire soprattutto sulla scorta dei governi di centrosinistra, c'è una stagione appunto la più forte, grande, profonda, capillare episodio di privatizzazione in tutta Europa, almeno sono gli Stati Uniti. Quindi per dire della forza con cui lo Stato sociale, la presenza dello Stato si ritira dalle vite collettive, dalla vita della comunità, diciamo, sociale del paese. Questo ritiro dov'è che si sente? Si sente nella periferia urbana, cioè si sente in quei territori che diventano sempre più marginali, sempre più residuali nel discorso del core business urbano, di valorizzazione dei territori in chiave capitalistica, eccetera. Ed è lì che il centro sociale acquisisce ancora più, diciamo, legittimità nel proporsi come elemento di contrattazione territoriale. C'è anche questo fatto importante, che il centro sociale, sempre non pensandosi mai veramente come forma ideologica, dico il movimento inteso non il singolo centro sociale, ma questo che possiamo identificare come movimento dei centri sociali, al netto delle differenze che possono essere immediatamente percepibili, anche in questo si produce una rottura rispetto agli anni 70, che erano diciamo la sinistra, i gruppi che alimentavano la conflittualità sociale, le lotte di classe degli anni 70 tendevano ad avere una proiezione ideologica e politico-teorica di sé molto, molto forte, molto, cioè quel piano era alimentato da un confronto costante su riviste, su momenti assembleari, convegnistici, congressuali, eccetera. Negli anni 90 questa cosa non c'è, o comunque non c'è nella dimensione che influisce sull'agire politico dei centri sociali, e in qualche modo si sviluppa una sorta di ideologia spontanea fondata sul fare, fondata appunto su occupare, autogestire tutte le catene dell'autogestione, dell'autoproduzione, dell'auto tutto, insomma, perché bisognava liberarsi in qualche modo dalla cattura, dalla mercificazione del proprio agire politico che c'era stato negli anni 80. Quindi in qualche modo sono elementi fondamentali, oggi si capiscono secondo me di meno, cioè un ventenne oggi capisce, o un trentenne anche, capisce meno l'esigenza di ritrovarsi a fare qualcosa non immediatamente catturato dal mercato, a fare musica, a fare anche solo una cazzo di trattoria dentro un proprio spazio occupato e quindi esprimere una propria necessità di illegalità o di extra legalità, di una società diversa, no? Di piccole, buone società costruite dentro spazi liberati. È un discorso parziale e a lungo andare si è dimostrato insufficiente, senza dubbio, ma rimane il fatto che per ripartire a mio avviso necessario passare per questa stagione e per questo modo di fare politica. E non è un caso che tutto questo culmina a Genova, cioè perché Genova è così importante? È chiaro che quello era un movimento globale, internazionale, che diciamo ha avuto Genova come occasione per esprimersi, ma che si era già espresso almeno da Seattle in poi. Ma non solo, c'era tutta la stagione, no, dei controvertici europei, Nizza, Amsterdam, Praga, insomma, no, si occupavano i treni, si andava, c'era una lunga, insomma, 2, 3, 4 anni di mobilitazione internazionale. E quindi a Genova arriva un movimento compiutamente globale, che metteva in connessione il nord e il sud del mondo. Poi sappiamo tutta la dialettica nei forum mondiali a Porto Alegre, come questa connessione era anche una contrapposizione di visioni politiche e di agire anche sociale e di relazioni di classe. È tutto evidente. Però allo stesso tempo Genova è così importante, diviene così fatto di massa, è fatto politicamente importante a livello internazionale perché avviene in Italia. Ed è importante che avvenga in Italia perché avviene su un decennio alimentato da quello che ho appena ricostruito, perdonatevi, insomma, banalmente e sinteticamente adesso. Cioè avviene non sulla scorta di una mobilitazione dell'opinione pubblica, che c'è anche quello, come il movimento No War di qualche anno dopo, ma avviene sulla scorta di un'azione politica, sociale, conflittuale che si sviluppa lungo tutto un decennio e crea quegli elementi di riconoscimento, di legittimazione che riescono a intervenire e a irrompere nella politica ufficiale, nella politica di palazzo, diciamo in quella sfera politica per cui lungo tutti gli anni 80 non si era più riusciti a intervenire, in qualche modo come anche oggi forse, se vogliamo. Cioè, quando nel 2004 Nunzio Derme, che si candida alle europee di Roma, è il primo, diciamo, la prima candidatura eletta nelle liste indipendenti di Rifondazione, quello segna un consenso di massa che va bene con 25.000 preferenze espresse, 25.000 persone che hanno scritto Nunzio Derme, cioè a Roma, anche a livello nazionale, ma a Roma era il soggetto, diciamo, in cui simbolicamente si riconosceva tutto quello che sto dicendo, no? Quindi la mobilitazione dei centri sociali, poi è chiaro che lui era una parte di questo percorso, però diciamo anche per le sue caratteristiche, qualità umane, rappresentava un po' tutto, non era semplicemente il percorso dei disobbedienti. Quell'evento lì poi non sarà mandato al Parlamento europeo per logiche interne al Partito di Rifondazione Comunista, ma quell'evento lì, quel piccolo evento, segna il collegamento con la politica. Cioè, nel senso, dimostra che tutta quella mobilitazione non era contro cultura, contro società, era un qualcosa che sapeva esprimere dei bisogni nell'Italia degli anni 90, nei primi anni 2000, reali, e che non avevano più possibilità di essere rappresentati. Certo, poi c'è la dialettica di Rifondazione, importantissima, che diciamo sarebbe tema questo veramente di un incontro a parte, o il prossimo anno se lo fate, veramente il ruolo, la dialettica tra Rifondazione e movimenti è un qualcosa che potrebbe illuminare davvero le difficoltà e le potenzialità che potremmo avere oggi nel recuperare, no, un'attività politica che non rimanga confinata alle nostre cerchie, ma che sia in grado, no, di essere via via attraverso catene che possano arrivare a rappresentare qualcosa anche in Parlamento. Ad ogni modo, Genova è importante perché in qualche modo culmina tutto questo discorso, quindi tutta questa capacità reale di interconnettersi con settori della società, non solo i settori proletari, c'è tutto un mondo del, appunto, c'è tutto quel mondo ideologicamente, tra virgolette, catturato dall'anti-berlusconismo, che ha prodotto dei danni, qualcosa di devastante, però in ogni caso tutto quel mondo lì era sensibile, cioè tendeva a coalizzarsi dentro quella fase, e tu come sinistra radicale o dei movimenti eri in grado di interagire con questo mondo qui, quindi creando, diciamo, delle sinergie rinvigorenti, non so come dire, tutte cose che poi verranno meno, ci si scontrerà con la crisi economica e lì cambiano il modello di, cioè questo modello viene meno, ecco, in qualche modo.
1: Grazie. No. Avrei tanto da dire, nel senso che hai già parlato di alcuni punti fondamentali che tocchi anche nel libro e che secondo me sono importanti, ossia questo salto dal modo di fare politica dagli anni 70 e poi anni 80 negli anni 90 non nasce come una rottura dichiaratamente ideologica, innanzitutto nasce come un tentativo di trovare nuove forme di partecipazione per chi, potremmo dire, delle soggettività che non si riconoscono nel soggetto rivoluzionario iniziale, che era stato poi decantato dalla lotta politica soprattutto comunista sinistra degli anni 70 e 60, ma che si trovano comunque in un corpo a corpo col nuovo neoliberismo e quindi con le modalità di vita effettivamente vigenti. A un certo punto anche nel libro tu dici: non c'è veramente un'ideologia che unisce tutti questi individui che attraversano il centro sociale o altro, anzi già con l'occupazione 85, già con il movimento della Pantera vediamo che non sono più proletari o operai a fare la battaglia politica, sono studenti, cioè è un altro tipo di composizione sociale effettivamente, e questo è importante per due motivi. Il primo motivo è perché ci mostra che ormai effettivamente non si tratta più di porre al centro delle lotte solo, d'accordo, la classe sfruttata, ma che c'è tutta un'enorme composizione sociale che si ritrova spossessata e si ritrova sradicata da questo. Cioè, Lazzarato forse aveva ragione nel dire che il capitalismo odia tutti per certi aspetti, anche se privilegia alcuni. Dall'altra parte, questo tipo di malessere sociale circolante, che poi troverà nel centro sociale una sorta di rimedio, un farmaco, nel decennio successivo, è un malessere che porta in qualche modo a sovrapporre tra di loro la dimensione politica e la dimensione etica. Non soltanto appunto c'è una riscoperta di forme di mutualismo e solidarietà di fronte appunto alla arretrata del welfare state, ma è come se ampi soggetti sociali avessero dimostrato al mondo neoliberale, per fare il verso alla Thatcher, che la società esiste. E come? Esiste lì dove viene costruita, dove viene prodotta, attraverso un'attività politica, attraverso una prassi precisa, che magari non ha una direzione puramente rivoluzionaria, ma comunque una forma trasformativa. Magari è meno eversiva rispetto agli anni 70, ma resta comunque sovversiva rispetto alle modalità di vita che vengono imposte dalla nuova ragione economica, quello sicuramente. Qual è il problema di tutto ciò? Il problema però effettivamente è valutare come questa nuova tipologia di fare politica resti all'interno del sistema democratico, cioè accetti le regole democratiche e trovi quindi una forma di, possiamo dire, riformismo radicale, forse, che abbandona la possibilità di sovvertire del tutto il sistema, ma colpisce delle battaglie precise attraverso le quali però è possibile ancora creare delle catene equivalenziali, raggruppare soggettività disperse e creare ancora dei fenomeni di massa. Mi sembra un po' quello che abbiamo visto anche con l'ottobre delle mobilitazioni contro il genocidio sionista, dove tante fasce della popolazione non politicizzata, non ideologizzata, si sono comunque ritrovate in piazza. Quali sono le problematiche di tutto ciò? Dello stare all'interno e in qualche modo, anche senza magari una consapevolezza ideologica, che poi sarà quella, non lo so, di un Laclau, di Chantal Mouffe, di accettare una scommessa radicale della democrazia. Quali sono i limiti e quali sono i vantaggi di questa forma di composizione?
0: Vabbè, intanto sono d'accordo con questa ricostruzione, con questi elementi, cioè sono tutti centrali e tutti giusti, e sono varie questioni. Allora, c'è una differenza fra il titolo e lo sviluppo del libro, per cui se tu leggi il titolo come quel presentatore di Bologna sembra che questo è un libro che, diciamo, squalifichi la mobilitazione degli anni 90, vabbè, la protesta debole. Invece poi il libro cerca di cogliere quello che ho sintetizzato adesso e di coglierne la portata interessante, ecco, e non semplicemente in termini marxisti vedere le debolezze. Non frega niente a nessuno questo, cioè come gioco intellettuale potrebbe essere divertente, ma politicamente non porta da nessuna parte.
1: Ha maggior ragione dal fatto che a un certo punto nel libro citi uno dei tuoi, come dire, interlocutori, in cui dice: proprio questa debolezza era la nostra forza. Cioè, c'è un passaggio chiaro.
0: La debolezza risiede, a mio modo di vedere, non nell'ideologia che questo movimento di centri sociali non aveva, ma non è l'elemento determinante, procedeva per parole d'ordine, per questioni, diciamo, politicamente e culturalmente aggreganti, ma appunto non attraverso una definizione ideologica di sé. Poi pezzi si definivano ovviamente. La debolezza sta nel fatto appunto che, una debolezza oggettiva, non soggettiva, del fatto di non essere fondata su una composizione sociale individuata. cioè c'era una genericità di fondo che rendeva una genericità sociale dei collegamenti, per cui determinata dal modo in cui il capitalismo si è trasformato. Cioè non è che chi combatteva i centri sociali dell'epoca, l'ideologia dei centri sociali, da un punto di vista marxista classico o ortodosso, quello che vogliamo dire, poi invece è riuscito a stabilire, e quindi riproponendo uno schema tradizionale di lotta politica come riflesso della lotta operaia, e quindi, cioè è riuscito invece a mantenere i collegamenti di classe con settori rilevanti della classe operaia italiana, cioè hanno fallito tutti, quindi diciamo non è che c'è la soluzione ideologica a problemi politici. È detto ciò, però questa difficoltà di ancorarsi e quindi di fondare la propria azione politica sulla emancipazione di un soggetto sociale negli anni 90 viene meno, e questo venire meno rende tutto un po' troppo dentro un piano discorsivo che funziona quando la marea è crescente, quindi quando il movimento cresce per un decennio e sembra non esserci problemi, poi in realtà diciamo anche in quegli anni molti soggetti politici individuavano i problemi, però diciamo che erano comunque residuali. Ma nel momento in cui la mobilitazione cresce, tu vedi che riesci a fare conflitto, pure questa storia del conflitto contrattato, su cui anche personalmente ci abbiamo sbattuto la testa per anni, ma la capacità di fare politica con forme di conflitto dentro le possibilità date degli anni 90, quindi è chiaro, non erano gli anni 70, grazie, però se facevi quella roba negli anni 70 buttavano carcere e finiva lì, cioè non è che lo potevi fare, non è che potevi fare politica. Ciò che si è sviluppato in termini di agire conflittuale negli anni 90 era quello che si poteva fare, magari si poteva fare meglio, però non è che era molto diverso il carnet di scelte, di possibilità che avevi, ma il fatto di non essere fondata è un qualcosa che nel momento in cui la mobilitazione viene meno poi non solo si spegne, e vabbè, siamo dentro la fisiologia dei cicli di movimento, ma non lascia... E non sedimenta un punto dal quale attestarsi per poi ripartire, e quindi è quel movimento lì in quanto a sedimentazione ne ha lasciata poca, perché appunto non ha lasciato veramente un'eredità, e quando all'improvviso avviene c'è la crisi economica che poi in Italia inizia a dare i suoi effetti a partire dalla seconda metà del 2009 e poi tragicamente nei 2, 3, 4 anni successivi fino almeno al 2015, in quella finestra in cui tu avresti dovuto avere tutte le condizioni teoricamente sociali opportune, no? Per rafforzare il tuo punto di vista nella società e quindi avere una proiezione politica maggiore, cioè finalmente tutto quello che dicevamo negli anni 90 si sta dimostrando, il sistema è insostenibile, il sistema si alimenta di bolle speculative che hanno riflessi sulla finanza, che poi hanno riflessi sull'economia reale, che poi in realtà è il contrario, cioè in realtà è l'economia reale che è malata e per rispondere alle cause della malattia c'è la finanziarizzazione eccetera, però vabbè, non è questo il momento, però il discorso è proprio nel momento in cui la storia ti dà ragione tu sparisci, qui allora c'è un elemento di debolezza pregresso che spiega la tua sparizione e l'irruzione anche qui di forme populistiche di vario tipo ma che rispondono a un'esigenza reale, perché ad esempio uno degli elementi, questo sì diciamo tra virgolette teorici limitativi di questa stagione, di questa esperienza, è quello di non considerare la dimensione statuale come elemento di protezione delle classi sociali più deboli. Ora, lo sappiamo, diciamo il pensiero medio di movimento del nord del mondo e in Italia negli anni 90 è quello che si inserisce sulla scia delle teorizzazioni sulla scomparsa del ruolo dello Stato-Nazione, eccetera, e di sostenere questa scomparsa. Nel momento in cui c'è la crisi economica, diciamo pezzi maggioritari, milioni di persone in Italia, ma insomma in tutto l'Occidente, chiedono più Stato, e tu non sai più che cosa dici di fronte alla richiesta di una maggiore protezione da parte di qualcosa che possa bloccare le ricadute drammatiche della globalizzazione prima e della crisi finanziaria dopo, e quindi ti ritrovi letteralmente afono, e quindi la crescita dei populismi a livello continentale in Italia è il Movimento 5 Stelle, ma anche la Lega Nord, la Lega quella che è in transizione dalla Lega Nord alla Lega Salvini tra il 2008 e il 2013, se ci fate caso, non è un soggetto che si presenta come di destra. La svolta, diciamo, sovranista, o come vogliamo chiamarla, di Salvini, parte a partire dal 2013, ma in quella fase è attenta a presentarsi politicamente come populismo coerente e più... E né di destra né di sinistra, o sia di destra che di sinistra, insomma è un passaggio ideologico, diciamo, interno alla Lega, che è molto interessante, ma in ogni caso con più coscienza e consapevolezza di sé in altri paesi europei, come il caso di Syriza in Grecia, come Podemos in Spagna, che stanno più tradizionalmente nell'alveo delle mobilitazioni della sinistra, però riescono a capire questo elemento, cioè che non esiste una sinistra dentro il contesto della crisi economica che non abbia un discorso realistico e articolato sul ruolo dello Stato come protezione. Ecco, il populismo non è un recupero dello statalismo del Novecento, cioè lo statalismo pianificatore dei comunisti, o lo statalismo regolatore keynesiano e socialdemocratico, è lo Stato protettore delle conseguenze negative, reali, della vita di tutti i giorni della globalizzazione liberista, quindi dei capitali che si muovono a livello globale, completamente sradicati, e che però influiscono direttamente sulle condizioni di vita della popolazione. Questo influire direttamente stimola, sviluppa una domanda di protezione, e dentro questa domanda di protezione si inserisce il populismo, e questo è il nodo che fa del populismo una forza in crescita lungo tutti gli anni 10, tutti gli anni della crisi economica, e i movimenti una forza in clamorosa ritirata rispetto alla forza che avevano saputo esprimere un decennio prima. E questo è uno degli elementi interessanti dell'accavallarsi di stagioni politiche apparentemente simili, ma in realtà completamente diverse, e che quindi sviluppano sia esigenze sociali che risposte politiche altrettanto diverse, in cui la sinistra per lunghi anni, non so se ancora adesso o meno, bisognerebbe discuterne, però insomma per lunghi anni è rimasta completamente assente dal gioco. È come se le ragioni dell'opposizione all'establishment in Italia fossero state prese e organizzate dal Movimento 5 Stelle, che a prescindere da una valutazione se fosse di sinistra, di destra, regressivo, reazionario, progressivo, a prescindere dalla valutazione del Movimento 5 Stelle come soggetto politico, ma come oggetto della politica, incarna un pezzo di questa storia, intanto, a partire da una serie di parole d'ordine, dalla lotta alla TAB, al reddito di cittadinanza, recupera, no, dei pezzetti di discorso politico di movimento, e dall'altro li inserisce dentro una richiesta di protezione che lo rende effettivamente un partito, un movimento, un soggetto politico interessante per quei pezzi di società che di fronte alla crisi economica stavano perdendo tutto, perché lo Stato sociale, insomma, continuava la sua ritirata. E quindi in qualche modo il populismo, visto oggettivamente come fenomeno che si sviluppa dentro un discorso della crisi economica, è un discorso non solo perfettamente comprensibile, ma in qualche modo progressivo nel suo darsi e non progressivo nel suo declinarsi, o meglio, lì si potrebbe aprire una discussione. E basta, la modalità che il populismo italiano ha avuto di declinare questa esigenza non lo so, ma il fatto di manifestarsi come elemento dirompente, questo sì, e non semplicemente reazionario, come se ci fosse una cattura delle esigenze popolari per pacificarle e tradurle in consenso liberista, non ce lo vedo questa roba nel populismo italiano, anche se poi forse diventa questo, però insomma nel quinquennio che porterà il Movimento 5 Stelle poi a esplodere elettoralmente con le elezioni del 2013, in qualche modo quel 25% esprimeva gran parte questa roba qui che sto dicendo, cioè queste contraddizioni sociali che non trovavano sbocco politico perché la sinistra di classe aveva perso la capacità di darle sbocco politico, di dare a queste contraddizioni una forma di rappresentanza credibile, quindi non settaria, non ideologica, non residuale, eccetera eccetera, e non campata per aria gioiendo della scomparsa dello Stato-Nazione, tutte queste cose che non sapevano più dialogare con i settori popolari, che gli vai a dire? Certo, già la globalizzazione ci pensa a ridurre la presenza dello Stato nella regolazione economica, Quindi, nel senso, a che serve un movimento che dica le stesse cose che stanno già succedendo attraverso i processi di globalizzazione? Serve qualcosa che ci si oppone radicalmente. E quindi lì si è creato un cortocircuito che ha mandato in tilt, diciamo, la sinistra di classe, o come vogliamo chiamarla, e di lì le continue elezioni con gli 0, gli 1, questi cartelli elettorali che erano davvero fuori dalla logica della comprensione dei pezzi di società a cui tu pure volevi rivolgerti.
1: Allora, vedo che è quasi ora di aprire la discussione. Userei il privilegio di avere il microfono per farti giusto due domande. Una domanda veloce, un po' per poi rilanciare il dibattito, e forse una provocazione a questo punto su quello che hai appena detto. La domanda veloce ha a che fare con l'apertura un po' dell'incontro di oggi, ossia, se ogni movimento, volente o nolente, si porta su di sé una sorta di fardello debilitante dovuto alla tradizione delle lotte passate, i movimenti di oggi quale fardello si stanno portando addosso? E la provocazione ha a che fare con appunto la questione del populismo di cui parlavi adesso. Ti chiederei, è possibile provare a vedere, come hanno provato appunto Chantal Mouffe, che anche citi poi nel tuo libro velocemente all'inizio, anche le mobilitazioni di ottobre come un momento populista non partitico? Perché tu mi citi di un populismo che poi entra nel lato del partito, un momento populista non partitico in cui qualcosa come un popolo emerge, un popolo contrario al genocidio e che si unisce a partire da un significante molto vago, basta genocidio, che però ha messo in movimento una sorta di desiderio politico che poi ha portato al referendum e ad altre cose, e speriamo anche ad altro.
0: Allora, su cosa ci portiamo oggi? Non lo so, io credo, siamo in due stagioni politiche diverse, quindi si è prodotta allo stesso tempo una rottura o comunque una discontinuità fra le modalità di attivarsi politicamente oggi, che sono a livello nazionale sostanzialmente nella sinistra radicale, insomma, poi qui non so come più come definirla, però insomma quella roba lì, o potere al popolo da una parte o AVS dall'altra, che però è, diciamo, una traduzione semplicemente elettorale di un'istanza reale, ma comunque sia, diciamo, definirei addomesticata o comunque compatibile, ecco, e che però ha saputo comunque ritagliarsi una percentuale elettorale, diciamo, di assestarsi su una percentuale, recuperando un po' quelle percentuali che erano di rifondazione negli anni 90. E quel mondo e quel movimento dei centri sociali è completamente, cioè, è finito, diciamo, non è, oggi esistono ancora i centri sociali, ma non esiste più un movimento, un coordinamento, un qualcosa che si esprime unitariamente attorno a alcune vertenze o alcune posizioni politiche. E il limite, secondo, cioè la lezione da recuperare è quello di saper esprimere forme conflittuali e saper fare politica attorno a forme conflittuali gestite e possibili all'altezza delle capacità e delle possibilità odierne, che ancora che garantisce dei legami sociali reali come l'USB, ma poi questa forza sociale che si è espressa anche nelle mobilitazioni sulla Palestina non riesce a tradursi in rappresentanza elettorale. Perché non ci riesce? Non lo so, cioè è una questione su cui ognuno, cioè siamo 50 e 50 avranno un'opinione diversa e altrettanto legittima, altrettanto giusta nella sua parzialità, nel suo, quindi direi che ciò che manca a potere al popolo è ciò che si è, la dico così, ciò che si è espresso il 31 gennaio a Torino. E quello che manca a quella roba lì è saper fare politica attorno a un'esigenza di esprimere conflitto che sia però comprensibile alla società. E a Torino, non a livello nazionale, però nella questione torinese, lo sgombro a Scatasuna ha reso quel conflitto, al di là di discutere delle forme, comprensibile. Cioè lì a quella manifestazione, se c'eravate, c'era un pezzo reale di Torino, mica erano i militanti politici a Scatasuna o dei circuiti inerenti. Lì era una questione reale, perché ti sei saputo in decenni insediare e rappresentare un punto di vista politico reale, e di saperlo rappresentare a Torino come in Val di Susa, generando una possibilità altra di fare politica. è però parziale, gli manca quella capacità appunto di saper fare politica a un altro livello rispetto a quello che è la conflittualità di strada e all'organizzazione interna. E quindi ci vorrebbe un incrocio tra, non tra i due soggetti, dico, non dico questa è una roba così stupida, dico tra queste due esigenze, no? Ecco, questa roba qui è ciò che manca in Italia oggi, è ciò che in qualche modo il percorso della disobbedienza era riuscito a fare, al di là dei limiti. Io personalmente ero proprio all'opposto, quindi nel senso non ho condivisioni particolari con quella storia, però diciamo riletta 30 anni dopo, quindi mica uno può stare ancora nelle polemiche di 30 anni fa, riletta, cercando di rileggerla oggettivamente e razionalmente, erano riusciti a fare esattamente questo, a fare conflitto e a fare politica nel quartiere, a fare politica con le loro internità dentro i partiti della sinistra, Verdi e Rifondazione. Verdi soprattutto in questa regione e nella mia Roma dentro Rifondazione, erano riusciti a mantenere tutti i livelli della politica, cioè ad esprimere una generalità dell'intervento, e oggi questa generalità la vedo meno, in parte schiacciata sui livelli elettorali, in parte schiacciata sul livello sociale, in parte schiacciata su una mitologia conflittuale, e quindi tutte queste parzialità non riescono a esprimere un qualcosa di congiunto, cosa che però ad esempio in Francia avviene, cioè il percorso della France Insoumise è esattamente questo. Sentitevi le dichiarazioni di Mélenchon nel momento in cui compagna a Lione, succede quello che succede, muore il fascista, un evento tragico, qui avrebbero carcerato per terrorismo la metà del movimento. Cioè in qualche modo lui riesce a fare un discorso che non lascia soli i compagni che si scontrano con i fascisti, non li lascia soli, cioè dà una lettura politica, noi facciamo un'iniziativa, quelli che sono venuti a saltare, il minimo che potevamo fare è rispondere, è successa una cosa tragica, ci dispiace ovviamente, non siamo qui a sperare nella riesumazione di altre stagioni politiche, e però quelli sono i nostri compagni. Ma dov'è in Italia un politico che fa questa roba? Cioè o è residuale, quindi l'estremista, che quindi non ha responsabilità di quello che dice oltre le cerchie dei suoi, degli aderenti al proprio percorso, perché quello è il discorso, e oppure l'abbiamo visto a VS che ha fatto appunto a Torino come in altre questioni, cioè oppure sulla Palestina. Quando si è messa male, a VS ha sempre messo una distanza fra gli eventi e il proprio partito, come a dire noi non c'entriamo niente. Allora, manca forse questo, direi. Qual era l'altra domanda?
1: Sulla possibilità di vedere momenti populisti fuori dai partiti.
0: Ah no, secondo me la mobilitazione sulla Palestina non è una mobilitazione populista, è una forma di solidarietà internazionale che agisce a più livelli, dal moto morale verso il genocidio e quindi anche dal sincero democratico, elettore del PD anche, ma non, che sentiva l'esigenza di scendere in piazza. E al militante politico più coerente e radicale, è vero che era ricompositiva perché era poco politica da un certo punto di vista, cioè non metteva in campo scelte dirimenti, lì bisognava semplicemente stare con la resistenza palestinese e contro Israele, e su questo c'è stata una mobilitazione a dei livelli altissimi anche rispetto al contesto europeo, e che effettivamente a livello europeo viene riconosciuto, cioè ogni volta che vado all'estero mi dicono, cioè riconoscono questo fatto che in Italia si sia prodotta questa roba qui. Però non la definirei populista perché non erano manifestazioni chiaramente di sinistra, erano manifestazioni che si inseriscono dentro un percorso storico di mobilitazione dei movimenti comunisti o antagonisti, e sono state manifestazioni ricompositive ma non populiste. Lì la linea politica, diciamo implicita, non esplicita, c'erano le parole d'ordine sostegno alla Palestina, ma implicita era chiara, cioè si stava tra compagni, e chi veniva che non era compagno stava dentro un discorso di sinistra, e quindi secondo me su quello no. Più in generale, a prescindere da quello, a prescindere dal contesto di mobilitazione sulla Palestina, sicuramente con questa cosa che definiamo populismo bisogna farci i conti. Ora siamo un po' fuori forse da quella stagione lì, cioè però quella stagione ha lasciato delle tracce che forse sono indelebili, cioè il modo di intendere la lotta politica e le lotte di classe in termini teorici e ideologici e quindi di proposta politica, in qualche modo deve comprendere ciò che è avvenuto nei 10-15 anni precedenti, cioè diciamo un certo tipo di classismo va mediato con delle istanze popolari che non sono solo di classe o sono di altre classi anche, e quindi forse quelli sono caratteri che si sono incistati e su cui bisogna fare fronte. Quindi oggi ripartire su una definizione stringentemente ideologica forse non funzionerebbe, che poi forse credo sia il percorso che tenta di fare Potere al Popolo. A mio modo di vedere non ci riesce per le ragioni forse che ho accennato prima, però è un po' quello l'istanza fondamentale, cioè quello di saper interconnettere la propria storia, che è una storia chiaramente comunista, con ciò che è comprensibile, che è implicitamente comunista ma non può più esserlo esplicitamente, almeno per essere comprensibile con chi vuoi parlare, non è che ti puoi mettere a fare il nostalgico, nostalgico non banalmente, ma anche a riprodurre teorie giuste magari, giustissime, e che però sono disattivate rispetto a una possibilità di convincere qualcuno su quelle tue teorie, e quindi, o su quella tua lettura del mondo, e quindi in qualche modo questo decennio ha lasciato in eredità ai soggetti politici della sinistra qualcosa che dovrà essere tenuto in considerazione nel proprio agire, nel proprio pensarsi politicamente. Questo sì, assolutamente. E anche se la stagione populista è terminata, forse, o comunque sia declinata rispetto a quando era forte, anche perché appunto il Movimento 5 Stelle ha cambiato, di fatto è un soggetto del centro-sinistra, quindi non si pone più in alternativa a quel settore dell'establishment. Ma in ogni caso una sinistra che vuole una sinistra che vuole essere di classe lo deve essere all'altezza dei problemi del 2026.

0: Avete ascoltato il dibattito intitolato Quale movimento? Il conflitto sociale tra protesta e populismo, con Alessandro Barile e Marco Tabacchini che ha fatto da moderatore. Dibattito che si è svolto all'interno del Festival Fomento a Verona tra il 30 aprile e il 2 maggio presso lo spazio Gigi Piccoli. Con questo si chiude lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. A tra pochi secondi l'aggiornamento con le notizie.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
0: Minuti in questo lunedì 10 di agosto, l'aggiornamento con le notizie sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Sono iniziate le operazioni per individuare i primi alloggi temporanei per le persone che abitavano all'interno del palazzo di Spin Time a Roma. Al momento, grazie al confronto tra il Roma Capitale e lo sportello di tutela sociale di Spin Time, è stato trovato un alloggio temporaneo per 120 persone, dando priorità ai nuclei più fragili, come fa sapere il Campidoglio. La maggior parte di loro fanno sapere invece gli attivisti di Spin Time è stata trasferita lontano dall'Esquilino, nonostante la loro richiesta di non disperdere la comunità, anche per garantire la continuità scolastica dei bambini. Delle 7 strutture individuate al momento, 3 si trovano fuori dal raccordo anulare. La richiesta del Viminale al governo tedesco di fermare le ONG tedesche ha ben poco senso. Non si può chiedere a uno Stato di impedire a una nave di fare ciò che il diritto internazionale le impone di fare. Soccorrere persone in pericolo in mare e condurle in un luogo sicuro non è una scelta politica né un favore fatto a qualcuno. È un obbligo giuridico e prima ancora un imperativo umano. Così la ONG tedesca Sea Watch, interpellata dall'ANSA in merito alle dichiarazioni del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il quale aveva sollevato il tema della compensazione, sostenendo che imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei come la Germania fanno sbarcare poi i migranti sul loro territorio. Intanto la ONG SOS Humanity, in qualità di organizzazione di ricerca e soccorso attiva nel Mediterraneo centrale da oltre un decennio, sottolinea che negli ultimi anni meno del 10% in media di tutte le persone giunte in Italia è stato soccorso da ONG di ricerca e soccorso. Sempre per quanto riguarda le migrazioni, l'Organizzazione Marocchina per i Diritti Umani lancia un appello urgente alle autorità spagnole in merito alla situazione di numerosi cittadini marocchini bloccati nell'enclave di Ceuta. L'ONG chiede a Madrid di intervenire tempestivamente per garantire l'accesso a cibo, acqua potabile, alloggio e assistenza medica per le persone più colpite. L'organizzazione chiede inoltre un'indagine giudiziaria sulle accuse di aggressione, comprese le aggressioni sessuali, nonché sui presunti casi di molestie sessuali riportati in alcune testimonianze. La Regione Puglia mette a disposizione 600.000 euro per il social freezing, la pratica clinica che consente alle donne di congelare i propri ovuli, quando la loro qualità è ottimale, per postecipare la maternità o preservare la fertilità in futuro. Destinatarie della misura sono le donne in età compresa tra i 27 e i 37 anni, che potranno presentare domanda sul sito istituzionale di Puglia Salute a partire da giovedì 13 di agosto. Tra gli altri requisiti da rispettare ci sono la residenza in Puglia ad almeno 12 mesi, ISE ordinario non superiore a 3.000 euro, il rivolgersi ai centri di procreazione medicamente assistita pubblici o privati accreditati inseriti nel registro nazionale autorizzato dal Ministero della Salute. Crisi climatica, l'Italia è ancora soffocata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risalveranno a 20. Ci sarà anche Brescia. In Gran Bretagna invece torna lo spettro dell'allarme siccità in diverse zone del Regno Unito sullo sfondo della quinta ondata di caldo estremo da maggio e la terza da luglio nell'isola. Alle prese, come altri paesi d'Europa, con fenomeni protratti di carenza di piogge e temperature sopra quota 30 gradi pressoché inerti, inediti per durata e intensità a queste latitudini. In Nord America il lago Mead, il più grande bacino idrico degli Stati Uniti e fonte d'acqua vitale per oltre 25 milioni di persone nel sud-est e sud-ovest del paese, è sceso ai livelli minimi storici, con tutta la regione alle prese con una siccità devastante. In Asia un incendio di vaste dimensioni ha colpito il parco nazionale del Monte Bromo in Indonesia, dove centinaia di ettari sono stati bruciati. Lo riferiscono media internazionali, secondo cui le fiamme hanno iniziato a propagarsi circa una settimana fa. Ci spostiamo in Medio Oriente. Il sindacato dei giornalisti palestinesi ha documentato 108 attacchi da parte delle forze di occupazione israeliana contro giornalisti e operatori dei media palestinesi nel solo mese di luglio di quest'anno. Secondo una dichiarazione rilasciata domenica sera dal Comitato per le Libertà del sindacato, gli attacchi documentati hanno incluso detenzioni, percosse, interrogatori e ostacoli al lavoro dei giornalisti, oltre all'uso contro di loro di granate stordenti e gas lacrimogeni, aggressioni da parte di coloni, incursioni in abitazioni e sedi di organi di informazione, nonché il sequestro e la distruzione di attrezzature giornalistiche. In Sud America, primo bilancio del terremoto in Colombia, registra 20 morti nelle città di Manizales e Pereira, tra i centri più colpiti dal sisma. Nel dipartimento del Chocó si registra inoltre una vittima e 10 feriti. Nessun cittadino italiano è per ora coinvolto. A Cali ci sarebbero anche bambini tra le persone intrappolate sotto le macerie dell'ospedale universitario, danneggiato dal forte terremoto di magnitudo 7.4 registrato questa mattina. Le squadre di soccorso sono impegnate nelle verifiche e nelle operazioni di assistenza. Il sindaco di Cali, Alejandro Eder, ha appena informato che, secondo le prime stime, ci sono almeno 20 edifici crollati in città con alcune persone intrappolate. Gli aeroporti di Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura, in Colombia, sono chiusi per motivi di sicurezza. Ancora nelle Americhe, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato nel 2025 ricavi per 59,5 milioni di dollari derivanti da licenze immobiliari all'estero, in aumento del 71% rispetto al 2024 e quasi 10 volte superiore al dato del 2023. Secondo un'analisi della CNBC, basata sulla dichiarazione dei redditi del presidente, quasi due terzi della cifra è legata a progetti nel Golfo. Gli organismi di controllo etico hanno affermato che tali accordi creano conflitti tra il ruolo di leadership politica di Trump e i suoi interessi privati, mentre esperti legali hanno sollevato questioni irrisolte relativi alla clausola costituzionale sui compensi esteri. Chiudiamo il giornale radio con una notizia dal mondo della musica, sempre restando negli Stati Uniti. Dopo quasi 30 anni dalla tragica morte di Tupac Shakur a Las Vegas, è iniziato con la selezione della giuria il processo a carico di Duane Keffe D. Davis, l'ex capo di una gang accusato di aver organizzato l'agguato al rapper il 7 settembre 1996. Si prevede che il procedimento durerà diversi giorni a causa dell'alto profilo del caso e dell'attenzione mediatica. Davis, 63 anni, è in carcere dal 2023, accusato di omicidio di primo grado e rischia l'ergastolo se giudicato colpevole. È tutto con il giornale radio di Radio Onda d'Urto, quando sono le 17:33 minuti. Informazione torna domani mattina alle ore 10:30 con la rassegna stampa nazionale, seguita alle 11:15 dalla rassegna stampa locale, poi alle 12 lo spazio approfondimenti del mattino e alle 13 il giornale Radio Flash, seguito dall'agenda dei comunicati, degli appuntamenti e da storia di classe. Proseguiamo ancora per pochi minuti la diretta dagli studi di Via Luzzago, prima di lasciare la linea all'Aquario in area feste Via Serenissima, con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di lunedì 10 di agosto. Iniziamo con il programma dalla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Il programma per questa sera: apertura Cancelli alle 19 come di consueto, ingresso libero fino alle ore 20, poi sottoscrizione di 10 euro in favore della nostra e vostra emittente. Sul palco principale saliranno i Delta V e poi i Marlene Cons. Poi alla libreria del Gatto Nero alle ore 19.30 il processo di pace in Turchia, prospettive e aspettative. Secondo l'appello per la pace, una società democratica di Abdullah Öcalan, la società turca dovrebbe avviare un percorso di democratizzazione collettiva. A oltre un anno di distanza, quali sono le prospettive e le aspettative della società civile e quelle prospettive politiche degli attori coinvolti? Se ne parla con Idris Baluken, ex deputato del Parlamento turco con l'HDP, con Serife Ceren Uysal, avvocata del Foro di Istanbul specializzata in diritti umani, e con Rosida Koyonku, giornalista, documentarista e attivista per i diritti delle persone LGBTQIA+. Modera il giornalista Murat Cinar. Questo è il programma per la libreria del Gatto Nero. Il dibattito inizia alle 19.30. Poi allo spazio Gatti siamo bimbe alle ore 21, toppe punk con stencil, pittura e tessuto. Creeremo disegni e slogan pazzeschi per le tue patch a cura di Cosmos. Ancora i programmi delle tende che aprono intorno alle 23.45 dopo la fine del concerto di Marlene Kanz. Al Ciringhito alle Gamar, il rock di Gamar, poi il DJ set trash di Kiss Ammazza. In tenda blu, sempre intorno alle 23.45, il Kraut Rock di Alpaca, al quale seguirà DJ Pilvio con il suo Elettro Indie. Infine al Pacianca, sempre alle 23.45 circa, Picnic, l'Elettro Synth Indie. Tutto questo alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. Ci arrivate anche con la metro, la fermata è Sant'Eufemia Buffalora. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Un cane a processo alle ore 18.30. Il film L'Hangar Rosso alle ore 19. Cinema Nuovo Eden di via Nino Bixio al Carmine Brescia. E poi l'Eden d'estate che alle ore 21.15 propone il film Il Sentiero Azzurro. Cinema Eden d'estate è presso il Viridarium, Parco delle Sculture e Museo di Santa Giulia Brescia. Cinema anche presso l'Arena del Centro alle Scuole Calini di via Nino Bixio, oggi con il film Rental Family, Nelle vite degli altri. Si inizia alle ore 21 appunto all'Arena del Centro, Scuole Calini, via Nino Bixio, Brescia. Infine vi ricordiamo che prosegue la tenda di solidarietà con la Palestina a Toscolano Maderno, nell'Alto Lago di Garda, presso il cortile della Canonica in Piazza San Marco. Si continuerà fino al 16 di agosto. La tenda è aperta tra le ore 19 e le ore 22, a parte domenica è sempre... continuerà la tenda, lo dicevamo, fino al 16 di agosto. Organizza l'AMPI, sezione Toscolano Maderno, e i sanitari per Gaza Brescia, tenda di solidarietà con la Palestina Toscolano Maderno fino al 16 di agosto tra le ore 19 e le ore 22. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Subito la linea storia di classe.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Signora Fogagnolo, come ha saputo che suo marito era stato fucilato dalle Brigate Nere?
4: L'ho saputo nel tardo pomeriggio del 10 agosto, perché... L'ho saputo da un vigile urbano, perché aveva riaccompagnato una signora che si era sentita male, una signora che abitava in questa casa.
3: E che cosa pensa dell'esposizione del cadavere di Mussolini?
4: Io l'avrei evitato.
3: Ma quando seppe che il responsabile della morte di suo marito era esposto a Piazzale Loreto, lei è andata a vederlo?
4: Per me sarebbe stata una cosa sconvolgente, lei capisce. nello stesso posto dove era stato ucciso mio marito.
5: 10 agosto 1944. Per ordine del comando tedesco, 15 fra partigiani e antifascisti vengono prelevati dal carcere di San Vittore e condotti a piazzale Loreto, dove vengono fucilati da un plotone di esecuzione composto da militi della legione Ettore Muti, guidata dal tenente Roncucci. 8 mesi dopo, all'alba del 29 aprile 1945, sullo stesso piazzale vengono esposti i cadaveri di Mussolini, di Claretta Petacci e di altri 15 gerarchi fascisti giustiziati dopo la loro cattura a Dongo.
6: Il 10 agosto del 1944, 15 partigiani e antifascisti vennero prelevati dal carcere di San Vittore a Milano e portati in piazzale Loreto. Vennero sul posto fucilati da un plotone di fascisti che agiva agli ordini del comando tedesco, in particolare del capitano delle SS Theodor Savecek, noto in seguito come il boia di Piazzale Loreto. Secondo il Tribunale Militare di Torino, la strage di Piazzale Loreto fu un deliberato atto di terrorismo che aveva come scopo stroncare la simpatia popolare per la resistenza al fine di evitare ogni forma di collaborazione e garantire alle truppe naziste in difficoltà la massima libertà di movimento verso il Brennero. La fucilazione avvenne alle 6:10 del mattino. I cadaveri, a scopo intimidatorio, furono lasciati esposti sotto il sole della calda giornata estiva, coperti di mosche, fino alle ore 20 circa. I corpi erano sorvegliati dai militi della Muti e impedivano anche ai parenti di rendere omaggio ai defunti. Furono pubblicamente vilipesi, oltraggiati in tutti i modi dai fascisti e delle ausiliarie della Repubblica Sociale Italiana. Inoltre, per intimidire la popolazione e cercare di togliere l'appoggio alla resistenza, i militi fascisti obbligarono, armi in mano, i cittadini in transito a piedi o in bicicletta sui tram ad assistere all'omicidio. L'esecuzione e il vilipendio dei cadaveri impressionarono profondamente l'opinione pubblica, tanto che il prefetto di Milano e capo della provincia Parini, nel suo promemoria urgente per il Duce, scrive: il modo della fucilazione era stato quanto mai irregolare e contrario alle norme. I disgraziati non ebbero neppure l'assistenza del sacerdote, cosa che non si nega neppure al più abietto assassino. Alle mie rimostranze, i comandanti nazisti hanno risposto allo stesso modo tutti. L'esecuzione era stata un'applicazione del bando del maresciallo Kesselring.
7: Non c'è solo da ricordare i 15 di Piazza Loreto, ma tutto quello che è accaduto prima e dopo fino alla liberazione. Ormai questi ricordi sono storia dell'Italia, storia di Milano, storia di tutti noi, e perciò hanno bisogno di essere codificati in un museo. Debbono essere alla portata di tutti.
8: Milano come la vede rispetto a quando lei era giovane? È sempre una città antifascista, un po' cambiata?
7: Cioè, c'è stata una solidarietà del popolo italiano, in realtà. Stufo della guerra, stufo. E allora voglio dire, la Milano antifascista, secondo me c'è ancora. Se per fascismo appunto intendiamo l'essere per

Le trasmissioni riprenderanno domani mattina alle 8.30 con lo speciale sul gruppo musicale del giorno che si esibirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Poi alle 9.30 la replica della trasmissione dall'acquario realizzata la sera precedente, cioè questa sera. E l'informazione che torna alle 10.30 con la rassegna stampa nazionale, poi seguita alle 11.15 la rassegna stampa locale, poi alle 12 lo spazio approfondimenti, alle 13 il giornale Radio Flash. Una buona continuazione all'ascolto delle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto, la linea ora all'acquario presso la festa di Via Serenissima a Brescia. Un buon pomeriggio, una buona serata a tutte e a tutti.

0: diretta dallo studio esterno con Leoni.
1: Pochi minuti, iniziamo.
0: Questa 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.

0: le realtà che vogliono comunque fare qualcosa e spingere sono importanti da supportare. L'abbiamo conosciuto, ci ha coinvolto in questo progetto, noi abbiamo entusiasticamente detto di sì. E il progetto di partecipare alla collana Le Crisalidi appunto c'era Dada Sutra già in ballo, e quindi è stato molto bello il fatto che abbia pensato di unirci nel disco per appunto partecipare a questa collana. Per quanto riguarda il singolo, che è Guardami, è un canto rabbioso per la presa dello spazio di tutti i corpi non considerati tali e il nostro diritto di occupare lo spazio a prescindere dal fatto che rispettiamo degli ideali di conformità eterocis patriarcale, di estetica, di bellezza estetica o qualsiasi altra cosa, che siano corpi abili o disabili, grassi o magri, trans o cis. Ed era semplicemente un voler urlare un po' insieme, ecco.
1: C'erano già delle connessioni, conoscevate già Dada Sutra oppure in occasione di questo progetto siete venuti a conoscenza? Dada Sutra, ricordiamo che lei suona nelle Bambole di Pezza.
0: Yes. No, ci siamo conosciute per questa collaborazione, per questo progetto, e siamo molto contenti di averla conosciuta, è una tipa super a posto, davvero.
1: Tostissima, anche musicalmente parlando, sì. Il suo set è veramente qualcosa di meraviglioso.
0: I suoi live sono bellissimi, se vi capita di trovarla in giro in qualche line-up assolutamente andate, perché sono veramente live molto molto belli, molto
1: assolutamente.
0: Belli.
1: Assolutamente. Arriviamo a Gamar, che è un riferimento ben specifico, il nome non è casuale, no. Andiamo a spiegare.
0: No, io sono cresciuta con mio padre che era fissato con Quentin Tarantino e Gamar è il cinema parigino in cui nel film Bastardi senza gloria viene dato fuoco con la pellicola cinematografica per ammazzare un botto di nazisti di fatto e aristocrazia tedesca dell'epoca da parte di persone appunto dal basso, organizzate dal basso. E la pellicola cinematografica è un mezzo culturale, un mezzo di trasmissione culturale. Il fatto che questa cosa fosse diventato un esplosivo per resistenza dal basso verso l'oppressore l'abbiamo trovata interessante, poetica ed esplicativa. E quindi è da lì che viene il nome della band.
1: Ecco, tra l'altro dicevamo in apertura, progetto che nasce da una tua precedente esperienza solista come cantautrice. Come poi si sviluppa la correlazione con una band?
0: È un percorso fighissimo e magico. Io ovviamente prima scrivevo da sola in cameretta, ho cercato di produrre i brani da sola, ma era evidente, lo percepivo mentre lo facevo, che c'era qualcosa che mancava. E quel qualcosa che mancava, dopo vari tentativi, si è concretizzato nella saletta con queste due personcine che sono qua con me, dove diventa tutta una collaborazione, un lavoro insieme. L'abbraccio anche della collettività, quindi uscire dal lavoro singolo, da individua, principalmente solo io, e abbracciare un lavoro collettivo di più teste, di più braccia, di più mani, di più idee, di più concetti che devono trovare una via di mezzo, no? Fare tutte il passo di lato per riuscire a creare un messaggio, un testo, un arrangiamento, un brano che ci rappresenti tutte in qualche modo.
1: Certo, ecco, al di là di Guardami, che parlavamo, l'abbiamo presentato poco fa, siete al lavoro per del nuovo materiale, ci state pensando, c'è qualche spoilerino che volete dare?
0: Allora, se volete venire più tardi al Ciringuito...
1: Ci sono. Bravissima.
0: Sono sul pezzo, raga, bellissimo, mi piace tantissimo, mi sto divertendo.
2: Assunta
1: assolutamente.
0: Se volete passare dopo al Ciringuito, appunto, suoneremo i brani nuovi a cui stiamo lavorando. Abbiamo molta molta carne al fuoco, abbiamo voglia di far uscire cose nuove, ovviamente sono ancora brani a lavoro e appunto ci piace testarli con un pubblico davanti e vedere anche la reazione, quindi poi ci farete sapere se venite.
1: A livello di testi, anche nei prossimi lavori, senza andare troppo per spoilerare troppo, troveremo le stesse tematiche che avete trattato fino adesso, quindi rivendicazione del proprio corpo, dei propri spazi?
0: Rispetto al primo disco, Kafka for President, c'era più un'elaborazione della rabbia data dallo stato sociale delle cose, che sappiamo che influisce sulla salute mentale, quindi la correlazione tra questi due aspetti e come trasformarla in energia propositiva, quindi era tutto un lavoro proprio sulla salute mentale, sull'influenza che lo stato sociopolitico economico influenza questo aspetto, quindi la salute mentale. I prossimi brani secondo me sono un pochettino più arrabbiati verso l'esterno, quindi tutta l'autoanalisi verso l'interno rispetto alla salute mentale, che all'epoca era, ovviamente parlavo della mia, è un pochettino, la visione è un pochettino più verso l'esterno, e anche però cercando di abbracciare una gioia nel farlo, quindi nell'essere arrabbiate, incazzate come delle bisce, trovare anche la gioia di voler un po' ballarci sopra, perché la gioia e la voglia di stare insieme, la voglia di ballarne insieme, ha a che fare con l'atto rivoluzionario. Cioè è importante che noi ci ritroviamo in spazi gioiosi, in spazi belli, che ci facciano trovare insieme la voglia di spingere, la voglia di incazzarci insieme. È proprio quell'atto di comunità, è quell'atto di abbraccio collettivo che ci dà poi la forza di andare avanti. Senza quella cosa lì, secondo me, poi soltanto l'impegno e il sacrificio diventano insostenibili per l'essere umano. Io credo che dobbiamo trovarci di più, trovarci sempre di più, e spingere insieme, spingere davvero forte insieme.
1: Quindi non solo una visione personale, introspettiva, ma questa volta collettiva.
0: Sì, la nostra voglia, il nostro intento è in quella direzione.
1: Perfetto, io direi, Simo, che potremmo chiedere di farci il jingle.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tipo, ciao, siamo i Gamare, state ascoltando Radio Onda d'Urto. Una cosa così.
0: Ok.
3: Quando volete, noi tanto stiamo registrando, quindi prego.
0: Ciao, noi siamo Gamare e state ascoltando Radio Onda d'Urto. Oh yeah.
3: Direi che è perfetto, perfetto. Io se potevo aggiungere una cosa, è particolare questa cosa del tuo progetto solista che si evolve in una band, perché di solito succede il contrario.
1: Esatto.
3: Di solito c'è la band, poi la band per motivi vari, ognuno prende le sue strade, ma continua il progetto solista,
1: carriera solista.
3: La carriera solista.
1: Del frontman o
3: del frontman, o comunque.
1: Sì, sì, sì.
3: Invece qui il percorso è stato l'inverso. È molto interessante questa cosa.
0: Ed è una scelta che riprenderei 300.000 volte.
3: Certo.
1: Contenta, certo, di questa scelta?
0: Assolutamente sì. Non tornerei indietro, non penso, molto facilmente. O mi ci trovo costretta o assolutamente no.
3: Voi cosa dite? Siete contenti, raga?
4: Sì, sì, sì, molto. Siamo
5: contentissime.
4: Decisamente.
3: Va bene, io direi che potremmo andare ad ascoltare Guardami.
1: Certo.
3: Che ne dite?
6: Dove troveremo questa sera?
1: Certo,
3: le Gamare saranno alla tenda Ciringhito dalle 23.45 dopo il concerto dei Marlene Kunz. Grazie ancora per essere stati qui.
4: Grazie a voi.
0: Grazie a voi.
3: E andiamo ad ascoltarci Guardami.
1: Sì.

0: momento.
1: Bene, dopo Guardami delle Gamar, io dico delle Gamar perché comunque sono due...
2: Si sono presentate così.
1: Esatto, no, e poi è giusto. Perché
2: certo.
1: Allora, se vogliamo dire la regola è grammaticale, no? Quando c'è un uomo bisogna parlare al maschile. Io questa cosa la trovo giusta, perché se sono, magari se sono in maggioranza, tipo quattro uomini e una donna, ci può stare. Ma se sono due donne e un uomo, no, allora però bisogna dirlo al femminile. Secondo me
2: è una rivendicazione è una rivendicazione politica, si chiama femminile sovraesteso.
1: Cioè, voglio
2: del
1: dire,
2: maschile. Sì, sì.
1: Siamo in se sono in maggioranza,
2: certo.
1: Mi sembra giusto. Bene, allora c'è stato un cambio di guardia fuori
2: stasera,
1: dallo studio esterno.
2: È una cosa.
1: Sì. Studio esterno Stot con Leoni, il gazebo di Non Una di Meno ha lasciato il posto al gazebo di
3: Arcigay Orlando.
1: Cosa possiamo trovare al vostro gazebo?
3: Allora, ci siamo, quindi troverete prima di tutto materiale informativo e poi, visto che siamo un'associazione che si regge su donazioni e tessere, anche qualcosa a offerta libera, quindi gadget vari, fra cui anche dei bellissimi ventagli, ecco.
1: Quelli secondo me andranno per la maggiore, eh?
2: Esatto.
3: Comunque cerchiamo di farci conoscere, portiamo le nostre realtà, che sono variegate sul territorio bresciano. All'interno di Arcigay Orlando Brescia abbiamo vari gruppi, tra cui ricordo il gruppo Automuto Aiuto Transgender, la Fenice, abbiamo vari gruppi, i giovani, il Silver, il gruppo politico, il gruppo Spazio Fede, ecco, spaziamo su tanti aspetti.
1: Bene, quindi per quanti giorni starete qui di fronte a noi?
4: Staremo qui fino a domenica, ogni sera.
1: Molto bene.
4: Fino a mezzanotte ci saremo ogni volta.
1: E allora avremo modo di scambiarci, magari ci risentiamo anche durante la vostra permanenza, così ci dite come sta andando, quanta gente viene, cosa vi chiedono, quanti ventagli avete dato.
4: No, assolutamente, per i ventagli infatti stiamo pensando uno stock aggiuntivo, perché qua vista la temperatura...
1: Credo che sia. Sì, sì, sì, poi vedo che siete attrezzate, comunque avete anche il ventilatore. Cioè,
4: sì,
1: quello
4: sì,
1: vi invidieranno parecchio. Secondo me un po' di gente si fermerà se mettete il ventilatore verso l'esterno.
4: Può essere un'idea, però.
1: Va bene, dopo allora facciamo un salto.
2: Assolutamente, assolutamente. Ricordiamo quindi che oltre che il merch, diciamo così, troviamo anche un punto informativo, comunque qualcuno può fermarsi per chiedere anche informazioni inerente all'associazione.
1: Associazione super attiva, ne parliamo
2: super attiva
1: tutto l'anno, comunque tra festival e quant'altro. Camillo, non ci dici niente tu?
5: Tanto ricordiamo uno.
1: Esatto.
5: La cosa che più direttamente ci ha coinvolto è stata la collaborazione che avete fatto con il Cine, che per tempo ha realizzato con voi un cineforum e sono venuti in più occasioni a presentarlo. E poi c'è comunque quella che ci aspetta dopo la festa, che è l'iniziativa del Pride.
3: Al Pride saremo comunque presenti, sempre con questo stand, con un po' di altre novità, pubblicizzeremo ancora di più quelli che sono i nostri spazi. Ricordo in particolare che poi a livello anche nazionale, la rete transnazionale di Arcigay, che comprende una quarantina di città italiane, e la rete donne transfemminista, per cui tra l'altro mi unisco al discorso del femminile sovraesteso, quando ci riesco perlomeno, perché anch'io ho un piccolo pezzo di patriarcato nascosto che cerco di distruggere.
1: Ma non vengono a trovarci dal
5: allora,
1: Cine?
5: I ragazzi del Cine sono impegnati non poco con il Cineforum,
1: certo,
5: che stanno realizzando all'interno del Cine Moca. Poi se passeranno, l'altra sera ero convinto di averli visti qui in giro per la festa, invece non erano loro, era stato un miraggio assolutamente, una visione.
1: Succede alla festa, succede. Succede.
5: Dopo domani sera, mercoledì, proverò a passare, casomai tornando dalla festa, a vedere di intercettarli e di fare un salto.
1: Se passano, voglio dire. Va bene. Allora ci sentiamo nei prossimi giorni e passate a salutarci.
2: Assolutamente. E fateci sapere come va.
3: Molto volentieri, grazie. fate proprio
1: buona festa e buon divertimento.
3: Buon lavoro a voi.
1: Grazie.

oggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche, brucia le classifiche.

Abbiamo ascoltato i Delta V con Nazisti dell'Illinois, ora stiamo ascoltando gli Alpaca con Empty Chairs, Alpaca che suoneranno in Tenda Blu alle 23:45.

0: E allora Alpaca con Empty Chairs, Alpaca che saranno in tenda blu con il loro kraut rock, e a seguire poi DJ Pilvio che ben conosciamo, suo Electro Indie 23 e 45 tenda blu. Abbiamo parlato quindi del Ciringuito, abbiamo parlato della tenda blu, parliamo anche di tutto il resto.
1: Eh beh, certo, chiaramente. Andiamo a parlare, innanzitutto partiamo dalla libreria del Gatto Nero. Ore 19:30, il processo di pace in Turchia, prospettive e aspettative. Secondo l'appello per la pace e una società democratica di Abdullah Ocalan, la società turca dovrebbe avviare un percorso di democratizzazione collettiva. A oltre un anno di distanza, quali sono le aspettative della società civile e quali sono le prospettive politiche degli attori coinvolti? Se ne discuterà con Idris Balukan, ex deputato del Parlamento turco con l'HDP, Serif Seren Uysal, avvocata del Foro di Istanbul specializzata in diritti umani, Rosida Koyonku, giornalista, documentarista e attivista per i diritti delle persone LGBTQIA+. Modererà il giornalista Murat Sinar.
0: Molto contento che si sia Murat, collaboratore ormai storico di Radio
1: Onda d'Urto. Di Radio Onda d'Urto, sì.
0: Allora, prima di andare a parlare dello spazio Siamo Gatti e di tutto il resto, dobbiamo fare uno spot, una presentazione di una serata che ormai è tradizione alla festa di Radio Onda d'Urto, ma che quest'anno non è stata segnata sul libretto. Accidenti, eh?
2: Buongiorno.
1: È andata così, ma noi non siamo permaluse.
0: No, assolutamente, lo so. Stiamo parlando della sfilata che si tiene ogni anno al Pacianca, Onda Defilé.
1: Etico Onda Defilé.
0: Pardon.
1: Mettiamo l'accento su questa eticità.
0: Non sono molto dentro nel mondo della moda, perdonatemi, ecco.
2: Perdonato.
0: Ecco, grazie. Beh, allora parliamo di questa Onda Defilé. Etic.
1: Quanti anni sono, Katia? 12 anni?
2: Quest'anno festeggiamo il 12° anno, perché l'anno scorso non si è fatta, e quindi recuperiamo da quest'anno.
0: Quindi sarà un'edizione quasi doppia, in un certo senso.
2: Quasi doppia, sì.
1: Avrebbe voluto essere un'edizione doppia con la presentazione di un bel libro di Deborah Lucchetti, che si occupa di moda etica da tantissimi anni, è la presidente della campagna Abiti Puliti. E a noi sarebbe piaciuto presentare il suo ultimo lavoro, che è La moda e potere, ma vedremo di farlo quest'autunno, magari al magazzino, certo, in un altro ambito, perché giustamente anche lei è andata in ferie.
0: Ok, allora, di che si tratta quindi? Per chi non avesse mai partecipato e non avesse mai assistito a questa, che è una vera e propria sfilata, cioè ci sono proprio delle creazioni sartoriali uniche
2: e irripetibili,
0: sì, che si possono ammirare e rimirare su una passerella che verrà installata proprio all'interno della tenda Pacianca.
2: Del Pacianca, sì. La sfilata promuove tutte le realtà di autoproduzioni, sia a livello di abiti e accessori, e potrebbe esserci anche qualche gioiello. Adesso vediamo di capire un attimino quanti stilisti parteciperanno a questa edizione. Però è sempre un evento molto bello.
0: Super partecipato,
2: e poi è unico nel suo genere di sfilata.
1: Ma sì, perché è un momento ludico, dai, divertente, all'interno di tutti i momenti ludici della festa, ovviamente, però presenta comunque un argomento che noi cerchiamo di portare avanti da tanti anni, quello della fast fashion, che non è mai abbastanza, secondo me, sottolineato, che andrebbe discusso di più, andrebbe diffuso di più, insomma, il fatto.
0: Anche perché la cosa sta peggiorando invece che migliorare.
1: No, anche perché gli effetti di tutto questo ce li abbiamo sotto gli occhi in
2: sulla nostra
1: momento.
2: Pelle in esatto. Questo momento,
0: sì,
1: quindi
0: esatto.
1: Parlare di produzione, di iperproduzione, di consumo, dell'uso dei materiali schifosi che utilizzano appunto per produrre questi vestiti, delle catene che vendono questi abiti, insomma, non è mai abbastanza.
0: Quando si terrà questo evento?
1: Allora, la sfilata sarà il 18, martedì 18 alle 20 al Pacianca, quindi vi aspettiamo numerosi come sempre, tanta musica, tanta bella gente.
0: Quante creatrici e creatori ci saranno?
2: È una sorpresa.
0: Non si può dire.
2: Non si può dire. A noi ci piace, sai che a noi ci
0: certo,
2: piace.
0: Certo, ma no, ma anche quello è il bello.
2: Perché altrimenti
0: comunque,
2: se poi diamo troppe informazioni, certo, invece stimoliamo la curiosità.
0: Allora, adesso dobbiamo fare una cosa, dobbiamo registrare uno spot al volo, che io poi monterò con la musica che voi mi avete detto, però dobbiamo registrarlo adesso, così in diretta, quindi quando volete io schiaccio record e voi andate.
1: Katia, ma hai letto i giornali oggi?
2: Minchia Sara, solo notizie di merda.
1: Ma secondo te gliene frega qualcuno?
2: Secondo me a tanti non gliene frega nulla.
1: Bella piaga l'indifferenza.
2: Infatti io odio gli indifferenti.
1: Ah, a proposito, sai che questo è il tema, sarà il tema del prossimo Eticonda Défilé.
2: La sfilata è centro fast fashion, anzi scusate, contro fast fashion, per il consumo consapevole che non è mai indifferente.
1: Quindi vi aspettiamo martedì 18 agosto alle 20 allo stand Pacianca alla 12ª edizione di Eticonda Défilé.
2: E non siate indifferenti.
1: Ah, e non dimenticate le shopper, perché come sempre alla fine regaleremo abiti vintage e second hand per tutti.
0: Perfetto, siamo riusciti a farla, poi la metto a posto io, non c'è nessun problema. Bene, quindi grazie per essere state qui e ci vediamo al Pacianca.
1: Buona serata.
0: Ciao.
3: Grazie, ciao.
4: Ciao.

0: 1999, un pomeriggio a casa dei miei, fumavo di nascosto le sigarette di mia mamma quando vidi nello scaffale un libretto. Il titolo parlava chiaro, come un pugno nello stomaco. Odio gli indifferenti, diceva. Incuriosì al punto che a cena chiesi informazioni al mio babbo, che da dietro un piatto di fagioli e salsicce mi rispose:
1: «Voglio buca a papai».
0: Lessi che vivere vuol dire essere partigiani, che non potevano

0: che bello,
1: bellissimo,
0: queste giornate dove sembra che gli astri si allineino,
1: no?
0: A parte i problemi tecnici che avevamo avuto all'inizio, risolti tra l'altro grazie Dario, un'intervista via l'altra,
1: l'altra
0: sembra
1: subito
0: che si siano messi d'accordo tutti
1: dentro uno fuori l'altro.
0: Adesso abbiamo qui Delta V.
2: Ciao,
0: eccoci,
2: ciao,
0: qua.
2: Bellissimo, complimenti ragazzi, sto posto è una figata.
0: Oh, voi è la prima volta che venite alla festa di Radio Onda Adulto?
2: Guarda, sai che non... allora, ne parlavamo prima.
3: Per me è la prima volta.
2: Per lei di sicuro, io non lo so se vent'anni fa siamo venuti.
0: Perché forse...
2: Probabilmente, perché ero in un altro posto, sì, e non era questa cosa faraonica che avete messo adesso in piedi, che è una roba spaziale. Ci avete anche la metropolitana, ci avete tutto.
0: No, quella non l'abbiamo fatta noi.
1: Quella...
2: allungare l'orario, quindi
1: sì,
2: voglio
1: sì,
2: dire
1: sì,
2: fighissima
1: sì,
2: questa
1: sì,
2: cosa
0: sì,
2: qui
0: sì,
2: come
0: sì,
2: i festival quelli veri, e poi è tutto organizzato benissimo, quindi complimenti alla radio che è sempre fighissima, e complimenti a tutto questo cosa che avete messo in piedi, che deve essere uno sbattimento orrendo,
0: abbastanza.
2: E non vi invidio per niente.
0: abbastanza. Il montaggio è stato particolarmente impegnativo con queste
1: sì,
0: temperature in particolar
1: sì,
0: modo.
1: Io sono contentissima perché i Delta V fanno parte degli ascolti della mia adolescenza, quindi sono
2: che bello
1: veramente...
2: eri adolescente.
1: Sono veramente contentissima e non vedo l'ora di vedervi stasera sul palco. Io ero curiosa di sapere, infatti Ostili, che arriva a 6 anni di distanza dal precedente lavoro, cos'è successo in questi 6 anni?
2: Vai,
3: beh, un sacco di cose, nel senso le nostre vite sono andate avanti ovviamente con degli intoppi non indifferenti, c'è stata una pandemia di mezzo, 2 guerre, come dire, non un periodo facilissimo, lo testimonia il titolo dell'album, però insomma siamo qui, cioè abbiamo voglia e stiamo finendo questo tour abbastanza lungo, abbiamo fatto 30 di date, questa è la penultima. E poi ci chiuderemo di nuovo in studio per preparare cose nuove.
1: Ah,
3: non facendo
1: già...
3: passare altri 6 anni, mettiamola così.
2: Sì, solo 2 e mezzo.
3: Esatto.
1: Quindi siete già al lavoro per del nuovo materiale?
3: Sì, sì.
1: Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro è uscita anche una versione remix, giusto, di quest'album, che vede la collaborazione di diversi esponenti del panorama musicale italiano. Penso per esempio Bologna Violenta.
2: Piuttosto... Sì. Bologna Violenta, perché
3: Nicola che suona,
2: Nicola
3: con, noi,
2: suona con noi, e quindi non potevamo non dirgli, se
1: certo,
2: no si sarebbe offeso,
1: certo.
2: Poi c'è un carattere bruttissimo, e poi gli amici che durante gli anni abbiamo conosciuto, quindi c'è Madaschi, c'è Livio Magnini dei Blu Vertigo, c'è Luca Urbani Soerba,
3: c'è Mao,
2: c'è Cristiano Santini dei DC9, adesso non so più, Disciplinata, e tanti altri amici magari meno noti al pubblico, ma amici che ci hanno dato una mano in questa cosa, e quindi abbiamo detto, visto che abbiamo remixato tutti i dischi, cioè tutti i pezzi del disco, perché non fare uscire qualcosa per tenerli tutti assieme nello stesso luogo.
1: Certo, il set di stasera prenderà dall'ultimo album, oppure ci saranno anche vecchi pezzoni degli esordi?
3: Beh, c'è tanto dell'ultimo album, ci sono però anche i pezzi dei primi Delta, insomma, quelli significativi.
1: Certo, quelli significativi, certo. C'è un pezzo in particolare, per vari motivi, a cui siete particolarmente legati?
2: Non lo so. È una cosa complicata questa qui, perché ogni volta che fai qualcosa dici è meglio di quella prima, perché tante volte i pezzi più che piacerti sono legati magari a certi ricordi che hai, che possono essere piacevoli oppure no, perché per esempio ci sono pezzi che facciamo tipo Sul Filo, che mi ricorda quando abbiamo fatto il nostro secondo disco a Londra, che è stato un periodo complicatissimo perché Carlo si è ammalato, era in ospedale, era super complicato, quindi te lo ricordi con un misto di malroio, insomma ti prende un po' male, però visto che tutte queste traversie sono passate, poi dici figo, l'importante è che non succedano più.
0: Si spera.
2: Non si sa mai, guarda.
0: Allora, noi abbiamo l'onore di poter ascoltare il soundcheck, molto bene, direi, eh?
2: Sì, benissimo, ma anche perché sono talmente bravi che sì. Io ho detto è bellissimo, potrei anche non suonare, che sarebbe una figata.
3: Sì, figata.
0: No, beh, poi penultima data del tour, si vede che siete ben rodati, cioè
3: ci siamo divertiti
0: tutto...
3: molto, ci siamo divertiti, stiamo bene tra di noi, abbiamo due musicisti fantastici che suonano con noi, che sono appunto Simone Filippi, ex diciamo Usmamoi, adesso suona CSI, CCP eccetera, e Nicola Manzan, Bologna Violenta, che citavi tu prima.
0: Sì, è una all star creato... band di
3: sì,
0: Italia,
3: sì,
0: cioè...
3: è una piccola grande famiglia, quindi siamo molto contenti, è stato bello.
0: Come avete visto il pubblico? Perché comunque siete una band che arriva dagli anni 90 e insomma chi vi segue è cresciuto insieme a voi, no? Quindi non so, avete visto famiglie con i bambini?
2: Sì. Beh, bambini che sono cresciuti perché esatto. Tipo spesso sono venuti i figli che adesso hanno 17 anni, 18 anni e quindi ti fa abbastanza... ti colpisce questa cosa qui. E devo dire che
3: di tutto in realtà, cioè ci sono persone che hanno
2: sì.
3: seguito i Delta dall'inizio, persone
2: poi
3: che poi ti hanno perso per strada e ti riscoprono, e persone che invece magari ti conoscono perché hanno sentito l'ultimo album e basta, e poi si vanno a recuperare i pezzi vecchi, per esempio. Quindi è un po' abbastanza eterogenea.
2: Comunque il più bello di tutti c'è questo Diego che viene quasi ogni nostro concerto, tranne questo perché è in vacanza, che si è fatto tatuare Delta V sul braccio e l'abbiamo insultato tantissimo perché è veramente una roba vergognosa, però ti fa anche piacere perché ci sono degli squilibrati in giro che pensano che tu li hai anche aiutati in qualcosa nella loro vita. È bello, però... io lo dico sempre, da un certo punto di vista è preoccupante, perché vuol dire che hai un problema grave.
0: No, è più che altro ti senti anche una certa responsabilità addosso.
2: Sì, di sicuro colpa più che responsabilità.
0: Ascolta, i Delta V, come si sono evoluti in questi anni dove pian piano l'ambiente della musica proprio in generale, da chi proprio la produce a chi poi la mette in circolo, a chi l'ascolta, la fruizione è cambiata tantissimo, sia perché è arrivata la digitalizzazione e le piattaforme si sono prese tutto senza che nessuno gli avesse dato il permesso, e quindi una band per campare deve fare un sacco di concerti, perché sennò
3: se ci fossero ancora i locali, mi viene
0: tra
3: da
0: l'altro
3: dire.
0: Ci stavo arrivando, infatti, cioè la situazione si è complicata parecchio. Come si muove una band che arriva dagli anni 90? Cioè, perché poi bisogna anche essere tipo i segretari, oltre a fare musica bisogna anche pensare a postare la cosa sul social, a mettere, perché sennò si rischia di sparire. E non è semplice, è tutto molto frenetico.
3: In quello non siamo bravissimi, noi siamo abbastanza analogici, quindi la questione social per noi è sempre abbastanza spinosa. Poi, vabbè, dirà Flavio, ma insomma, molti dei posti che loro frequentavano come Delta V nella prima fase ormai sono chiusi, quindi parlavamo di locali che
0: certo.
3: Non ci sono più. A Milano ci sono una valanga di locali che sono stati chiusi, cioè negli ultimi 10 anni credo che siano stati chiusi in Italia 2000 locali di musica dal vivo, quindi è sicuramente più difficile, almeno mi sento di dire questo.
2: Sì, è una situazione abbastanza strana. Per esempio, se tu pensi che negli anni 90, negli anni 2000, i primi anni 2000 c'erano ancora le feste dell'Unità, che comunque erano una parte gigantesca dei concerti estivi. Non ci sono più per tanti motivi, perché già non erano super comunisti prima, ma adesso fanno veramente cagare, come si dice in gergo.
0: Amen.
2: E si è persa tutta quell'attenzione a quello che c'era prima. Anzi, oggi qualsiasi musicista che non faccia quello che è nelle regole del mercato è un antagonista. Cioè oggi siamo tutti, anche quelli che prima erano simpatizzanti ma non lo erano, sei costretto a batterti contro questo sistema, perché è avvilente per chi suona, è avvilente per chi ascolta. Io non capisco perché ci sia ancora gente che vada a spendere 200 euro per vedere uno di 80 anni che suona un pezzo che ha 65 anni. Non è normale che la gente si riunisca in uno stadio spendendo tantissimo per non vedere un cazzo e per non apportare nulla di nuovo, perché favorisci solo il sistema, il certo. sistema delle biglietterie elettroniche.
3: Beh, adesso fanno anche concerti in cui non vedi, senti e basta.
2: Sì, senti e basta, sì, e poi ti devi comprare i token, ma che cagata. Cioè c'è questo furto organizzato. Già la musica digitale è un furto.
0: È un furto bello e buono.
2: Ma sì. non è solo un furto per il musicista, è un impoverimento per l'ascoltatore, perché quando eravamo più giovani un disco tu te lo compravi, oppure lo facevi la cassetta dall'amico, però te lo imparavi a memoria.
0: A memoria,
2: e
0: sì.
2: ti dava qualcosa. Adesso mettono su queste playlist infinite di cui tu non sai neanche il nome di quello che sta suonando, quindi non arricchisce l'ascoltatore, impoverisce il musicista chiaramente, perché non è minimamente riconosciuto. Leggevo l'altro giorno che l'80% del fatturato della musica digitale è fatto dallo 0,2% dei musicisti, quindi cioè siamo agli stessi livelli dove il 3% della popolazione del mondo ha il 90% delle risorse. E io sono favorevole al ritorno della ghigliottina, però sono cose che non si possono dire, quindi
0: ma a Radio Onda si possono dire, puoi dire tranquillamente, siamo tutti d'accordo credo su questa cosa. Bene, noi siamo molto contenti di averti qui.
1: Moltissimo.
0: Io quando ho visto è arrivato il programma, ho detto sì.
2: Sì,
1: meraviglioso.
0: Sì, molto bene.
1: Beh, io direi che chiediamo anche a loro chiaramente di farci il jingle, però prima io ero curiosa di chiedervi una cosa. Disco della vita, disco che vi ha rivoluzionato.
2: Allora, per me è, credo che sia The Bells di Lou Reed.
1: Perché?
2: Che è un disco bistrattatissimo, però trovo che contenga il culmine poetico di Lou Reed, che io ho sempre adorato, ma quel disco ha un suono diverso, ha un approccio alla musica completamente diverso, ha un approccio ai testi diverso, perché tanti se li è improvvisati lì, ed è di un periodo, quando è uscito avevo 14 anni, e quando c'è 14 anni a volte escono dischi che ti rivoltano come un calzino, ma non sai perché. Poi dopo lo capisci, lo razionalizzi, ma ogni volta che io sento quel disco lì c'è qualcosa che mi si muove dentro e non so cosa sia in realtà.
3: Ti stavo aspettando al varco, perché io avrei detto Velvet Underground, perché quella banana lì su quel disco per me è rimasta, mi ricorda i miei 14 anni paradossalmente, perché mi sono avvicinata alla pop art, quindi quella copertina lì per me è rimasta iconica, usa una parola terribile, però sì.
0: Allora, noi adesso vi chiediamo se avete voglia di farci un jingle per Radio Onda d'Urto, tipo siamo in Delta V e state ascoltando Radio Onda d'Urto, così noi poi lo utilizziamo per tutto l'anno, quando volete. Noi stiamo registrando tutto, quindi
2: vai,
0: poi
2: Marti, inizia te.
3: Noi siamo i Delta V
2: e stiamo su, e siamo, vedi che è una merda, e siamo.
0: Grazie mille ragazzi.
3: Grazie.
2: Tanto sono maghi dell'editing.
0: Esatto. Vediamo cosa succede. Chi lo sa?
2: Magari
0: chi lo sa? Chi
2: è
0: lo
2: una
0: sa?
2: Nuova direzione.
1: Grazie.
0: Allora, grazie. Ricordiamo ragazzi, che i Delta V saranno sul palco principale alle ore 21. Quindi venite prima che vi accaparrate il posto in transenna e possiamo godere di questo meraviglioso concerto. Grazie ancora.
3: Grazie ragazzi.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao. Buona festa, buon divertimento.
2: Beh, di sicuro.

Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche.

0: quegli stronzi del partito nazista. Io li odio i nazisti dell'Illinois. I nazisti dell'Illinois, Delta V, ringraziamoli davvero tantissimo.
1: Grazie. Per

0: Allora, perché ho messo addirittura Infinamai i The Germs, band punk storica, meravigliosa, stupenda, i migliori dell'universo, con la loro We Must Bleed.
1: Ti piacciono, Simone?
0: No, sì, dai, carini, bravi.
1: Non si capiva.
0: Meravigliosi, i migliori del mondo. Beh, perché c'è del punk stasera allo Spazio Siamo Gatti.
2: Esattamente, poteva esserci canzone più consona. Stasera nello Spazio Bambini Bambine di Siamo Gatti facciamo con la nostra amica Alba Rosa di Cosmos toppe punk.
0: Delle toppe punk, raga.
2: Esattamente.
3: E vi chiediamo allora a sto punto di portarcene anche una, visto che abbiamo ormai tutto il corredo.
0: Sì.
2: Potreste litigarvela poi per
3: attaccarla.
0: Può essere.
2: Al vostro capo d'abbigliamento preferito.
0: Io so come potremmo giocarcela, dopo ve lo dico.
2: Ve la vedete tra di voi. Sì. Allora, ciao a tutte e tutti, esattamente stasera da Siamo Gatti, lo spazio bambine e bambine della festa di Radio Nadurto. Con Cosmos ci sarà la produzione di patch, quindi le famose toppe che hanno, come dire, caratterizzato l'abbigliamento punk, e saranno toppe personalizzate, quindi ogni bambino costruirà la sua matrice e il suo disegno e poi porterà a casa la sua toppa da attaccare al suo capo d'abbigliamento, la zainetto, dove vuole.
0: Fantastico.
3: Bellissima questa cosa qua. A cura di Cosmos.
2: Esattamente, avrà Alba Rosa di Cosmos, e che farà quest'anno un doppio laboratorio. L'anno scorso aveva fatto i pupazzi che erano andati a Ruba, era stato un bellissimo,
0: certo,
2: laboratorio.
0: Pupazzi, me lo ricordo ancora.
1: Quello è quello di Maria Laura, della nostra Maria Laura Dorata, che fa anche la volontaria in festa. Quello è pupazzi.
0: Esatto.
1: Pupazzi a partire da un semplice calzino, che penso ci sia anche quest'anno,
2: se non ho visto male.
1: Ma avevamo fatto degli splendidi pupazzi cuciti, i bambini disegnavano, e poi Alba Rosa con la macchina
2: imbottiti proprio dei pupazzi,
1: esatto.
2: Cuscini, certo. Piccoli cuscini, assolutamente perfetti.
3: Mercoledì 12 pupazzi. Così diamo l'anticipo.
1: No, anche perché pupazzi è sempre uno dei più partecipati, perché
2: è anche quello storico.
1: Esatto, anche se è storico non accenna proprio a perdere partecipazione, perché è bellissimo, non c'è niente da fare. Ma sono sicura che anche stasera
2: comunque i bambini potranno giocare costruendo con colori, appunto, stoffe, e portare a casa il loro manufatto personalissimo, come deve essere una vera patch, quindi
0: certo.
2: Singola,
0: sì.
2: Personalizzata, distintiva, lontana da tutto quello che è commerciale, perché è handmade, appunto.
3: Laboratori. Fantastico. Tra l'altro vediamo sempre dalle foto che pubblicano poi il giorno successivo, sempre molto partecipati.
2: Sì, assolutamente sì, abbiamo dei volontari, ricordiamolo che chi viene a fare il laboratorio lo fa su base volontaria, molto carini, che con delle proposte ottime, direi. Volevo solo ricordare che oltre, appunto, il laboratorio che inizierà alle ore 21, quindi accettiamo ritardi, ma fino a un certo punto, perché altrimenti a mezzanotte, invece che chiudere, stiamo ancora facendo il laboratorio.
0: Esatto.
2: E lo spazio apre alle 19, come tutti i giorni, quindi ci sarà una parte di gioco libero, c'è il solito ping pong, il pincanello, salta-salta e tanto gioco. Dalle 21 il laboratorio. Ricordo che forse mi è sfuggito, non so se poi l'ha detto Elena, che per tutte le neomamme c'è un piccolo angolo molto molto tranquillo,
0: sì,
2: dove poter allattare, un fasciatoio dove poter cambiare il pannolino ai bambini, ecco, quindi c'è un angolo per cui se c'è bisogno di un po' di tranquillità relativa, però c'è, ve lo assicuro, perché è molto appartato, è molto curato anche quell'angolo per le neomamme. I neonati ne abbiamo visti passare, quindi ci
0: che
2: sono
0: bello.
2: Presenti in festa, per cui ecco, se avete bisogno di un fasciatoio o di un posto dove allattare, sappiate che da noi è aperto, come è aperto tutto lo spazio, per tutti i bambini e le bambine.
1: Elena, però non solo bambini e bambine, perché io ho visto le fotografie, anche quest'anno c'è anche l'angolo adolescenti.
2: Assolutamente.
1: E vedo che è partecipatissimo.
2: Nostro angolo adolescenti, che non per gli adolescenti bastano due poltrone, un divano e un tavolino, e stare a partire

0: separati tra di loro, c'è anche quello, hanno un loro angolo predisposto dove solitamente giocano a carte, a uno, a scacchi. Gli scacchi vanno tantissimo tra i nostri ragazzini, e dove possono semplicemente sedersi, sdraiarsi, svaccarsi, mi verrebbe da dire, mi serve il termine più appropriato, e chiacchierare tra di loro lontano dagli adulti e dai bambini piccoli,
1: e magari anche fare nuove conoscenze.
0: Assolutamente,
2: perché comunque, sì, certo, quello è importante, certo.
0: Beh, ma diciamo che tutto lo spazio per tutti i bambini di ogni età, veramente dai piccolissimi appunto ai più grandi, è un momento in cui incontrare una buona parte di mondo, ma e relazionarsi anche con una parte di mondo che magari normalmente non vivrebbero nella loro quotidianità.
1: Penso anche per i genitori comunque avere un confronto, trovare delle persone. Io parlo da maestra, dicevo comunque qualche giorno fa con qualche altro volontario, non ricordo con chi, si faceva una chiacchierata e dicevamo, trovare comunque persone che frequentano la festa, sai, non è sempre facilissimo trovarsi in un ambiente come quello, sicuramente anche a livello genitoriale poter condividere esperienze un po' diverse rispetto a quello che è la narrazione invece più dominante, è comunque un ottimo spazio anche da quel punto di vista.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ricordo a proposito di genitori che i bambini devono obbligatoriamente essere accompagnati, perché non facciamo sorveglianza, proponiamo tante cose, ma la sorveglianza ovviamente c'è, però non possiamo occuparci di ogni singolo bambino.
3: Certo.
0: Per cui i bambini devono essere accompagnati da almeno un genitore. Abbiamo anche lì predisposto, ricordo, stiamo cercando di tutelare uno spazio bambino a misura di bambino, che sia veramente tale, quindi nello spazio non si può entrare con alcolici e con cibo, però abbiamo predisposto all'ingresso delle panchine apposite per i genitori che, mentre mangiano, mentre bevono, mentre fumano le sigarette o altro, possono comunque buttare un occhio sul bambino che è all'interno. Però ecco, certo, entrare nello spazio invece con bevande, cibo eccetera diventa veramente scomodo ma anche pericoloso. Ripeto, abbiamo bambini anche molto piccoli che magari vanno a toccare bicchieri e cibo.
3: No,
0: questo,
3: certo,
0: è il motivo per cui, siccome spesso i genitori ci guardano un po' male, io capisco dall'altra parte che arrivare con la birra e sentirsi dire no, devi stare all'ingresso, può sembrare poco carino, però ecco, è a tutela di tutti i bambini.
3: Chiaro,
0: che ci sono,
3: certo,
0: e che sono tanti. Poi, però ecco, la cosa fondamentale è che i bambini vengono, si divertono tutti sempre, esatto, tanto, e quindi vi aspettiamo tutti e tutte.
3: Ma devono essere accompagnati,
0: sì,
3: perché altrimenti non viene garantito la riconsegna, potrebbero finire in salamaia, al kebab,
0: sì,
3: è una festa, esatto, di comunisti, ragazzi.
1: Sopra le griglie, non alle griglie,
3: no, certo,
1: a cucinare,
3: certo,
1: sopra le griglie.
3: Ovvio, certo, sì, non al vegetariano, però in salamaia. Maia è lo stereotipo per tutti, col kebab non si sa mai.
1: Ma
3: tu
1: ti chiedi che cos'è l'affettato vegano?
3: No, beh, se è vegano non può essere.
2: Mi è piaciuta questa battuta.
3: Se è vegano non può essere.
0: Agli arrosticini dei Cobas.
3: Agli arrosticini dei Cobas, esatto. Ecco, cosa non ho ancora mangiato? Stasera potrebbe essere quella degli arrosticini dei Cobas. Grazie per avermelo.
0: Ricordiamo le cose importanti.
3: Buonissimi, buonissimi. Ma che fame, raga.
2: Due, sei a due, oggi sei a due.
3: Erano le 5 che stavamo andando in ufficio e dicevo, però con questi profumini quasi
2: adesso terrò il conto tutti, sì, i giorni di quante volte si dice che hai fame, poi a fine festa vediamo.
1: E qua di conti ne dobbiamo tenere tanti, perché tutte le volte che si dice ciringhito,
3: brava,
1: tutte le volte che Simone dice ho fame, e adesso iniziamo ad averne
2: tante,
1: tante.
3: Va bene, grazie.
0: Benissimo,
3: Elena,
0: grazie,
3: viva lo
0: voi.
3: Spazio Siamo Gatti,
0: buona serata a tutti e a tutti e ci vediamo presto.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie ragazzi.

0: Ho messo i Dead Kennedys perché sono una delle prime band che mi vengono in mente quando si parla di patch. Per me la patch punk è quella dei Dead Kennedys.
1: Ma il simbolo, dici?
0: Sì, sì, certo, sì, la DK, sì, sì, così.
2: Effettivamente sì, è molto, come dicevano prima, questa terribile parola iconica. Però esatto. Effettivamente.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Ok, adesso basta.
2: No, le coliche di Omira, speriamo di no.
0: Allora, sono le 18.54, avete ancora 6 minuti da aspettare prima di entrare alla festa di Radio Onda d'Urto, che come sempre aprirà alle 19 e stasera si entra gratis fino alle ore 20. Dalle ore 20 10 euro, che comunque per vedere c'è. Marlene Kunz,
1: voglio dire.
0: Delta V e poi Gamar o Alpaca, o andare al Pachanga, perché al Pachanga c'è un grande DJ
1: storico
0: stasera, eh?
1: DJ Picnic. Ciao Nicola, sì.
0: Ciao,
1: ci
0: Nicola,
1: ascoltando.
0: Se sei in giro passa a trovarci qui allo studio esterno Stot con Leoni, detto anche Acquario, che facciamo due parole
1: assolutamente,
0: eh? Allora, beh, che dire, raga, no,
3: io volevo dire una cosa. Oggi, complice le problemi tecnici, i piccoli imprevisti, il grido di battaglia è andato via un po' confuso, si è un po' disperso, ma perché noi non lo usiamo durante l'anno in trasmissione?
0: Quello, in dissonanze vuoi usarlo?
3: Sì, non so, magari anche giusto una volta, inizio trasmissioni, così giusto per dare il via alla stagione.
0: Possiamo
3: una volta
0: farlo
3: con Massimo, una volta con Claudio.
0: Possiamo farlo, dai, va bene, ci sto.
2: Ma facciamolo partire da subito allora.
0: Ci sto. No, di nuovo la sigla l'abbiamo così? Già mandata, dai, no.
2: No, però... sto scherzando.
0: Però è che Massimo...
2: C'era dell'entusiasmo nell'aria, proprio frizzantina, ha detto, vabbè.
1: La butto lì.
0: È che Massimo e Claudio arrivano sempre nella seconda parte.
3: Vabbè, lo facciamo nella seconda parte. La prima siamo io e te tranquilli, poi nella seconda, via.
0: Va bene, possiamo fare questa esperienza. Ci sto, Camillo, sai che io se mi dici queste cose sono contentissimo, cioè, figurati.
1: Ti butti.
0: Se c'è da far casino, sono in prima linea subito. Subito. Allora, dai, andiamo a dare un'occhiata e a ripetere gli appuntamenti di questa serata di lunedì 10 di agosto, sesta giornata di festa. Marlene Kunz, che porteranno il Vile in tour, e i Delta V, che abbiamo sentito
1: prima, sono
0: poco
1: venuti
0: fa,
1: a trovarci poco fa,
0: grandissimi,
1: meravigliosi.
0: Poi tra l'altro mi fa sempre ridere che c'è Flavio Ferri nei Delta V. come il nostro Flavio Ferri.
1: Sì.
0: No, io tutte le volte mi immagino di vedere lui sul palco,
1: invece
2: il nostro Irons.
0: Esatto.
1: Esattamente.
0: Suonerà anche lui, immagino.
2: Sì, penso a Ferragosto.
0: Ferragosto.
2: Di solito c'è una super serata trash a Ferragosto, oppure l'ultima sera, adesso vediamo.
1: No, Ferragosto no.
2: Ferragosto no. Allora sarà l'ultima sera.
4: Esattamente dopo la fine del tour di Delta Ville. Avete mai visto
2: Irons?
1: Sì. Al Pachanga,
2: l'ultima sera.
4: Se l'avete mai visti nella stessa stanza insieme?
1: Ah, i due Flavi? No, ci manca questa cosa qua, no. Ci manca.
2: Un po' come i Daft Punk e i Marò.
4: Esatto.
0: Questa mi mancava.
2: È perché c'è stato il periodo in cui i Marò erano trattenuti in India, sì, i due famosissimi, certo. Marò, e nello stesso periodo poi si erano sciolti i Daft Punk.
4: Perché erano trattenuti in India?
2: No, erano stati rilasciati poi i Marò, quindi si era sparsa un po' questa voce del i Marò sono i Daft Punk sono i Marò.
4: I Marò a cui non pensa più nessuno, tra l'altro, purtroppo.
0: No, esatto.
2: Chi pensa ai nostri Marò?
0: Nessuno.
2: Già non ci pensavano prima, figurati adesso.
4: Ci penso ogni tanto, anche un cucchiaio serigrafato con scritto e i Marò, me l'ero fatto fare appositamente.
0: Guardate che è veramente brutta questa cosa, i Marò, Bibbiano, finiscono tutti nel dimenticatoio.
4: Cioè, Bibbiano.
0: Ma perché non ci parlano di Bibbiano più? Voglio dire, no?
4: I poteri forti,
0: raga.
4: Loro.
0: Che disastro. Neanche Vannacci parla di Bibbiano più, cioè proprio
4: no,
0: niente.
4: Non fa più
0: niente, vabbè. Anche la famiglia del
2: Bo. No, invece ho visto che c'è un post abbastanza recente.
1: Il progetto della casa.
2: La vita in diretta.
1: Ah, la vita in diretta. No, pensavo ti riferissi.
2: Ma perché sono una grande fruitrice di trash, non che io segua con assiduità la vita in diretta.
3: No, e poi il film che quest'anno ha vinto a Cannes racconta una storia che ha a che fare con l'equivalente della famiglia del Bosco, per cui appena arriverà in Italia ripartirà tutto il circo.
0: Certo.
5: Hai appena detto che fruisci il trash e non sai che il nuovo avvocato della famiglia del Bosco è Pillon?
4: Lenzo Micio del Parlamento.
2: Busti, no, questo me lo
0: sapevo
2: neanche
0: io. Non lo sapevo neanche io.
2: Ma oh, proprio ma quel, esatto, Lenzo Micio della destra italiana.
0: Busti. Mamma mia. Eh sì, ma anche il
2: vero. No, non lo sapevo.
0: È un po' che non riusciva più a far parlare di sé. Quale migliore occasione per. È così, eh?
4: Non siamo paesi, siamo un sogno.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ma io chiedo agli ascoltatori.
0: Nel mondo dello spettacolo è così.
2: Chiedo scusa agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Dirò una cosa in dialetto: che paiasade.
3: Vabbè. Sì, in effetti era un po' forte, devo dire, era un po' forte.
2: Vero?
3: Non so quanto
2: sì.
3: L'impatto sia stato tossico.
2: Penso che...
0: sì. Sì, sì. Vabbè, dai, che ne dite se andiamo ad ascoltare qualcosa?
1: Già, il mondo visto dallo spazio, visto che l'abbiamo menzionata
0: vediamo,
1: prima, classicone.
0: Vediamo, vado a cercare. No, ma l'andiamo a prendere, non è un problema. Voi intanto...
1: Intanto ricordiamo, dai.
2: Ricordiamo
1: gli appuntamenti. Vai, Galatea.
2: Allora, alla libreria del Gatto Nero, alle ore 19:30, il processo di pace in Turchia, prospettive e aspettative. Secondo l'Appello per la Pace, una società democratica di Abdullah Öcalan, la società turca dovrebbe avviare un percorso di democratizzazione collettiva. A oltre un anno di distanza, quali sono le aspettative della società civile e quali sono le prospettive politiche degli attori coinvolti? Ne discutiamo con Idris Baluken, ex deputato del Parlamento turco con l'HDP, Serife Ceren Uysal, scusate la pronuncia, avvocata del Foro di Istanbul, specializzata in diritti umani, Rosida Koyunku. Ma sempre i nomi difficili a me.
4: Una volta anche a te, di solito tocca a nome.
2: Ma sì, certo. Giornalista, documentarista e attivista per i diritti delle persone LGBTQIA+. Modera il giornalista Murat Cinar.
5: Mentre allo spazio bimbi siamo gatti, alle 21, come detto prima, le toppe punk. Con stencil, pittura e tessuto verranno creati disegni e slogan pazzeschi per le pece a cura di Cosmos e noi comunque ne aspettiamo una.
1: Sì. Io voglio tra l'altro andarci a questo laboratorio, sarebbe un sacco per me.
2: Secondo me dovremmo fare un po' staccarci
1: e andare nei vari...
2: prenderci quel quarto d'ora, tanto una patch secondo me si può realizzare. Se è bella punk, un quarto d'ora è fino a mai troppo.
4: Ma la fate voi o sfruttate qualcuno dei bimbi o delle bimbe?
1: No,
4: che sono lì?
1: Noi, scusa.
2: No, sono comunista, però non sono. Li mangio, ma non.
0: Li sfrutto.
2: Però non li sfrutto prima.
4: Diventano stoppaciosi se lavorano troppo.
2: No,
4: ragione.
2: Infatti, si fa troppo muscolo invece.
4: Gli è nervegno. A seguire dopo la fine dei concerti sul palco principale apriamo le danze al Ciringhito, grazie per la collaborazione, alle 23:45 con le Gamar, il loro concerto rock di cui ho sentito un pezzo di soundcheck che è pettinata anche questa sera, e chi smazza DJ set trash a seguire.
1: E poi arriviamo al Tenda Blu, alla Tenda Blu, ore 23:45, Alpaca, Kraut Rock più DJ Pilvio, insomma presenza fissa direi quasi tutte le feste, tutte le edizioni, Electro Indie.
0: Pacianca, l'abbiamo detto prima, il mitico picnic, in realtà siamo andati così di onda, come si dice oggi, che ci mancano solo gli Alpaca e Picnic.
1: È vero, e il Marlene che vedremo quando riescono a passare.
0: Gli altri li abbiamo già sentiti
1: tutti.
4: Facciamo il resto della sera della diretta.
0: Andiamo a berci pirli, non so.
2: Vi racconto questa cosa. Sì. Chi smazza DJ set trash allo stand Ciringhito? È anche uno splendido cuoco vegano.
1: Ah dai!
2: Bravissimo, sì, in realtà lui di solito si occupa di tutt'altra cosa perché è un panchettone di quelli interessanti.
4: Quindi
2: di quelli
4: troviamo
2: giusti.
4: Al laboratorio.
2: Esatto,
4: prima.
2: Lo troveremo prima al laboratorio, poi probabilmente anche lì, ed è un super cuoco veg. Veramente, so che te le racconto queste cose perché so che tu apprezzi, quindi
1: certo.
2: Prima del DJ set, se avete bisogno di qualche ricetta ispirazione vegana, passate al Ciringhito e ci sarà.
1: È tutta una scusa per suonare il campanello, cioè.
2: Ci sarà chi smazza che vi darà anche consigli sulle ricettine da prepararvi.
1: Comunque... non ci hai ancora dato nella giornata di oggi
2: i consigli
1: di Galatea.
2: Va bene, va
0: sì.
2: Bene. Eccoci qua. Aspetta che prendiamo bene tutti gli stand, se no poi mi dicono ma il nostro non l'hai detto.
4: La nostra
2: forse
4: Antonella
2: perché dovete imparare a cucinare qualcosa di buono. No, sto scherzando.
1: Nel frattempo la festa ha aperto i cancelli perché comincia a esserci un bel flusso.
4: Stiamo vedendo delle belle personcine entrare e... diffondersi negli spazi e nelle tende in cerca di cibo e bevande. Quindi è il momento di ascoltare Galatea a proposito.
2: Bentornate, bentornati all'appuntamento più atteso.
4: Scusate, la sigla del
2: preconcerto.
0: Sta andando in questo momento.
2: I consigli di cuoca a Galatea. Al ristorante Vege da Zanzanù, ultima sera del primo menù della festa, perché presenteranno tre menù che cambiano puntualmente ogni martedì. Io stasera, ieri sono partita dal dolce, resto anche oggi sul dolce e vi dico: prendetevi un po' di salame al cioccolato, buonissimo, fettine piccole ma grandi, giusto, perché ti riempiono ma non ti, come si dice in italiano, in dialetto, non lo
4: golfano.
2: So come si, non ti stongiano,
4: si come golfano. Si dice in
2: una, buone, non ti nauseano, ecco, non mi veniva la parola, perfetto. Al ristorante Cobas, so che c'è anche della frittura, fanno penso il pesce fritto. Non lo, cosa Chiara, l'hai provato?
6: No.
2: No?
0: Ciao Chiara, tra l'altro.
2: Ciao Chiara, ben ciao. Arrivata.
4: Stavo facendo suoni a caso.
6: Sì.
2: Pesce fritto per tutti quelli che hanno nostalgia del mercato, perché sappiamo che adesso fate tutti tardi durante le serate. Chi c'ha tempo di andare al mercato rionale la mattina? Di sicuro non noi.
3: Poi in questi giorni li sospendono pure, per cui
2: con sto caldo, poi certo,
4: quindi
2: a maggior ragione.
4: Dove si va a prendere il Bertagnì?
2: Andate allora allo stand dei Cobas a farvi una bella scofanata di pesce fritto.
0: Hanno le aoline?
2: Sì, penso abbiano le aoline. Penso proprio che abbiano quelle. Ho letto pesce fritto, ma non
0: stasera
2: ho...
0: Stasera mi ingolfo di... Ok.
4: Tutto.
0: Sì.
2: Kebab Associazione Diritti per Tutti. Beh, a Diritti per Tutti, ieri sera vi ho proposto la piadina kebab. Stasera... com'è che si chiamano
4: panino
2: quei...
4: Falafel.
2: Panino falafel? No, ma stavo pensando a quei... Mamma, non mi viene il nome.
4: Oh, no.
2: Fattaj, non lo so mai pronunciare. Sono buonissimi, io li mangio e basta, senza chiedere come si chiamino. Non mi pongo
4: quelli
2: problemi.
4: Lì.
2: Quelli lì. Sono dei fagottini ripieni o di carne o di verdure. Scegliete la vostra versione preferita e, insomma,
4: buoni.
2: Gustateveli. Ristorante Sri Lanka, ho saltato la pizzeria ma poi ci ritorniamo. Ristorante Sri Lanka, la sottovalutatissima, ma secondo me non me ne abbiano, non me ne vogliono quelli della Salamaia, la salamina più buona della festa della radio, perché ci mettono dentro
0: parole
2: anche...
0: grosse,
2: sì.
0: Parole grosse,
4: incidenti diplomatici.
2: Oh, mi dispiace, allora perché tutto ha un senso. Secondo voi è meglio pane e salamina così, ok? O è meglio pane, salamina, peperoni, cipolle, insalata e salse? Beh, direi
4: dipende
2: che i compagni
4: momento.
2: Dello Sri Lanka si sono saputi difendere. Si sono fatti da soli comunque la loro strada, cioè nel senso spianata.
0: Ci sta,
2: così.
0: Ci sta, ci sta.
2: Ho saltato la pizzeria, mea culpa. Ponizzeria, tra l'altro, ponizzeria. Un'altra pizza molto buona con la quale non si sbaglia mai, la capricciosa, comunque.
4: Un grande classico degli anni 90.
2: Cioè, dovrebbe esserci, cioè, la prosciutto e funghi, perché hanno quasi tutte pizze che iniziano con la P. Non so se ci avete fatto caso.
4: No,
3: la capricciosa no.
2: Ce ne sono tante. No, no.
4: Non è la capricciosa, esatto. Infatti.
2: Esatto. Se no c'è anche la pizza Umbi, che se non sbaglio è quella con la Nutella. Giusto?
0: Ah, non lo so, non lo so.
5: C'è la focaccia, mi pare. Umbi.
2: Focaccia con la, sì. Con la Nutella.
4: Adesso guardo.
2: Vedete voi, insomma. Polenteria. Alla polenteria, beh, cosa non proporvi se non una polenta?
4: Ma però, voilà.
2: Ve le ho proposte tutte quante ieri, perché io ho detto: prendete quella con i mombolini e la porchetta, e sotto, beh, ma anche quella col gorgonzola. Ma io ne devo dire una sera, sennò qua abbiamo eliminato tutto quanto, adesso si è rovinati. Quindi prendete quella con i mombolini, prendete quella col gorgonzola, prendete quella coi funghi, quella che vi pare e piace. Prendetevi una buona polenta che, nonostante il caldo, fa il giro, anche se è calda, vi fa sentire fino a mai freddo, un po' come il tè nel deserto, il tè caldo nel deserto.
4: Quindi la polenta, possiamo dire, è il tè, è l'equivalente del tè del deserto per i bresciani.
2: Esatto,
4: okay.
2: Esatto.
5: C'è un B47.
2: Un B47.
5: Focaccia, semplice focaccia però.
2: E poi, però ce n'era una con la Nutella.
5: Con la Nutella si chiama Umbella.
2: Ah, vedi che c'era un Umbella, esatto. Vedi?
5: E poi c'è anche un Bianca e un Pony.
2: Ah, queste sono nuove, però, ecco, sono, esatto. Recenti, sono più
5: con
2: recenti.
5: Crema di nocciole con cioccolato bianco, oppure cioccolato bianco e lenti di cioccolato.
2: Beh. Però non me le puoi dire così senza darmi un preavviso, cioè nel senso
4: è
2: comunque
4: sensibile.
2: Sono le 7 di sera, vorrei dirti. Vabbè,
3: e
2: ma
3: Simone
2: non
3: fa
2: niente.
0: Io non sto dicendo niente perché ogni cosa che dite, però quasi io mangerei uno di tutto, come si dice, no?
2: Quando prendi una luglia, voglio uno di tutto. In Salamaia andiamo a prenderci delle verdure pastellate che sono deliziose. C'è anche questa cosa che io non riesco a capacitarmi di come sia possibile: vengono pastellati anche gli spinaci.
4: È magia.
2: È una stregoneria.
0: Non li ho mai trovati.
2: Facci caso. Sì, sono spinaci. I miei preferiti sono i broccoli.
0: Sì,
2: quando
0: esatto,
2: becco il broccolo, esatto. Mamma mia, anche il cavolfiore. Sì. Cioè, sia broccolo che cavolfiore. Buonissimi.
4: Sì, quelle belle
2: splendidi,
4: croccantine, saporite.
2: Buonissimi. Io veramente vi consiglio una verdura pastellata, non fatevela mancare. Proseguiamo con Ciringhito, una bella piadina, bravo, bravissimo, una bella piadina, ma soprattutto affiancateci un ottimo intifada, che è un cocktail buonissimo a base di zenzero, menta e...
4: Cose.
0: Gin o vodka, tra l'altro dopo, a proposito di intifada, dobbiamo parlare di una grave...
4: Una polemica.
0: Esatto, è successa una cosa gravissima ieri sera.
4: Sì, assolutamente. Usti. C'è anche in versione analcolica.
2: Io so che faticherete a crederci, nonostante la mia pagliaccitudine, sono astemia. Quindi io prendo la versione analcolica, è splendida, fantastica. Abbiamo poi, per chiudere... Unisco insieme, perché la loro offerta è un po' più ridotta, ma comunque validissima, Kioscat e Elettrobar. Andate, se vi viene quell'angorino nel bel mezzo del concerto, soprattutto all'Elettrobar che trovate a fianco del palco, al lato opposto rispetto al nostro, un pizzino che asciuga,
4: uno sdigiunino,
2: una focaccina con oliva, una focaccina bianca, vedete voi quello che vi sentite, li trovate anche stasera, come tutte le sere, al Kioscat e all'Elettrobar. Io penso che il momento si possa chiudere qui. Mi sono umiliata abbastanza.

0: Grazie Galatea, grazie. Io adesso ho ancora più fame di prima.
1: Ma
0: guarda,
1: un piacere, cioè, veramente.
0: Porca miseria. Vabbè, lasciamo appunto la rubrica a cena con Galatea e andiamo con il mondo visto dallo spazio, dai.
1: Oh, vai, dai. Meravigliosa.
2: We're 3 minutes away from a loss of signal. We have loss of signal now.

E questi erano i Delta V con un brano storico del 1998, Il mondo visto dallo spazio. Delta V che si esibiranno stasera sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in apertura ai Marlene alle ore 21. Andiamo quindi ad ascoltarci un altro classicone da un album monumentale di questa formazione. Il brano è Nuotando nell'aria, chiaramente, Marlene Kunz.

0: E allora sono venuti, no, non abbiamo ancora detto Ciringuito, ragazzi, cioè qua la regola è
1: no, è che è pronto l'humus al tavolo 5.
0: No, la regola in verità è che quando nominiamo Ciringuito bisogna suonare il campanello. Ok, perfetto.
2: Sei preparato?
1: Sì.
0: Sono venuti a trovarci Chismazza DJ Set, che stasera, appunto, dopo il concerto di Gamar, che sono già passate in precedenza per presentarci cosa succederà nel Ciringuito quando le luci si spegneranno sul palco principale, a seguire il vostro DJ Set. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Buonasera.
1: Eccoci.
0: Raccontateci del vostro progetto.
1: Beh, in realtà è molto polivalente questo progetto, perché spazia da su qualsiasi argomento. Dalla moda, perché cuciamo, cibo, perché cuciniamo, musica, perché suoniamo anche in una band. Ci siamo detti, cosa ci manca? Ci manca DJ set, via di DJ set, allora. È assolutamente trash italiano.
0: Quello, quindi, quali sono i pezzoni immancabili nel vostro set? Non si può dire.
2: Non si può dire.
3: Anticipazioni qua non si possono fare.
1: Beh, io li dico, invece. Dai, di quelli che non mettiamo.
3: Mi fa che
2: presentarli come se fosse un
3: sciolti.
2: Piatto,
1: Io metterei quelli che non mettiamo, dai. Però in realtà li mettiamo. Potete togliere le cuffie a mazza, così li dico tutti. Beh, no, beh, i classici, Gigi Dag, Gabri Ponte, Monella.
2: I The Colors.
1: Mojito. Fargetta.
2: Io mi sto riferendo... Perché io ho detto che siete dei bravi cuochi.
1: Siamo.
2: Sì. Ma non ho detto che io vi ho. Voi vi siete presentati con il mojito.
1: Ah, il minestrito, certo.
2: Il minestrito.
3: Che non era mojito, ma era il minestrito.
2: Esatto.
1: Sì, abbiamo veramente tirato al massimo l'espressione di zuppa, portandola a dei livelli non capiti, probabilmente, perché ci sono state delle discussioni a riguardo, perché abbiamo cercato la definizione di zuppa su Google e ci dava mischione eterogeneo di cose, e ci siamo detti questo qua apre un sacco di porte. E io mi sono detto, fa caldo, perché era tipo estate, comunque, mi pare, quindi faceva caldino.
2: Era dicembre.
1: No, era dicembre.
2: Te lo giuro davanti. Grano e zucca.
1: Allora io mi sono detto, io d'estate

0: siete dei grandi cuochi, ma perché poteva essere presentata la zuppa e voi avete creato una grande presentazione che c'entra sia con le vostre capacità culinarie, ma soprattutto con la serata musicale di stasera.
1: Questo mi pare quasi un complimento, Mazza.
0: Sicuramente.
1: Pare quasi un complimento.
0: Lo è.
1: Beh sì, diciamo che dalla prima edizione di questa gara di zuppe, oltre alla cucina, abbiamo pensato sempre all'intrattenimento. Quindi, essendo musicisti, la prima cosa è la musica. Poi, essendo anche un po' comici, un po' di comicità, quindi coriandoli, luci, cose. Quell'edizione ci siamo limitati solo alla musica. Però sì, dobbiamo cantare la canzone del minestrito?
0: E io direi
2: sì.
0: Adesso
2: che l'hai detto sì.
1: YouTube...

0: Nella edizione precedente invece abbiamo fatto una zuppa che si chiamava Soup di noi. Abbiamo fatto la canzone, allora tema di Su di noi di Pupo.
1: Posso sentire questa, vi prego? Credo che la apprezzerò di più della precedente.
2: Ma che era?
0: Soup

0: eccoci.
1: Un capolavoro comunque. Veramente un capolavoro.
0: Ogni tanto in Carmine qualcuno se la canta da lontano ancora. Qualcuno la senti urlare.
2: Posso dire.
3: Ecco. Due domande avevo, però una me la sono dimenticata, quindi meglio. Ne faccio una sola. Visto che lui.
0: Kiss. Io sono il Kiss, certo.
3: Okay. Chi smazza può anche essere letto tutto insieme, cioè tipo chi smazza.
0: Esattamente.
3: Chi è...
0: Assolutamente. No, il gioco veniva da lì.
4: Allora io vi proporrei un gioco a questo punto.
5: A me piace.
4: Così uniamo musica e cucina, visto che, ok, disco della vita abbinato a un piatto.
0: Disco della vita abbinato a un piatto.
1: Se posso, visto che prima non me l'avete fatto, presentato come un piatto.
4: Esatto.
0: Può anche essere auto presentato come un piatto.
1: Un piatto presentato come una canzone del vostro disco della vita. Stiamo aggiungendo. Presentate il disco della vita come un piatto, possiamo provare a indovinare noi con gli ingredienti, no?
4: Esatto.
0: Wow. Che livelli alti, ok, vediamo di raggiungerli.
1: Dopo sup di noi, voglio dire, non ci si può abbassare, si può.
0: Nel minestrone, dal profumo sostentendo l'odore, bolle.
1: Faccio come a Sarabanda, la indovina con.

0: Niente, questo fino dopo.
1: Grazie.
0: Però non ci avete accostato il piatto, o sbaglio?
2: Ce l'hanno messi dentro.
0: Ah, hanno messo dentro gli ingredienti.
3: Io sono curiosissima, perché parlate di prima edizione, seconda edizione, cioè dove si tiene sta gara delle zuppe e da quanti anni? Cioè...
4: 3 anni ha fatto quest'anno. No, quest'anno secondo me è saltata.
1: Quest'anno
4: alla fine,
1: è saltata,
4: vero?
1: Sì.
4: Non ricordo male io.
1: Quest'anno è saltata.
4: Comunque si chiama Soup Opera.
1: Certo.
4: Sì, bellissimo. Ci sono anche dei premi in palio.
1: Bellissimi premi.
4: Bellissimi. Io ho vinto delle ciotole fatte a mano.
1: Wow.
4: Sì, bellissime.
5: Io il peluche di Dora.
1: Io ho vinto un pacchetto
4: vinto
1: di Windows 98.
4: L'anno prima.
0: L'anno prima.
1: Noi
0: certo,
1: sempre
0: comunque.
1: Terzi, secondi, mai primi.
4: C'era un vostro fratello, un vostro
5: fratello
4: che ha vinto.
5: Ma valeva perché lui è un cuoco professionista, quindi...
4: No, ma allora qua dobbiamo sentire...
1: Brogli.
4: Sì. Comunque, vabbè, si tiene in diversi posti.
1: Chi ci ospita.
4: Questa cosa è nata da un gruppo di amici comuni amanti delle zuppe. E uno dei quali potete trovare alla bancarella Safe Trip, quindi se potete chiedergli consigli su come utilizzare sostanze in sicurezza, fare sesso protetto, ma anche quanto soffritto fare prima di
1: dove mettere o no l'aglio,
4: esatto, quindi vi dà plurimi consigli. E insomma, questa serie di amici si è riunita, tutti appassionati di zuppe, hanno creato una giuria. E la prima edizione ci siamo presentati in una ventina di zuppe, la seconda ancora di più, secondo
1: sì,
4: me.
1: Sì, forse cioè, non 50, ma poco meno.
4: La gente è veramente impazzita, ha preso questa cosa, ma livelli di competizione comunque alti.
1: E l'ultima
4: davvero.
1: Edizione è fatta a matrice aperte, lì veramente si sono impegnati, cioè c'è stata anche della produzione musicale seria fatta in studio, balletti.
4: Terza edizione, quindi è saltata la quarta.
1: Mi sa
4: sì.
1: Cioè balletti organizzati con coreografie serie, costumi, cioè la terza edizione è stata veramente veramente alta come qualità, è stata veramente bella la terza edizione. Noi ci siamo presentati con una zuppa latte e cereali, praticamente abbiamo fatto una zuppa di latte di cocco e aglio, latte
5: e i cereali erano
1: cereali,
5: abbiamo fatto la scatola dei cereali con su il
1: sì, abbiamo riprodotto tipo uno spot pubblicitario anni 80. La mattina, prima di alzarsi, chi se mazza fanno colazione con la... eccetera.
4: Comunque 360 gradi qui, cioè,
1: fanno
4: anche, capito, lo spot, è pazzesco.
1: Siamo in sincronia.
6: Volevo scrivere nel post che avremmo avuto una serata trash a 420 gradi, che c'è voglia, che fate il giro
1: della morte e oltre.
6: Fate due di giri.
5: Grazie.
0: Bene, dai, allora andiamo a ricordare questa sera alle 23:40, dopo le 23:45, quando avrà concluso Gamar Rock, questa band di Brescia che è passata poco fa. Ci sarà il DJ set trash a cura di Kismazza, appunto, che sono qui con noi. Tutto questo al Ciringuito.
1: Yes!
0: Grazie ragazzi.
1: Grazie mille.

0: Meravigliosa Raffaella Carrà con questa sua rumore, no ragazze?
1: Bellissima, bellissima.
2: Quanto ci manca, Raffa, sì. Possiamo dirlo?

0: Gio Raffaella, assolutamente. Bene, i cancelli sono aperti da poco più di mezz'ora, c'è un bel flusso anche questa sera, beh, d'altronde insomma anche stasera sul palco due band eccezionali.
1: E c'è un sacco di gente prima dell'apertura dei cancelli. Nel senso, non c'erano...

0: Assolutamente, questa cosa è una cosa molto bella, soprattutto il fatto di avere quel fuocherello, quell'input che ti spinge ad andare a ricercare qualcosa di veramente vero, possiamo
1: esatto,
0: dire.
1: Esatto, concordo.
0: Bene, noi allora possiamo dire che i Marlene, abbiamo ricordato prima i Delta V che suoneranno alle 21, mentre invece i Marlene suoneranno alle ore 22. Che brano vi piacerebbe sentire stasera dei Marlene?
1: Che domandona. Cioè, ce l'hai già tu?
0: Per
1: forza, un classico.
0: Quello spero anch'io. Comunque sono in giro, ricordavamo, tour per il Vile che festeggia il trentennale, se non sbaglio, di pubblicazione, quindi insomma sì. Se passano avremo molto di cui parlare, sono curiosa 96. Anche di sapere com'è proporre un album degli anni 90, mi pare 96, oggi. Sarei curiosa di sapere anche a livello loro interpretativo se hanno delle aspettative, cosa
1: certo.
0: Significa per loro portare un album di 30 anni fa oggi nel 2026. Se passano avremo magari occasione di chiedere fra le tante cose anche questo.
1: E proverò anche a chiedergli un qualcosa di più, come si dice,

0: Ragazze, io direi magari andiamo ad ascoltarci qualcosa dei Marlene, per esempio questa Sonica.
1: La Sonica, ecco.

0: Allora, questa è l'ennesima prova provata che oggi gli astri sono allineati con noi. Perché è successo che Simone, un carissimo ascoltatore di Castelgoffredo, mi ha portato, grazie Simone tra l'altro, ci ha portato in realtà una sbrisolona artigianale che viene da Viadana. E, no, e nel frattempo sono arrivati in studio gli Alpaca, che sono di Mantova e che suoneranno alla Tenda Blu. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Scusate,
3: ciao.
2: Ma la prima domanda è Alpaca o Alpaca? Perché Alpaca sarebbe il quello corretto in italiano, però voi avete separato, giusto? Cioè tipo Alpaca, no?
1: C'è uno slash
0: che confonde.
1: Sì, è solo grafico, cioè visivo. Okay. Non contamina la pronuncia, credo. Sì. Diciamo alpaca, però sì. Penso che l'animale si chiami alpaca.
2: Alpaca, esatto.
0: Però è alpaca.
1: Però sì, mi piace dire
0: la bella
1: alpaca.
0: Ok. Perfetto.
2: Come mai la scelta di questo nome?
1: Colpa mia.
2: Ti prendi tutte le responsabilità di questa scelta.
1: Caso, Norimberga.
4: Sì. All'epoca
5: Matteotti per la responsabilità.
4: All'epoca scusate, dicono delle robe orribili loro e fanno ridere. E facevamo un altro genere. Quando abbiamo iniziato a suonare, insomma, con questa formazione eravamo più verso l'indie, quelle robe lì. E quindi un giorno io sono arrivato in sala prova e ho detto: raga, stanotte non so perché ho sognato un'alpaca, forse l'avevo visto da qualche parte, quindi avevo fatto questo sogno e me ne sono uscito con sto nome, e a loro è piaciuto, quindi anche colpa loro.
2: E loro non avevano preso la stessa cosa che avevi preso tu, giusto?
4: No, forse sì, non lo so.
2: Chi lo
4: può
2: sa?
4: Essere.
5: Pulito lui.
4: Poi insomma l'abbiamo scritto, abbiamo messo questo slash che era per giocare, in realtà è rimasto e questa è... Poi non abbiamo più avuto voglia di cambiarlo. Ci abbiamo anche pensato una volta.
1: Erano ancora peggio gli altri nomi.
2: Sì. Abbiamo fantasia. Torniamo indietro, restiamo a quello.
4: Sì,
2: ho letto di voi che avete suonato non solo in Italia, ma anche all'estero, giusto?
4: Sì,
2: ecco,
4: sì,
2: e
4: sì.
2: La prima è una domanda imbattuta, cioè quindi come pronunciano invece il vostro nome all'estero?
0: Opaca.
1: Male.
6: Tutti i simboli, tutti i numeri, tutte le lettere. Anche stasera avevo visto Alpaca.
2: Sì, infatti ho visto che è separato.
4: A placca,
6: forse.
4: Abbiamo trovato di tutto. Cioè.
0: Adesso vado a controllare come l'ho scritto sulla strip LED che abbiamo lì, perché l'avrò canato anch'io.
2: Se l'hai fatto quella al librettino, sì.
1: No, qua è giusto. Qua è giusto.
0: Sul libretto
2: al librettino è giusto. Allora dov'è che l'ho visto io separato? Come dite voi?
1: Hanno scritto su Instagram. Nella
2: su Instagram, ecco dov'è. Sì.
1: Però va bene.
2: Vabbè, lì è tutta colpa di Simone Riccobelli, lo potete.
4: Non ci offendiamo, anzi, lo
2: salutiamo. Tornerei là accusandolo.
4: Ma non c'è. Potremmo fare una polemica sul palco, no?
1: Ci suoniamo.
0: Anche perché tra l'altro lui di solito accompagna sempre le band che vengono qua.
2: Vero.
0: Invece li ha mandati da soli. Non so se è un segno di stima perché si fida di loro oppure perché dice: ma se vabbè, dai, che cazzo me ne frega. No, allora chi lo sa, glielo chiedo.
2: Simone,
0: glielo...
2: guarda.
0: Simone, non si fa così.
2: Non si fa così, per niente.
0: Un po' troppi Simoni qua, Simone di Castelgoffredo, io, lui, basta, cioè, nessuno di voi si chiama Simone.
4: No, noi abbiamo solo Andrea, perché siamo Andrea io, Andrea lui, c'è un altro Andrea che è il batterista che non, c'è, non è qua, però siamo
2: che
4: Andrea.
2: Casino quando li devi chiamare tu.
4: Presentiamo qualcuno, arriviamo in un posto, sì. piacere Andrea, al terzo Andrea quello lì ti guarda di solito, diciamo.
0: Sì. Ragazzi, raccontateci un po' la storia degli Alpaca. Voi venite dal 2021. Così ho trovato perlomeno la formazione, cioè come band nascete nel 2021, quindi...
1: Sì, un po' prima in realtà, però cioè, io, lui e il batterista suoniamo insieme dalle superiori.
0: Okay.
1: Cioè, e quando appunto è nato quel nome lì, dopo poco tempo è entrato lui, poi è uscito il batterista tipo nel 2017-18, ne è arrivato un altro nostro amico di Mantova e abbiamo fatto le prime robe EP e singoli con lui. E poi è rientrato quello che c'è adesso, che suonerà stasera. E poi 2021 è quando abbiamo pubblicato il primo album.
0: E avete cambiato genere però dal 2021 oggi. Cosa vi ha portato a virare verso il krautrock nel 2026?
1: Ma sì,

0: realtà anche il primo album era così. Okay. Cioè, poi abbiamo un po' variato, sì, tra garage, psych.
1: Sì, sicuramente il primo album ha quella contaminazione, cioè, psych, psichedelica.
0: Un po' di più. L'ultimo è un po' più variegato, però ha sempre quella. Sì, ma perché alla fine poi dopo ti stanchi, no, a fare quelle stesse robe.
2: Cambiano gli ascolti.
0: Sì, e quindi vuoi un po' metterci qualcosa di diverso, pur mantenendo un po' quello che riesci a fare, non so.
1: Sì, eravamo anche stanchissimi.
0: Quella è la difficoltà un pochino, però...
3: Allora,
4: stava dicendo lui, eravamo anche stanchi di sentirci.
2: Del paragone con
4: cioè,
2: King Gizzard.
0: Sì, certo, certo.
1: No, la volontà era sicuramente quella di fare qualcosa di un po' più personale, insomma, di provare a sperimentare in un certo senso. Anche l'approccio alla composizione è stato diverso, quindi è stata una sfida complessa, perché comunque buona parte del disco poi l'abbiamo composto effettivamente in studio. Cioè noi siamo arrivati in studio con l'idea di uno scheletro di canzone, un mood che cercavamo di inseguire, ma è in studio poi che abbiamo capito come fare, mentre invece il primo disco l'abbiamo composto interamente in sala prove e poi siamo andati a registrarlo
3: quando era tutto pronto, bello, esatto. E fatto, sì, in studio l'avessi solo pettinato un attimo,
1: in studio sì, aggiungi qualche suonino, sì, certo, qualcosa di carino, sì. Ma insomma invece l'approccio è stato completamente diverso da questo punto.
4: Ma ecco, anche nel modo di comporre tutti i vostri brani c'è qualcuno che si erge,
1: allora, sicuramente...
4: al di sopra degli altri, con gli altri che invece passano il tempo a litigare per dirgli no, tu stai sbagliando, come funziona?
1: Allora, sicuramente Christian da questo punto di vista cioè, lui ha chitarra voce, sicuramente spesso porta le idee, porta il concetto magari che si vuole inseguire, e noi cerchiamo di capire, entriamo nel mondo in cui si è immerso, poi ovviamente ognuno suona la sua parte, cerca di inserirsi, e comunque secondo me la magia, tra virgolette, chiamiamola così, avviene quando poi tutti quanti magari riusciamo a prendere dei nostri ascolti che comunque spesso e volentieri sono molto diversi tra di loro, e riusciamo in un certo senso a incanalarli in un unico flusso, perché comunque facciamo parte di un gruppo, quindi è un processo secondo me abbastanza collettivo, che però spesso e volentieri nasce da un'idea singola, che può essere quella di Christian spesso e volentieri, oppure da un'idea del Fantuz,
2: cioè, sono io
1: che è lui il tastierista, cioè, insomma così fondamentalmente cerchiamo di prendere l'idea di una persona e svilupparla tutti insieme, cercando di dargli una forma, una coerenza in canzone.
3: I vostri brani non sono semplicissimi, nel senso che sono articolati con tanti cambi di tempo e cose così. Io sempre nella mia esperienza ho visto le band che fanno cose così complicate pubblicare un album ogni ciao, cioè ci mettevano tantissimo.
2: Sì, infatti anche noi.
3: Non è vero, in realtà la vostra produzione è decisamente più svelta rispetto a quelle a cui sono
0: allora
3: abituato.
0: Possiamo stare tranquilli.
3: No, ero curioso di sapere come lavorate, nel senso quante prove fate alla settimana.
2: Ecco, allora va detto una cosa, siamo un po' pigri, cioè, ma più che la pigrizia è il fatto che noi andiamo a periodi, semplicemente, non è che ogni giorno magari si ascolta l'album nuovo. Anche io adesso per esempio sembra 2-3 settimane, forse un mese, che non ascolto tanta roba nuova, per dire, o porto nuove idee. Si va a periodi, e poi quando c'è materiale per un album ci si lavora.
1: Sì, poi va detto anche che
2: le prove non è che sono sempre ogni settimana quell'orario, quel giorno, quando ci si sente qualcuno ha un'idea, anche perché andare lì a improvvisare, quella è una cosa che facevamo più in passato. Il primo album è andato così, in saletta si improvvisava, magari c'era il giro, si improvvisava,
3: certo,
2: al giro. E adesso un po' il processo è cambiato, non dico neanche che siamo cambiati noi, sono cambiate anche le nostre abitudini, quindi
1: abbiamo iniziato a lavorare fondamentalmente
2: abbiamo iniziato a lavorare
4: in meno
2: di
4: tempo,
2: più
4: certo.
2: Così. Però comunque, cioè, resta un pensiero fisso ovviamente quello della musica, ascoltare robe nuove quando ci sono le idee, basta mandarsi un messaggio.
3: Beh, andare in studio con i pezzi non finiti non è da tutti, nel senso è una bella scommessa. Quindi complimenti per averla fatta e per averla vinta, perché
0: aspettavamo di finirli, ancora lì
2: no, ma a certo bisogna
0: punto,
2: pensare troppo,
0: sì, volevamo concludere la cosa, e poi vabbè, in realtà buona parte c'era e poi un'altra parte è stata finita lì, ma anche perché poi le canzoni sono un po' diverse, alcune sono elettroniche o cioè altre cose, no? Quindi non c'è neanche bisogno per forza di averle finite come struttura interamente.
3: Certo.
0: e poi anche un po' così perché volevamo finire questa cosa. Poi comunque ci avevamo piegato lo stesso un po' dopo a mixare, fare, però insomma.
3: Avete fatto tutto da soli o vi siete avvalsi di qualche produttore, qualcuno che ci metteva le manacce nei vostri pezzi?
0: Abbiamo registrato in studio da Marco degli Esposti, che è un nostro amico da tanti anni, che ha uno studio verso tipo Ferrara, quelle zone lì, cioè comunque sempre in provincia di Mantova, credo.
2: Se vogliamo anche i testi dell'ultimo album non li abbiamo scritti noi, ci siamo avvalsi di amici, di sua sorella.
0: Metà li ho scritti io e metà un po' 50-50. Un altro amico e mia sorella, in realtà un solo un testo. Però poi ho preso questi testi da quest'altro ragazzo e li ho un po' incollati altre robe, un po' per avere qualcosa, ma perché non avevo voglia, no?
2: sembra via suonare.
0: E comunque sono meglio degli altri dell'album precedente.
3: Quanti concerti siete riusciti a fare tra Italia e
0: non li abbiamo
3: estero.
0: Contati, però insomma un po' sì, dai. Abbiamo fatto due tour poi, in Europa, dico, siamo andati anche in America a suonare, poi tanti anche festival in Europa e in Italia, insomma.
3: Si fa in Italia si fa quel che si può, però
0: sì, beh, comunque no, abbiamo girato un po' tutta l'Italia, dai.
4: Ma come avete visto la differenza di come venite percepiti tra Italia e estero?
2: Beh, varia da paese a paese, sì, in Germania c'è sempre una bella risposta, recentemente ci siamo stati, c'è stata una bellissima risposta anche durante il primo tour. Mi ricordo che le date in Germania su quelle che porto un po' più nel cuore, diciamo così.
1: Sì, decisamente.
2: E
1: sì,
2: anche magari Croazia, mi viene da dire, comunque verso un pochino più l'est circa. E no, beh, sicuramente anche Italia, perché comunque negli anni un minimo di nome fuori di girare te lo fai per la legge dei grandi numeri, per che suoni decentemente un nomino te lo fai. Varia molto.
1: Sì, no, anche in Francia, devo dire, poi abbiamo trovato una delle belle risposte. E paradossalmente il paese in cui abbiamo, però è una questione anche più culturale, anche perché comunque arrivi lì e sei letteralmente uno scappato di casa. L'Inghilterra forse è stata quella
3: è ostica.
1: Quella è coriacea, sì, è confermo, sì. Perché comunque arrivi, è un paese che è super abituato a andare al pub il giovedì e vedere una band che suona, quindi se sei uno dei, non dei tanti,
0: ma sì, perché suoni nel pub, certo.
4: Sì,
0: o meno non suoni nel locale come abbiamo qua fatto apposta, tipo anche l'Arci lì, certo. Sono quei posti così, ma in realtà comunque è stata anche bella,
1: sì,
0: esperienza,
1: cioè, indipendentemente
0: però è un po' diverso.
1: Indipendentemente da questo, il tour è proprio un'esperienza che fai a prescindere dalla risposta.
0: Poi le persone sono sempre quelle, cioè io non ho notato questa differenza.
1: Sei entri a contatto con delle persone vere del posto, non sei un turista, vai lì e parli con le persone del posto, è quella l'esperienza, cioè,
3: assolutamente, assolutamente. E vabbè, canzoni nuove ne state preparando?
0: Sì, dai, stiamo provando a fare qualcosa dopo un botto di tempo.
3: Le proporrete stasera o ancora no?
1: No, ancora è in fase super embrionale, quindi ci siamo ad aspettare.
3: Magari, sì. Quindi stasera ultimo album e poi altri brani.
0: Esatto, sì.
1: Poi un po' mescolanza, okay. Diciamo, sì.
3: I brani vecchi, visto che avete un po' virato, avete un po' cambiato genere, li avete rivisitati o sono rimasti così?
0: Vecchi intendi primo album?
3: Sì, esatto.
0: No, li facciamo ancora uguali.
3: Uguali,
0: magari siamo migliorati nel tempo.
1: Diciamo che nel tempo abbiamo trovato il modo di suonarli in maniera un po' in modo che ci convince di più. Magari aggiungi un suono, tendiamo sempre, anche dopo l'uscita dei pezzi, poi a rivedere in fase live come suoniamo i pezzi, proprio perché comunque tendiamo a stancarci molto velocemente di quello che facciamo, quindi siamo in costante ricerca di trovare modi per punirci in un certo senso.
3: Mi piace la mentalità, mi piace molto.
0: Ormai però abbiamo questa scaletta
1: da tanto tempo, bella rodata.
3: Va bene ragazzi, allora ricordiamo che
4: adesso ci sono confuse, è un 50. Sbagliamo.
3: L'accento è sulla prima A, Alpaca. Suoneranno alla Tenda Blu alle 23:45, quindi Marlene e Kunz apriranno agli Alpaca, possiamo dire.
4: Potete metterlo nel CV.
1: La cosa è fattuale. Certo.
4: Potete metterlo.
1: Sì.
3: Grazie ragazzi per essere stati qui.
0: Grazie a voi,
3: buon concerto e buona festa.
1: Dai, grazie mille.
3: Ciao.
0: Ciao.

0: Allora, sono le 23 e 13
1: minuti. No, sono le 20 e 13.
0: 20 e 13 minuti. Aspetta che i microfoni mi esplodono.
2: Come passa okay. Il tempo quando ti
0: le 20
2: diverti.
0: E 13 minuti, non le 23 e 10.
1: Ragazzi,
0: ok. Stiamo ascoltando Bomba delle Gamar che suoneranno al Ciringuito alle 23:45 dopo il concerto dei Marlene Kunz. Io, se siete d'accordo, andrei ad ascoltare due interviste che non siamo ancora riusciti ad ascoltare, che ha realizzato ieri Giacomo.
2: Certo.
0: Perché ieri da mezzanotte a luna abbiamo avuto qua un macello di gente.
1: Ho una domanda, ma se non fossimo d'accordo, tu cosa faresti?
0: Non le metto.
2: Allora non metterle.
0: Ok, va bene. Allora,
2: basta. Finito. No, io voto a favore invece, come la mettiamo?
0: Adesso votazione per alzata di mano.
1: Per votare ci devono portare delle birre in acquario anche
0: esatto,
1: al pubblico.
0: Esatto, prego, andate a prenderle così.
1: No, il pubblico ci deve portare delle birre.
2: Andiamo con
0: dai.
2: Queste interviste per stavolta.
0: Giacomo, eccolo qua.
3: Allora, io mi chiamo Federica, vengo da Varese e l'altra domanda era 26.
4: Lorenzo Como 26.
5: E è la prima volta che venite alla festa?
4: Sì.
5: Come mai? Cosa vi ha spinto?
4: Perché sentivo che c'era, volevo andarci, ma alla fine per una roba o per l'altra non sono riuscito.
5: Come hai scoperto che c'è questa festa? Chi te l'ha detto?
4: Amici che spesso hanno anche bancarelle, magari, che so che vengono, che frequentano.
5: Capito.
3: E io
5: siete venuti insieme. Quali sono le prime impressioni di questa prima volta alla festa di Radio Onda Azzurra?
3: Bellissima, cioè non me l'aspettavo così free, così tranquilla, cioè ci sta, bello.
4: Sì sì, appunto super libero, modi rave party, non so, quello stile.
3: Sì.
5: Avete mangiato?
3: Sì.
5: Cosa?
3: Menù vegano al ristorante Sri Lanka.
4: Molto buono tra l'altro.
5: Vegano sì. Sri Lanka?
3: No, il menù vegano al ristorante Sri Lanka.
5: Ho capito, era buono?
3: Buonissimo.
5: Sì. E il prezzo com'era?
3: Oddio, bassissimo.
4: Sì, qua tutto si vede, c'è cioè, qualsiasi
3: anche
4: cosa, prezzo super onesto.
3: Anche i calici, bassissimo. Cioè non si vedono da tantissimo tempo questi prezzi.
5: Siete venuti anche per i Casino Royale o solo a fare un giro?
3: No,
4: non le conoscevamo, però abbiamo sentito qualcosa, magari ne vale la pena ascoltarle.
5: Sì. Buon concerto allora.
3: Grazie.
5: Ciao.
6: Mi chiamo Filippo, abito a Cremona, e ho 25 anni.
7: E mi chiamo Filippo, abito a Cremona, ho 35 anni.
5: Quasi uguale.
6: Sì, sì.
5: È la prima volta che venite a Festa Radio?
6: No, non è la prima volta. Sono una decina d'anni che vengo.
5: Una decina d'anni, quindi sì, venivi già
6: da
5: 15 anni?
6: Sì, sì, da quando ero piccolo.
5: Chi ti portava 15 anni in festa?
6: Portavano i miei soci, cioè che avevano già la patente. Sì, sempre, quando ero piccolino era Dorio.
5: Tu anche 35 anni sei già venuto?
7: Penso che da tanti anni che vengo.
5: Cosa vi spinge a tornare alla festa?
7: L'ambiente, il clima.
6: Beh, sicuramente il clima, che ti senti un po' come a casa, che puoi girare liberamente, non hai, diciamo, non ti senti osservato né giudicato, quindi vieni qua volentieri.
5: Concerti, dibattiti, li seguite, vi interessano?
7: Concerti sì.
5: Quali quest'anno sono i più belli secondo voi?
7: Per adesso Noise. Ah, per andare quelli che ci saranno?
5: No, sì, anche quelli che hai già visto. Noise hai visto e poi stasera?
7: Beh, Subsonica secondo me dovrebbe essere un bel concerto, molto
5: sì.
7: Carino. L'anno scorso ero andato a vedere Modena City Numbers, era stato molto bello.
6: Sì, anche io all'incirca siamo sulle stesse lunghezze d'onda, all'incirca sempre con gli artisti lì, la Love Gang, Noize, tutti quelli romani che vengono su, un Jamie Tides, quel genere lì, rap comunque.
5: Mi piace quel genere,
6: sì,
5: ho capito.
6: Sì.
5: Avete cenato?
6: Sì.
7: Io ho mangiato un kebab adesso.
6: Tu? Sì, anche io kebab con lui, guarda.
5: Buono?
6: Sì, buono.
5: Prezzo?
6: Sì.
7: 5 euro. Pochissimo, ci sta.
6: Rapporto qualità prezzo top.
5: E anche invece i bar come sono i prezzi?
7: Adesso vado a farmi una birra alla Pinta Rossa.
6: No, proprio adesso.
7: Io sono andando. La birra buona è lì.
6: Adesso.
5: Ho capito. Sì. Va bene, dai, vi lascio.
7: Sì,
5: buona serata. Ciao. Nome?
8: Vania.
5: Anni
8: 59.
5: Dove abiti?
8: A Piacenza. Donatella, anni 25.
5: Da dove vieni?
8: Paratico!
5: Da Paratico! È la prima volta che vedi questa radio?
8: Yes!
5: Come mai da Piacenza? Anche tu è la prima volta?
8: No!
5: Sei già venuta invece?
8: Tante volte!
5: Tante volte! Quindi ti ha consigliato lei di venire? Prima sera.
9: Prima sera.
5: E impressioni, sensazioni?
9: Bello. Un sacco di giovani, bella gente, molto gentili, mi piace.
5: Ti piace.
9: Una tu, certezza. Vabbè, tu sei l'abitudine.
5: Una certezza.
9: Una certezza.
5: Che cos'è la certezza? Quali certezze?
9: La certezza di trovare bella gente, aperta, disponibile e sempre creativa.
5: Avete cenato? Che cosa?
9: Riso con le verdure e dov'è? Patate al forno.
5: Al vegge?
9: Sì.
5: Al vegge al Zanzanu.
9: Piano.
5: Era buono?
9: Buonissimo. Perfetto.
5: Prezzi?
9: Buoni. Corretti.
5: Venite anche per la musica, avete i dibattiti o solo a fare un giro?
9: A fare un giro. I miei figli vengono per la musica.
5: Va bene, grazie. Buona serata. Ciao.
10: Allora, mi chiamo Simone Bonati, ho 39 anni, sono di Montichiari, Brescia.
5: Immagino che essendo di Montichiari non è la prima volta che vieni alla festa.
10: No, quest'anno sono esattamente 21 anni che vengo alla festa.
5: 21 anni.
10: Dal lontano 2005.
5: Senti, tu che hai appunto, vieni da alla festa da tanti anni, l'hai vista cambiare e se sì come?
10: No, cambiare sinceramente no, l'ho vista sempre molto tranquilla, molto amichevole, molto, molto festa diciamo, e quindi per tutti mi sono sempre trovato a mio agio, ecco.
5: Tu questa sera per esempio sei venuto a fare un giro, sei venuto per il concerto, per un dibattito?
10: Allora, io di solito vengo qua per farmi un giro, la maggior parte delle volte, oppure per guardarmi i concerti, ecco.
5: Se il concerto costa 20 euro però non ti interessa, tu entri lo stesso o rimani a casa e vieni un'altra serata?
10: No, può capitare che vengo ugualmente, indipendentemente dal concerto.
5: Paghi comunque l'ingresso, sì. E poi ti fai il giro.
10: Sì.
5: Hai mangiato, hai cenato?
10: Ho mangiato, sì.
5: Cosa?
10: Ho mangiato ai Kobas, quindi c'erano gli arrosticini.
5: Era buono?
10: Non li abbiamo presi perché comunque non erano pronti e quindi abbiamo preso qualcos'altro.
5: Cosa avete preso?
10: Abbiamo preso un fritto misto.
5: Sempre dai Kobas?
10: Sempre dai Kobas.
5: Era buono?
10: Era buono, sì.
5: Dai. Prezzo com'era?
10: No, prezzo ci sta come tutti gli stand, bene o male.
5: Sì.
10: Quindi era sugli 8 euro.
5: Quante volte pensi che tornerai? Oggi è il quinto giorno di festa, ne mancano 10, se tornerai quanti giorni
10: allora,
5: tornerai?
10: Tieni conto che il 15 vado in ferie, quindi settimana prossima punto di venire almeno 3-4 volte, dai.
5: Ultima domanda, in una serata mediamente quanto spendi a festa radio?
10: Mediamente sui 20 euro, dai, circa. Sì,
5: va bene, grazie.
10: Grazie a te.
11: Warning, warning, attenzione! Casino Royale torna in trasmissione. Questo è Radio Onda d'Urto. Keep it locked on these frequencies.

0: Sono Flaminia, ho 25 anni e vivo a Roma.
1: Sei volontaria al Ciringuito, è la prima volta?
0: Sì, sono volontaria, prima volta, secondo giorno.
1: Secondo giorno. Quali sono, anzi prima, come mai sei venuta a fare la volontaria qua? Chi ti ha portato?
0: In realtà tramite amici, amiche, anzi.
1: Di Brescia?
0: Sì, di Brescia. Conosciute random in Grecia, quindi così.
1: Ti hanno ingaggiata direttamente?
0: Sì, sono da trovare, le mie cucciole mi hanno ingaggiata qui. Ma molto contenta di contribuire, anche se pochissimo.
1: Come mai?
0: Beh, comunque ci si sente parte di qualcosa quando poi uno fa anche nel concreto un aiuto, dà un aiuto e partecipa come volontario.
1: Quali sono le tue impressioni sull'ambiente sia dello stand che della festa più in generale?
0: Beh, diciamo è un ambiente molto bello, sia fuori che dentro, cioè sia dietro il bancone che davanti, e ci si sente parte di qualcosa ed è bello, proprio ci sente anche tutti abbastanza uguali. Anche ci si libera, è un ambiente molto libero da categorie, da costrizioni, appunto anche il fatto che siamo qui volontari e ci aiutiamo, poi per carità con regole, turnazioni e tutto, però insomma è bella la collaborazione ed è un bell'ambiente, insomma, di cuccioli e cucciole.
1: Ci sono delle cose che miglioreresti?
0: Allora, diciamo, essendo il mio secondo giorno e totalmente esterna, insomma, non saprei.
1: Della festa in generale, anche della festa in generale.
0: Allora, diciamo un po' più di attenzione forse.

0: personaggi un po' problematici, su Siri,
1: di cantanti, dici? Sì. Fai pure quelle che non mangiano. Sì.
0: Per esempio, ne so, anche Ernia stesso, che verrà, non so se domani, dopodomani.
1: Sì,
0: però... insomma. Testi di canzoni un po' problematici, ho portato talvolta, quindi se siamo in un ambiente anche transfemme, attento anche a questi aspetti, sarebbe carino, insomma, un po', non dico coerenza, però sì.
1: Ernia è molto discusso, sì. Non sei l'unica, anzi, in tanti hanno più o meno detto le cose che dici anche te, non solo su Ernia. Poi un gruppo di persone ha valutato tutti gli artisti di quest'anno proprio naturalmente a partire dai testi, dalle parole che usano, e in qualche modo Ernia ha passato la selezione, mettiamola così, altri, tanti altri no, però questo per dire che c'è attenzione tutti gli anni,
0: sì, certo,
1: e un'attenzione che è aumentata da questo punto,
0: sì,
1: di vista.
0: In effetti l'augurio appunto che possa ancora più migliorare, ancora più, insomma, portare bei messaggi ancora di più, ecco.
1: Ti ringrazio, buona serata.
2: Ciao, sono Saria, abito a Brescia.
1: Anni?
2: Ah, 31.
3: Ciao, sono Ayesh, da Brescia, 22 anni.
1: Prima volta hai fatto i volontari qua a Ciringhito?
2: Io sì.
3: Io no, praticamente da quando sono nato che sono qua.
1: Ho capito. Come mai questa affezione?
3: Oh, perché ci sono i miei genitori e ormai è un'abitudine essere qua per me. Cioè, mi rende felice, cioè, è come essere a casa per me.
1: E invece?
4: Ma diciamo che non ho mai fatto il volontario, nonostante ho sempre bazzicato la festa, ho sempre stato in festa. Quest'anno ho scelto di esserci, un po' per le amicizie, un po' per il sentimento del far parte di sta cosa, sperimentare questa sensazione.
1: Come venite, visto che siete di Brescia città, come venite in festa?
4: Come veniamo? Io in bicicletta di solito.
1: Dici.
3: Io mediamente in autobus con la 3.
1: Perfetto. Quali sono le cose che vi piacciono di più di questa situazione, di questa festa?
4: Ma è tendenzialmente essere in uno spazio che si sente, si percepisce che c'è una consapevolezza politica e morale abbastanza in linea, quando invece in una città come Brescia è sempre più difficile, essendo che la gentrificazione sta mangiando un sacco la città, e quindi anche trovare spazi di affinità è sempre più complesso, quindi questa radio è quella bolla in cui si entra e si sa di star bene in qualche modo, di avere delle affinità automatiche.
3: Per il mood più che ha, per me è per il mood, perché mi sento più libero per il mio modo di fare. Poi ormai per me qua, essendo come ho detto prima, è come essere a casa, quindi mi sento molto tranquillo, molto ben voluto anche più che altro.
1: Grazie ragazzi, buona serata.
4: A te.

0: E allora torniamo in studio, abbiamo ascoltato Ape Regina, brano contenuto ne Il Vile, secondo album dei Marlene Kunz, uscito nel 1996, che verrà suonato stasera sul palco principale qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Aspetta. Prima di loro alle 21 i Delta V, quindi tra pochissimo, sono le 20:33. E beh, bella serata, eh?
1: Della gente tra il pubblico mi chiedeva a che ora dovrebbero iniziare i Marlene Kunz.
0: I Marlene Kunz qui me li danno alle 22.
1: Perfetto, quindi tu persona che hai chiesto che ora iniziavano, ora lo sai.
0: Ok.
2: Sei stata anche tu persona che mi hai chiesto se i Marlene Kunz si esibiscono qui? Sì.
0: Sì, decisamente.
1: C'è questo il palco, questo qua piccolino.
0: E questo qua, sì, non lo puoi sbagliare, direi.
3: Ma intendeva qui alla festa di Radio Onda d'Urto?
2: No, pensava, non sapeva se qui o se da un'altra parte. Però qui, poi mi ha fatto cenno del palco. Gli ho detto, sì, questo è il palco.
0: Cioè, sì, sì, no, mai più li facciamo suonare a Ciringuito, cioè, voglio dire...
1: Avresti cioè. Potuto dire qualunque altra tenda.
0: È vero, e invece...
3: E invece hai detto Ciringuito. Sì.
2: Arca miseria, non sono abbastanza veloce.
0: Ogni tanto bisogna fare sto giochino perché ci si rischia di addormentarsi un attimo dopo
3: qualche
0: giorno.
3: Ci viene un effetto.
0: No? Invece basta dire Ciringuito e via. Ecco.
3: Comunque vorrei ricordare che negli anni delle band nelle tende, delle band grosse dico, si sono esibite.
0: A voglia,
3: ma
0: certo.
3: Tanti, sì, partire sì, Subsonica, sì. Ovviamente che avremo qui anche quest'anno e siamo felicissimi di averli, che in tenda blu una volta ci sono finiti,
0: certo.
3: Se ti ricordi Simo, meraviglioso, sì, sì, sì. Non solo con la Jungle Messi perché mi hanno raggiunto anche per suonare con voi, però proprio anche per proseguire tipo il loro concerto, certo. In tenda blu, perché era non si poteva più sul palco perché pioveva forse quella sera,
2: sì,
3: di adesso,
2: sì,
3: questa
2: sì,
3: era
2: sì,
3: la cosa,
2: sì,
3: esatto. Poi ricordo anche
0: Tre Allegri Ragazzi Morti,
3: i Fast sì. Animals and Slow Kids. Questo diciamo che è stato più un passaggio meraviglioso del frontman, che durante il live si è fatto trasportare da tutte le persone facendo stage diving fino a esatto, per prendere, farci spillare una birra e farsi riportare al palco.
2: Io me la ricordo questa
3: con la birra, sì,
2: ne ho memoria.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Bene, quindi siete ancora in tempo per arrivare prima dell'inizio del concerto dei Delta V, che ricordiamolo ancora sarà alle 21. Super serata quella che ci aspetta, e sì, un po' nostalgica come quella dell'anno scorso, possiamo dire, ma nostalgia bella comunque,
2: nostalgica una,
0: un album come Il Vile che viene riproposto.
2: Loro erano stati a riproporre Catartica qui 2 anni fa, se non
0: sì,
2: sbaglio,
0: sì, sì. E adesso tocca a Il Vile, 26 aprile 1996.
1: L'altro ieri, ricordiamolo,
0: sì, certo.
1: Per noi.
0: Ma anche secondo me.
3: Avevo solo 4 anni.
1: Galatea basta.
2: Galatea basta, per favore.
0: Non è giusto.
1: Ricordiamo questa cosa è sbagliata, immorale e illegale.
0: Esatto, esatto.
3: Scusatemi se sono una bimba degli anni 90.
0: Nata.
3: Bimba degli anni 90. Era una bimba negli anni 90.
0: Esatto. Esatto.
1: Simone già rubava i motorini negli anni 90.
0: No, l'ho mai fatto, non
1: andava
0: è vero.
1: Andava col motorino negli anni 90.
0: Sì, quello sì.
1: Col suo, li portava a casa.
2: Li rubava ma poi li riportava indietro perché non
3: prestito,
2: era una cosa
3: prestito a medio termine.
0: Allora, io sono stato precursore del car sharing.
3: Bravo!
0: E del bike sharing, cosa volete? Cioè, ma a San Polo
1: visionario.
0: A San Polo era un po' così, voglio dire.
3: Ma sapevo che Bici Mia si è proprio ispirata alla tua
2: sì,
3: esperienza.
0: A San Polo, non
2: Bici
0: è proprio... Poi non è che voglio arrogarmi la cosa che sono stato io. Cioè a San Polo era un po' così, i motorini erano come gli accendini, non è che ha un proprietario, oggi c'hai quello, domani c'hai quello,
2: ma anche
0: cioè...
2: i pezzi dei motorini,
0: anche quello è il bello.
2: Mio
0: no?
2: cugino è riuscito a far esplodere, me lo ricordo ancora, perché lui smanettava, visto che i nostri nonni abitavano a San Polo, noi passavamo spesso l'estate, una settimana, comunque eravamo sempre lì, e ognuno di noi aveva la propria piccola compagnia, io volevo le mie amiche, lo avevo i suoi amici,
1: la propria piccola attività illecita,
2: sì, era quella degli amici di mio cugino, sì. E lui continuava a smanettare sul suo motorino, di cui uno l'ho ereditato io perché lui era stufo di lavorarci sopra. L'altro, che era un sì, l'aveva elaborato talmente tanto e ha provato a metterci la marmitta di un Typhoon. La prima volta che l'ha acceso è scoppiato.
0: Succede, d'altronde.
1: È solo sperimentando.
3: Esperimenti, esatto.
0: Sono cose belle.
1: I
0: comunque,
1: grandi geni sperimentano. Comunque voi, belle persone, venite col vostro motorino magari.
2: Esatto.
0: Sì,
1: in
0: esatto,
1: festa o con
0: esatto,
1: la metropolitana o con gli autobus.
0: Esatto, esatto, assolutamente. Sono mode che sono passate queste.
1: C'è anche
0: ormai
1: il bike sharing, comunque Bici Mia è
3: esatto,
1: quello non solo di San Polo ma in tutta la città disponibile.
3: Tra l'altro
1: utilizzare.
3: Ce ne sono anche alcune elettriche.
1: Sì, sì, ma solo nella zona centro e stazione.
3: Ah,
0: per
3: okay,
0: adesso sì, per adesso solo. Non l'ho
3: arriverà
0: ancora provata, tra l'altro.
1: No, perché non devo mai andare in centro in bici, quindi prendo i mezzi.
2: Sì, possiamo anche ricordare i mezzi, che stasera l'ultima metropolitana è alle ore 00:30, ma se per caso non avete voglia di correre perché siete in tenda, vi state ancora divertendo e non avete voglia di andare a casa, c'è un autobus alle ore 01:50 che fa il percorso della metropolitana, e sempre alla stessa ora ce n'è un altro, sempre alle 01:50, che fa il percorso della 3 fino al centro commerciale Sant'Anna, quello di via Valcamonica. Quindi se per caso avete voglia di rimanere, cioè, la serata non la considerate ancora finita, sappiate che dopo la metropolitana c'è ancora un autobus.
0: E comunque gli autobus dell'1:50 non è che vi perdete un sacco di festa, perché la festa alle 2 chiude.
2: Esatto, quindi sono proprio
1: vi perdete
0: proprio
1: festa.
0: Gli ultimi scampoli, vi perdete magari l'ultimo drink, che è quello che poi ti fa pentire, perché dici sempre non avrei dovuto bere quell'ultima cosa lì.
1: E poi lo sai, dopo l'ultimo drink si prende anche sempre quel freddo al pancino, l'arietta
0: è un attimo, è un attimo,
1: è quello che ti fa stare male,
3: soprattutto in queste notti tropicali. L'arietta, guarda, proprio
0: è deliziosa,
1: ti frega ancora di più,
2: ti frega subito, c'è il ghiaccio del cocktail,
1: così come noi abbiamo provato ad avere il nostro ultimo drink ieri.
0: Ecco, a proposito,
1: noi ci abbiamo
0: ancora parlato di questa
1: Ciringhito.
2: Situazione... ho saputo che c'è stato un intifada gate mentre io non c'ero.
0: C'è un'intifada gate. Veramente.
3: E stanno aggiungendo elementi, cioè i file continuano a uscire fuori, veramente.
0: Sì, l'intifada files sono...
2: Sì. Ma non sto più a casa, cioè basta, mi perdo.
3: No, ma questo è successo oggi. Quando è tornato, certo. Quando sono venuti Chismazza a presentare il loro DJ set di stasera, Stefano B mi ha promesso 3 intifada analcolici, che io ho pensato per me, per te e per Manuel, perché Simone aveva appena detto che andava a provvedere in autonomia,
0: sì, certo,
3: il suo
0: certo
3: momento aperitivo. Voi li vedete qui davanti
1: a
3: noi?
1: Vedo Simone,
2: vedo una lattina vuota, vedo un piattino, vedo
1: la bella gente della festa.
2: Vediamo la bella gente della festa, ciao, ma non vedo intifada. E ho sete.
0: Secondo me da domani
3: vedi una gazzacola, che comunque con la Palestina che fare ha, intifada, Gaza,
1: va sempre bene.
3: Però insomma,
0: io in polemica da domani propongo che suoneremo il campanello solamente quando diciamo tenda blu. Ecco.
3: Allora, solo per domani, se si redimono.
0: Esatto, però per adesso, allora da adesso, anzi da prima, perché è già successo.
1: Ormai è già andato.
0: Quando diciamo tenda blu, ok. Quando diciamo Ciringhito,
1: non ci fanno gli intifada.
0: Basta, ok, va bene, ci sto.
1: E ieri l'intifada era finito comunque.
0: Sì, era finito,
1: con la tristezza nel cuore, ce ne siamo tornati qui.
3: La leggenda narra che fosse finito.
1: Così
3: secondo
1: ci hanno
3: me
1: detto.
0: Vabbè, ma dai, non ci credo, non può essere.
3: Guarda,
0: cioè, io tendo a essere...
1: Sono ostili nei nostri confronti.
3: Certo,
0: ma perché dovrebbero, scusa?
3: Perché gli abbiamo dato troppo spazio, gli abbiamo fatto credere di essere i nostri preferiti.
0: E
3: allora adesso loro pensano,
0: dicono...
3: come i figli che trattano male i genitori, perché dicono, tanto sono i miei genitori, mi ameranno per sempre.
2: Sono
3: ricordatevi
2: all'inita
3: che noi ve lo possiamo togliere questo campanello.
0: L'abbiamo appena tolto. L'abbiamo appena fatto, cioè l'abbiamo già fatto. Quindi
3: come quando
0: mi
3: mettevano
0: voi
3: in punizione il sabato sera.
1: Nel post serata andremo in tenda blu.
0: Bravo, bravo. Andiamo ad ascoltare Legamar.
1: Dai,
0: per chi si fosse collegato soltanto adesso, magari non ha ancora sentito. Guarda.
1: Dove si esibiscono?
0: Si esibiscono in tenda blu. Abbiamo detto una fesseria. In realtà si esibiscono al Ciringhito, perché in tenda blu ci sono gli Alpaca.

0: Allora, abbiamo ascoltato le Gamar con Guardami, che saranno al Ciringhito
1: alle 23.45 dopo la fine dei concerti sul palco principale.
0: Esatto.
1: Non
0: esatto.
1: Ho sentito il solito suono Ciringhito, sono ancora destabilizzato, ma ci farò la visita.
2: Non se lo meritano più.
0: D'altronde Ciringhito, così, succede.
1: È vero, andateci comunque, un bellissimo posto. Vero,
0: assolutamente.
1: È una faida nostra questa.
0: È una faida nostra interna, è così. Allora, manca un quarto d'ora.
2: L'intifaida, scusatemi.
0: Ok, andiamo, metto la sigla e andiamo tutti a casa.
1: Chiudiamo
0: le...
2: okay. E pensa che è anche riposato ieri, capito?
1: Sì, è per questo.
2: Ma
1: che
2: la cosa bella è che non mi stavate guardando, ma ero zittina, ma stavo caricando.
3: Eri in buffering da un po' anche tu.
1: Io sentivo un rumore.
0: Come l'intervista di prima. Che
3: esatto.
0: Ha faticato a portarla a termine.
3: Dici?
0: Un attimino.
3: Non l'ho percepita.
1: Sotto quei 5 secondi di vuoto, sentivi solo la musica di sottofondo.
0: Sì, stava... Dai, olè!
3: Dai, okay. Che la porti a casa.
0: Ciao Patti, intanto passano a salutarci fuori dallo studio esterno Stotcolleoni. Siamo sempre in diretta dalla 34esima festa di Radio Onda d'Urdo in questa sesta serata, che vedrà salire sul palco tra pochissimo i Delta V e poi a seguire Marlene Kunz con il Vile Tour. Poi al Ciringhito le Gamar, l'abbiamo detto, mentre in Tenda Blu ci saranno gli Alpaca, mentre al Pacianca il mitico Picnic, che sicuramente avrete sentito a voglia. Chi non ha sentito Picnic?
1: Io.
0: Davvero?
1: Sì, purtroppo.
0: Ti toccherà andare,
1: sono ignorante come un capone.
0: Ti toccherà andare al Pacianca.
3: Vai a recuperare stasera.
0: Sì. Peccato che non c'è Nile, perché si sarebbe scatenato parecchio con Picnic.
3: Penso anch'io.
1: Lo avremmo perso,
3: penso
1: probabilmente. Non può reggere questi ritmi.
0: Ciao Nile, se ciao, ci stai Nile. Ascoltando, ti aspettiamo domani.
3: Riposati, recupera tutte le energie.
0: Esatto, idratati soprattutto, perché è molto importante.
3: Perché si disidrata ballando così tanto, quindi no, idratati.
0: Cioè, io non ho mai ho visto poche persone arrivare da così sudate, così bagnate, ci mette proprio l'anima, cioè oltre a ballare benissimo. Io lo invidio molto.
2: Io ho detto, lo guardo 5 minuti e mi sento lussare qualsiasi
0: sì, esatto, arte. Cioè mi porti all'ospedale dopo un po', voglio dire, cioè,
3: Ma secondo voi è un dono o è esercizio?
0: Entrambe le cose.
3: È vero? Non è lasciato niente al caso.
0: Prendimi.
2: In verità lui ha detto ieri che ha fatto 3 mesi di ballo hip hop.
1: Ben 3 mesi.
3: Sì, penso
1: detto.
3: Più o meno quando avesse 8 anni. Cioè l'ho percepita un po' così.
0: Beh, adesso ne ha 10.
3: Il nostro piccolo, non è?
0: Certo.
1: Beh, lui è piccolo che ci porta a spalle comunque.
0: Certo. Sì, esatto.
1: Ma se io fossi un avventore, un'avventrice della festa e avessi voglia di acqua fresca,
0: potresti andare o a prendere una bottiglietta classica, oppure se hai già una bottiglietta vuota perché magari hai già finito, o una bellissima borraccia,
2: o magari una bellissima borraccia della radio che
0: potresti,
2: sono in vendita allo stand del merchandising.
0: Ti potresti recare ai punti acqua, sono due.
3: Ma tra l'altro vi dico anche, se per caso vi dovesse restare solo un eurino e dici però voglio riprenderla più volte perché una bottiglietta d'acqua non mi basta, vai al Pintarossa, prendi il bicchiere e puoi riempire anche il bicchiere
0: più volte che vuoi.
1: Quando hai finito la tua birretta del Pintarossa della selezione a rotazione, tra l'altro credo ogni giorno cambino la proposta di birre, una più buona dell'altra sempre.
0: Esatto.
1: Il bicchiere della festa e del Pintarossa ogni anno diversi. Cosa volete di più? Vi fate il servizio buono come noi, come Galatea.
0: Esatto. Assolutamente. 10 minuti ai Delta V sul palco.
1: Se Flavio è tornato in backstage, perché l'ho visto girare e parlare con chiunque tutta sera.
2: Io sono stata 40 minuti buoni a parlare con lui di vecchi dischi.
0: È veramente simpaticissimo, veramente.
1: Possiamo
0: un
1: portarlo a casa anche lui.
0: Sì, speriamo che ce lo lascino qui, che se lo portiamo a casa.
1: Lo impacchettiamo insieme all'acquario.
0: E chissà se faranno questo grande classico, tra l'altro.

0: Allora, stai telefonando, un grandissimo classico qui rivisitato dai Delta V nel 1998.
1: Credo sia stato uno dei primi pezzi che ho sentito loro, credo, come moltissime persone
2: sì,
1: passare in radio.
2: Effettivamente sì.
1: E vi dirò, il gruppo che aspetto di più stasera.
0: Sì, sì, sì, sì, probabilmente
2: ma
0: sì.
2: Ma io sono stata fan per anni e anni e anni dei Marlene Kunz, perché quando ero ragazzina, comunque, prima di aprire la porta del metal estremo e chiuderla, perché era una situazione estremamente settoriale quando ero ragazzina, quindi lasciavi fuori tutto il resto. Ascoltavo tantissimo e tuttora, ma se devo essere sincera, sono estremamente felice di poter vedere finalmente i Delta V.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Io intanto ho aperto il palco, che così quando partono.
2: Anche perché dovrebbero mancare circa 5-6 minuti.
0: 6 minuti, 6 minuti. Ecco Stefano B che passa
3: a mani vuote. Guardalo,
1: appena detto
3: accidenti. Mi sembra che ci abbia anche fatto un gestaccio. Ho visto male io.
2: Che maleducazione.
0: Chiudi a chiave.
1: C'ha la porta. Ah, non c'è l'intifada.
3: Non c'è l'intifada, dice.
0: Accidenti.
1: Quindi, certo.
0: Quindi bisogna dire, non c'è proprio?
1: Quindi sei venuto a prendere
3: sta
1: gli altri ordini alternativi? Niente, basta, non c'è più il campanellino adesso.
0: Adesso basta.
1: Non ve lo meritate più.
4: Siamo in ferie per un po' il campanellino.
3: Quando siete, no, no, l'abbiamo dato. Non... L'abbiamo dato a chi se lo merita. Sì, sì. Alla tenda blu.
4: Ah, quindi adesso. Ma ci sta comunque, posso dirlo, sono 3 settimane di festa.
0: Sì,
4: ci sta. Settimana a tenda.
0: Esatto, sì.
1: Dai, guarda come se la gioca così.
4: Poi noi gli intifada ve li mandiamo comunque appena ci
2: grande,
4: sono.
2: Ah, se l'è giocata grande. Sulla diplomazia.
3: Guarda,
2: ho pensato di entrare in politica.
0: Sì.
1: Con che fare democristiano, oserei dire.
3: La sinistra riparta da Stefano B.
0: Esatto.
1: No, per
2: o la DC.
4: Speriamo di no.
0: No,
4: non fatelo.
1: Votatelo, si candiderà le prossime.
4: Se i vertici del PD sono all'ascolto, non fatelo.
0: No.
1: Saresti perfetto in questa veste.
2: Ti promette dei drink e non ve li porta. Cosa, con quanto
3: è proprio un vero politico.
0: Così si fa. Ma è finito. No, ma ci stiamo lavorando,
1: Sì, ma c'erano altre priorità al momento.
3: Ci sono più i fondi.
0: Esatto, è così che funziona.

0: 20 e 59 minuti dal palco, non sta arrivando più nulla, quindi secondo me tra poco
1: ci siamo quasi,
0: ci siamo, dovrebbero salire sul palco veramente a momenti.
1: Vedo che il pubblico che gira, sì, pascola nei dintorni del palco ormai.
0: Sì. Qui è tutto, mancano pochi istanti.
1: Che tensione.
0: Che tensione davvero, tutti in piedi sul divano. Adesso,
1: okay. No.
0: Flavio
1: che poi...
0: Flavio Ferri c'è.
1: Max Biaggi. Un po' di anni fa.
0: Sempre in diretta dallo studio esterno Stot con Leoni, qui alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Se vi siete collegate o collegati soltanto ora, siamo in procinto di ascoltare il concerto dei Delta V, che si fermerà poi alle 21:45. Immagino ci sarà un intervento.
1: Probabilmente.
0: E poi alle 22 sarà la volta dei Marlene Kunz con il Vile Tour, che festeggia 30 anni, 1996, raga.
2: Ci siamo.
0: Buon concerto, Delta V.
3: For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one.

0: Grazie.
1: Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche missione?
2: Ma...
1: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo?
2: Non lo so, non ho ancora deciso.
1: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha la possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire, di retta vada via.

0: Grazie. Questo pezzo parla di fascisti, nello specifico di fascisti a Milano. Ce n'erano tanti negli anni 70, ce ne sono ancora oggi molti.
1: Troppo.

parlare. Mi dispiace, non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa.

0: sono nato a Milano, sono cresciuto a Milano, questa è la mia città.
1: La sensazione di chi arriva fuori da Milano è negozi bellissimi, molte auto costosissime, ristoranti all'avanguardia, ambiente molto cosmopolita.
2: C'è questa idea di Milano, no? Come della terra promessa, dell'Eldorado, Milano la città dei sogni che diventano realtà.
0: Milano era una città del fare, era una città industriale, era una città del sapere.

0: Grazie.
1: Grazie a tutti.
2: Allora, appena terminato il concerto dei Delta V qui alla festa di Radio Onda d'Urto, tempo di togliere gli strumenti e preparare il palco per i Marlene Kunz, e si ricomincerà con la musica, ma prima ci sarà un intervento, credo a brevissimo, perché abbiamo visto già prepararsi le ragazze e i ragazzi. Eccoli qua.
3: La 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una radio che esiste da 41 anni, e grazie perché questa radio esiste non perché esistono dei pubblicitari, della pubblicità, ma questa radio esiste proprio grazie al sostegno di chi partecipa a questo festival, a questa festa, e il sostegno di chi gode di spettacoli come questo, facendolo, sostenendo con prezzi popolari l'emittente Radio Onda d'Urto, una piccola emittente ma combattiva emittente che da 41 anni fa informazione nell'etere, partendo da Brescia e arrivando grazie a internet, il satellite, il DAB, in diverse regioni e diversi posti del mondo. Una emittente locale che da Brescia però dà spazio a temi internazionali, lo fa da sempre, la più internazionale delle radio locali, e sicuramente in questi anni uno dei temi di cui abbiamo più parlato e che è invece oscurato dai media mainstream è la situazione del popolo curdo. E quindi diamo la parola a Serkan dell'ufficio di informazione sul Kurdistan in Italia e a Murat Çınar, che ci farà da traduttore, il giornalista Murat Çınar. Abbiamo appena terminato un dibattito interessantissimo su quello che sta succedendo in Turchia. Domani lo potete ascoltare sul sito di Radio Onda d'Urto. Serkan.
4: Grazie mille, buonasera a tutti, ciao. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.
5: Vi salutiamo calorosamente prima di tutto.
4: Az önce belirttiği gibi bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının temel teması 40 yıllık savaşa son verme, barış mücadelesini daha da geliştirme temelinde gerçekleşti.
5: Poco fa, come è stato detto, abbiamo svolto un incontro molto importante che parla della storia di una lotta, la lotta di un popolo che dura da 40 anni.
4: 40 yıldır kesintisiz bir savaş yaşanıyor Kürdistan coğrafyasında. Binlerce insan yaşamını yitirdi, milyonlarca insan yerinden yurdundan edilip sürgün haline getirildi.
5: Sul territorio del Kurdistan da 40 anni c'è una guerra in atto.

E quindi abbiamo ascoltato l'intervento, tra pochissimo inizierà il concerto dei Marlene Kunz, vi ricordo porteranno sul palco principale Il Vile, il loro album del 1996, quindi 30 anni di album, eccoli qua che iniziano. Buon concerto!

piace a te. Che te ne pare di come striscio? Che te ne pare di come striscio? Che te ne pare di come striscio? Che te ne pare?

Poi grazie a tutti. Questo suonato fino a qua, di fila un pezzo dopo l'altro, saltandone uno e mettendoci Sonic al posto, era Il Vile, che è il nostro secondo disco, ahimè uscito 30 anni fa, compie gli anni nel suo terzo decennale. Lo stiamo festeggiando ovunque in Italia e ovunque c'è questa magnifica attenzione affettuosa, partecipe, coinvolta, estremamente trascinante, ci fa suonare con una voglia di dare il meglio di noi stessi sempre. E questo è anche grazie a voi. Grazie. Grazie. E veramente grazie anche alla festa di Radio Onda d'Urto, perché noi pensiamo che avete per le mani un tesoro che da 20 anni sta facendo cose magnifiche. Non lasciatevelo scappare. Partecipate sempre. Sono festival sempre più preziosi questi. Grazie a Radio Onda d'Urto. Siete fantastici. E anche voi. Grazie. Noi si prosegue.

Allora, finora noi abbiamo suonato tutti i pezzi che stanno nella zona temporale pre-2000, quindi tutto anni 90. Questo disco, il video è uscito nel 96, il nostro primo disco nel 94, il terzo disco nel 99, faremo un pezzo dal terzo disco che si chiama Ho ucciso Paranoia, molti di voi lo sanno, che si chiama così. Ora però usciamo un attimo senza spostarci di molto. Nel 2001 usciva il nostro quarto disco che si intitola Che cosa vedi? C'è questa canzone estremamente intima, delicata, particolarmente intensa e molto molto molto sentita quando l'ho scritta. Questa è La mia promessa.

Grazie a tutti. Grazie.

Molte grazie. Ora, prima di dirvi che questo è l'ultimo pezzo, me l'ho appena detto, però prima di presentarvelo, io vorrei, da qualche parte non so dove, c'è il nostro uomo che vende il nostro merchandise, ma che guida il nostro van, che ci coordina nei movimenti, che ci viene a prendere, è veramente una persona splendida e compie gli anni stasera. Quindi Edo, ovunque tu sia, tanti auguri. Se andate a trovarlo, fategli gli auguri. Grazie Edo. I Marlene ti amano.

Questo pezzo con cui vi salutiamo ci permise, grazie a una cosa magnifica che decisero di fare i CSI per noi. Io non ricordo in tutta onestà se il nostro disco, il primo Cataltica, era già uscito oppure no, ma se era già uscito, era uscito da pochissimi giorni, nessuno in Italia ancora ci conosceva. Loro fecero la cover di questo pezzo, la presentarono in televisione. La cosa simpatica è che Giovanni Lindo Ferretti, quando presentò il pezzo dicendo che era di una band ancora sconosciuta, ci chiamò Marlene Kunz. Noi pensavamo di essere i Marlene Kunz e da quel giorno siamo diventati Marlene Kunz. A Giovanni Lindo Ferretti personalmente non ho mai avuto nulla da ridire, in fondo credo che mi piaccia di più, ma questo signore alla mia destra ha patito un po' e non ha avuto le palle di andare da Ferretti a redarguirlo, a dirgli stai lieve.

stato fantastico. Grazie. Bellissimo, grazie. Lui è Lagash. Senso la batteria dietro di me.

0: Riccardo Tesio. Si fa così, grazie a tutti.
1: Cristiano Guadano.

in diretta dallo studio esterno Stot Colleoni. È appena terminato il concerto dei Marlene Kunz, tra pochissimo partiamo.

0: Arriva l'onda d'urto e arrivano anche i Marlene Kunz. Eccoci qua. Oggi è veramente una giornata incredibile dove gli astri continuano a allinearsi nella maniera migliore e non abbiamo tempi morti mai. Fantastico, fantastico, fantastico. E allora possiamo già abbassare la sigla. E vi ricordo che siamo in diretta dallo studio esterno Stot con Leoni qui per la sesta serata della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Allora, com'è andata?
1: Ciao, intanto io sono Riccardo, chitarrista Marlene Kunz. Benone, è stato, a parte sembra una cosa che uno dice sempre, invece no, è andata veramente bene. Pensiamo che sia la data migliore fino adesso.
2: Ah.
1: Grazie anche a voi, voi organizzazione, voi pubblico, sai, quelle sono quelle cose che si crea la,
0: certo,
1: il mood giusto per
0: è un'economia circolare,
1: assolutamente dire. Ed è la cosa bella del concerto dal vivo suonato, perché le cose cambiano, non è mai uguale, no? Quindi
0: beh, per noi è un onore sentir dire questa cosa, che è la data migliore del tour, raga, cioè voi mica male.
1: No, ci siamo divertiti e abbiamo fatto anche delle cose belle.
0: Sì, direi
1: quelle cose da musicista, che però delle dinamiche in un certo punto, una robina così. E quindi dopo vado a dirlo anche agli altri ragazzi.
0: Credo che
1: rifacciamolo.
2: Anche rifate brainstorming. Vabbè, è anche tipica questa cosa, no?
1: Sì,
2: che
1: sì,
2: dopo il live ci si ritrovi.
1: O il cazzettone globale oppure la complimentazione globale questa sera. È,
0: secondo me, è la seconda.
3: 30 anni dalla pubblicazione del Vile, com'è riproporlo oggi anche a livello emotivo?
1: Ma quando le serate sono queste è figo.
3: Bello.
1: No, a parte gli scherzi, cioè non è uno scherzo, a parte quello, forse volevi farmi una domanda più seria, cioè io volevo una risposta più seria, ma sono allegro, quindi dico anche cose un po', sono un po' su di giri, vabbè. È interessante perché ovviamente sono passati 30 anni, quindi anche noi come persone siamo un po' cambiate, in meglio o in peggio non si sa, ma siamo cambiate per fortuna, se no vorrebbe dire che uno non ha vissuto per 30 anni. E è un po' interessante andare a riscoprire il me di 30 anni fa, e comunque sì, fa anche piacere risuonarlo, no? Reinterpretarlo, e soprattutto quando la gente è contenta di ascoltarlo, è tanta roba, insomma.
2: Ma quando avete ripreso in mano i vostri vecchi lavori, no? Parlo del tour di Catartica, poi adesso appunto quello del Vile. Ecco, che intento avevate, se non quello forse puramente proprio di anche divertirvi nel rigiocare con la vostra stessa musica?
1: Ma non so se ho capito la domanda, però do una risposta che non... Allora, Catartica è un disco che mediamente negli anni abbiamo, cioè non tutto il disco, ma molti pezzi di Catartica li abbiamo sempre suonati in quasi. Abbiamo riproposto, l'abbiamo anche riproposto in maniera un po' riarrangiata, proprio perché dopo tanti anni che uno lo fa, sia per sé sia per il pubblico, lo fa sentire, c'è voglia magari di qualche
0: sì,
1: cambiamento,
0: qualche aggiornamento.
1: Sì, sfumature che però fanno parte, cioè la musica è fatta anche di queste cose. Invece il Vile l'abbiamo voluto fare più nudo e crudo, quindi abbastanza più selvaggio, e gli arrangiamenti sono molto simili, anche i suoni, a quello dell'album.
0: Certo.
1: Esatto, abbiamo cercato, perché volevamo proprio rifare quella cosa lì, proprio perché era da tanto che non la facevamo, a parte due o tre pezzi che anche quelli suoniamo a Peregina, suoniamo spesso, per dire.
4: E tra l'altro, una domanda è tipo una constatazione, una cosa che mi è piaciuto molto, che ho notato stasera, è che io faccio parte della generazione che ha visto l'uscita del Vile, e stasera ho visto un sacco di ragazzi molto giovani, molto molto più giovani, che le cantavano tutte. Quindi anche questa cosa di riportare i dischi e farli rivivere a noi che li abbiamo vissuti quando sono usciti, e farli rivivere anche alle generazioni dopo, credo che sia una delle cose, penso, più belle che si possa fare.
1: Ma ovviamente per noi è gratificante, sarebbe sciocco non ammetterlo, e vedere appunto gente che quando è uscito il disco non era neanche nata, no? E all'inizio dicevamo saranno magari i figli dei nostri ascolti, ma invece non credo,
0: non credo
1: perché molto spesso sì. I figli, se i genitori ascoltano una roba,
2: cercano di discostarsi, no? Certo.
1: In genere
0: è un grande classico,
1: quindi in realtà
4: guarda, l'esempio, ma perché è appena passata e non sono riuscita a salutarla, è venuta stasera una mia ex compagna di università che è fan della, è vostra fan della prima ora, ha una figlia di 16 anni che appunto conferma questa tesi, perché lei ascolta tutto, tutt'altra roba, sì, proprio. Sì.
1: Ma anche mia figlia, per dire, non viene ai nostri concerti da quando può non venire, diciamo,
0: da quando non è più obbligata a venire.
1: Esatto, esattamente. Quindi va bene. Penso che sia, vabbè, magari un po' presuntuoso, però secondo me è anche bello che alcuni giovani abbiano voglia di ascoltare la musica suonata, diciamo così. Fatta.
0: Sì, meno male che
1: non siamo ovviamente gli unici, no? Però i generi che vanno di moda adesso sono altri, quindi che ci siano dei giovani che vanno anche alla ricerca, cioè non è tanto che ascoltino i Marlene, ma che abbiano la voglia di andare a cercare, no? Questo per me è importante, la curiosità. Questo è bello.
0: Hai detto una cosa molto importante secondo me, perché la voglia di andare a cercare è quello che adesso, non per fare discorsi da anziani al bar, però è un po' quello che ci spingeva tutti negli anni 90, no? La curiosità, scambiarsi i dischi, registrarsi la cassetta, eccetera eccetera. Adesso è molto più facile in realtà, perché basta un telefonino, sì. Una qualsiasi app di una qualsiasi piattaforma di streaming. Esatto. E tu puoi anche non star lì a sbatterti a cercare qualcosa che ti piace, ti affidi all'algoritmo, l'algoritmo, siccome ti spia tutto il giorno, grosso modo sa quello che ti piace e sei a posto così.
1: Entri nella tua, chiamiamola, comfort zone.
0: Esattamente, l'algoritmo ti mette nel tuo posto, tu sei contento, non fai domande.
1: Che è un problema non solo, ovviamente lo sappiamo bene, non solo in ambito musicale,
0: chiaro.
1: Ma un po' in tutte le cose.
0: In tutte,
1: no?
0: Le cose.
1: E quindi il fatto che ci siano dei giovani che comunque escono da questo meccanismo, la nostra generazione era un po' più facile perché avevamo, ci arrivava meno informazione, ne avevamo ma non così tanta, quindi era più facile aver voglia di andare a cercare.
0: Certo.
1: Adesso non solo i giovani d'oggi, ma anche noi siamo bombardati di cose, no? È fin troppo facile e quindi decidere di interrompere questo flusso che per andare a cercare qualcos'altro non è, è un po' più difficile,
0: è difficile
1: di
0: certo.
1: Come era per noi. Quindi è bello che vedere che ci sia.
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Poi c'è una cosa che io sto notando, e ne parlavo oggi ad esempio con Laura proprio qua in diretta, no? Delle nuove generazioni, e lo notiamo a 360 gradi, anche guardando proprio i social di cui parlavate poco fa, quindi le app varie, che c'è una ricerca delle nuove generazioni di qualcosa che sia un po' più, che sia fuori dai dogmi di una produzione, parlo di musica in questo caso, perfetta, no? Che invece è quello di cui ci stiamo nutrendo oggigiorno, che esce veramente dal sound fino alla pubblicazione stessa, alle copertine, al marketing che c'è anche legato alle uscite, è tutto preconfezionato in una maniera precisa, pulita, perfetta, no? E forse la fortuna di queste nuove generazioni, che sono magari anche le stesse che sono state presenti anche questa sera davanti al vostro palco, è che stanno forse ricercando, cioè, un ritorno che loro non hanno mai vissuto, ma magari noi sì, a qualcosa di più viscerale, di più intenso, quello che tra l'altro voi riuscite a portare poi sul palco, no? Anche attraverso appunto questi dischi.
1: Ma infatti queste sono le cose che fanno sperare per il futuro, cioè ci sono un sacco di giovani in gamba, non perché vengono ad ascoltare i Marlene, sia che non è quello il senso.
0: Però anche.
1: No,
0: anche
2: lo possiamo dire.
0: No, scusa, possiamo dire. Voglio dire.
1: Comunque quello che è il discorso che abbiamo fatto, che hai fatto tu, sono assolutamente d'accordo.
2: E voi invece sul palco questa visceralità che avete portato appunto dagli inizi ancora ad oggi, in cosa la ritrovate e in cosa riuscite poi, no, a trasformarla? Ce la sentite ancora? Perché noi la sentiamo da fuori ovviamente, cioè il nostro feedback è positivo, riuscite a trasmettercela, no? Però vorrei sapere anche lato vostro, dalla vostra parte, come la vedete.
1: Diciamo che il pubblico aiuta molto in questo, cioè come dicevo prima è il bello del concerto dal vivo suonato, no? Che quello che fai è anche modificato da quello che vedi, no? dalla vibrazione, non so come vogliamo chiamarla, comunque il feedback, come l'hai detto tu, no? Cioè noi diamo e ci torna qualcosa. Se quello che ci torna è in sintonia con quello che vogliamo fare noi, allora si crea un feedback positivo, una reazione a catena e si esplode.
2: E stasera è successo,
1: stasera
2: quindi
1: assolutamente
2: è meraviglioso.
1: Sì, stasera assolutamente sì.
0: Senti, ma quindi adesso nel 2029 tour per Ucciso Paranoia?
1: Secondo me no.
0: Ah, ok.
1: No. Però chi lo sa?
0: Chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: Ma state lavorando a qualcosa di nuovo adesso? Se si può dire.
1: Si può dire. Abbiamo qualcosa, ma dobbiamo impegnarci di più. Io okay. Per primo.
0: Ok. Bene.
1: Abbiamo voglia di fare, dobbiamo però trovare, diciamo, la congiunzione astrale, il momento giusto.
0: Beh, se andate a parlare oggi, stasera,
2: forse.
0: Secondo me, vedrete, perché oggi è incredibile, è una giornata dove tutti gli astri si stanno allineando e funziona tutto per i tempi sono perfetti, quindi secondo me dovresti
1: È il momento giusto.
0: Il momento giusto, secondo me.
1: Speriamo che l'eclisse di mercoledì non faccia sballare tutto.
0: No, anzi, secondo me è proprio perché stiamo arrivando
1: essere.
0: E lì sarà proprio,
1: proprio.
0: Va bene.
1: Mi piace questa cosa.
0: Sì. Io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie
0: per essere stato qui.
1: Grazie per la serata e per tutto.
0: Dai un abbraccio a tutti quanti. È stato veramente molto molto emozionante.
1: L'abbraccio posso evitarlo, però glielo dico a voce.
2: Dei baci a distanza.
0: A distanza li abbraccio io.
1: Però solo che siamo tutti molto sudati, no?
0: Sì, ma anche noi. Va bene. Grazie mille davvero per questo concerto, per essere stati qui. Buona festa, adesso divertitevi, spassatevela e quant'altro.
1: E in bocca al lupo a voi per le prossime serate, c'è bella roba, un bel programma, complimenti.
0: Grazie, quando
2: grazie
0: volete
2: mille.
0: Venire, noi siamo qua.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao.
1: Grazie.

Fammi fare atmosfera. Devo spegnere la luce. Hai paura del buio? Dovresti. Hai scarpe da 3000 ma sei secco, boom. Io ho un altro appartamento che vi rento, boom.

0: Non fai bu.
1: Bu, quindi, Ernia, che sarà lui il protagonista sul palco principale della festa di Radio Nadurto stasera. Perché oggi è già domani.
2: E domani chissà.
1: No, domani ci sono i Good Riddance.
2: Ah, ecco.
1: Certo.
2: Me li racconterete.
1: Allora, che belle le interviste che facciamo post concerto, quando si vede che uno è ancora un po', non so come dire, perché quando sali sul palco, se scendi e immediatamente fai qualcosa, non è semplicissimo.
2: È ancora l'energia del palco, quella dimensione.
1: Non so per gli altri, ma quando succede a me, io sono da un'altra parte, tipo, no? Di colpo arrivare e fare qualcos'altro, aspetta un attimo, dov'è che sono, cosa devo fare,
3: hai ancora l'adrenalina in circolo,
2: è come passare dal sonno alla veglia improvvisamente.
1: Sì, esatto, è come quando ti svegliano di colpo, è come quando ti fanno come Ernia, no? Ecco, però è anche bello così, perché lo vedi che ci ha messo un po' a ingranare, no? Dire ok, sono in uno studio radiofonico, stiamo facendo un'intervista, che bel concerto. Poi uno si gode anche il momento,
3: certo,
1: no?
3: Perché, chiaro.
1: Già ci ha detto che era il miglior concerto di tutto il tour. Non è la prima volta che succede che arrivano qua alla festa della radio e dicono best live.
3: Una bella soddisfazione.
4: E non è per dire, perché è tipico, sai che c'è sempre anche il meme in giro, no? Esatto, siete il pubblico più bello che abbia mai visto. La classica. No,
3: abbiamo uno splendido pubblico.
1: Sì, cioè, assolutamente.
3: Dai, oggettivamente.
1: Assolutamente, sì.
4: Abbiamo tutto meraviglioso dal punto di vista sonoro, con i fonici e tutti, insomma, la gente che lavora sul palco e al mixer, quindi i musicisti dietro il palco.
1: Dietro il palco
4: vengono accolti e trattati veramente benissimo. Sul palco suonano da Dio, davanti al pubblico meraviglioso. Quindi qui si può dire davvero che è uno dei live più belli e il pubblico più bello che abbiamo mai visto.
1: Sì, sì, Flavio dei Delta V l'ha rimarcato, stavamo chiacchierando qua fuori assieme a David Bonato del teatro Clerici, Extenda e così, che ho scoperto sono super amici, cioè si conoscono da un sacco di anni, sì. E appunto Flavio diceva: ma raga, ma un camerino così bello non l'ho mai visto, ma dietro ma sembra di stare a Sanremo, cioè voglio dire, bellissimo.
2: Almeno però noi non abbiamo Carlo Conti.
5: Posso spezzare anche una lancia, perché sì, abbiamo citato Chiara, ha citato il palco, è bellissimo, i ragazzi che lavorano, i fonici, tutti i tecnici nel backstage, e noi?
1: Esatto, noi siamo i conduttori più fighi del mondo.
5: E noi?
3: Cioè, e però, tra l'altro, non abbiamo detto che di bello ci sono anche le luci.
5: Sì. Babbo Natale, l'Islanda, che è vicino Padova, ricordate.
4: E anche all'acquario, ovviamente.
3: Esatto, certo, l'acquario
2: è vicino Padova. Comunque possiamo dire che c'è molte persone del pubblico che passano, anche ci fotografano.
1: Sì.
2: Non so se
4: pensavo
2: fotografano...
4: stessi dicendo che ci sono molte persone del pubblico che vengono da Padova.
2: Se venite da Padova, fatevi riconoscere e portateci uno spritz col Cinar.
3: O dei sassi.
5: O delle luci.
2: Preferisco lo spritz col Cinar.
1: Anche io preferisco lo spritz col Cinar, però per la legge dei grandi numeri qualcuno da Padova ci sarà.
2: E che caspita.
3: Io penso di sì.
2: Ancora magari. Persone da Trento anche questa sera le ho incontrate.
1: Vedi.
2: Quindi ancora una volta siamo quasi internazionali, oserei dire.
4: Ma abbiamo mai dato il premio al pubblico, come si dice? La persona
2: più lontana.
4: Che arriva da più lontano.
3: Guarda, però non so se abbiamo mai dato il premio, credo di no, ma ti posso raccontare questa cosa. Il primo concerto di cui ho memoria, cioè che veramente mi ricordo che mi ha impressionata della festa, non ero ancora volontaria, fu il concerto dei NoFX.
4: Madonna, anch'io me lo ricordo.
3: Bellissimo,
4: quel concerto,
3: incredibile,
4: wow.
3: C'era una quantità di gente, il palco non era neanche dove è posizionato adesso,
4: esatto.
3: Era più verso il centro della
4: festa. Poi c'è anche era in fondo.
3: Era tutto diverso.
4: Sì, era tutto diverso.
3: Qualche anno dopo ho iniziato a frequentare l'università a Bologna e parlando con un compagno di corso mi dice: ah sì, Brescia, ci sono stato a sentire il concerto dei NoFX da Forlì.
4: Cioè, ma raga, tutta sta storia per dirmi Forlì, io pensavo lì dicessi a Giamaica, che
3: da Forlì fino a mai
5: stava dando un contesto,
1: certo.
5: Che era
3: da Forlì,
5: speravo almeno Reggio Calabria.
3: Scusa, Marina di Ravenna, per essere precisi.
1: Ma no, Marina di Ravenna è il posto dove vado in vacanza io sempre,
3: ma magari Tra l'altro io adesso fa il barman, Giacomo si chiama.
1: Sicuramente
3: magari
1: ne avrà...
3: ti ha servito degli splendidi di
1: sicuramente
3: cocktail.
1: Sicuramente comunque... Dove lavora?
3: Devo controllare.
1: Ok.
3: Anna B potrebbe essere.
1: Vabbè, allora sicuramente lo conosco. 100%. L'Anna B è proprio di fronte al mio campeggio e sono,
3: dopo
1: sono sempre
3: dico,
1: lì.
3: Dopo ti faccio vedere una fotografia, mi dici se lo conosci.
1: Certo, così la prossima volta che vado dico: ehi, tu sei amico
3: di Galatea.
1: Fammi subito una spritz e zitto non pa.
3: Certo, ma noi ci sentiamo ancora, quindi se glielo dici.
1: Sì.
2: Io sarò una persona molto
3: mi
2: realizzata.
3: Mi deve delle cose.
2: Quando vedrò la bandiera dei quattro mori sarda ai nostri concerti. Lì saprò che la festa ha raggiunto una dimensione ulteriore.
1: Mi sa che è già successo.
4: È già successo, cavolo, non mi riesco a ricordare che occasione, ma c'era la bandiera sia sul palco che l'avevano portata anche qua in radio.
1: Sì.
4: Mannaggia,
1: sì.
4: Mi deve venire in mente.
1: Io però non ero già qui all'acquario, ero nel backstage.
2: Credo di averla vista
1: però...
2: anche in Germania quella bandiera a qualche concerto.
4: Ma l'aveva proprio portata qualcuno che suonava poi anche sul palco, secondo me. Oppure qualcuno l'aveva portata perché chi suonava dal palco veniva da lì. Adesso però c'è stato.
1: Però sarebbe bello davvero vedere chi arriva da più lontano.
5: Lancio questa cosa: se venite da lontano e ritenete di essere più lontani, passate di qua a dircelo,
1: esatto.
2: Con un drinkino.
5: Allora smettila di sfruttare la gente che passa, per cortesia.
2: Beh, devono convincerci a farli entrare, scusami.
5: Sì, ma poi tanto bussano e vediamo se sono da lontano.
4: Devi mettere tu in palio qualcosa, cioè quello che viene da più lontano, certo. Cosa vince?
5: Aspetta. Vince l'opportunità di portarci un drink.
2: E di parlare in diretta.
3: E vale. Guardate, mi sbilancio stasera veramente.
2: Potrà suonare il campanello senza dire tenda blu.
3: Guarda, stavo giusto per dirlo io. Stavo dicendo però, rientro nel mio momento mastrota. Per i primi 5 che arriveranno a portarci un drink dicendoci che arrivano veramente da lontano, il più lontano, gli altri 4 vincono il poterci picchiamo. Portare il drink. Il quinto suonerà il campanello.
4: Guarda, io credo perché... che ci sia già fila fuori alla gente per
2: guarda,
4: questi premi pieno così.
2: Però,
1: Allora stiamo attenti a offrire le cose perché c'è gente che sta girando qua attorno che se ci sta ascoltando si fionda qua dentro e subito e forse è meglio di no.
3: E ci dice che viene
1: non lo so
3: da Kathmandu.
1: Sì, esatto, sono appena arrivato dal Kentucky, cioè non lo so. Vabbè, io vi propongo adesso di andare ad ascoltare delle interviste perché nel frattempo sia Bendy che Giacomo si sono adoperati.
2: Bendy sempre più.
4: E non è ancora passato.
3: Ma
4: Bendy.
3: Mai palesati. No, si adoperano ma non si palesano.
1: Secondo me lo fa apposta. Vedrai che arriverà l'ultimo giorno di festa.
3: Dici.
2: Con una rivelazione incredibile.
1: Esatto.
0: Ciao, come ti chiami?
6: Andrea.
0: Dove sei, Andrea?
6: Sono di Rovato.
0: Di Rovato, tu invece?
7: Giulia.
0: Anche tu?
7: Di Rovato.
0: Siete arrivati in automobile questa sera?
6: Sì.
0: Siete venuti per il concerto o farvi un giro?
6: Ma a dir la verità era la prima volta che venivo a visitare il posto, quindi era anche un po' per curiosità e per fare un giro, ecco.
0: Prima volta in assoluto a festa della radio? Quanti anni hai?
6: Io 20.
0: 20, quindi insomma, dai, ci sta che hai provato a venire per una volta. Che impressione hai avuto?
6: Ah, molto carino, molto dispersivo, grandi spazi, rilassante per la musica, birra buona e comunque no, dai, molta accoglienza comunque tra i vari posti. Comunque.
0: Hai mangiato qua stasera?
6: Sì, ho mangiato anche bene, prezzi abbastanza, cioè sono prezzi abbastanza.
0: Dove hai mangiato?
6: Ho mangiato un tendone, non ricordo il nome.
0: Dove ci sono tutti i ristoranti.
6: Esatto, ho mangiato bene, comunque si è bevuto a buona birra.
0: Ok, tu? Prima volta anche per te?
7: Sì, la prima volta.
0: Quali sono le tue impressioni?
7: No, mi è piaciuto, è carino, anche col fatto che ci siano le bancarelle, insomma, carino.
0: Pensate di tornare ancora?
7: Può essere, sì, può no, essere. Mi ha fatto una buona impressione, è carino.
0: Pensi di tornare?
6: Sì, volentieri.
0: Dai, grazie e alla prossima.
7: Grazie.
0: Ciao. Ciao, come ti chiami?
8: Mi chiamo Bubacarba.
0: Di dove sei?
8: Della Guinea.
0: Della Guinea, abiti qui a Brescia?
8: Sì, sì.
0: Brescia città?
8: A San Polo.
0: A San Polo, quindi sei qua vicino. Cosa, come mai sei qui questa sera? La prima volta che veniamo a festa radio o ci vieni?
8: Quest'anno sì, è la prima volta.
0: Però ci sei già venuto?
8: Sì, l'anno scorso, sì.
0: Ok, come ti piace? Ti piace? Com'è?
8: Certo, mi piace.
0: Ti piace molto?
8: Sì, sì.
0: Cosa ti piace di questa festa?
8: Mi piace vedere le gente, i movimenti, i banchetti.
0: Banchetti.
8: Quindi, sì.
0: Hai mangiato qua?
8: Sì, ho mangiato.
0: Mangiato qua. Bene?
8: Sì, certo. Mangiato bene.
0: Prezzi? I prezzi? Prezzi del cibo?
8: I prezzi? Io non calcolo i prezzi.
0: Tu non calcoli i prezzi? Grande. Ok.
8: Quando voglia di qualcosa.
0: Vai, grazie. Ciao, voi invece? Voi? Tu di dove sei?
9: Bene.
0: Anche, se ti piace questa festa?
9: Per me sì, perché è divertente.
0: Ah, la bambina, siete andati anche allo spazio bambini?
9: Sì.
0: Vi siete trovati bene?
9: Per me sì, tutto bene.
0: Ok, grazie, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, come ti chiami?
10: Denis.
11: Maddalena.
0: Quanti anni avete?
11: 22.
0: Da dove venite?
10: Coccaglio.
0: Coccaglio?
11: Ospitaletto.
0: Ospitaletto, ok. Prima volta a festa radio o è una festa che conoscete già da tempo?
10: No, da tempo.
0: Venite da qualche anno. Che...
10: qualche anno.
11: Anche io.
0: Anche tu, ecco. Come mai venite alla festa? Cos'è che vi piace?
11: Boh, io penso che sia un posto che crea uno spazio per tutti, un po' di serenità, un po' di belle vibes, e quindi mi piace sempre venire.
0: E segui anche gli eventi, libri, dibattiti, concerti, musica?
11: Concerti sì, libri, dibattiti un po' meno.
0: Un po' di meno.
11: Sì.
0: Hai qualche concerto quest'anno che aspetti?
11: Quest'anno no.
0: No.
10: Tu invece aspetto solo quello di Alborosi all'ultima
0: sera. Alborosi, ok.
10: Poi per il resto in realtà mi piace perché faccio sempre il giretto, c'è sempre qualcosa da vedere, da fare, o anche se non c'è niente da fare stiamo tutti insieme.
0: Ti senti bene?
10: Sì.
0: Ok.
10: In caso si possono conoscere nuove persone perché comunque pieno di gente.
0: Grazie, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, come ti chiami?
12: Ottavio. Alessia.
0: Quanti anni avete?
12: 22.
0: Da dove venite?
12: Castelmella. Pompiano.
0: Pompiano, quindi qui nella Bassa Bresciana. Prima volta alla festa alla radio o...
12: No, è anni che veniamo con amici vari, cose.
0: Sì, anche sì, tu. Cosa vi piace di questa festa?
12: Beh, tutto, il fatto che comunque sia molto libera, ci sono tante cose culturali, sia libri che musica, cosa a buon prezzo comunque, anche molto... indipendente, diciamo, se questo è il bello.
0: L'accoglienza, così, dell'atmosfera generale, così.
12: Esatto, sì.
0: Concerti, mi seguite?
12: I concerti quest'anno non molti,
0: no,
12: anche l'anno scorso sono dovute ad ascoltare la mini anche, però quest'anno no.
0: Quest'anno no?
12: Sì, dipende, allora io suono flamenco, quindi ho un altro genere, diciamo. Non sono molto sul rock, punk, cose. Però quando c'è qualcosa di etnico, magari artisti che portano delle cose un po' più medio orientali, magari volentieri vengo a ascoltare. Sì.
0: Buona serata, grazie.
12: Grazie mille.
0: Ciao, ciao.
12: Arrivederci.
0: Ciao, come ti chiami?
12: Mi chiamo Alexia.
10: Mi chiamo Sena.
0: Di dove siete voi?
10: Io sono di Sri Lanka.
0: Sri Lanka.
12: Io sono peruviana.
0: Peruviana, ecco. Siete una coppia?
12: Sì.
0: Come mai alla festa della radio questa sera?
12: Beh, ci hanno passato la voce e cioè, eravamo fieri di conoscere diverse culture, diversi pensieri. Vedo che ci sono anche tante idee politiche che anche ci indirizziamo un po' su quello.
0: Prima volta che venite alla festa?
12: Sì, la prima volta. Veniamo da Verona.
0: Venite da Verona, che impressione, quindi che impressione avete avuto?
10: È una festa meravigliosa.
0: Meravigliosa addirittura.
12: La prima impressione, sono stata molto affascinata.
0: Ok, quindi tornerete.
12: Sì, sicuramente.
0: Ovvio.
12: Sì.
0: Ok, sì. Buona serata, grazie. Ciao, ciao, ciao.

0: Allora, mi chiamo Sofia, abito a Schio e ho 27 anni.
1: Prima volta a Festa Radio?
0: Seconda volta.
1: In questa edizione o sei venuta gli anni
0: scorsi? Sono venuta l'anno scorso e prima volta di quest'anno.
1: Come mai questa sera in particolare?
0: Perché ho il giorno libero al lavoro.
1: Ah, banalmente, ok. Non sei venuta quindi per il concerto dei Marlene?
0: In particolare no.
1: Come mai sei tornata?
0: Per le bancarelle.
1: Sì.
0: E per la gente.
1: Ah, Schio non ce le hanno le bancarelle.
0: Non così. Non con cose che riesco a trovare qua e sì.
1: Ho capito, com'è il clima della festa?
0: Mi piace
1: persone?
0: Un sacco.
1: Come mai?
0: Poi il clima mi piace un sacco, perché sembrano tutti una grande famiglia. Vedo persone un po' nel mio stesso mood, tra virgolette, e quindi automaticamente mi sento parte della festa in modo positivo.
1: Ho capito.
0: Sì.
1: Cosa miglioreresti se... Cosa ti piacerebbe
0: cosa
1: che ci fosse?
0: Oddio, ci devo pensare a questa. Cosa?
1: Suggerimenti,
0: cosa? Lino, c'è qualcosa che vorresti migliorare in questo festival?
1: Ok, cambiamo domanda. Avete cenato qui stasera?
0: Sì.
1: Che cosa?
0: Io piadina vegetariana.
1: Ok.
0: Molto buona.
1: Era buona, prezzi?
0: Sì. Molto buoni, sì, prezzi molto buoni.
1: Bevuto anche qualcosa?
0: Bevuto, birretta, Coca-Cola, sì.
1: Poi i prezzi, anche l'ingresso?
0: Assolutamente,
1: trovi...
0: sì. Sì, sono entrata presto, quindi non ho pagato il biglietto.
1: Va bene, grazie, buona
0: niente,
1: serata.
0: Niente, grazie a voi. Sono Letizia, 29 anni e abito a Brescia.
2: Sono Raffaele, 32 anni, abito a Brescia.
3: Benedetta, 31 anni, abito a Brescia.
1: Come siete venuti in festa stasera?
3: In macchina.
2: Stavo
1: insieme. Ok, come mai non in metro? Non è comoda la metro?
3: L'idea iniziale era la metro, poi però le tempistiche sono state avverse, quindi alla fine abbiamo dovuto ripiegare sulla macchina.
0: Però veniamo in metro spesso.
1: Sì. È comodo naturalmente.
3: Era quella, sì. Però è andata male.
2: Allora, se siamo pronti alla polemica. Se il comune di Brescia mettesse le metro più tardi per tornare indietro sarebbe un sogno. Perché l'ultima mezzanotte e mezza, ok, bello, bellissimo. Però magari. Qualcosina anche più tardi, sì.
1: Sarebbe comodo. Bene, sì. Facciamo questo appello all'amministrazione, allora magari un giorno ci sarà anche il metro più tardi. Va bene, voi siete di Brescia, quindi la festa la conoscete da sempre.
0: Sì.
2: Io penso siano non meno di 15 anni che vengo, almeno una volta all'anno, almeno.
1: Un orgoglio, una fierezza per questa città.
0: Certo.
2: Assolutamente sì, sì.
1: Perché?
2: Perché è un luogo che non trovo da altre parti, è una cosa grande, bella, perché dura tanto tempo, in cui c'è un'espressione molto diversa da quello che c'è in altri posti, secondo me. Cioè anche rispetto ad altri festival o altre realtà, hai un piccolo globo di persone che tendenzialmente si vogliono bene. È una cosa che a me piace tantissimo, cioè voglio vedere la serenità che c'è qua dentro, il clima disteso.
3: E poi per essere più pragmatici, almeno c'è qualcosa da fare ad agosto a Brescia, che non è scontato.
2: Anche.
1: Capito, voi quante serate venite in un'edizione della festa, più o meno, grosso modo?
3: Beh, quest'anno è la prima. Non due, tre volte?
2: Ti direi di più, io sì, 6-7.
1: In una serata quanto spendete, più o meno?
2: Oddio, non lo so.
1: Compreso il biglietto.
2: Dipende poi da chi suona.
3: 23, 35 euro.
0: Sì, una cosa di 30, 35.
3: Cioè, sto pagando l'ingresso.
2: Ti direi una media, una ventina, dai. Perché magari a volte entro prima delle 8, magari a volte ceno, a volte non ceno, quindi... Cioè dipende molto dal...
3: Noi siamo state le prime a pagamento stasera, alle 20.01, le prime due eravamo proprio noi.
1: C'è sempre qualcuno che... vi tocca.
3: A qualcuno tocca.
1: E quando mangiate, dove vi piace andare?
3: In Sri Lanka.
1: Sì. Gli odori, le spezie, piccante.
2: Sì,
1: fritto.
2: Sri Lanka. Poi a me piace un po' cambiare anche qui, al diritti per tutti, anche al vegetariano... Sì, mi piace variare. Poi io non sono vegetariano, ma mi piace ogni tanto comunque scegliere l'alternativa, così per vedere anche cosa offre.
1: I prezzi del cibo, del bere, come sono?
2: Bene, bene.
3: Bene.
2: quello che mi aspetto in una festa del genere, nel senso la roba popolare, anche popolare, cioè se uno vuole mangiare con pochi euro può, che è una cosa che in tanti altri posti va, non è così scontata.
1: Lo sapete che tutto il ricavato di questa festa serve per sostenere le spese della radio, le trasmissioni, 365 giorni all'anno senza pubblicità?
3: Certo, no, ma infatti i prezzi sono onesti, assolutamente.
1: Voi lo ascoltate la radio?
3: No.
1: Come mai?
3: Ma in generale non ascolto la radio, quindi
2: non
3: esatto.
2: No, uguale, anche io stessa cosa. Cioè mi è capitato un paio di volte di metterla, ma era proprio un'eccezione, perché tendenzialmente in auto ascolto musica, ma ascolto musica che scelgo io, preferisco scegliere.
1: Magari seguite però sui social o siete abbonati alla newsletter?
3: Io seguo sui social.
1: Anche sui social? Sì,
3: sui social, sì,
2: sì. Anch'io, Instagram, sì.
1: Cosa, sui social cosa vi interessa di più, cosa vi attira di più quando...
2: Ma dalla pagina della festa?
1: Sì, dalla pagina della radio.
2: Ok.
3: Della festa. Cioè tenere d'occhio la line-up.
4: Sì. La festa,
2: sì, esatto.
4: Orari,
2: poi mi capita anche di leggere notizie e simili, assolutamente.
3: Certo, è vero.
2: Però diciamo che se quando mi capita nel feed leggo la notizia non vado a cercarla, quando ho bisogno di vedere chi suona vado a cercarla.
1: Chiarissimo, perfetto, grazie.
3: Grazie.
1: Buona serata.
3: Buona serata.

0: sono Alice, ho 40 anni e sono di Valeggio, provincia di Verona.
1: È la prima volta che sei volontaria in libreria?
0: Sì, questi sono proprio i primi giorni del primo anno in cui io sono qui, volontaria in libreria.
1: Sei stata però già volontaria a Festa Radio?
0: No, è il primo anno proprio di questa esperienza, sì.
1: Però la conoscevi Festa
0: Radio? Sì.
1: Come hai deciso di fare la volontaria?
0: Perché è una realtà che è bello supportare anche con il proprio tempo, quando si ha, insomma, secondo le disponibilità che si hanno, e la libreria è quello che ho trovato più affine alla disponibilità di tempo e agli interessi. Ecco.
1: Perché bisogna supportarla la radio, anche con il lavoro volontario?
0: Insomma, potendo, ripeto, se ci sono le condizioni, è bello perché comunque è una realtà che si basa sul lavoro volontario e sulla voglia di partecipare. E tutti gli stand che si vedono, tutte le iniziative che ci sono proprio basate su questa decisione di condividere il proprio tempo in modo che possa avere una ricaduta positiva e possa dare informazioni, interesse, mettere curiosità.
1: Tra i vari volontari qua della libreria, com'è il clima?
0: È buono, io appunto sono appena arrivata, per cui ecco, molto buono, sono stata assolutamente... Mi sono sentita subito inserita, un ottimo ambiente, anche ho partecipato un giorno dell'allestimento e è molto un buon clima di collaborazione. Ecco.
1: Un giorno di allestimento, 6 giorni di festa, fa già una settimana, quanto tempo farai ancora in questa edizione da volontario?
0: Ma questa settimana, perché poi dopo fare questo torno al lavoro, quindi insomma no, la mia disponibilità è legata alle ferie del lavoro, però ecco insomma sono... Appunto c'è flessibilità un po' rispetto a questa cosa e c'è anche, insomma, si cerca credo di venire incontro a queste cose.
1: Senti, la radio l'ascolti?
0: Sì, l'ascolto nella versione internet e podcast perché nel mio paese si prende male e quindi c'è questa possibilità anche per chi non è proprio strettamente di Brescia di poterla sentire bene e tranquillamente.
1: Cosa ti piace di più della radio? Cosa ascolti di più?
0: Allora, mi piacciono questi interventi qui sulle cose più, come dire, quello che sta succedendo, quello che è più quotidiano, quello che c'è più in arrivo. Queste cose qui
1: e
0: poi
1: notizie,
0: ci sono i podcast,
1: quindi.
0: Esatto, sì.
1: Sì. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Ciao a tutti, io sono Dario, ho 40 anni appena compiuti e abito a Brescia in città.
1: Come vieni in festa visto che abiti in città?
2: Allora dipende un po' dalle serate, tendenzialmente, allora visto un po' gli orari finisco di lavorare in macchina, però prendo anche la metro tranquillamente.
1: Anche la metro?
2: Sì, prendo anche la metro.
1: Sei questa sera il cassiere della libreria, il primo anno che fai volontario?
2: No, è ormai qualche anno, diciamo un po' mi alterno tra cassa, do una mano ai dibattiti, insomma qua si fa un po' da factotum, ecco, dove c'è bisogno diamo una mano.
1: Com'è il clima tra i volontari della libreria?
2: Ma il clima mi sembra buono. Allora, quest'anno c'è stato un po' di cambio generazionale, nel senso che tutto un gruppo della vecchia guardia un po' lasciato e vabbè, devo dire sono arrivati un po' di ragazzi giovani e penso sia anche un po' fisiologico, ci sta dopo un po' di anni rimescolare le carte e fare entrare persone nuove, ecco.
1: Perché ci tieni a essere volontario a Festa Radio?
2: Ma ci tengo a essere volontario, tutto sommato, nonostante tutto, perché penso che sia ancora uno dei pochi posti aggregativi e di associazionismo in questo tempo di individualismo, ecco. Ritengo l'unirsi per fare questa cosa ne valga ancora la pena, ecco, di spendere un po' del proprio tempo libero, non per forza legato a qualcosa che deve...

in piedi quando entri nel party, pensa pavone e giardi, poi ti vergogni di quello che dici, per farlo per questo io vorrei fermarti, dici non so che mettere, l'ego fa bene, sono solo tre lettere, ci pensi mai, è triste da ammettere, a volte sembrare è meglio che

0: Allora, Ego era Ernia, che domani salirà sul palco principale
1: stasera.
0: Tra l'altro, concerto dedicato a Stella Mutti, una tragica vicenda quella di Stella, che nel 2022 tornava a casa proprio da qui, dal concerto di Ernia, ha fatto un incidente e purtroppo non è più con noi. Ernia è rimasto molto
2: colpito
0: da questa cosa, e sicuramente domani Stella la ricorderemo dal palco. Grazie a Giacomo e grazie a Bendy per queste interviste. In mezzo alle interviste abbiamo ascoltato Narciso, un pezzo di Beba che suonerà prima di Ernia stasera. Ok. Allora, vogliamo dare un'occhiata a quello che succederà tipo alla libreria del Gatto Nero?
3: Alla libreria del Gatto Nero, come sempre, alle 19:30 avremo Running Club, edizioni Santelli del 2026, con l'autore Emanuele Galesi in dialogo con Enrico Danesi. Una storia di dolore e rinascita, la corsa come metafora e risorsa per la vita.
0: Mentre al Ciringhito, secondo me, domani...
3: No. Non sta attenta.
0: Questa è insubordinazione, questa è
3: questo comportamento allora, di ribellione.
0: Allora, cioè, qui è in atto un ammutinamento. Cioè, vabbè, dai, sì, vabbè, però ci sta.
3: Comunque vuol dire che il riflesso pavloviano di cui si parlava le prime sere sta funzionando.
2: Vedi, ve l'avevo detto.
0: Vabbè, è così. Allora, dicevo, al Ciringhito, secondo me domani ci sarà solamente DJ set, perché secondo me Naur e Human con DJ Soulsologia più Kiki sarà forse un concerto con DJ. Non ci ho capito niente, lo scopriremo domani. Anzi, oggi.
2: Ci diranno di più.
4: Sarà interessante scoprirlo.
0: Sì, esatto.
4: Mentre in tenda blu, devo fare più strada stavolta. Sì. Ci sarà la Yellow Sugar Band Funky insieme a Mr. Dubop, che fa techno, ma techno con la CH.
0: Quindi più tranquilli in teoria,
2: non
0: e
2: politico.
0: Non politico. Ok.
4: Grazie, che continuo a dimenticarmi questa importante precisazione.
0: Allora, il problema di nuovo si pone, come per quelli che facevano Calypso, come che gli Calypso Spaghetti Calypso.
2: Massimo.
0: Non mi veniva più il nome.
2: A parole.
3: Io mi immagino le povere persone che ascoltano la replica del mattino, che non sanno se

0: organizzarvi, voglio
1: altrimenti
0: dire, no?
1: Dovrete entrare in studio e fare una na dei vostri pezzi.
0: Portate gli, esatto, strumenti in studio e facciamo una roba di questo tipo. Chi vuole dire cosa succede al Pachanga domani?
2: Al Pachanga
0: stasera, tutte le volte, porco,
3: sì,
0: cane,
3: però,
2: al Pachanga stasera, raga, alle stasera? 23:45 rock versus reggaeton. Usti
0: questa è
2: DJ
0: potente,
2: Cegna and Friends in console.
0: Secondo voi,
4: scusate una domanda, chi sono i friends di Cegna? Ma no, non è vero, ma non è vero, non ci credo.
2: Gente
4: mai.
2: Che probabilmente
4: il
2: ha un ritorno economico.
4: Il Cegnale non ha friends.
0: Ma secondo me, siccome viene pochi giorni, magari sto giro qualcuno invece ce l'ha. Di andare qua tutti i giorni, dopo tre giorni basta, vai
4: ma
0: via.
4: Magari sono i suoi amici Casino Royale che lo affiancano.
0: Tipo Aliosha, sarà tantissima la cosa allora.
2: Guarda, sì.
4: Ma secondo te Cegna fa il rock o fa il reggaeton?
0: E qua anche quello mi chiedevo io. Farà rock o farà reggaeton?
3: Chi ascolta il rock e chi
2: farà il
3: reggaeton?
0: Il rocketon.
4: Il rocketon, bellissimo. Bellissimo.
2: Aiuto.
4: Stiamo degenerando oggi.
0: Ragazzi, meno male che manca poco, perché veramente. Stasera veramente.
3: Allora, persone che ci ascoltate in diretta o la registrazione, venite in festa e basta. Non ascoltate basta. Noi.
4: Cioè, anche perché questo è il clima, capito?
1: Sì, no, anche perché bisogna capire, cioè, a un certo punto ci sarà un momento in cui rock, reggaeton si sfideranno.
3: Ma
1: vi ricordate? No, vi ricordate quel video? Era It's Like That, in cui c'erano le due crew che si sfidavano ballando.
4: Ah, certo.
1: Certo. Ci sarà a un certo punto loro che ci sarà una divisione nella pista.
4: Non voglio vederlo Cegna che balla.
2: Tu dici una battle.
1: A un certo punto, bravissima,
2: mamma
1: grazie,
2: mia.
1: Non so più parlare.
2: Una battle questa. A colpi di breakdance da un lato, no, però è un reggaeton di Dembow. Non
1: che?
2: Sapete cos'è.
3: Salute.
2: Il Dembow.
4: Guarda,
2: Perreo.
4: L'unica cosa che vicino al Bao per me è il coso cingiappo da mangiare.
2: Dembow.
0: Ma che
2: non
0: lingua
2: lo so.
0: Parla Galatea?
4: Non lo so.
1: Lei sta già elencando il menù.
2: No, non sono matta.
3: Tra cani non
2: il
3: lo
2: Dembow
3: facciamo.
2: È un genere musicale, ok, che ha delle sonorità assimilabili al reggaeton. Oh, ma per fortuna che ci sono. Io mi avete detto non mettere il coso di Bad Bunny, ma chi se lo frega Bad Bunny? Io, vedi, alla
4: io
2: fine poi c'è il
4: reggaeton. Io ho preso la grandine in testa a Milano.
2: Vedi, vi serve. Viva la quota. È un genere musicale nel quale si twerka. Il twerk nei paesi latinoamericani non si chiama twerk, twerking, si chiama perreo. Quindi domani ci sarà, esatto, come mi dispiace che non possiate vederlo adesso.
1: Oh, meno male Manuel, che
2: appena perreato.
0: Io adesso nella mia testa ho Cegna che twerka e molto
2: sì,
0: male.
2: Che perrea. Sì,
0: molto
2: sì.
0: Male questa cosa.
1: Io perrea. Non dormirò mai più.
4: Non so se è meglio Cegna che twerka o Cegna che perrea. In ogni caso mi suona tutto.
0: Ragazzi,
4: ti vogliamo bene,
0: Cegna, ti vogliamo
2: sai
0: bene.
2: Perché
0: vieni a trovarci,
2: perreo,
0: tra
2: esatto.
0: L'altro.
2: Perché in spagnolo il cane si chiama
0: perro.
2: E quel movimento di sculettare riporta al movimento del cane. Quindi ecco qua quante cose che vi porta la quota reggaeton. Non
3: che
2: solo
3: grazie.
2: Menù, signore e signori.
1: Ma ti dirò che non ci dormirò la notte, non solo perché continuerò a immaginare
4: allora,
1: Cegna
4: cibo e culi di cani, pazzesco.
0: Ma ci può offrire garanzia. Volevo dire una cosa a Giacomo e a Bendy che realizzano queste meravigliose interviste.
1: Voi twerkate?
0: Durante
2: esatto,
0: no,
2: venite
0: no,
2: qua a perreare
0: no,
2: con noi.
0: No, gli volevo dire di chiedere alle persone anche se ascoltano e se non lo fanno di farlo
2: sì?
0: La rubrica A Cena con Galatea che tutte le sere
2: di consigliargli bene devono permettermi
0: porta, esatto dei consigli su dove andare a mangiare alla festa di Radio Onda d'Urto ogni sera
4: è che le dovrebbe fare la mattina cioè adesso per la mattina perché altrimenti la gente che è qui lei lo sta facendo mentre la gente è qui ed
0: sai
4: è
0: che
4: difficile che lo sentano capito
0: sai che hai ragione
3: portami
4: se
3: preferito.
4: Invece tu lo fai adesso per la mattina loro potrebbero
0: allora
4: aver sentito
0: così.
4: O magari vengono proprio incuriositi dal tuo menù, chi lo sa?
0: Facciamo che da domani A Cena con Galatea va in onda tra la mezzanotte e l'una?
2: Ah, va bene. Eh? Va bene, sono d'accordo, sì. Bisogna vedere se
0: no.
2: Ci arrivo ancora viva
0: no,
2: perché del dimà non c'è certezza.
0: No, anche
2: ecco.
0: Perché in questa maniera qua, raga, io non soffro, perché io ho fame alle 5 quando vengo in radio, devo sentire anche la rubrica di Galatea e muoio, cioè non ce la
2: sì,
0: posso fare.
2: Secondo te se io a quest'ora inizio con il waffle e la pizzetta e quel non ti viene un certo languore, poi qua non abbiamo Ambrogio da chiamare.
4: Facciamo un salto dove ci fanno le frittelle con la Nutella.

0: Volevo dirvi questa cosa: dalla mezzanotte in poi, ecco, no, perché sapete, comunque queste cose vanno dette, dalla mezzanotte in poi trovate le pizzette, le pizze e le focacce, scusate, le pizzette, le pizze al Barricata. Quindi se vi viene un po' di famina anche mentre siete lì, potete andare anche al Barricata senza rifare tutta la tornata indietro verso l'Elettrobar o verso il Kioscat, che sono tutti dall'altra parte. Quindi se siete in una tenda e sentite la stretta della fame, arrivate soltanto al Barricata.
1: E con questo ultimo consiglio di Galatea si chiude questa diretta di oggi. Quindi grazie a tutte e a tutti per essere stati con noi, grazie a voi che siete passati in festa, grazie alla splendida squadra dell'Acquario, ma soprattutto, come diciamo sempre, venite in festa, perché la festa bisogna viverla, non fatevela raccontare, ok? A domani, anzi
0: a domani,
1: l'ho fatto apposta.
2: Non capivo come avessi quel
1: pezzo. Tenda blu.
2: E non è che ora capisca come va la vita, ma lei ha dipinto con la cipria questo mio Guernica. Un altro flash e sono in piedi come

io lo ripetevo sperando che mi capisse, ma così non fu. E ora a volte mi scrive una faccina che ride nelle conversazioni. Mi parla delle amiche, questa cosa mi uccide, ho le allucinazioni. Circa 50 righe, le spacchette da questa rompicoglioni. Ma se la incontro alle feste, si comporta ancora come se in fondo sapesse.

gira male, sono cruel.

Se avessi quell'auto veloce che guardo dal vetro, mi servirebbe solo il tempo di farci il pieno, senza pensare troppo a ciò che lascio indietro, che se lo perdo è perché posso farne a meno. Guidare via da qui fino a tarda sera, fin quando potrò dire ne valsa la pena, e lasciarti così non è una bella maniera. Ma è sempre meglio che fare una vita in galera. Già vedo le mie mani sul volante in corsa, che lascio i miei problemi di una vita scorsa. Quell'auto sembra dirmi sali ora o non te ne vai più o no. E ho visto il mondo eppure sto cercando ancora dentro me qualcosa che manca. E se l'ho avuto andato tra le dita come sabbia insieme al tempo che passa.

È anni che ci parlo con la psico, che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri, lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi, l'amore per riceverlo ho dovuto

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Sia approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: veramente di Enzi stiamo parlando. Non ha mai fatto neanche un disco d'oro. Solo buono col freestyle quello lì, ragazzi.
1: Ma chi, raga, Enzi? Ma va, ma quello non fa più un euro. Ah, poi nell'album cos'è che dice il disco dell'anno?
2: Yeah.
1: Sì, nel 2005 poi.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, anche quest'anno nell'area feste di Via Serenissima, serate di musica, concerti, festa popolare come sempre. Andiamo a sentire un brano degli Zen Circus che saranno protagonisti alla festa di Radio Onda d'Urto il 21 agosto sul palco centrale insieme a Via dell'Ironia e Aymara. Questa, la loro, è solo un momento, tratta dall'ultimo lavoro, Il Male.

0: It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
2: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
3: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Ehi signorina, questo è Gian Gilberto Monti, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata anche Stefano Cisco Bellotti. La canzone che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti è la sua Ehi signorina.

0: prosciutto italiano. Sul vino una discussione e lui disperato.
1: Coca-Cola al limone.
2: Gian Gilberto Monti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto, nella stessa serata al concerto anche di Cisco Bellotti. Tutto il programma della festa è su www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: Lo accendiamo?
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici. La festa di Radio

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5€ in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.